0: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La guerra in Medio Oriente con i negoziati ancora in stallo torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi iraniani agli Emirati Arabi Uniti. Teheran smentisce di aver riportato perdite e invita gli Stati Uniti a risolvere la crisi in maniera politica e non militare. Ma il presidente Trump lancia nuove minacce all'Iran. La corrispondente da New York.
1: L'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attacca le navi americane impegnate nell'operazione Project Freedom. Lo dice a Fox News Donald Trump, che torna a usare toni minacciosi dopo aver parlato di una Teheran più malleabile e definito i colloqui in corso molto positivi. Le forze armate americane hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, fa sapere il capo del comando centrale Brad Cooper, che aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Precedentemente il CENTCOM aveva comunicato che 2 navi americane avevano attraversato con successo Hormuz e smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Abbiamo il controllo assoluto dello stretto e si tratta di un'operazione umanitaria internazionale, assicura il segretario del Tesoro Bessent. E incontrando alla Casa Bianca le piccole imprese, Donald Trump dice: l'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Teheran non avrà mai l'arma nucleare. E quando tutto sarà finito, il prezzo del petrolio scenderà. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Giorgia Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio. Il confronto con Washington è incentrato tra sicurezza, missioni internazionali ed energia. Da Armenia e Azerbaigian, dove la premier italiana in missione rivendica l'impegno di Roma nella NATO e respinge l'accusa di Trump, criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Energia e dazi al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giancarlo Giorgetti propone una tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche e chiede una deroga al patto di stabilità. La politica della tesa è finita, è tempo di agire, dice. Apertura al confronto da parte del commissario europeo Dombrovskis, che conferma il dialogo con gli stati, Italia inclusa, ma invita per ora a misure temporanee e mirate. Nessuna iniziativa UE sugli extra profitti, resta una scelta nazionale, spiega. La strage di Crans-Montanat, la cronaca, la Svizzera non chiederà ai feriti le spese per le cure mediche, lo ha assicurato il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin a Giorgia Meloni nell'incontro avvenuto a margine del vertice di Yerevan in Armenia. Oggi e domani Parmelin sarà in visita ufficiale in Italia, incontrerà il presidente della Repubblica Mattarella. La morte di Alex Zanardi, sono attese migliaia di persone per i funerali del campione che si terranno alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sarà allestito un maxi schermo per quanti non riusciranno ad entrare in chiesa. Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha proclamato il lutto regionale, ondata di affetto da tutto il mondo, la commozione della madre Anna Mezzetti.
2: Da mamma soffro tanto.
3: Cosa le mancherà di più di Alex? Qualche tratto del suo carattere che le mancherà?
2: Beh, mi mancherà tutto di mio figlio. Non degli ultimi anni, perché ormai io l'avevo perso quando ho avuto l'incidente. Anche se ci sono stati dei momenti che siamo riusciti a comunicare, chiamarmi mamma.
3: Quando lui ha avuto il primo incidente, quello del 2001,
2: sì.
3: Dov'è che lui ha trovato questa forza? Ecco, lì se si aspettava una reazione del genere di Alex.
2: Dentro di sé, nel suo carattere, nel suo temperamento, di pensare a quello che c'era e non a quello che non c'era più. Cioè, lui era così e lo ha dimostrato in mille occasioni.
4: Per il GR1, David Marceddu.
0: Il meteo con la primavera che va in vacanza, tempo instabile, temperature in calo, pioggia a nord, meglio al sud grazie all'anticiclone, il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
5: Una settimana molto variabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, la situazione tenderà al peggioramento, i fenomeni si estenderanno sia al nord che al centro, arriveranno piogge e rovesci anche battenti e nel corso della giornata qualche precipitazione arriverà anche al sud.
0: A Roma la presentazione dei palinsesti Rai per la 109esima edizione del Giro d'Italia. I 3.468 chilometri totali della corsa rosa saranno raccontati dagli inviati sul campo, nelle trasmissioni sportive e negli spazi di approfondimento. Radio 1 e Radio 1 Sport seguiranno la competizione sportiva tappa per tappa con una programmazione dedicata e una novità annunciata dal direttore Nicola Rau.
6: Abbiamo ridisegnato il palinsesto di Radio 1. Dedicheremo ogni giorno finestre alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1, e poi a partire dalle 16:30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
0: Sport calcio, la 35esima giornata di Serie A si chiude con la vittoria delle romane. La Lazio batte 2-1 la Cremonese, 4-0 invece della Roma sulla Fiorentina. I giallorossi così si rimettono ad un punto dalla zona Champions. E a proposito di Champions League, stasera c'è la semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid. All'andata finì 1-1, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

RAI, Radio 1 Sport.

regina della mente, metamorfosi. Io vivo con l'idea che tutto il resto è noia, senza pubblicità.

sorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale.

momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo, che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Iran, i colloqui stanno facendo progressi, non può esserci soluzione militare, lo ha scritto sui social il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, riferendosi all'operazione americana Project Freedom scattata nelle scorse ore per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per un passaggio sicuro e che sarebbero già transitati due mercantili statunitensi. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro mezzi americani, missili iraniani anche sugli Emirati Arabi. Allarme vicino alla Casa Bianca. In tarda serata un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti prima di essere fermato dai servizi segreti. L'assalitore è stato trasferito in ospedale, non si conosce ancora il movente. Subito è scattato il lockdown nell'area. Il presidente durante la sparatoria si trovava nella East Room insieme a un gruppo di imprenditori. La guerra in Ucraina e Russia è innalzata all'allerta per il timore di attentati contro Putin durante le celebrazioni della giornata della vittoria, per cui Mosca annuncia un cessate il fuoco unilaterale. Ma il presidente ucraino Zelensky afferma di non aver ricevuto comunicazioni dal Cremlino e annuncia a sua volta una tregua tra il 5 e il 6 maggio. La corrispondente.
3: Una tregua di appena due giorni, l'8 e il 9 maggio ad annunciarle il Ministero della Difesa russo, in seguito alla decisione presa da Putin, di cui aveva già parlato nella sua telefonata la settimana scorsa col presidente Trump. Il cessate il fuoco viene attuato in occasione delle celebrazioni del 9 maggio, quando la Russia ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Mosca spera che Kiev segua l'esempio, ma si legge nella nota della difesa, prende atto di quelle che definisce le minacce di Zelensky di colpire la capitale russa proprio il 9 maggio. In tal caso, si legge ancora, le forze armate russe lanceranno un attacco contro il centro di Kiev. Quest'anno le celebrazioni si svolgeranno in un clima di alta tensione. La parata sulla Piazza Rossa avverrà in forma ridotta, senza la sfilata dei mezzi militari per motivi di sicurezza. Gli attacchi con droni da parte ucraina sono sempre più frequenti e hanno raggiunto anche la periferia di Mosca, centrando un grattacielo ad appena 6 chilometri dal Cremlino. Secondo un rapporto dell'intelligence europea visionato da CNN, Putin e il suo entourage sarebbero stati sottoposti già massime misure di sicurezza. Non si esclude neanche il rischio di un colpo di Stato. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La Premier Giorgia Meloni incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a Roma venerdì, lo ha annunciato durante la missione che l'ha portata dall'Armenia all'Azerbaigian. Diversi temi affrontati, dall'immigrazione ai rapporti con Trump. L'inviata.
4: Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan.
5: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
4: La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al Segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione, Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della Premier al vertice della Comunità Politica Europea, format di iniziativa francese che l'Italia auspica di allargare al Mediterraneo, perché per la Presidente del Consiglio la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale, incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
6: Vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia.
4: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il caso Garlasco, l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, convocati dagli inquirenti anche le cugine e il fratello della vittima.
7: È un'accelerazione quella impressa dalla Procura di Pavia, che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco. Convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugini di Chiara Poggi. Saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. Contro di lui ci sono principalmente il DNA sulle unghie della ragazza, compatibile col suo, e l'impronta 33 sulla parete della scala dove la 26enne è stata ritrovata. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
0: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
7: Claudio Vigolo, GR1.
2: Oggi i funerali di Alex Zanardi a Padova, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina, allestito un maxi schermo nel prato della valle. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. Calcio, il posticipo della 35esima giornata di Serie A, la Roma batte 4-0 la Fiorentina in casa e si porta a meno 1 dalla Juventus e dalla zona Champions. La Lazio supera in trasferta la Cremonese 2-1 nei minuti di recupero, salvezza sempre più difficile per i Lombardi. È tutto, buon ascolto su Radio 1. No matter what, no matter what, you got to strut. Walk, I'm feeling.
3: Rai, Radio 1 Sport.

ci ostile della nostra passione, non vediamo la fine. Tutto questo da sempre lo facciamo con stile, lo facciamo con stile.

RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La crisi in Medio Oriente, Washington avvia l'operazione Project Freedom per consentire il passaggio mercantile dello stretto di Hormuz e afferma già transitati due mercantili americani. Teheran smentisce e conferma di aver sparato un missile contro unità statunitensi. L'Iran ha attaccato gli Emirati Arabi Uniti. Poi Trump ribadisce o accordo o guerra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi invita gli Stati Uniti a risolvere la crisi in maniera politica e non militare. Secondo Teheran, gli Stati Uniti hanno colpito due navi civili che portavano merci in Iran, uccidendo 5 civili. Giorgia Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio. Il confronto con Washington è centrato tra sicurezza, missioni internazionali ed energia. Da Armenia e Azerbaigian, dove la premier italiana è in missione, rivendica l'impegno di Roma nella NATO e respinge le accuse di Trump, che critica l'ipotesi di disimpegno americano dell'Italia. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Da Mosca Putin annuncia un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in occasione delle celebrazioni della vittoria sul nazifascismo, ma avverte che eventuali attacchi provocheranno una dura risposta missilistica su Kiev. Anzi, il Cremlino invita i civili a lasciare la città. Dura la replica del presidente ucraino Zelensky, che definisce la proposta cinica e disonesta e rilancia chiedendo una tregua già per il 5 e il 6 maggio. L'energia è stata al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giorgetti ha proposto di estendere anche il caro energia alle deroghe al patto di stabilità, ma per il commissario Dombrovski al momento non è prevista alcuna iniziativa. L'inviato.
3: Siamo di fronte a uno shock energetico. Il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo all'Eurogruppo a Bruxelles, si sofferma sull'inflazione destinata ad aumentare e sulla dipendenza ancora troppo alta dalle importazioni energetiche. Se la situazione dovesse peggiorare, dice, servirebbe la clausola di salvaguardia generale a livello europeo o almeno quella nazionale. Ma sono molte le resistenze a livello europeo. La Germania torna a chiedere che le risorse arrivino da una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche proposta anche dall'Italia. Fare più debito non è la soluzione, la posizione olandese. Il Belgio chiarisce che la clausola di salvaguardia generale è fuori discussione e cresce la preoccupazione per la minaccia di Trump di alzare al 25% i dazi sulle auto. Oggi, a Parigi, il commissario europeo al commercio Šefčovič incontrerà il rappresentante americano Greer per ribadire la linea di Bruxelles. Entrambe le parti rispettino l'accordo siglato l'estate scorsa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: La cronaca con la vicenda di madre e figlia uccise dalla ricina in Molise. La polizia scientifica è rimasta per 3 ore nell'abitazione di Antonella Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, morte avvelenate poco dopo Natale. Recuperati per essere analizzati tutti i loro dispositivi elettronici, 5 telefoni, un PC e un tablet che erano nella casa posta sotto sequestro. Siamo in una fase di progressivo avanzamento dell'indagine, ha dichiarato la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli. La grazia ottenuta a febbraio da Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. I magistrati fanno il punto.
4: Tutta la documentazione originale relativa alla procedura di adozione sono le carte che la Procura Generale di Milano attende dall'Uruguay. L'obiettivo è fare chiarezza su dubbi e ombre emerse sull'affidamento del bimbo affetto da seri problemi di salute ottenuto da Nicole Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani. È il pilastro della domanda di grazia ottenuta a febbraio dalla ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda, un caso sul quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report. Chiede scusa al ministro della giustizia Nordio per le frasi sul guardasigilli nel ranch di Cipriani nel paese sudamericano, mentre Minetti e Cipriani annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda sempre su Report al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità e adozione regolare, dicono gli avvocati della coppia. Tutto ciò mentre la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nella vicenda, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro Bruno Sokolovic, GR1.
2: In Cina, nella provincia di Hunan, 21 vittime, oltre 60 feriti per una deflagrazione avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio. In Colombia invece un'esplosione in una miniera nella regione di Cundinamarca ha lasciato intrappolate 14 persone, in corso le operazioni di salvataggio. Sport calcio, la 35esima giornata di Serie A si chiude con la vittoria delle romane. La Lazio batte 2-1 la Cremonese, 4-0 invece della Roma sulla Fiorentina. I giallorossi così si rimettono ad un punto dalla zona Champions. E a proposito di Champions League, stasera c'è la semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid. All'andata finì 1-1. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso.

La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. La guerra in Medio Oriente. L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver attaccato due navi commerciali che trasportavano merci verso Teheran. Almeno 5 civili sarebbero stati uccisi. I colloqui stanno facendo progressi. Non può esserci soluzione militare, lo ha scritto sui social il ministro degli esteri iraniano Araghchi, riferendosi all'operazione americana Project Freedom, scattata nelle scorse ore per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per un passaggio sicuro e che sarebbero già transitati due mercantili statunitensi. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato contro mezzi americani, missili iraniani anche sugli Emirati Arabi. Allarme vicino alla Casa Bianca. In tarda serata un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti prima di essere fermato dai servizi segreti. L'assalitore è stato trasferito in ospedale, non si conosce ancora il movente. Subito è scattato il lockdown nell'area. Il presidente, durante la sparatoria, si trovava nella East Room insieme a un gruppo di imprenditori. La guerra in Ucraina e Russia ha innalzata l'allerta per il timore di attentati contro Putin durante le celebrazioni della giornata della vittoria, per cui Mosca annuncia un cessate il fuoco unilaterale. Ma il presidente ucraino Zelensky afferma di non aver ricevuto comunicazioni dal Cremlino e dichiara a sua volta una tregua tra il 5 e il 6 maggio. La premier Giorgia Meloni incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a Roma venerdì, lo ha annunciato durante la missione che l'ha portata dall'Armenia all'Azerbaigian. Diversi temi affrontati, dall'immigrazione ai rapporti con Trump. L'inviata.
3: Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan.
4: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
3: La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al Segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione, Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della Premier al vertice della Comunità Politica Europea, format di iniziativa francese che l'Italia auspica di allargare al Mediterraneo, perché per la Presidente del Consiglio la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale, incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col Premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
5: Vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia.
3: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il caso Garlasco, l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, convocati dagli inquirenti anche le cugine e il fratello della vittima.
6: È un'accelerazione quella impressa dalla Procura di Pavia, che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco. Convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugini di Chiara Poggi. Saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera, riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. Contro di lui ci sono principalmente il DNA sulle unghie della ragazza, compatibile col suo, e l'impronta 33 sulla parete della scala dove la 26enne è stata ritrovata. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
7: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
6: Claudio Vigolo, GR1.
2: Oggi funerali di Alex Zanardi a Padova, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina. Allestito maxi schermo nel prato della valle per chi non riuscirà a entrare in chiesa. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. calcio, i posticipi della 35esima giornata di Serie A. La Roma batte 4-0 la Fiorentina in casa e si porta a meno 1 dalla Juventus e dalla zona Champions. La Lazio supera in trasferta la Cremonese 2-1 nei minuti di recupero, salvezza sempre più difficile per i lombardi. E noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5.30. Buon ascolto.
0: RAI, Radio 1 Sport.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

Agosto, una perdita di tempo, ed io che passo lento, giro per la città, mi chiedi dove sei. Ti chiamo e non ci sei. Ho letto i tuoi messaggi l'altra sera, ma non mi sento pronto. Mi chiedi forse troppo amore, so chi sei.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La guerra in Medio Oriente con i negoziati ancora in stallo. Torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi iraniani agli Emirati Arabi Uniti. Teheran invita gli Stati Uniti a risolvere la crisi in maniera politica e non militare. Ma il presidente Trump lancia nuove minacce all'Iran, che intanto accusa Washington di aver colpito due navi mercantili e ucciso 5 civili. La corrispondente.
3: L'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attacca le navi americane impegnate nell'operazione Project Freedom. Lo dice a Fox News Donald Trump, che torna a usare toni minacciosi dopo aver parlato di una Teheran più malleabile e definito i colloqui in corso molto positivi. Le forze armate americane hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, fa sapere il capo del comando centrale Brad Cooper, che aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Precedentemente il CENTCOM aveva comunicato che due navi americane avevano attraversato con successo Hormuz e smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Abbiamo il controllo assoluto dello stretto e si tratta di un'operazione umanitaria internazionale, assicura il segretario del Tesoro Bessent. E incontrando alla Casa Bianca le piccole imprese, Donald Trump dice:
4: And it's going very well.
3: L'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Teheran non avrà mai l'arma nucleare.
4: Can't let them have a nuclear weapon.
3: E quando tutto sarà finito, il prezzo del petrolio scenderà. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Giorgia Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio. Il confronto con Washington sarà incentrato tra sicurezza, missioni internazionali ed energia. Da Armenia e Azerbaigian, dove la premier italiana è in missione, la Meloni rivendica l'impegno di Roma nella NATO e respinge le accuse di Trump con il disimpegno dell'Italia. Energia e dazi al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro dell'economia Giorgetti propone una tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche e chiede una deroga al patto di stabilità. La politica dell'attesa è finita, è tempo di agire, dice. Apertura al confronto da parte del commissario europeo Dombrovskis, che per adesso invita a misure temporanee e mirate. Nessuna iniziativa UE sugli extra profitti, resta una scelta nazionale. La cronaca con la strage di Clermont-Ferrand. La Svizzera non chiederà ai feriti le spese per le cure mediche. Lo ha assicurato il presidente della Confederazione Elvetica, Per Melin, Giorgia Meloni, nell'incontro avvenuto a margine del vertice di Yerevan, in Armenia. Oggi e domani Per Melin sarà in visita ufficiale in Italia e incontrerà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La morte di Alex Zanardi. Sono attese migliaia di persone per i funerali del campione, che si terranno alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sarà allestito un maxi schermo per quanti non riusciranno ad entrare in chiesa. Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha proclamato il lutto regionale, ondata di affetto da tutto il mondo. La commozione della madre, Anna Mezzetti.
5: Da mamma soffro tanto.
6: Cosa le mancherà di più di Alex? Qualche tratto del suo carattere che le mancherà?
5: Beh, mi mancherà tutto di mio figlio, non degli ultimi anni, perché ormai io l'avevo perso quando ho avuto l'incidente, anche se ci sono stati dei momenti che siamo riusciti a comunicare, chiamarmi mamma.
6: Quando lui ha avuto il primo incidente, quello del 2001,
5: sì.
6: Dov'è che lui ha trovato questa forza? Ecco, lì se si aspettava una reazione del genere di Alex.
5: Dentro di sé, nel suo carattere, nel suo temperamento, di pensare a quello che c'era e non a quello che non c'era più. Cioè, lui era così e l'ha dimostrato in mille occasioni.
6: Per il GR1, David Marceddu.
2: Il meteo con la primavera che va in vacanza, tempo instabile, temperature in calo, pioggia a nord, meglio al sud grazie all'anticiclone. Il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
7: Una settimana molto variabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche. La situazione tenderà al peggioramento. I fenomeni si estenderanno sia al nord che al centro. Arriveranno piogge e rovesci anche battenti. E nel corso della giornata qualche precipitazione arriverà anche al sud.
2: A Roma la presentazione dei palinsesti Rai per la 109esima edizione del Giro d'Italia. I quasi 3.500 chilometri totali della Corsa Rosa saranno raccontati dagli inviati sul campo, nelle trasmissioni sportive e negli spazi di approfondimento. Radio 1 e Radio 1 Sport seguiranno la competizione sportiva tappa per tappa con una programmazione dedicata e una novità annunciata dal direttore Nicola Rau.
8: Abbiamo ridisegnato il palinsesto di Radio 1. Dedicheremo ogni giorno finestre alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1, e poi a partire dalle 16.30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
2: Sport calcio, la 35esima giornata di Serie A si chiude con la vittoria delle romane. La Lazio batte 2-1 la Cremonese, 4-0 invece della Roma sulla Fiorentina. Giallorossi così si rimette.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore. Sabatino la guerra in Medio Oriente con il rischio ripresa dei combattimenti. Sia Teheran che Washington affermano di avere il controllo dello stretto di Hormuz e assicurano che risponderanno in modo duro alle violazioni. Parlando alla Casa Bianca, Donald Trump è tornato a minacciare la Repubblica Islamica. Se attacca, ha detto, anche solo una nave americana sparirà dalla faccia della terra, mentre Teheran accusa l'attacco a sue imbarcazioni.
3: Nella notte due navi commerciali dirette verso Teheran sono state attaccate, almeno 5 civili sarebbero stati uccisi. L'ultimo pezzo della battaglia navale è andato in scena dopo l'avvio del Project Freedom, l'operazione lanciata da Trump per permettere nuovamente la navigazione dello stretto. Ieri missili e droni iraniani sono stati diretti contro navi americane e cargo commerciali, secondo quanto ammesso dal comando USA, ma tutti intercettati. 7 barchini dei Pasdaran sono stati distrutti, mentre un incendio è scoppiato su una nave sudcoreana. Teheran però sostiene di aver colpito unità militari americane, versione smentita dal Pentagono. Trump avverte: se toccherete le nostre navi, spazzeremo via l'Iran dalla faccia della terra. Missili e droni iraniani tornano a colpire un oleodotto emiratino che consente al greggio di aggirare il blocco di Hormuz, anche se Teheran smentisce un attacco intenzionale. Qualsiasi attività marittima contraria ai nostri principi sarà fermata con la forza, rispondono i Pasdaran, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi scrive via social: la soluzione non può essere militare, i negoziati continuano. Francesca Baronio, GR1.
2: Ucciso l'assalitore che ha aperto il fuoco a 2 chilometri dalla Casa Bianca, Washington, gli spari in una zona affollata di turisti. Non si conosce ancora il movente. Durante la sparatoria il presidente Trump si trovava nella East Room insieme ad un gruppo di imprenditori. Poco prima dell'incidente era transitato sul posto il corteo del vicepresidente J.D. Vance. Il segretario di Stato americano Rubio invece giovedì e venerdì sarà a Roma. Il primo giorno vedrà in Vaticano Papa Leone XIV, il giorno dopo faccia a faccia con la premier Meloni. Sul tavolo sicurezza, missioni internazionali ed energia. Si tratta del primo incontro con l'amministrazione Trump dopo gli attacchi ricevuti dalla Casa Bianca. Ieri dall'Armenia, dove in missione la presidente del Consiglio ha rivendicato l'impegno di Roma nella NATO e respinto le accuse di Trump, criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Oggi seconda tappa della missione nel Caucaso, in Azerbaigian, al centro energia e materie prime. E ieri anche l'incontro tra la premier Meloni e il presidente svizzero Guy Parmelin. Al centro la questione delle cure mediche sulla strage di Crans-Montanat. Persone ferite nell'incendio e le loro famiglie, ha scritto Parmelin, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla. La Confederazione Elvetica non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Parliamo ora del delitto di Garlasco, in attesa dell'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta a Pavia per omicidio volontario aggravato. Verranno sentiti come persone informate sui fatti anche Marco Poggi, fratello di Chiara, le cugine Paola e Stefania Cappa.
4: Non solo Sempio. Prima di chiudere la nuova inchiesta, la Procura di Pavia vuole raccogliere altre testimonianze, nomi che ciclicamente tornano alla ribalta. Le due donne oggi a Milano, in caserma dai carabinieri, Marco Poggi domani a Pavia, nello stesso giorno di Andrea Sempio. Una notizia che arriva a sorpresa, mentre i legali del 38enne ancora non hanno chiarito se risponderà alle domande degli inquirenti. Ne stanno facendo un mostro, commentano, e respingono l'ipotesi che la ragazza, di cui scriveva in rete come di un'ossessione giovanile, fosse Chiara Poggi. Sentiamo l'avvocato Liborio Cataliotti.
5: Scriveva Andrea Sempio: allora, one hits disastrosa per una barista di una birreria.
4: Sempio, per gli inquirenti, avrebbe ucciso in seguito al rifiuto di un approccio sessuale, una ricostruzione contestata dai suoi legali e da quelli della famiglia Poggi, alternativa a quella che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi.
3: Milano, Camilla Manconi, GR1.
2: Funerali di Alex Zanardi a Padova, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina. La bara sarà preceduta dal handbike con cui ha vinto la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Londra. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. Dopo giorni di sole stabilitato nel maltempo sull'Italia, una perturbazione sta attraversando tutto il paese, con piogge e temporali soprattutto al nord, su Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria. In Toscana allerta arancione sul Monte Faeta. E ora la musica con il ritorno dei Maroon 5, il nuovo singolo si intitola Heroin. Una melodia accattivante, il loro classico pop per questo brano dal sound sofisticato. La band è pronta a tornare dal vivo con un tour mondiale. Quest'estate saranno in giro tra America Latina ed Europa. In Italia una sola data, a Milano, il 25 giugno. Chiudiamo con il calcio, Serie A, poco in Roma, ora il quarto posto è più vicino, i giallorossi vincono 4-0 con la Fiorentina e si portano a meno 1 dalla Juventus, vince anche la Lazio 2-1 sul campo della Cremonese. Il tennis azzurro si prepara invece agli internazionali d'Italia 2026, Angelo Binaghi, presidente della FTP, ha parlato di Jannik Sinner alla vigilia del torneo in programma al Foro Italico di Roma, sentiamolo.
0: Io e Jannik ci sentiamo il meno possibile, siamo sentiti col suo staff e credo che tutti gli italiani gli debbano fare un monumento, perché dopo una stagione così intensa lui, anziché riposare.
1: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Scusami, come,
2: perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Battaglia a Hormuz, l'Iran colpisce un cargo sudcoreano e lancia droni sugli Emirati. Washington smentisce che una sua nave sia stata danneggiata. Trump a Teheran, se ci attaccate sarete spazzati via. Prove di disgelo, Giorgia Meloni vedrà Marco Rubio venerdì a Palazzo Chigi. Non condivido il disimpegno americano. Dopo l'Armenia, missione della Premier in Azerbaigian per energia e sicurezza. Garlasco, giorni di interrogatori, oggi dai PM le sorelle K, cugine di Chiara, mercoledì Marco Poggi e l'indagato Andrea Sempio. Apre Sting, chiude Elvis Costello, presentata Umbria Jazz 2026, edizione stellare dal 3 al 12 luglio a Perugia, celebrati Miles Davis e John Coltrane nel centenario della nascita di entrambi. Calcio, poker della Roma alla Fiorentina e per i giallorossi Champions più vicina. La Lazio passa a Cremona grazie a un gol nei minuti di recupero di Noslen. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la guerra in Iran, la tregua in bilico, scambi di colpi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto.
3: L'operazione Project Freedom, lanciata dal presidente Trump, rischia di riportare la regione sull'orlo di una guerra su vasta scala. Presentata come un'operazione umanitaria per liberare le navi intrappolate all'interno dello stretto di Hormuz, in realtà è una sfida militare per togliere a Teheran la sua leva strategica principale. Di fatto si è ripreso a sparare nel Golfo Persico. L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver attaccato due navi che trasportavano merci verso Teheran, almeno 5 civili morti, e rivendica di aver lanciato missili e droni contro due navi da guerra statunitensi. Tutti intercettati, dice il comando centrale delle forze armate americane. Trump tuona: se ci attaccate vi rado al suolo. Annuncia la distruzione di 7 barchini iraniani e intanto insiste: se Teheran non farà un accordo in buona fede, le operazioni militari riprenderanno. Siamo pronti a tutto, risponde Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sottolinea che la soluzione non può essere militare e che i colloqui fanno progressi. Nello stretto intanto una nave sudcoreana in fiamme mentre droni iraniani colpiscono l'oleodotto di Fujairah negli Emirati. Teheran smentisce qualsiasi attacco intenzionale. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, attacco di Kiev con missili e droni nella notte contro diverse regioni russe. Esplosioni segnalate nella Crimea occupata e nella regione di San Pietroburgo, voli sospesi in almeno 18 aeroporti. Raid che arrivano dopo che il presidente Zelensky ha dichiarato una tregua a partire dalla mezzanotte di questa sera. Se Mosca ha intenzioni serie può aderire da subito, ha aggiunto Zelensky. Il Cremlino ha dichiarato un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in concomitanza con le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. E sulle crisi internazionali è intervenuto il presidente Mattarella in occasione del 165esimo anniversario della fondazione dell'esercito. L'attuale indebolimento del diritto internazionale, ha detto il capo dello Stato, ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza e ha sottolineato come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. Poi un passaggio dedicato alla missione UNIFIL in Libano. Sentiamo.
4: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
2: Crisi con le pesanti ricadute economiche sull'energia che sarà al centro della seconda tappa in Azerbaigian del tour di Giorgia Meloni nel Caucaso. Ieri a Yerevan la Premier ha rivendicato l'impegno di Roma nella NATO, ha respinto le accuse della Casa Bianca criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Sentiamo l'inviata.
5: Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan. La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia evocata dal leader della Casa Bianca sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al segretario di Stato Marco Rubio.
6: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. Abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
5: In un contesto internazionale di crisi l'Europa deve agire più che reagire, sono le parole della Premier al vertice di Yerevan, dove viene firmata una dichiarazione congiunta su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare, un fenomeno, avverte Meloni, che incide sulla qualità delle democrazie. A margine, con la Premier canadese Carney, Meloni discute di energia e materie prime critiche, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
0: Più l'instabilità intorno a noi aumenta e più è importante rafforzare le certezze che abbiamo, ovviamente partendo dall'ambito energetico.
5: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il segretario di Stato americano Rubio venerdì dunque incontrerà a Roma la Premier, giovedì invece è previsto un incontro in Vaticano con Papa Leone. La notizia è stata confermata dalla sala stampa vaticana. Dicevamo del caro energia. Il tema è stato al centro anche della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giorgetti ha chiesto di estendere le deroghe al patto di stabilità già previste per le spese nella difesa e ha invitato a discutere l'introduzione a livello europeo di una tassa sugli extraprofitti. Ma per il commissario Dombrovskis per ora non è prevista o raccomandata alcuna iniziativa di questo tipo. Temi economici al centro del confronto politico insieme al caso Flotilla, con la Procura di Roma che indaga per sequestro di persona sull'abbordaggio israeliano alla missione umanitaria diretta a Gaza. Le opposizioni accusano la Premier di immobilità, la maggioranza fa quadrato e difende l'operato dell'esecutivo su ogni fronte.
1: Fratelli d'Italia rivendica la linea del governo su politica estera e caro energia. Matteo Salvini insiste sull'uscita dal patto di stabilità e sui dazi. Forza Italia con Stefania Craxi.
7: Serve lavorare a un accordo nell'interesse delle nostre economie. In un'Europa stretta tra conflitti ed emergenze, la priorità resta la crescita, che richiede azioni forti e flessibilità.
1: I dazi americani sono un'arma di attacco all'economia e Meloni ha scelto la resa a Trump, replica il PD che accusa l'economia è ferma. Tasse e povertà sono al massimo. E dai 5 Stelle, Alessandra Maiorino.
8: Se Meloni avesse voluto davvero tutelare gli italiani, avrebbe tassato gli extra profitti dei grandi colossi energetici e delle big tech americane e avrebbe dato i 25 miliardi promessi alle imprese per far fronte ai dazi.
1: E a far discutere anche il caso Flotilla. Propaganda, scarso rischio e molta mediaticità, taglia corto il presidente del Senato La Russa, che poi precisa giusto protestare se ci sono eccessi. La maggioranza rivendica, l'esecutivo ha preteso da Israele il rilascio degli attivisti italiani. Il PD ha presentato un'interrogazione alla Camera per chiedere al governo di riportarli a casa. Per la Procura di Roma si tratta di sequestro di persona, sottolineano Verdi e Sinistra che accusano il silenzio della Premier è indecente. Filippa Misano, GR1.
2: La cronaca con il caso Garlasco, nuovo passaggio dell'inchiesta. In attesa dell'interrogatorio domani di Andrea Sempio, saranno sentiti dai PM, come persone informate sui fatti, anche il fratello e le cugine di Chiara Poggi.
9: È un'accelerazione quella impressa dalla Procura di Pavia che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco. Convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera, riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. Contro di lui ci sono principalmente il DNA sulle unghie della ragazza, compatibile col suo, e l'impronta 33 sulla parete della scala dove la 26enne è stata ritrovata. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
10: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
9: Claudio Vigolo, GR1.
2: Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. I magistrati fanno il punto, sentiamo.
11: Tutta la documentazione originale relativa alla procedura di adozione sono le carte che la Procura Generale di Milano attende dall'Uruguay. L'obiettivo è fare chiarezza su dubbi e ombre emerse sull'affidamento del bimbo affetto da seri problemi di salute ottenuto da Nicole Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani. È il pilastro della domanda di grazia ottenuta a febbraio dalla ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda, un caso sul quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report, chiede chiede scusa al ministro della giustizia Nordio per le frasi sul guardasigilli nel ranch di Cipriani nel paese sudamericano. Mentre Minetti e Cipriani annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda sempre su Report al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità e adozione regolare, dicono gli avvocati della coppia. Tutto ciò mentre la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nella vicenda, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro. Bruno Sokolovic, GR1.
2: L'addio ad Alex Zanardi, attese migliaia di persone a Padova per i funerali, oggi alle 11 nella Basilica di Santa Giustina, proclamato il lutto regionale. Ondata di affetto da tutto il mondo, il ricordo e la commozione della madre di Alex, Anna Mezzetti, al microfono di David Marceddu.
12: Il suo carattere, il suo temperamento, pensare a quello che c'era e non a quello che non c'era più. Cioè lui era così, l'ha dimostrato in mille occasioni. Da mamma soffro tanto, mi mancherà tutto di mio figlio, non degli ultimi anni perché ormai io l'avevo perso quando ho avuto l'incidente, anche se ci sono stati dei momenti che siamo riusciti a comunicare, chiamarmi mamma.
2: I 50 anni dal terremoto del Friuli, tante le iniziative che in questi giorni coinvolgono i comuni della provincia di Udine, epicentro delle scosse. Oggi a Venzone arriverà il ministro dell'istruzione Valditara per celebrare l'anniversario insieme a tutta la comunità scolastica.
13: Mio nonno mi ha detto che lui era in un bar con dei suoi amici. Quando c'è stata la prima scossa, un suo amico si è spaventato, ma il mio bisnonno era a dormire.
14: È nella natura stessa della memoria, quando nasce da eventi troppo grandi per essere dimenticati, trovare il modo di attraversare il tempo e passare di generazione in generazione. In tutto furono 120 i comuni quasi rasi al suolo tra le province di Udine e Pordenone, a partire dalla sera del 6 maggio 76.
15: Ricordo tutto, ricordo l'arrivo degli aiuti, tutti i militari e gli alpini.
16: I volontari che la sera venivano a mangiare nel cortile di casa mia.
14: Quasi 1000 morti, 200.000 sfollati e una miriade di storie che in questi giorni gli studenti di queste e di altre parti d'Italia, sotto la guida del Ministero dell'Istruzione, hanno trasformato in esperienza viva.
17: Nelle tendopoli in cui si raccoglievano i bambini nell'estate del terremoto, avevano dipinto dei sassi raccolti dalle macerie. Oggi invece i bambini hanno portato dei ciottoli di fiume e li dipingeranno.
14: Benzone, Paola Guarnieri, GR1.
2: Auto, boom di immatricolazioni per le elettriche grazie agli incentivi, più in generale vendite in crescita sul mercato italiano.
18: C'è il segno positivo sul mercato automobilistico italiano. Ad aprile si registra la quinta crescita consecutiva con 155.210 immatricolazioni, più 11,6% sullo stesso mese del 2025. Il consuntivo del primo quadrimestre registra un incremento sullo stesso periodo dello scorso anno del 9,8%. Questi dati del Ministero dei Trasporti. Il confronto con la situazione ante pandemia è ancora fortemente negativo. Volano per il decimo mese consecutivo le vendite di auto elettriche, che ottengono una quota di mercato dell'8,5% sotto la media europea, ma in forte aumento rispetto ad un anno fa grazie agli ecobonus. Bene il risultato di Stellantis. In aprile le vendite del gruppo sono state il 14% in più dello stesso mese del 2025. Nella classifica delle auto più vendute, le prime tre posizioni sono tutte Stellantis. Al primo posto Fiat Pandina, al secondo Jeep Avenger e al terzo Leap Motor. Gelsomina Testa, GR1.
2: Presentata a Milano l'edizione 2026 di Umbria Jazz dal 3 al 12 luglio a Perugia, un programma stellare.
19: 274 eventi, oltre 500 artisti, 15 palcoscenici tra teatri, piazze e spazi all'aperto. Sono i numeri della 53esima edizione di Umbria Jazz. Musica dal mattino a notte fonda nel cuore di Perugia con tanti appuntamenti a ingresso libero. Parte con il ritorno di Sting nel main stage dell'Arena di Santa Giuliana, palco che vedrà in ordine sparso Zucchero, Elvis Costello, gli Snarky Puppy con la gigantesca Metropole Orchestra e ancora la Dream Band guidata da Stefano Bollani con Enrico Rava, Paolo Fresu, Roberto Gatto e gli altri protagonisti dell'album Tutta Vita Live uscito di recente. Tornano Gilberto Gil, la voce di Cecil McLaurin-Salvant, il chitarrista Bill Frisell. Si festeggiano i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane con diversi progetti tra cui quello del trombettista Terence Blanchard e del sassofonista Ravi Coltrane, figlio di John. Il jazz più puro si ascolta al Teatro Morlacchi, mentre alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell'Umbria va in scena il raffinato jazz da camera, un programma ricchissimo in cui ognuno può trovare la propria musica, bambini compresi, nella rassegna dedicata UJ for Kids. Claudia Fajens, GR1.
2: E ora lo sport.
20: Nei posticipi della 35esima giornata di Serie A, la Roma vince 4-0 con la Fiorentina. In virtù del pareggio della Juventus si porta a meno uno dai bianconeri e dalla zona Champions. Giallorossi a segno con Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli. La Viola invece cade in maniera fragorosa, interrompendo una striscia di 7 risultati utili di fila. Appuntamento con la salvezza rimandato, anche se la sconfitta della Cremonese rende il KO meno amaro perché mantiene invariato il vantaggio sulla terz'ultima posizione. E proprio a Cremona la Lazio passa 2-1 nei minuti di recupero, grigiorossi in vantaggio con Bonazzoli, poi Isaksen e Noslin regalano la vittoria ai biancocelesti. Tennis, svelato il tabellone degli internazionali d'Italia, Sinner debutta sabato contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, possibile derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti in campo venerdì nella parte bassa con Djokovic e Zverev, nel femminile Paolini esordirà con Christian o Adaj Maia. Giacomo Prireschi, GR1.
2: Linee GR regionali, poi Radio Anch'io, il GR torna alle 8, buon ascolto.
21: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
22: Villas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli internazionali d'Italia.
23: Rai Radio 1 Sport.

Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle. Puntata del 1° giugno 2019.

0: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Ben trovati, gentili ascoltatori. 8 tappe, la prima da Milano a Bologna, la maglia rosa di là da venire, un premio per il vincitore di 25.000 lire che finirà nelle tasche di Luigi Ganna. Il Giro d'Italia nasce così, nel 1909, per un'avventura che fino ad oggi ha accompagnato più di un secolo della nostra storia. Dai treni a vapore, ai satelliti, ai computer, alla globalizzazione, soltanto 2 guerre mondiali hanno potuto fermare una delle corse più prestigiose al mondo, che ancora oggi mantiene intatto il suo fascino. Negli studi RAI di Milano, Gioacchino Lanotte, docente di storia contemporanea, autore di 100 anni di storia italiana attraverso il giro. Buonasera Lanotte.
2: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: E in collegamento Beppe Conte, giornalista, scrittore, uno dei maggiori conoscitori delle vicende del giro. Buonasera Conti.
3: Buonasera, buonasera dal Giro d'Italia.
1: Allora Lanotte, 100 anni di storia italiana attraverso il giro è un racconto affascinante perché è proprio la lettura del nostro paese attraverso questa corsa straordinaria.
2: Sì, è stata una sfida di raccontare il secolo attraverso la metafora conoscitiva del Giro d'Italia, proprio per l'aderenza sociale fortissima che questo sport ha e che ha sempre avuto, modificando appunto nel corso del tempo le modalità. Quindi io e il mio collega Colombo Paolo in due siamo cimentati con questa sfida. Il libro uscito per Mondadori si chiama La Corsa del Secolo.
1: Allora Beppe Conte, il Giro sicuramente ha conosciuto stagioni forse ancora più fulgide, quando il ciclismo era forse addirittura, se non il primo, se la batteva con il calcio per essere lo sport più popolare, parlo degli anni 50-60, ma anche adesso il suo fascino sulle strade d'Italia rimane intatto.
3: Era superiore al calcio, veramente superiore. Pensa che Fiorenzo Magni aveva nel suo ufficio, quando era concessionario di auto, aveva nel suo ufficio una prima pagina della Gazzetta del 1951, quando vinse il suo secondo Giro d'Italia, in cui c'era tutta questa prima pagina in rosa dedicata al suo trionfo al Giro, e di taglio basso, fondo pagina, c'era l'Inter battendo il Milan e campione d'Italia, viceversa. Quindi un derby di Milano era di taglio basso e tutto il resto era dedicato al Giro, quindi era ciclismo sensibilmente superiore al calcio.
1: La notte dicevamo del fatto che si è partiti con i treni a vapore nel 1909, un'Italia completamente diversa, un'Italia rurale, si è arrivati in 100 anni di progresso sicuramente più avanti, ma questo fascino della pedivella e della ruota, insomma, rimane tutto.
2: Certo, non è mai tramontato. Addirittura in quelle prime corse più pionieristiche successe nel 12 che i ciclisti sbagliarono strada nella tappa Terni-Roma, le erano aspettati a Ponte Milvio e sbagliarono strada, quindi poi dovettero aggiungere una tappa all'ultima, per dire com'era l'Italia. Era un'Italia di strade di terra battuta, passaggi di livello, le indicazioni erano incerte, quindi da quell'epoca a oggi veramente ne ha fatta di strada il ciclismo e si presta ad essere raccontato attraverso diversi sguardi, diversi linguaggi, quello della letteratura, pensando ai grandi giornalisti che hanno seguito le vicende del Giro e anche i grandi letterati, quello della canzone che io ho voluto seguire principalmente, perché il ciclismo ha sempre avuto delle canzoni, la bicicletta in generale, sin dalla sua prima comparsa, alle sigle di oggi, ecco.

0: È sempre stato dunque uno sport seguitissimo. Cominciamo subito allora con il nostro repertorio, perché siamo riusciti a trovare dell'Istituto Luce un giro d'Italia del 1933 dove Binda dice quello che stiamo per ascoltare.
1: Alfredo Binda, vincitore del 21esimo giro d'Italia.
2: Sono specialmente felice per aver così battuto un forestiero di grande valore che mi ha dato non poco filo da torcere.
0: E questa era la voce lontanissima di Binda Conti, che appunto ricordiamo i tempi pionieristici, ma sì, insomma, sulle strade del nostro giro, anche in tempi più recenti, di campioni ne abbiamo visti davvero tanti.
3: Binda mi facilita un ricordo che è veramente unico nella storia del giro del ciclismo. Pensate, nel 1930 gli diedero il premio spettante al vincitore purché stesse a casa, sì, pagato per non correre. Era troppo forte, troppo superiore, aveva già vinto 4 Giri d'Italia, ma vincendo allora c'erano, metti, 15 tappe, lui ne vinceva 12 su 15. Allora decisero il patron della sua casa, Legnano, e l'organizzatore del giro di assegnargli nel 30 22.500 lire, che allora era il premio spettante al vincitore purché stesse a casa, e venne fuori un giro bellissimo, vinto da Luigi Marchisio Castelnovese di Castelnuovo Don Bosco vicino ad Asti, uno dei più giovani vincitori ancora oggi, e fu un giro combattutissimo, bello, proprio perché rimase a casa Binda.
0: Insomma, quasi un professionismo ante litteram, potremmo dire, sì, anche se al contrario, insomma, per non partecipare la notte. Quindi ecco, sì, siamo negli anni 30, quindi siamo anche, sì, in un periodo particolare, la notte del, certo, nostro paese, c'è, certo, un regime fascista. In genere le dittature hanno un occhio particolare verso lo sport perché sono uno straordinario strumento di propaganda. Quale fu il rapporto, certo, tra il fascismo e il giro?
4: Ah, strettissimo, strettissimo. Il regime crede molto nello sport in generale, in quanto utile per la costruzione di un ideal tipo dell'uomo nuovo, e quindi tanti campioni, non solo del ciclismo, ma principalmente del ciclismo, come ha detto bene il dottor Conti, perché era lo sport più in voga, ma anche Carnera, per dire, anche il calcio, vengono epicizzati, raccontati. Addirittura nel 33, quando Binda dice quelle cose che abbiamo sentito prima, viene bandito un concorso dalla Gazzetta dello Sport in interazione con La Voce del Padrone, che è una casa discografica importantissima, un primo concorso per trovare una sigla del Giro d'Italia. Siamo proprio nel 33. Vincono due canzoni cantate da Daniele Serra, che era una voce, era un beniamino del pubblico fascista. Le canzoni erano Chi sarà la maglia rosa e Il retro campioni in erba, e da lì in poi la consuetudine, come ben sapete, non verrà più abbandonata. Nel 34 ci fu Vinci la tappa e passa il girino, e invece molto bella del 35 la canzone del girino, scritta da Bixio e Cherubini, che erano due professionisti.

0: llega la bruna, ognuno corre incontro alla fortuna, e la fortuna grida corre vai, e il primo sul traguardo arriverai, dai, dai, dai, la meta è faticosa.
1: Per dire quanto facesse presa il giro già a quei tempi, Conti. Ecco, cominciamo con i dualismi, perché il nostro, si sa, è un paese dove bisogna sempre avere un dualismo accentuato, e il dualismo per eccellenza nel ciclismo e non solo, Bartali Coppi.
2: Un dualismo che è diviso veramente in due il nostro paese, chi tifava Bartali, chi tifava Coppi, due erano fieri rivali. Poi diventarono ottimi amici quando Bartali si rese conto che non era più competitivo, perché teniamo conto di alcuni dettagli: Bartali era del 14, Coppi del 19, quindi la guerra ha danneggiato più Bartali di Coppi, perché Bartali nel 40 aveva 26 anni, quindi perse dai 26 ai 30 per colpa della guerra. Coppi invece nel 20 gli è andata un po' meglio, diciamo, e quindi comunque c'è stata questa grande rivalità, ne hanno fatte di tutti i colori come rivali, insomma fu veramente un'epopea.
1: Ma il dualismo, Conti, il dualismo secondo te fa bene allo sport? Questa è una domanda che
2: benissimo.
1: Ci si fa sempre, no? Quindi ecco, la competitività secondo te è positiva?
2: Ma benissimo, benissimo, perché suscita entusiasmo fra la gente, invita a discutere, a parteggiare. Io ho vissuto in prima persona fine anni 70, anni 80, quello fra Moser e Saronni, che è stato il secondo, secondo me, dopo Coppi e Bartali in tutta la storia del ciclismo, ma fu una rivalità feroce, bellissima, che richiamava ai bordi della strada migliaia e migliaia di persone, chi tifava Moser, chi tifava Saronni. I due erano fieri nemici, in certi tratti più di Coppi e Bartali, se ne dicevano di tutti i colori, e non eravamo certo noi giornalisti a doverli stuzzicare, anzi a volte capitava di non scrivere neanche tutto. E quindi
1: allora sentiamo invece proprio Fausto Coppi, la sua avventura, questa è dal Giro, è la tappa del 17 giugno del 49 a Pinerolo, sentiamo.
3: Amico dei monti, alpinista su due ruote, fa il sesto grado con l'agile sicurezza di un grande crodatore. Anche sollevato sul sedino conserva la sua fluida scioltezza della presa diretta. Sul bar ha lasciato indietro Bartali di 4 minuti e 20. Gino non può credere che lo tradisca il suo Isoar, a cui lo legava un'antica alleanza riconservata nell'ultimo tour. Stringe i denti, schiuma come un torrente. Da questa balaustrata di curve, Fausto può vederlo laggiù, impiccolito dal dislivello. Un nuovo maestro ha inventato una tecnica di scalatore, leggera, trascorrente, i rupi di leggenda intorno alla leggenda del campionismo. Lui va, ha scalato il Monginevro e il Setriere, lo aspetta ora con la sua conca smaltata di narcisi. Ormai per Fausto è pura ebbrezza, giù cavalle sul tappeto della vittoria, sull'asfalto che gli grida viva. Bartali non si è arreso. Se tra Coppi e lui c'è il vuoto, tra lui e gli altri c'è un abisso. Maglia rosa ormai da 190 km a Pinerolo lo aspetta in trionfo. In due tappe, Dolomiti e Alpi, Fausto ha vinto il giro e Bartali ha conquistato il secondo posto.

0: Questo dunque era Coppi nel 1949, la notte, siamo arrivati al dopoguerra, comincia il connubio tra la RAI e il Giro, cioè la RAI racconterà poi dagli anni 50 in poi e fino ai nostri giorni questa straordinaria avventura per raccontare il paese oltre che la corsa.
1: Sì, la prima grande carovana televisiva fu Giro a Segno del 56 con parodie di Tognazzi, Vianello, anche lì c'era musica, il maestro Cosimo Di Ceglie. E poi appunto il musichiere ospita questa un duetto di Coppi e Bartali nella, ormai molto noto, nella parodia di Come pioveva e fanno Come perdevi, però le trasmissioni proprio dedicate al ciclismo molto nota è quella di Zavoli,
0: Processo alla tappa, processo era alla davvero tappa, una pietra miliare nella storia del giornalismo
1: che ha immortalato quell'immagine di un altro dualismo che divise gli italiani, quello fra Gimondi e il cannibale, cioè fra Merckx e Gimondi. Zavoli arrivò sul lettino a Savona di Merckx a intervistarlo in lacrime perché era stato escluso per doping. Poi mi viene in mente anche un altro rapporto fra il giro, la musica eccetera, che è il cantagiro, certo una manifestazione musicale, però che è una competizione canora che però si ispira al giro, in questa cosa l'andamento itinerante, e a quel giro a segno che era la prima trasmissione RAI importante.
0: Ecco, praticamente era talmente noto e famoso il Giro d'Italia che fece il cantagiro sull'onda del Giro d'Italia.
1: Sì, copiando un po' quell'impianto di una competizione a tappe, eccetera.
0: Facevamo cenno al famoso duetto Coppi-Bartali al musichiere di Mario Riva, siamo nel 1959, i due campioni, spiritosi quanto stonati, giocano in questo modo.

0: Conti, la notte ha anticipato un altro dei dualismi di cui avrei chiesto, e cioè quello tra Gimondi e Merckx.
1: Ha fatto molto scalpore, sì, è emerso il cannibale, mise in difficoltà Gimondi, il quale però seppe poi risorgere dopo tutto quello che aveva fatto Merckx, perché Gimondi ha 3 anni in più di Eddie, però Eddie è tramontato prima, 30 anni in pratica è finito come cannibale, e nel 76 Gimondi ha vinto il terzo giro con Merckx settimo ottavo. È stato un gran dualismo diverso, però, perché negli anni d'oro di Merckx Gimondi era abbonato al secondo posto, non c'era nulla da fare. Merckx era più forte, però appunto c'è stato un prima e un dopo cannibalismo, e Gimondi è stato bravo comunque a ripararsi dalla bufera e poi rinascere nel finale di carriera.

0: Questo dunque Gimondi nel 69 la notte, siamo sì. Appunto ormai negli anni 70, sta cambiando profondamente la nostra società, ci sono tante distrazioni, però certo. Il giro rimane e fa sempre parlare di sé, l'appuntamento sì. Di maggio insomma è quello.
1: Sì, intanto cambiando sport vorrei intervenire a gamba tesa, le chiedo scusa se prendo un po' di tempo. Prego. Prima di agganciarmi al suo stimolo, perché vorrei ritornare proprio su Gimondi per una cosa che mi piacerebbe rievocare col dottor Conti e con i nostri ascoltatori, e cioè il giorno successivo allo scandalo, quella di Merckx, che abbiamo lasciato Eddie Merckx piangente nella sua stanza d'albergo, no? Felice Gimondi scalò automaticamente un gradino nel podio e salì in cima alla classifica, ma Gimondi, in segno di rispetto per il rivale, che era stato tagliato fuori per ragioni insomma non strettamente sportive, se ricordo bene rifiutò di indossare la maglia rosa, insomma un gesto d'altri tempi che mi piacerebbe rievocare, se è vero.
2: Ormai nel ciclismo, perché poi anni dopo nel 71 al Tour de France Ocagna cadde giù dai Pirenei sotto la pioggia in una tappa furibonda con Merckx che attaccava sotto la pioggia, si rialzò, venne centrato da un altro corridore, Zette Merckx, e andò all'ospedale. Merckx arrivò al traguardo, era lui la maglia gialla, ma si rifiutò di indossarla all'arrivo, la mise il giorno dopo. Un altro episodio quando Pantani a Campiglio venne estromesso e si rifiutò Savoldelli di indossare la maglia rosa.
0: Ecco, quello di Pantani è un altro argomento, Conti, di cui necessariamente sì. Dobbiamo parlare per raccontare sì. compiutamente no, perché il tempo è quello che è, ma insomma per cercare di raccontare la storia del Giro, un altro protagonista tutto tondo, un altro protagonista che insomma ha lasciato un grande vuoto.
2: Un vuoto immenso, e l'ultimo che ha fatto piangere, commuovere, emozionare la gente. Era un campione, questo è il mio giudizio personale, tanto grande in bicicletta quanto fragile nella vita di tutti i giorni come uomo. Io però giudico il campione, non giudico l'uomo. In bicicletta era il più forte, non era assolutamente dovuto al doping il fatto che fosse il più forte di tutti, è stato fragile in tante occasioni della vita e purtroppo l'abbiamo perso anche per questo motivo. Però in bicicletta non aveva bisogno di additivi, non erano gli additivi a farlo andare forte, è stato veramente un grande.

0: Banotte, abbiamo parlato del nostro paese e allora facciamo un cenno anche ogni anno al momento in cui si scopre la cartina del giro, si comincia a discutere, arriva qui, arriva lì, è troppo alto, è troppo basso, non tocca questo, non tocca quello, però il giro è anche un modo per unire il paese, quindi quando si ferma diciamo un po' troppo a nord ci dispiace, noi lo vorremmo vedere anche sulle strade del nostro meridione, anche quella è una scelta di geopolitica, diciamolo.
1: Certo, è strettamente legata la scansione delle tappe del giro, si potrebbe ricostruire la storia del Giro d'Italia legando la storia, per esempio, allora lei ha detto bene all'inizio, sono 8 tappe e sono le città, Milano, Bologna, Bologna, Firenze, cioè come se fosse un giro in macchina. Poi dopo la prima guerra mondiale arrivano i luoghi sacri, i destini della patria, cioè cominciano le montagne. Poi basta pensare per esempio recentemente agli anni 2000, quando si comincia a parlare di Europa, allora l'idea di partire dall'estero, cercare di sensibilizzare, di far diciamo esondare le tappe del giro anche all'estero. C'è una partenza da Gerusalemme quando si lega il discorso, si vuole rievocare la questione ebraica, si parte dal sud per cercare di vitalizzare quei luoghi. Insomma, la geografia del giro è strettamente legata alla... Oppure ricorderei nell'immediato, nel secondo dopoguerra, la tappa di delle terre che erano ancora, insomma, della Trieste...
0: Lì tra l'altro ci fu un episodio perché una volta non riuscirono ad arrivare a Trieste, fermati da una sassaiola qualche chilometro prima, insomma, sì.
2: Chiamavano i piatti fatti di pietre.
0: Esattamente, quindi è così, tanta storia attraverso le ruote del giro, Conti, ecco, ma l'entusiasmo che trovate sulle strade ancora oggi è lo stesso, io vedo, insomma, vediamo le immagini in televisione, c'è davvero tanta gente che si accalca per vedere i campioni che passano.
2: No, tantissimo. Questo giro poi che è così appassionante, così incerto, così divertente, ma anche di partenza, c'è una folla immensa, immensa gli arrivi, magari anche grazie alle tante ore di TV che ci consentono di vedere i protagonisti in diverse sfaccettature, però c'è una folla immensa che segue il ciclismo e quindi c'è un entusiasmo popolare bellissimo, piacevole.
0: E allora lunga vita al giro, mentre noi siamo ai saluti. Nel corso della trasmissione avete ascoltato la canzone del giro, Ciao Mama del quartetto Cetra, Gimondi e il cannibale di Ruggeri, Mi alzo sui pedali degli stadi e per finire con Elio e le storie tese con Sono felice. Ringrazio Gioacchino Lanotte e Beppe Conti per essere stati con noi e la squadra del pescatore Paola Galanti, Giorgio Allegretti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Gianluca Liberati. Da Carlo Albertazzi, buon proseguimento di ascolto.
3: Questa sera è domenica e non mi va proprio di uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno un film con quell'attore che mi fa morire. Quello con i capelli rossi, Woody Woodpecker. Come sono felice. Gimondi. Lo so che non è facile.

mondo quando lui pedala al mio fianco. A volte mi viene voglia di saltare in sella, pedalare un po' con lui,

0: ore 8.
1: GR1.
2: La battaglia di Hormuz, nello stretto si spara di nuovo. L'Iran: non cederemo mai il controllo. Trump: se ci attaccate sarete spazzati via. Missione in Armenia e Azerbaigian. Giorgia Meloni sulla NATO: non condividerei un disimpegno americano. Confermato l'incontro venerdì a Roma con Marco Rubio. Flottiglia, il presidente del Senato, La Russa: manifestazioni solo propagandiste, ma il governo sta vigilando. Il PD, Italia e Bruxelles si muovono per il rilascio degli arrestati. Sulla politica economica è muro contro muro, maggioranza opposizione. Caso Garlasco, le gemelle K e Marco Poggi convocati in procura come persone informate sui fatti. Stamattina le due cugine di Chiara, domani il fratello, nello stesso giorno dell'interrogatorio di Sempio, unico indagato. L'ultimo saluto ad Alex alle 11 a Padova, ai funerali di Zanardi. Attese migliaia di persone sul sagrato, la sua handbike. Mattarella ha illuminato il nostro sport. Crociera con epidemia, contagio da antivirus su una nave olandese bloccata a Capoverde. 3 morti e 3 persone in gravi condizioni, l'infezione trasmessa dai topi. Pop leggero e sound sofisticato, i Maroon 5 tornano con il nuovo singolo Heroin. Questa estate il tour mondiale, unica data italiana a Milano il 25 giugno. Scatto Champions della Roma con un poker alla Fiorentina. La Lazio espugna il campo della Cremonese 2-1. Giro d'Italia venerdì il via all'edizione numero 109, 3.500 km per 21 tappe. L'impegno di Rai Radio 1. Buongiorno da Luana Cremasco. Tregua in bilico tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Attacchi incrociati nelle acque di Hormuz dopo il via alla missione americana Project Freedom per riaprire il transito nello stretto. Proseguono i contatti diplomatici, il cessate il fuoco resta in vigore, ma il presidente americano Trump avverte: controlliamo Hormuz, non provate a sparare sulle nostre navi. La corrispondente.
3: Torna a usare toni minacciosi Donald Trump e, dopo aver parlato di una Teheran più malleabile e definito i colloqui in corso molto positivi, avverte: l'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attacca le navi americane impegnate nell'operazione Project Freedom. Le forze armate degli Stati Uniti hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, fa sapere il capo del comando centrale americano Brad Cooper, che aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Precedentemente il CENTCOM aveva comunicato che 2 navi americane hanno attraversato con successo Hormuz e smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Incontrando alla Casa Bianca le piccole imprese, Donald Trump dice: l'operazione militare in Iran sta andando molto bene, Teheran non avrà mai l'arma nucleare e quando tutto sarà finito il prezzo del petrolio scenderà. Poi Trump aggiunge: senza di me ci sarebbe la terza guerra mondiale.
4: You'll be in World War 3.
3: Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Negli stessi momenti, a poca distanza dalla Casa Bianca, c'è stata una sparatoria in una zona affollata di turisti. Non si conosce ancora il movente, l'assalitore è stato ucciso. Poco prima era transitato sul posto il corteo del vicepresidente J.D. Vance. Ma torniamo nello stretto di Hormuz. Anche l'Iran ne rivendica il controllo e torna a colpire i paesi del Golfo dal cielo con missili e droni contro un sito petrolifero strategico negli Emirati. Al tempo stesso Teheran continua a invocare una soluzione diplomatica. Il corrispondente.
5: La tensione è altissima nel Golfo Persico, ma l'Iran bolla come falsi gli annunci americani di navi che sarebbero transitate per lo stretto di Hormuz e di imbarcazioni iraniane affondate. E ha diffuso invece un video per mostrare di aver sparato colpi di avvertimento contro cacciatorpediniere degli Stati Uniti. L'esercito iraniano parla piuttosto di 5 civili uccisi in un attacco americano non contro motoscafi dei Pasdaran, ma contro 2 piccole imbarcazioni che trasportavano merci. Project Freedom, l'operazione di Trump per ripristinare la libertà di navigazione, è un progetto già morto, senza sbocco, ritiene il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che invece annuncia progressi nei colloqui grazie alla mediazione del Pakistan e avverte: gli Stati Uniti dovrebbero guardarsi dall'essere trascinati di nuovo in un pantano da parte di malintenzionati, riferimento indiretto a Israele, e lo stesso dovrebbero fare gli Emirati Arabi Uniti. Questo dopo che Teheran ha ufficialmente smentito di aver preso di mira il paese nel Golfo con il lancio di missili e droni. Un'esplosione si è però verificata ieri a bordo di un cargo sudcoreano e, nonostante l'attivazione dei sistemi di difesa aerea, un incendio si è sviluppato nel sito petrolifero emiratino di Fujairah, ferendo 3 persone di nazionalità indiana. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E poco fa il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato con successo lo stretto di Hormuz sotto scorta americana. Il transito della nave, battente bandiera statunitense, si è concluso senza incidenti e tutti i membri dell'equipaggio sono salvi, afferma la compagnia. La crisi in Medio Oriente, con le sue pesanti ricadute economiche sull'energia, sarà al centro della seconda tappa in Azerbaigian del tour di Giorgia Meloni nel Caucaso. A Yerevan la Premier ha rivendicato l'impegno di Roma nella NATO, ha respinto le accuse della Casa Bianca, criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Poi un messaggio a Bruxelles. Sentiamo l'inviata.
0: Esorta l'Europa ad agire e non solo a reagire alle crisi internazionali, rivendica l'impegno in tutte le missioni NATO. Per Giorgia Meloni la possibilità evocata da Donald Trump di ritirare le truppe americane dalle basi italiane sarebbe una scelta non condivisibile.
1: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
0: Parole che la Premier ripeterà venerdì al segretario di Stato americano Marco Rubio. Se la postura atlantista dell'Italia non è in discussione, per Meloni il dialogo europeo va allargato a sud del Mediterraneo. Intanto il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione congiunta su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. La crisi internazionale ci unisce, avverte Meloni, e la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza di tanta instabilità, incide sulla qualità delle democrazie. A margine, col premier canadese Carney, Meloni discute di energia e materie prime critiche, dossier al centro della missione in Azerbaigian.
4: Le forniture di gas e di petrolio verso l'Italia sono state determinanti per la sicurezza energetica.
0: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Sulle crisi internazionali è intervenuto anche il presidente Mattarella in occasione del 165esimo anniversario dalla fondazione dell'esercito.
6: L'omaggio alle forze armate, ma anche la preoccupazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente. Il presidente Mattarella esprime gratitudine all'esercito italiano per il suo impegno a favore della pace e in difesa dei diritti umani in ossequio ai valori dettati dalla Costituzione. E il pensiero corre al contingente che opera in Libano sotto l'egida dell'ONU.
7: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
6: E di crisi internazionali il capo dello Stato parla anche in un messaggio all'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Il diritto internazionale, osserva, è svilito dall'uso indiscriminato della forza, di qui l'invito alla cooperazione tra i popoli perché, spiega, temi come gli stravolgimenti climatici, i conflitti e l'assenza di diritti non possono essere accantonati. Valentino Russo, GR1.
2: Sono le 8:08 minuti, siamo alla cronaca con il caso Garlasco. Nuovo passaggio dell'inchiesta. In attesa dell'interrogatorio domani di Andrea Sempio saranno sentiti dai PM come persone informate sui fatti anche il fratello e le cugine di Chiara Poggi.
8: Se l'interrogatorio dell'indagato Andrea Sempio era atteso e previsto e se Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Andrea, era già stato sentito dai magistrati un anno fa, il vero colpo di scena arriva con la convocazione come testimoni di Paola e Stefania Cappa, cugine della 26enne uccisa a Garlasco nel 2007 e mai indagate. Le due sorelle parleranno questa mattina alle 10 separatamente, senza potersi confrontare tra loro tra un'audizione e l'altra, così come Marco Poggi e Andrea Sempio domani a Pavia. Per la procura Sempio è l'unico autore del delitto, mosso dal rifiuto di un approccio sessuale, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai suoi commenti in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica Angela Taccia.
9: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio. È stato un forte amore giovanile questa ragazza e se la ricordano tutti i nostri amici della compagnia.
8: Paolo Cappa, due giorni dopo l'assassinio della cugina, disse ai carabinieri: secondo me Chiara ha potuto avere delle avance non corrisposte da qualche uomo che non ha accettato il rifiuto. Claudio Vigolo, GR1.
2: Le indagini indagini sull'avvelenamento da ricina che ha ucciso madre e figlia in provincia di Campobasso a Natale. La scientifica ha prelevato dalla casa delle due vittime telefoni e altri dispositivi. Gli inquirenti cercano tracce per risalire a chi le abbia avvelenate. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato, al momento contro ignoti. Nei prossimi giorni saranno ascoltati altri testimoni. La strage di Capodanno a Cramontana. La Svizzera rassicura: nessun ferito italiano dovrà sostenere le spese mediche per le cure ricevute.
10: È stato un gesto che abbiamo apprezzato dopo tante delusioni. Da ultimo vedere il Moretti sul tetto del suo locale a cercare di riaprirlo, però comunque un primo passo avanti è stato fatto e questo ci dà un filino di serenità in più.
11: Sull'impegno preso dalla Svizzera ci risponde così Valentino Giola, padre di uno dei ragazzi feriti a Cran. Né lui né le altre famiglie pagheranno le spese mediche elvetiche dei figli. L'annuncio di Palazzo Chigi dopo l'incontro in Armenia tra la premier Meloni e il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin, che scrive: i costi saranno sostenuti dal nostro fondo per gli aiuti alle vittime, se non già coperti dalle assicurazioni, e aggiunge: quanto al contributo da parte dell'Italia, lavoriamo per una soluzione accettabile. Un altro obiettivo è stato raggiunto, sottolinea il nostro ambasciatore a Berna, Cornado.
12: Non verranno più mandate fatture a nessuno degli altri 9 pazienti che sono stati ricoverati in Svizzera.
11: Intanto sono arrivate in Italia le prime cartelle cliniche sulle degenze svizzere dei ragazzi. Attendono ancora gli esiti delle autopsie sulle vittime italiane. I magistrati romani che indagano i Moretti per disastro e omicidio colposi. Elena Baiocco, GR1.
2: L'assalto israeliano alla flottiglia. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sull'abbordaggio compiuto dalla Marina di Tel Aviv su 22 imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza lo scorso 29 aprile. Due attivisti arrestati erano su una barca italiana.
13: Sequestro di persone e danneggiamento a rischio naufragio sono le ipotesi di reato dei PM Capitolini, che vogliono ricostruire quanto accaduto in mare la settimana scorsa. Un fascicolo al momento contro ignoti aperto dopo l'esposto di due attivisti, un cittadino brasiliano di 39 anni ed un 44enne palestinese con passaporto spagnolo e svedese, entrambi detenuti in un carcere israeliano dove resteranno almeno fino ad oggi. L'arresto è avvenuto mentre i due erano a bordo di un'imbarcazione italiana. Per questo motivo è intervenuta sul caso la Procura di Roma, che attraverso una rogatoria internazionale ancora da preparare vorrebbe capire come si sono svolti i fatti la notte del 29 aprile. Stando al racconto degli attivisti, le barche della missione umanitaria sarebbero state intercettate vicino all'isola di Creta. Personale militare israeliano sarebbe salito a bordo della Eros 1, battente bandiera italiana, e avrebbe proceduto ai due arresti, mentre per il resto dell'equipaggio, salpato dalla Sicilia, si è predisposto il trasferimento in Grecia. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: E dopo l'apertura del fascicolo in procura a Roma, il dibattito politico si infiamma, oltre che sui temi economici, proprio sul caso flottiglia. Sentiamo.
14: Dal centrodestra il presidente del Senato La Russa parla di operazione strumentale propagandistica e che non salva vite. Il ministro Piantedosi concorda e aggiunge: il governo italiano sta vigilando su quanto sta avvenendo. Dall'altra parte la preoccupazione nel Partito Democratico, che deposita un'interrogazione al governo. Nicola Zingaretti chiede alla Commissione europea di intervenire direttamente per il rilascio di tutti i fermati e auspica la sospensione da parte degli stati membri dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele. Altro fronte, quello economico, dalla Lega Salvini torna sul patto di stabilità e da Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon.
15: Dopo il taglio delle accise su benzina e gasolio, oggi Giorgia Meloni continua la sua missione per garantire all'Italia stabilità nelle forniture di gas e petrolio. È anche così che il governo difende famiglie e imprese.
14: Dall'opposizione Matteo Renzi, Italia Viva, auspica un polo riformista per rafforzare la coalizione. Per il Partito Democratico l'economia è ferma e tasse e povertà sono al massimo. Antonio Misiani.
16: Dopo 3 anni e mezzo di governo Meloni l'economia si è fermata, le tasse e la povertà sono al massimo degli ultimi anni e le bollette stanno massacrando le famiglie e le imprese. Gli italiani hanno capito che bisogna cambiare e noi siamo pronti.
14: Alessandra Allegra, GR1.
2: Si accennava al patto di stabilità, il riferimento alla richiesta del ministro Giorgetti di prevedere deroghe per il caro energia. Per ora non è prevista alcuna iniziativa, ha precisato il commissario Dombrovskis. L'istanza del titolare dell'economia è stata avanzata alla riunione dell'Eurogruppo per estendere le prerogative al momento previste solo per le spese nella difesa. L'inviato.
17: Siamo di fronte a uno shock energetico. Il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo all'Eurogruppo a Bruxelles, si sofferma sull'inflazione destinata ad aumentare e sulla dipendenza ancora troppo alta dalle importazioni energetiche. Se la situazione dovesse peggiorare, dice, servirebbe la clausola di salvaguardia generale a livello europeo o almeno quella nazionale. Ma sono molte le resistenze a livello europeo. La Germania torna a chiedere che le risorse arrivino da una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche proposta anche dall'Italia. Fare più debito non è la soluzione, la posizione olandese. Il Belgio chiarisce che la clausola di salvaguardia generale è fuori discussione e cresce la preoccupazione per la minaccia di Trump di alzare al 25% i dazi sulle auto. Oggi, a Parigi, il commissario europeo al commercio Šefčovič incontrerà il rappresentante americano Greer per ribadire la linea di Bruxelles. Entrambe le parti rispettino l'accordo siglato l'estate scorsa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Alle 11 a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto venerdì. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. Attese migliaia di persone per l'ultimo saluto all'ex pilota, campione paralimpico che aveva superato ogni limite.
18: Ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi, con tutte le sue sofferenze.
19: È tutto grande a Padova nell'attesa dell'ultimo saluto ad Alex Zanardi. La Basilica di Santa Giustina, Prato della Valle, la sconfinata piazza antistante. Farà comunque fatica a contenere l'amore e l'amicizia per il campione paralimpico.
20: Giusto che venga salutato qui, era una persona ammirevole, ha saputo reagire, quello è essenziale.
19: Le esequie cominciano alle 11, non ci sarà diretta televisiva ma maxi schermi all'esterno della chiesa per chi non farà parte dei 3.000 che riusciranno ad entrare.
21: È l'esempio umano che è la cosa bella, no? Che lui ha dato, cioè questa capacità di riprendersi dopo tanta sofferenza.
19: Tanti gli amici presenti, da Fabio Fazio a Bebevio, lutto a Bologna e in tutto il Veneto. Sul sagrato la sua handbike a scortare la bara, gli atleti della sua associazione che ha spinto tanti ad impegnarsi negli sport paralimpici.
18: Che il Signore lo abbia in paradiso.
19: Con Serena Mancarella da Padova, Federico Mello, GR1.
2: L'odissea della nave da crociera olandese partita dall'Argentina e diretta alle Canarie, colpita da un'epidemia di hantavirus che ha causato 3 morti e altri casi a bordo. L'imbarcazione è arrivata a Capo Verde, ma le è stato negato l'attracco. Il sogno di una vacanza diventata incubo.
22: Non siamo solo una storia, siamo gente vera e abbiamo paura. Si commuove postando il suo video Jake Rosmarin, cittadino americano e travel blogger che assieme ad altre 150 persone è bloccato sulla nave da crociera olandese MV Onius, partita il 1 aprile dall'Argentina e diretta alle Canarie per un viaggio lungo un mese. Ma ora ferma a Capo Verde dopo che 3 passeggeri sono morti e altri 3 sono gravemente malati per un sospetto focolaio di hantavirus, una malattia rara causata dai roditori. L'allarme è stato confermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo che un passeggero evacuato in Sud America è risultato positivo. Il primo a morire è stato un olandese di 70 anni, sua moglie è deceduta poco dopo in Sudafrica. Un terzo passeggero è morto a bordo, dove si trova ancora il suo cadavere. Le autorità di Capo Verde hanno vietato lo sbarco per motivi sanitari, tenendo la nave a distanza, ma inviando un team di medici che sta organizzando le prime evacuazioni. A bordo restano passeggeri di varie nazionalità, tra cui americani, britannici e spagnoli, chiusi nelle loro cabine, cercano di evitare un virus mortale per cui non esiste una cura sicura. Francesca Barogno, GR1.
2: Lotta alla pedofilia. Nel 2025 i casi di pedopornografia online sono stati oltre 2.600. 1.000 le perquisizioni, 224 gli arrestati, quasi 3.000 i siti chiusi, migliaia i minori coinvolti. Sono i dati diffusi dalla Polizia Postale in occasione della Giornata Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. A questo è dedicato il

0: chi nell'infanzia ha subito un abuso sessuale, in molti casi da un familiare, un trauma quasi sempre irreparabile. Il danno di Silvia Ferreri è disponibile da oggi su Rai Play Sound. Ascoltiamo la voce di una delle protagoniste.
1: Mi ricordo che ero gelata, mi ricordo che ero immobile, aspettavo che passasse. Quando poi è passata, che ha finito, sono andata via. Mi ricordo la sera che sono andata nel letto e mi ero girata verso il muro e pensavo anche, se dico qualcosa, cosa dico?
0: Dopo le giornate di sole e stabilità dello scorso fine settimana torna il maltempo in Italia. Una perturbazione sta attraversando tutto il paese con piogge temporali, soprattutto al nord, su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria. Nevicate sulle Alpi a quote oltre i 1800 metri. In Toscana allerta arancione sul Monte Faeta, temperature generalmente in discesa. Ormai ci siamo, partirà l'8 maggio da Nessebar lungo la costa del Mar Nero in Bulgaria l'edizione numero 109 del Giro d'Italia, quasi 3500 chilometri suddivisi in 21 tappe, l'ultima a Roma il 31 maggio. I canali Rai seguiranno la competizione con inviati e approfondimenti, tante le novità su Radio 1 e Radio 1 Sport.
2: Unito il paese attraverso lo sport, emozionando e narrando le gesta delle leggende del ciclismo. Il conto alla rovescia è iniziato per la 109esima edizione del Giro d'Italia, che dall'8 al 31 maggio sarà raccontato dai canali Rai, tappa per tappa, minuto per minuto, attraverso gli inviati, le trasmissioni sportive e gli speciali. E alla Corsa Rosa dedicherà un palinsesto ricco di novità Radio 1 e Radio 1 Sport. Il direttore Nicola Rao.
3: Per dedicare lo spazio che merita a questa evento incredibile. Abbiamo ridisegnato il palinsesto, dedicheremo ogni giorno approfondimenti alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1 e poi a partire dalle 16:30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
2: E poi un annuncio in anteprima.
4: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese. E allora ho pensato che sarebbe interessante, realizzato dal bravissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: E parte invece già questa mattina a Venezia la Biennale Internazionale d'Arte Contemporanea, con ingresso riservato a stampa e invitati. Ci sarà anche il presidente Pietrangelo Buttafuoco. Il ministro della Cultura Giulia ha disertato l'inaugurazione del Padiglione Italia e sabato non sarà alla cerimonia di apertura al pubblico. Giornate ad alta tensione, si prevedono manifestazioni e proteste. Dall'Iran nelle ultime ore l'annuncio che non parteciperà alla kermesse. La musica, tornano i Maroon 5 con il nuovo singolo Heroin. Questa estate saranno in giro con un tour mondiale il 25 giugno a Milano, unica data italiana.
5: La band guidata da Adam Levine pubblica un nuovo singolo, Heroin. Nothing makes a room feel emptier. I Maroon 5 non escono dalla loro comfort zone, la ricetta è quella classica, un pop leggero con una scrittura scorrevole catturata nella loro tipica gabbia estetica. L'assenza di lei fa soffrire, lei può diventare la sua eroina, salvandolo dalla solitudine. Produzione patinata e il suono che li ha resi famosi, un sound fresco e ballabile, ritornello da cantare sotto un palco, come faranno in molti visto che le date del tour mondiale si avvicinano. È un momento cruciale per il gruppo, pronto a partire per il tour internazionale che toccherà America Latina ed Europa. Headliner in numerosi festival, con i loro concerti sempre coinvolgenti ed energici. Sono attesi da noi in Italia con un'unica data, il 25 giugno, ai High Days, all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Marcella Sullo, GR1.
0: Sono le 8:22 minuti e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
6: Buongiorno Luana, buongiorno a tutte e a tutti coloro che ci ascoltano. Nella seconda parte di Radio Anch'io, l'anniversario del terremoto del Friuli. Domani 6 maggio saranno 50 anni. Ricorderemo quello che è successo e capiremo come la regione si è ricostruita e parleremo del ruolo della protezione civile che proprio in questo evento affonda le sue radici. Permettimi Luana di invitare gli ascoltatori a scriverci per il loro ricordo di quel 6 maggio del 1976.
0: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi regia Alessandro Pazienza, Massimo Chiadroni, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1. Una felice giornata.

0: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: GR1 Sport.
7: Buongiorno da Giacomo Prireschi, iniziamo dal calcio con i risultati dei due posticipi della 35esima giornata di Serie A. La Roma batte 4-0 la Fiorentina e si avvicina alla zona Champions. Ora i giallorossi sono a meno 1 dalla Juventus.
8: Non sempre e non per forza frenesia significa disordine, almeno nel calcio, almeno quando c'è Gasperini in panchina, almeno ieri sera all'Olimpico, un primo tempo in cui il calcio totale da arancio olandese è diventato bicolore, sfociando così in un giallorosso frizzante di una Roma in cui i ruoli in campo sono stati scambiati a velocità più alta addirittura del pallone. Nessun dubbio, è proprio la squadra del Gasp, ora anche con ampie possibilità di scelta.
9: Indubbiamente adesso abbiamo recuperato un po' tutta qua. Quanta la rosa, presto spero anche Pellegrini. Chiaro che così abbiamo più soluzioni, siamo più competitivi, come del resto siamo stati per molto tempo.
8: Due marcatori su quattro sono stati difensori, Mancini ed Hermoso. Lo sarebbe, ma solo sulla carta, anche Wesley, autore del 3-0. Il poker nella ripresa di Pisilli. Tra le pochissime note positive tra i viola, il debuttante assoluto in Serie A, Riccardo Braschi. Solo il palo gli ha negato la rete appena entrato in campo. Paolo Vanoli.
10: Sarebbe piaciuto che avesse fatto anche gol, perché se non meritava. È un ragazzo che sta facendo bene in primavera, però ci sono stati tanti ragazzi che anche quest'anno hanno dato un apporto importante alla nostra stagione e lui fa parte di quelli e ne siamo ben felici.
8: Con Federico Foroni, Giovanni Scaramuzzino, GR1.
7: Successo esterno nell'altro posticipo del lunedì per la Lazio, 2-1 sul campo della Cremonese, decisivo il gol di Noslin nei minuti di recupero.
11: C'è un equilibrio sottile tra vittoria e sconfitta, tonfo e trionfo, salvezza o retrocessione, sottile come una lama di rasoio, e allo Zini di Cremona si percepiva nettamente. Il vantaggio della Cremonese con Bonazzoli aveva sciolto la squadra di casa, il pareggio di Isaksen nella ripresa l'aveva fatta precipitare nella paura e nel finale convulso il guizzo di Noslin ha esaltato una Lazio ordinata ma anche battagliera e prostrato una Cremonese generosa ma troppo imprecisa. Ha vinto la Lazio 2-1, prove generali di finale di Coppa Italia ma anche settimo posto a meno 4. 4 sono anche le lunghezze che ora però separano la Cremonese dal Lecce quartultimo. Giampaolo.
12: Adesso ci deve essere lo spazio per recuperare energie mentali, fisiche, fino a quando la classifica, la matematica ti tiene in piedi ci devi stare. Però siamo qui a commentare questa sconfitta, poi per la prossima ci penseremo da domani.
11: Può essere soddisfatto Maurizio Sarri per il risultato e per quanto visto in campo. Cose belle, cose meno belle, tre punti importanti e fiducia in vista della doppia sfida contro l'Inter in campionato ma soprattutto nella finale di Coppa Italia.
13: Dobbiamo essere bravi a non farci un dizionario dalla partita di Coppa Italia. Tanto se ti lasci un dizionario c'è il rischio di sbagliarle tutte e due, quindi andiamo partita per partita e vediamo quello che viene fuori.
11: Cremona con Adriano Totaro, Manuel Codignoni, GR1.
7: Passiamo al tennis, svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Sinner debutterà sabato contro Hofner o Mikkelsen, dal suo lato ci sono anche Berrettini, possibile derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti in campo venerdì nella parte bassa con Djokovic e Zverev nel femminile, Paolini esordirà con Christian o Adash Maia. Sempre ieri al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto le nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis dello stesso anno. Sentiamo le parole del numero 12 al mondo, Flavio Cobolli.
6: Con Flavio Cobolli non è un torneo come gli altri. Flavio, per te è un torneo speciale questo?
14: Sì, è un torneo specialissimo, lo sentiamo particolarmente, è una cosa che fa parte del nostro sangue, delle nostre vene, è un onore poter scendere un'altra volta qui al Foro Italico con tutto il calore del pubblico. Ovviamente per me è diverso che sono di qua e sento un po' più di pressione magari degli altri, ma solo perché vorrei dimostrare il mio valore agli affetti, che non è mai facile, non è scontato. Sai, devo riuscire a tenere distante questa tensione, questa voglia di far bene per poi riuscire a valorizzarmi in campo e rendere al meglio.
6: Hai dato un'occhiata al tabellone?
14: Sì, ho visto il gioco contro Bergso o Atman. Sono due avversari molto difficili, però sono sicuro che posso fare bene.
6: E c'è grande attesa perché ci sono tanti italiani in tabellone, il numero uno del mondo, Flavio vicinissimo alla top ten, un obiettivo alla tua portata.
14: Sì, Yannick sta facendo la storia del nostro sport, quindi ancora congratulazioni per i risultati che sta ottenendo, ma non c'è solo lui, siamo un gruppo molto ampio che vuole far bene, quindi siamo pronti a sostenerci a vicenda, ma anche a lottare per riuscire a rendere al meglio in un campo difficile come Roma.
15: Palazzo del Quirinale, Emilio Mancuso, GR1.
7: In chiusura l'addio al basket di Achille Polonara, il giocatore della Dinamo Sassari ha deciso di lasciare la pallacanestro dopo la battaglia durissima contro una leucemia mieloide. Ho provato a rientrare ma ho capito che è ora di dire basta, ha scritto Polonara sui social. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
18: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
19: Tecnomat, più professionale, meno caro.
20: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
21: Via, via.
20: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. Pronti per ordinare?
22: Sì.
23: Rai Sport. Il rugby italiano al femminile di Nico Forletta, prima parte.
24: Perché poi rimani incastrata in questa cosa.
25: Nel rugby?
24: Sì, rimani incastrata perché all'inizio ti prende il gioco, ti piace, poi diventa una malattia, poi una cosa che ti piace, che vuoi fare. È una relazione, diciamo che il rugby è una relazione, poi diventa una relazione.

0: Giuliana Campanella, messinese, classe 1976, in quella trappola c'è caduta da piccola e non ne è più uscita. Una lunga storia d'amore.
1: Io l'ho iniziata che avevo 15 anni come giocatrice e ancora oggi ci sono dentro in questa relazione come team manager. Molto divertente, a me piace, passione, io lo dico sempre alle ragazze, non è un lavoro ormai, è proprio stare all'interno di una famiglia. Quindi...
2: Dove è scoccata la scintilla? Che eri una bambina, 15 anni, oddio, bambina. Adolescente,
1: sì.
2: Dai.
1: La scintilla inizia in Sicilia, a Messina, in un piccolo paesino dove mi ero trasferita da poco, e lì si faceva solo questo, sai, siamo tante, sai, giochiamo qui, io non conoscevo nessuno perché mi ero appena trasferita, era un paesino...
2: Da dove ti eri trasferita?
1: Dalla città in questo paese che era Castanea, là c'era la squadra maschile, facciamo la femminile... Beh, iniziamo che siamo 30, 32, forse 40 da alcuni allenamenti, io restiamo in 5 alla fine dell'anno. 5 perché comunque il rugby è uno sport per tutti, però poi magari gli impegni, il freddo, qualche botta in più, fa selezione.
0: Il nostro viaggio nel mondo del rugby italiano al femminile inizia proprio con Giuliana Campanella, pioniera di un movimento che iniziò a prendere forma alla fine degli anni 70, il cui primo match ufficiale venne disputato nella primavera del 1980 tra una rappresentativa trevigiana e il CUS Milano, il cui primo campionato venne organizzato nel 1985. Nel giugno di quell'anno debuttò anche la nazionale, che pareggiò 0-0 con la Francia a Riccione. Oggi quel movimento è cresciuto tanto e ancora lo sta facendo. La nazionale è in pianta stabile tra le migliori al mondo e ottiene risultati che fanno invidia a quella maschile. Le donne del rugby sono gagliarde, c'è da andarne fieri. E Giuliana Campanella, messinese, classe 1976, ieri terza linea ala e oggi team manager della nazionale, può esserne considerata uno dei simboli. Agli inizi degli anni 90, raccontava Giuliana in quel posto magico che è il Museo del Rugby di Artena, 60 km a sud-est di Roma, le ragazze col pallone ovale tra le mani erano poche e c'era la selezione naturale che ne assottigliava ulteriormente le fila. E poi, continua Giuliana.
1: Poi giocavamo poco e quindi era complicato. Beh, riusciamo a giocare, finalmente ci iscriviamo a un campionato, abbiamo preso i nostri 100 punti a partita, li abbiamo anche dati piano piano, abbiamo conosciuto un sacco di ragazze che venivano da fuori, perché nel frattempo poi la società cercava di rinforzare la squadra con delle straniere, quindi abbiamo iniziato con delle spagnole, delle americane, delle tedesche, olandesi, poi neozelandesi, perché io mi ricordo che vado alla Coppa del Mondo del 98 e trovo una ragazza che era il 10 della Nuova Zelanda e gli faccio: senti, ma io gioco in Sicilia, ma tu vorresti venire a fare una vacanza? Per loro era una vacanza, poi figura a quei tempi. E nel 99 viene a giocare assieme a una sua amica in Nuova Zelanda, è stato fighissimo. Queste sono amiche ancora, quindi il rugby, a parte essere una relazione, sono anche legami di amicizie incredibili in giro per il mondo, perché poi c'ho amiche scozzesi, c'ho amiche australiane, inglesi, e poi niente. Poi il rugby ti porta anche fuori, in Nuova Zelanda.
2: Poi ti porta anche a vestire la maglia azzurra?
1: Questo sì, prima, sì, mi porta a vestire la maglia azzurra nel 96-97, non mi ricordo. Faccio una partita con l'Irlanda, primo cap penso, a un Firà, e poi parto per il mondiale nel 98, 20 giorni ad Amsterdam. 20 giorni che io avevo 20 anni, credo. 20 giorni che pensavo sarebbero stati più lunghi della mia vita, invece fighissimo, sempre perché questo gruppo, questa relazione va migliorando nel tempo, non è quella relazione che si spenga, è una relazione che va e si migliora e basta, continuiamo.
2: Senti, uno dei momenti più alti forse di questa relazione ha una data ben precisa, 21 marzo del 2010. In Galles.
1: Vinciamo col Galles a casa loro
2: E siete la prima nazionale
1: che
2: maggiore
1: vince fuori casa, che vince fuori casa, che vince
2: in Galles.
1: In Galles, sì, fantastico.
2: Avete fatto la storia.
1: Abbiamo fatto la storia. E quella maglietta che io cambio, che adesso è qui al museo, quella maglietta che io cambio era lo scalpo. Infatti io ho detto, io la cambio perché io voglio quella maglietta, voglio la maglietta numero 7 della mia avversaria. Questa me la ricorderò per sempre. Poi l'ho tenuta un pochino, gli ho detto ancora, guarda, la tengo un attimo, te la ridò alla fine della stagione. Mi ricordo di averla utilizzata a tutti gli allenamenti, ero veramente orgogliosa di quella maglietta.
2: E quali altri momenti hai dentro di te che ti porti appresso con questo sorriso compiaciuto col quale mi stai parlando?
1: Allora, molti momenti non li ricordo onestamente perché sono troppi. Ho giocato tanto. Ho giocato tanto e probabilmente ogni partita è diversa. Ogni partita scendi con un'altra testa, scendi con un'altra squadra. E forse il primo mondiale appunto nel 98, forse il mondiale del 2017 dove ero manager, non lo so, probabilmente, perché poi ho fatto il mondiale del 2002 come giocatrice. Il Sei Nazioni, io non riesco a giocare il primo anno al Sei Nazioni perché ho due figli e la mia seconda figlia nasce nel 2007 quando ufficialmente l'Italia entra al Sei Nazioni e io rientravo a casa perché non potevo giocare, io stavo in Nuova Zelanda, comunque non sarebbe stata una cosa facile.
2: Perché vivevi in Nuova Zelanda?
1: Io vivevo in Nuova Zelanda, io vivevo in Nuova Zelanda dal 2004 fino al 2011, facevo un po' avanti e indietro per giocare con la nazionale.
2: Perché vivevi in Nuova Zelanda?
1: Perché ho sposato un neozelandese. Ho avuto due figli che sono nati là, nel 2005 il mio maschio e nel 2007 appunto mia figlia. E niente, mentre i miei compagni di squadra ci manchia, ma sai, e loro giocavano la prima partita, io allattavo mia figlia e piangevo. Ma, ragazzi, è veramente triste pensare che piangevi mentre allattavi tua figlia perché volevi essere da un'altra parte, però è la realtà delle cose. Poi gioco fino al 2012-2013. E noi, secondo me, faccio pure il capitano di una selezione, un'Italia che avevamo una qualificazione in Italia e non ci qualifichiamo. Quindi non ci qualifichiamo per il mondiale e poi da là smetto perché appunto piano piano poi lo sport ti consuma, quindi fisicamente ginocchio. E mi chiedono di fare il manager. Ma che devo fare? La domanda è stata, beh, che devo fare? Ma è facile perché tu giocavi, sai cosa ha bisogno della squadra. E così ho iniziato a fare il manager.
2: E ti piace?
1: A me piace un sacco fare il manager. Per qualcuna ho iniziato facendo la sorella, perché poi io finisco di giocare e restano le ragazze giovani con cui giocavo. Quindi ho fatto la sorella, ho fatto la cugina, ho fatto la zia, ora posso dire di fare la mamma un po' delle ragazze. È cambiato tanto, adesso ovviamente siamo un po' più grandi, più brave, si gioca di più, gli impegni sono maggiori, però comunque rimane parte della mia famiglia, parte del mio quotidiano nazionale.
0: Donne in campo e ora anche ai vertici federali. Mai nessuna nella storia del rugby italiano aveva raggiunto una posizione tanto apicale quanto quella di Antonella Gualandri, oggi vicepresidente federale. Chi meglio di una donna per parlare del movimento ovale al femminile? Punti di forza e debolezze, secondo Antonella Gualandri.
3: Allora, partiamo dai punti di forza. Il movimento femminile è stato il fiore all'occhiello dal punto di vista tecnico-sportivo. Non lo è stato altrettanto in termini di attenzione come aspetti strategici. Quello su cui stiamo lavorando è proprio sulla costruzione del prodotto femminile. Io parlo proprio di prodotto perché è quello che tu vai a proporre, a vendere, con cui vai ad attrarre risorse, a renderti più attraente e avere più successo. Dopo da lì arrivano anche i risultati sportivi. A volte sono risultati sportivi, nel caso del femminile, che ci hanno sorpreso vista le poche risorse dedicate. Noi, entrando al Sei Nazioni, non ci dimentichiamo che abbiamo a che fare con dei competitor dove il professionismo è la norma. Noi non siamo ancora lì. la strada è lunga. Dal punto di vista invece dei limiti, allora, io credo che si debba lavorare ancora molto per abbattere i pregiudizi. Mi dispiace dirlo, perché per me il rugby femminile è bellissimo, ma ci sono ancora tante mamme che pensano che il rugby è una cosa da maschi. Ci sono addirittura tante mamme che pensano ancora erroneamente che il rugby sia uno sport violento. Non è vero, il rugby è uno sport di contatto e sono mille regole che rendono anche più difficoltoso comprenderlo, questo sport, che ti permette di educare un bambino o una bambina nella maniera giusta, perché il contatto ce l'hai ma con le regole, non è aggressività allo stato puro.
0: Percezioni sbagliate o quantomeno anacronistiche, sorpassate oramai dal tempo. Il rugby, sport da maschi, è fatto prevalentemente di maschi. Antonella e il percorso che l'ha issata fin lassù, a tratti tortuoso, per evitare le buche più dure, quelle del machismo.
3: Devo dire che io, per indole, me ne frego e questo mi aiuta molto, però debbo anche dire che alcuni atteggiamenti machisti io li avverto. Cioè, recentemente ho notato ad esempio che chi critica, ed è legittimo criticare in democrazia, poi soprattutto viva Dio che si può criticare, se si rivolgono al presidente lo chiamano per nome, se si rivolgono al mio collega vicario lo chiamano per nome, a me sono stati affibbiati almeno un paio di nomignoli, guarda caso perché io penso, sono donna, che dire, a me questo aspetto del movimento fa tenerezza, nel senso che comunque questo cambiamento così forte che è avvenuto negli ultimi 25 anni, io credo che abbia colto una parte o dei dirigenti, degli appassionati, anche un po' li abbia colti di sorpresa, no? E ancora faticano, basti pensare ad esempio al rugby femminile, è ancora un rugby che non è praticato in tutti i club, anzi in una estrema minoranza di club, c'è molto da lavorare.

0: livello di rapporti internazionali, lei interloquisce con omologhe figure femminili ai vertici delle varie federazioni?
1: Allora, noi quando abbiamo ci siamo presentati al movimento abbiamo detto che avremmo lavorato di squadra e così stiamo facendo. Ognuno lavora sulle proprie deleghe. Io ho fatto 2 anni e mezzo, nel passato mandato sono stata membro di World Rugby, quindi le mie interlocuzioni, la mia formazione, perché poi nell'incontro con l'altro c'è sempre l'arricchimento, no? Si impara sempre tanto. Oggi le relazioni internazionali le gestiscono il presidente Gianni Fava e la mia collega Erika Morri. Io mi occupo, il mio impegno è quello di occuparmi di eventi, di comunicazione, di marketing, quindi di sviluppare, migliorare, spero di riuscirci, a ridurre la distanza fra il vertice e la base. Credo che sia un tema centrale. Noi non ci dobbiamo dimenticare che siamo una federazione e abbiamo gli azionisti, i soci, che sono i club. Quindi questi devono essere protagonisti, perché noi possiamo avere una grande nazionale, maschile, femminile, under 20, under 18, speriamo in un futuro a breve anche 7, ma se non abbiamo i club non andiamo da nessuna parte. Credo che noi ci dobbiamo porre il tema di come fidelizzare queste persone che vengono a vedere Sei Nazioni, ma poi non vanno la settimana dopo a vedere il campionato di Elite, di Serie A, di Serie B. Cioè dobbiamo riuscire ad allargare la fascia di appassionati, dobbiamo anche riuscire a valorizzare gli altri eventi. La federazione non risolverà mai tutti i problemi dei club, nemmeno se avessimo avuto il tesoretto che magari recentemente è arrivato, non avrebbe risolto tutti i problemi. È un tema di cambiamento culturale.
2: Trasformare dunque il rugby italiano in un prodotto appetibile, innanzitutto per gli italiani, e poi le altre priorità, secondo la vicepresidente federale.
1: Beh, sicuramente sviluppare il femminile. I margini di crescita sul femminile sono enormi in Italia. Accarezzare il sogno, ma è un sogno, lo chiarisco così non vengono fuori cose esagerate, di portare alle Olimpiadi il 7 e soprattutto aumentare i numeri. Nel senso che oggi credo che molti club facciano fatica con i numeri, quindi lavorare fortemente sul tema delle strategie di reclutamento e di fidelizzazione.

0: Classe 1990, terza linea del Valsugana, dal 2022 capitano della nazionale. Ha iniziato tardi, una caratteristica che la accomuna a tante altre.
1: Mi sono avvicinata che avevo ormai 20 anni, in un modo totalmente casuale, nel senso che avevano chiuso la squadra di pallamano che, dove giocavo, paese, perché...
2: Qual è il paese?
1: Paese si chiama.
2: Ah,
1: in provincia di Treviso.
2: Il paese che si chiama paese.
1: Esatto. Perché ovviamente, sai, gli sport femminili sono sempre risicati come numeri e quindi non siamo riusciti a fare un altro anno di Serie B. Ho provato a fare qualche allenamento di basket, ma mi chiamavano un po' troppi falli, quindi ho detto ho bisogno di fare qualcosa di più strong. E una mia compaesana, una che abitava nel mio stesso paese, stava cambiando squadra di rugby da Riviera del Brenta al Valsugana. E allora una sera le ho detto senti, vengo anch'io. E basta, poi non ho più saltato un allenamento se non per cause di forza maggiore, tipo febbre, ma anche con quella poca roba.
2: Com'è stata la strada che ti ha portato alla maglia azzurra e ti ha portata a diventare capitano della nazionale?
1: Allora, in realtà, se avessi dovuto guardare quella strada lì all'inizio, perché mi hanno convocato a un europeo dopo 5 mesi che giocavo, quindi ero totalmente incompetente, se vogliamo dire questa parola. Sono stati 10 giorni veramente duri, dove ho pianto praticamente tutti i giorni, perché sai, novizia, persone che... quel tempo c'era un po' di nonnismo che adesso ormai abbiamo debellato, sì, purtroppo, per fortuna, dai, ci sono i pro e i contro di tutto. E, però nonostante quella cosa mi hanno fatto crescere, mi hanno dato quella forza di continuare a migliorarmi e quindi di continuare questa strada.
0: La nazionale maggiore femminile è la migliore dell'8 delle rappresentative italiane, la più vincente tra tutte, quella con la miglior classifica mondiale. Tutti gli occhi degli appassionati e degli addetti ai lavori puntati addosso, aspettative riposte parecchie, pressioni anche. Elisa Giordano mostra di che stoffa siano fatte queste ragazze. Nelle sue parole, da capitano vero, l'umiltà di chi è partito dal basso, di chi si è sudato ogni gradino della scala che porta in paradiso.
1: Ma guarda che le prime critiche di noi stesse, cioè siamo noi che vogliamo vincere, che vogliamo fare una partita bella, siamo noi che vogliamo migliorarci, siamo noi che vogliamo continuare a stare in alto, perché comunque siamo partite da veramente con poco, quasi niente, e nessuno ce lo faceva fare, abbiamo continuato e spero continueremo ancora, ed è uno dei valori che mi piacerebbe trasmettere alle ragazze. Quindi a me fa piacere che le persone ci guardino, è solo uno sprono per continuare a fare sempre meglio.
2: Qual è la dote che riconosci a voi ragazze della nazionale, del rugby italiano, la dote migliore, il pregio?
1: Noi non molliamo mai, anche quando va tutto male. Penso che sia una delle nostre migliori qualità, ci ha fatto vincere partite in passato, purtroppo adesso, per fortuna comunque, il rugby è cambiato e non basta più, però come vedi siamo ancora qui sotto ad allenarci, ci alleniamo una volta in più e così sempre, sempre di più.
2: Avete qualche rito scaramantico prima delle partite, un qualcosa che vi unisce alla vigilia di una partita, prima di entrare in campo?
1: Generale? Ma in realtà no, abbiamo i nostri riti scaramantici singoli sicuramente, abbiamo dei momenti in cui facciamo delle cose insieme, quindi magari nella parte di autobus per arrivare, nell'entrata in campo, per vedere com'è il terreno, in spogliatoio. Però
2: vi caricate, che ne so, con musica?
1: Sì, abbiamo la musica, una playlist scelta da... ognuna di noi ha messo dentro una canzone che a lei piace, variamo dal techno al rap, quindi c'è un po' di tutto, quindi è una cosa un po' fatta da...
2: Dimmene qualcuno di questi brani.
1: Adesso qua non so
2: il
1: io
2: tuo.
1: Il mio è It's My Life di Bon Jovi. It's my

incazzi tanto ti risponderò. Quando sono certo che farò ritorno, non lo so che senso hanno i viaggi. Così nel deserto che ci vado a fare se non credo un po' ai miraggi. Quante volte mi sento ok, quante no, viceversa oggi sto KO.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Stati Uniti-Iran, tregua a rischio, attacchi incrociati nello stretto di Hormuz dopo il via alla missione americana Project Freedom contro il blocco iraniano. Teheran denuncia navi civili colpite dagli americani, 5 persone uccise e nega l'attacco con missili e droni sull'impianto petrolifero di Fujairah negli Emirati. La compagnia di navigazione Maersk annuncia: una nostra nave ha superato lo stretto sotto scorta americana. Donald Trump afferma: controlliamo lo stretto, se gli iraniani sparano, li spazzeremo via. Per il ministro degli esteri Araghchi, Project Freedom è un progetto morto, ma ci sono progressi invece nei negoziati. Altro fronte di guerra, l'Ucraina. 4 morti e 31 feriti in 2 attacchi russi nella regione di Poltava. Nelle stesse ore, attacco di Kiev con missili e droni nella notte contro diverse regioni russe. Esplosioni segnalate nella Crimea, occupata, e nella regione di San Pietroburgo. Voli sospesi in almeno 18 aeroporti russi. L'attacco dopo che il presidente Zelensky ha dichiarato una tregua a partire dalla mezzanotte di questa sera. Se la Russia ha intenzioni serie può aderire da subito, ha aggiunto Zelensky. Il Cremlino ha dichiarato un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in concomitanza con le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. Questo dunque il contesto geopolitico, prezzi dei carburanti in risalita. Sentiamo allora come stanno reagendo i mercati finanziari europei in apertura di contrattazioni da Milano in diretta. Fabrizio Patti.
3: I mercati monitorano la situazione dello stretto di Hormuz. Ieri, dopo l'annuncio dell'operazione Project Freedom, il petrolio Brent era sceso con il future di luglio a $106 al barile. Con il passare delle ore il prezzo è tornato a salire fino a toccare i $114, quasi più 6%. Ora è a poco meno $113.50. Le borse ieri hanno chiuso in calo meno 1,59% per quella di Milano. In questi minuti le aperture più 0,51% per Piazza Affari, diversa la situazione a Londra, meno 1%, poco sotto la parità anche Francoforte e Parigi. Negli Stati Uniti ieri la seduta è stata più stabile, meno 0,40% per l'S&P 500, questo perché a bilanciare i cali ci sono le trimestrali che fin qui sono risultate migliori delle attese in circa l'80% dei casi. Sotto i riflettori Unicredit, appena pubblicati i conti del primo trimestre, 3,2 miliardi di utili, più 16%, e miglior risultato di sempre. Ieri l'assemblea straordinaria della banca ha votato il via libera all'aumento di capitale a servizio dell'offerta sulla banca tedesca Commerzbank, offerta che parte oggi. Linda allo studio.
2: E siamo alla cronaca con il giallo delle due donne madre e figlia uccise dalla ricina in Molise, sequestrati dalla polizia scientifica e dispositivi elettronici utilizzati dalle due vittime in cerca di possibili elementi utili alle indagini.
4: L'elenco è filtrato subito. 5 telefonini, 2 dei quali con dentro una SIM, un PC, un tablet e un router Wi-Fi. Tutto il materiale prelevato era rimasto nella casa di Pietra Catella, vicino Campobasso, sequestrata dopo la morte di Antonella Ielsi e di sua figlia, Sara Di Vita, uccise dalla ricina. Nei prossimi giorni saranno estratti tutti i dati, come le chat, i post, ma anche le eventuali note, informazioni che potrebbero rivelarsi fondamentali per cercare di ricostruire con precisione gli ultimi giorni delle due vittime. Si fa infatti sempre più strada l'ipotesi che l'avvelenamento sia avvenuto in due diversi momenti. Prima di Natale avrebbe provocato qualche malessere, mentre il 26 una nuova dose avrebbe causato la morte. La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli.
5: Siamo in una fase di attesa, ma di progressivo ingresso nelle vicende.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Archiviato il ponte del 1° maggio, milioni di italiani già pensano alle prossime vacanze. La scelta delle mete però è condizionata dal perdurare della crisi nel Golfo, da cancellazione voli, incertezza su possibili risarcimenti e dai rincari dei prezzi.
6: La crisi energetica spaventa gli italiani e tra quelle che sembrano maggiormente esposte c'è la filiera dei trasporti. Il prezzo del jet fuel è raddoppiato in poche settimane, i biglietti segnano rincari superiori al 20% e dopo le prime cancellazioni di tratte aeree secondarie, ora anche gli armatori dei traghetti lanciano l'allarme. Barbara Puschiasis, avvocato, Associazione Consumerismo.
7: Ci sono già stati dei rincari anche molto sostanziosi, è un tema che riguarda tutti i mezzi di trasporto. E ovviamente nel caso di cancellazione del volo abbiamo sempre diritto alla restituzione del prezzo pagato. Se si tratta di cancellazione per circostanze eccezionali come la scarsità del carburante, non abbiamo invece diritto all'indennizzo.
6: Come tutelarsi allora?
7: L'acquisto di un pacchetto turistico dà molte più tutele, perché nel caso di annullamento, ad esempio, del volo, nel pacchetto turistico c'è l'obbligo da parte del tour operator di offrire una soluzione alternativa.
6: Mauro Zanda, GR1.
2: 95 linea progetto benessere, buon ascolto.
0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube.
1: Rai Radio 1 Sport.
8: Extra Time, puntata del 30 ottobre 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
9: Amadeo, non puoi avere un futuro se passi il tempo a giocare a biliardino.
10: Amadeo?
11: Eh?
10: Tada! Come va?
11: Capi, sei tu?
10: Certo, amico, che sono io. 3.624 partite vinte insieme noi due.
11: Ho passato tutta la vita a giocare a biliardino e adesso non ho niente.
10: Non ti buttare giù, questa partita può ancora avere una svolta. Andiamo a cercare i ragazzi che sono di ferro.
11: E dove?
10: Ah, non so, dentro al biliardino conosco ogni centimetro, ma qui fuori, dammi un attimo.
12: Ti sfido a una partita di calcio vera.
13: Sono gli Underdogs di Goal, il film di animazione tratto dal racconto Memorie di un'ala destra. Qui il campo è un luogo magico dove i piccoli giocatori di ferro del calcio balilla prendono vita per andare a sfidare lo strapotere di una squadra di supercampioni. Gli Underdogs nel gergo sportivo sono coloro che partono senza i favori del pronostico. Scommettere su di loro significa sconfitta quasi certa, ma sono proprio le clamorose eccezioni alla regola, le vittorie impossibili degli sfavoriti a scrivere l'epica di uno sport come il calcio. E a disseminare memorabili imprevisti sulla strada delle ultime qualificazioni mondiali ci hanno pensato i leoni rossi della Macedonia, che hanno fatto lo sgambetto alle titolatissime Germania Italia e che più o meno un anno fa sono scesi in campo per la loro prima storica partita in un campionato europeo.
14: L'appoggio in orizzontale per Elmas, che cerca a sinistra Alioski, cross raso terra pericoloso in mezzo, attenzione, carambola che favorisce la Macedonia, la rete di Goran Pandev, la rete di Pandev, il pareggio per la Macedonia. Un rimpallo che aveva favorito in un primo momento Trajkovski, poi il pallone è arrivato proprio sul piede di Pandev, che con tutta la calma del mondo appoggia comodamente il pallone in rete.
15: Vale tanto per lui, la sua nazione, il primo gol è una competizione così importante.
13: Era il 13 giugno dello scorso anno, la Macedonia del Nord nella sfida contro l'Austria segnava il suo primo gol in un campionato europeo. È un gol storico e chi poteva segnarlo se non Goran Pandev, il calciatore macedone più forte di tutti i tempi, record di presenze e di gol con la maglia della sua nazionale. Buongiorno Goran Pandev.
16: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
13: Goran, non è stato quello il tuo gol più difficile, neppure il più bello esteticamente, ma a volte in un pallone che rotola in rete c'è un significato che va oltre il gesto sportivo. Questo era un gol simbolicamente molto importante per la Macedonia, che giocava il suo primo europeo, una partecipazione che avete atteso a lungo.
16: Sicuramente sì, perché andare un europeo per noi era difficile, però siamo riusciti dopo 30 anni di dipendenza, poi era tanto entusiasmo, poi ero felice che l'ho segnato io il primo gol europeo. Per noi è significato tanto, perché nessuno si aspettava che la nostra nazionale andasse un europeo.
13: E tu, oltre a quel primo gol ad un europeo, hai segnato anche quello che valeva la qualificazione nello spareggio con la Georgia. Goran, dopo quell'europeo hai chiuso con la nazionale, hai 39 anni, quindi è una decisione che a un certo punto può arrivare. Già nel 2015 avevi lasciato, ma ti avevano convinto a tornare.
16: Ma sì, con l'arrivo di Angelovski 5-6 anni fa, quando è venuto a Genova a parlarmi di tornare in nazionale, mi ha spiegato il suo progetto, le sue idee, era troppo convinto. Per me la nazionale era tutto, però succedevano tante cose, non ce la facevo più andare avanti così, dovevano cambiare le cose. Poi con l'arrivo di Angelovski abbiamo fatto veramente una nazionale molto esperti e giovani, una bellissima squadra. Dentro eravamo come una famiglia e poi i risultati sono usciti fuori.
13: Goran, hai chiuso con la nazionale, però tu hai lasciato un'eredità importante ai giovani.
16: Ci sono tanti giovani bravi che si devono prendere la responsabilità e di fare bene, perché sono giocatori forti come Bardi, come Elmas, come Ristossi, che Ademi, che è la gente veramente che gioca a grandi livelli, e era giusto così. Eravamo 160esimi in lista UEFA, poi adesso siamo 60esimi.
13: E c'è stato
16: un salto incredibile.
13: Sì, c'è stato un grande progresso, Goran, da parte della Macedonia, sì. E nella semifinale dei playoff per la qualificazione mondiale avete battuto l'Italia a Palermo. Tu non c'eri perché avevi già lasciato la nazionale. Sì. Per noi è stata una tragedia, ma per voi una vittoria da ricordare.
16: Ma sicuramente sì, ma non mi è sorpreso, perché ho lasciato un gruppo molto molto forte e questo l'hanno dimostrato, ma non solo contro l'Italia. Abbiamo vinto in Germania, come avete detto prima, questo non viene così. Risultato con Germania e Italia, le nazionali, secondo me 10 nazionali più forti del mondo, non è da tutti, però la squadra è unita e ha fatto piacere che abbiamo battuto l'Italia, che tutti ci davano per spacciati, e noi abbiamo fatto una grande grande vittoria.
13: L'Italia è un po' la tua seconda casa, perché hai giocato 20 stagioni nel campionato italiano: Spezia, Ancona, Lazio, Inter, Napoli, Genova, sì. Parma. Si fa fatica anche a elencarle tutte. Tu in campo non c'eri a Palermo, ti sei evitato l'imbarazzo nei confronti di tutti i tifosi italiani che ti vogliono bene.
16: Sicuramente, come avete detto, l'Italia per me è la seconda casa. I miei bambini sono nati qua e mi sento anche metà italiano, però quella partita sicuramente tifavo la Macedonia, le ho guardate con gli amici italiani e ci dicevano che ci facevate 4-5 gol, che era una partita facile, vi preparate per la finale, però in Macedonia se qualche occasione il gol lo fa poi contropiedi, siamo una squadra pericolosa. Però alla fine era giusto così, ultimo minuto che non ci avete più tempo di recuperare.
17: Eccolo Pandev, parte il suo tiro, rete! Gol Pandev! Ha raddoppiato l'Inter! Una pennellata, un disegno, una pittura di Goran Pandev con l'interno del piede sinistro alle spalle di Dida, impietrito al centro della propria porta.
18: Pandev tiro il tiro libero, gol dell'Inter, y se acercó a todos nosotros, tenía razón, el gol es mío.
19: Yo decía que el gol era mío, y los jugadores decían que era Borussia, pero son coincidencias.
13: Quelle che abbiamo sentito in coda erano le voci di Capitan Zanetti e di Mourinho, che commentavano un gol fantastico di Goran Pandev con la maglia dell'Inter in un derby del 2010, l'anno del triplete nerazzurro. Mourinho a bordo campo esultava e gridava: il gol è mio, ma perché Goran?
16: No, perché dovevo uscire. Prima sono mangiato un gol davanti a Dio, che ho preso il palo, punizione, ha detto Mourinho: calcia tu e fai gol e poi esci. Ha detto: vabbè, ci provo. Poi è andata così.
13: Ma Mourinho diceva: il gol è mio perché ti ha fatto rimanere in campo, perché sapeva che avresti segnato, dovevi uscire, invece
16: sì,
13: ha detto fermi tutti con il quarto uomo e fategli tirare la punizione, sì. E tu
16: sì,
13: l'hai messa
16: sì,
13: dentro.
16: Ha detto tira tu, sì, fai gol e poi esci. È andata così, meno male.

0: L'Udinese si dimena in avanti, dell'anno promuove e la coppia Balbo-Branca dovrebbe concludere. Ma Branca è poco alcolico e comunque i nerazzurri se lo bevono senza ubriacarsi. Bagnoli vara un tandem d'attacco Pančev-Sosa, un matrimonio che sembra subito riuscito grazie alla benedizione di Berti. Pančev, anche se viene dalla Macedonia, dimostra di non essere alla frutta. Di Sarno e Calori, male informati, lo lasciano fare. Tanto, pensano, non segnerà mai. E invece Zac, ecco il primo schizzo di veleno del Cobra in campionato.
1: Uno tira soltanto di destro, l'altro invece ci ha avuto un sinistro.
2: Era il 1992, la prima rete in Serie A di Darko Pančev, centravanti macedone dell'Inter. Fra Pančev e Pandev c'è la differenza di una sola consonante, ma anche di tanti gol segnati nel nostro campionato. Goran ne ha segnati tantissimi, mentre Darko decisamente pochini. Goran, Darko era un tipo molto simpatico, però non ha lasciato una grande impressione in Italia. Eppure lui nel 91 aveva vinto la Coppa dei Campioni e la Scarpa d'Oro con la Stella Rossa. Allora ti chiedo, qual è la difficoltà che deve affrontare in Italia un attaccante pure bravo che arriva da fuori?
3: Ma sicuramente adattarsi al calcio italiano non è facile. La tattica, la fisicità, e poi lui è venuto da un campionato molto diverso. Giocava prima nella Stella Rossa in campionato slavo, però ha fatto anche tanti gol in Europa, in Champions con quella squadra, che secondo me giocavano anche per lui, perché c'era Savicevic, Prosinecki, c'era Jugovic, Mikhailovic, c'era gente molto molto forte. Poi tutti si aspettavano che lui faceva tanti gol anche in Italia, però non è andata come pensavano tutti.
2: Pančev è stato il tuo predecessore come simbolo del calcio macedone. A fine carriera ho letto che ha aperto un bar a Skopje, il Caffè 9 come il suo numero di maglia, mentre per te il futuro sarà molto diverso perché sei proprietario dell'Accademia Pandev, una squadra che milita nella Serie A macedone.
3: Sì, noi abbiamo aperto una scuola calcio, era per i bambini, però 5 anni fa abbiamo fatto anche una prima squadra, perché lo sai che i ragazzi crescono e abbiamo dato la possibilità di affrontare anche il campionato maggiore. Abbiamo fatto delle cose bellissime, sono felice per tutti giù che lavorano e tutti i ragazzi, perché noi ci abbiamo in squadra tanti ragazzi giovani, ci abbiamo tanti nazionali in tutte le categorie.
2: Ma quindi in nazionale ti è capitato magari di giocare con qualche tuo giocatore della tua squadra?
3: Sì, anche europeo c'era uno della squadra mia che l'hanno portato, bravo attaccante, anche altri ragazzi, ero un po' in imbarazzo, però è bello di calcio anche questo.
2: Giocava in campo insieme al suo presidente, tra virgolette, diciamo così.
3: No, è il presidente.
2: Sì, il proprietario, perché ancora più importante. E poi so che avete un vivaio di 1000 ragazzi, più di 1000 ragazzi in tutta la Macedonia.
3: Sì, bravo, perché ci abbiamo aperto tante scuole calcio in tutto il paese. Mi sentivo in debito con la mia nazione e volevo aiutare i bambini, così abbiamo creato quella scuola calcio e sono felice, sono contento che ci sono tanti ragazzi che giocano pallone.
4: Allora, come è andato in Bosnia? Perché sei tornato?
5: Sono libero. Questa mattina mi sono licenziato.
4: Ah, bene. E puoi licenziarti anche dalla fotografia?
5: Facciamo l'amore.
4: Vuoi essere serio, Alex?
5: Sono serio. Ti insegnerò il macedone.
4: Idi e Isa, Tesakan, Doska. La Macedonia non è sicura.
5: Ma sì che lo è. È il luogo dove i bizantini catturarono 14.000 macedoni. E gli cavarono gli occhi e li rimandarono a casa.
4: Alex, non mollare. È importante prendere posizione.
5: Prendere posizione?
4: Sì.
5: Tutto uguale. Romania, El Salvador, Azerbaijan, Belfast, Angola, Bosnia. Ma fanculo. La pace è l'eccezione, non la regola.
2: È una scena di Before the Rain, il film di Milko Manceschi, Leone d'Oro a Venezia, è candidato all'Oscar per il miglior film straniero. È la storia di un famoso fotografo di guerra che vorrebbe lasciare tutto e tornare nella sua Macedonia, che però a sua volta sta per scivolare nel conflitto balcanico. Goran Pandev, quella della Macedonia è una storia complicata, fatta di conflitti, rivendicazioni. Di recente avete dovuto aggiungere la dicitura del nord al vostro nome per un vecchio contenzioso con la Grecia, perché c'è una regione che si chiama Macedonia. Quanto può essere importante il calcio per rafforzare l'identità, la coesione di un paese?
3: Ma guarda, il sport secondo me è tutto, ti fa unire, perché io quello che ho visto con il calcio quando siamo qualificati in Unione Europea, che tutti sono usciti fuori sulle strade a festeggiare, perché da noi ci sono anche tante altre nazioni come albanesi, come i turchi, come tutti insieme a festeggiare, era una cosa più bella, perché sport unisce tutti. Poi ci sono stati tanti momenti difficili, ci sono ancora, siamo un paese paese molto piccolo che ha fatto anche la guerra, che si è divisa con la Jugoslavia, problemi con la Grecia. Non è facile, però il sport è la cosa più importante e più felice che ti può far crescere anche i ragazzi.
2: E il calcio è una cosa che accorcia le distanze etniche, come ci spieghi.
3: Sì,
2: si dice che tu sia così popolare in Macedonia che potresti fare il primo ministro, ma è una battuta o sono arrivati a proportelo?
3: Ma sì, mi hanno proposto, però guarda che io, a me la politica non mi interessa e non capisco niente della politica. Io sono felice che ha aiutato il mio paese di raggiungere certi obiettivi, che anche quando sono arrivato in Italia, la Macedonia non è che la conoscevano tanti. Poi ho fatto 20 anni qua in Italia e sicuramente ho dato tanto per il mio paese, con i comportamenti, con il mio lavoro. Sono felice di quello che ho fatto per il mio paese.
2: Goran, come si diceva nel film di Manceschi, la pace è un'eccezione, lo stiamo vedendo con quello che accade in Ucraina, perché mai avremmo pensato oggi

0: 30 anni fa nei Balcani, che sensazioni ti provoca quello che sta succedendo?
1: Mi dispiace tanto, perché la vedo la cosa come era Jugoslavia. Fanno la guerra fra i fratelli, perché russi e ucraini tanti anni fa vivevano insieme, crescevano insieme. Questa cosa fa ancora più male.
0: Goran Pandev, ti ringraziamo per essere stato con noi. A presto, grazie, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie a voi. At first I was
2: afraid, I was petrified. Va bene signori, intorno a me per favore, grazie. Allora, tutti voi avete una fama internazionale e diciamo che avete vinto tutti i trofei nazionali che potevate vincere con Don Revy. Ma per quanto mi riguarda, la prima cosa che potete fare per me è prendere tutte le vostre medaglie, tutte le vostre coppe, le vostre targhe e andare a buttarle nel più grosso fottuto cestino che riuscite a trovare, perché non ne avete vinta nemmeno una, onestamente, e lo avete fatto sempre giocando sporco, cazzo. Se volete che i vostri nipoti si ricordino di voi come dei veri campioni, dovrete lavorare, dovrete migliorare.
0: Dal film Il maledetto United, l'approccio ruvido di Brian Clough, che tentò di cambiare mentalità ai giocatori del Leeds, la squadra che vinceva tutto a metà degli anni 70, intimidendo gli avversari con atteggiamenti aggressivi e scorretti. La scelta comunicativa di Clough, un vero e proprio assalto verbale, non ebbe evidentemente l'effetto sperato, perché la sua avventura con il Leeds durò solo 44 giorni e finì con l'ammutinamento della squadra. Il linguaggio e la comunicazione del resto sono i primi strumenti a disposizione di un tecnico per farsi seguire. La parola è il trade union fra panchina e campo, il primo passo per tradurre il pensiero in azione. Ogni allenatore ovviamente ha il suo modo di comunicare e non passa certo inosservato quello di Marco Ramondino, il coach emergente del basket italiano che sta diventando famoso anche per il suo efficacissimo mix di italiano, inglese e campano.
3: Enjoy, please enjoy, enjoy this moment, ok? Quello che avete fatto è incredibile, ragazzi, ma non perché voi non potete essere primi, per le difficoltà che ci sono state, per le cose che non hanno funzionato, per tutto quello che ci ha rallentato e quello che voi avete fatto, okay? For everything and try to slow us down, guys, una squadra che prima, dalla prima alla trentesima giornata, gioca con l'atteggiamento, il carattere, la convinzione di quello che ha fatto, che non glielo toglie nessuno. With the decision, with the determination, with the self, not self-awareness, self-estimation. Another word, new word. Okay, oh, keep rolling, let's go.
0: È uno dei famosi discorsi di Marco Ramondino alla squadra. Ramondino ha 39 anni e di Avellino è giovane, è bravo, alla guida di Tortona, neopromossa nella massima serie, ha compiuto un'impresa storica, arrivando in finale di Coppa Italia a giocarsela contro la corazzata Milano. Buongiorno Marco Ramondino, grazie di aver accettato il nostro invito.
4: Buongiorno a tutti, grazie a voi, un piacere, grazie.
0: Marco, vorrei partire proprio dal linguaggio, perché si è parlato molto di lei per i risultati ottenuti in campo, ovviamente, però è diventato anche un personaggio per come parla alla squadra, lo abbiamo sentito. Le chiedo quanto è importante sapersi esprimere per trascinare i giocatori, per ottenere quello che si vuole ottenere da loro.
4: Ma credo che la comunicazione sia, non dico tutto, ma gran parte del nostro lavoro, più che concentrarsi, non che non sia importante, su quanto si conosce e cosa si conosce, è bene focalizzarsi su che cosa trasmettere e preoccuparsi di quello che realmente arriva ai giocatori. Poi credo che ognuno di noi abbia la sua identità, la sua personalità, il suo stile, ecco, diciamo così, che sia consapevole o inconsapevole, quindi credo che sia giusto che ognuno, nel rispetto degli altri, si esprima nella maniera che ritiene più confortevole, ecco.
0: Ramondino, lei parla un po' italiano, un po' inglese per farsi capire dai giocatori americani, ma ormai gli stranieri cominciano a capirla anche quando parla avellinese.
4: Sì, su questo discorso del dialetto diciamo che si è romanzato un po', perché ogni tanto mi esce qualche espressione in dialetto, ma più come un parlare a me stesso, solo con Mascolo ogni tanto, che è campano come me, mi rivolgo in dialetto in certe occasioni. Poi ci sono alcune parole che mi fa piacere insegnare, diciamo così, ai giocatori e che loro capiscono. Esclamazioni o imprecazioni che mi fa piacere che siano un po' condivise e sdoganate, anche perché poi nei momenti più concitati c'è lo spazio per tenere la comunicazione su livelli non troppo, come dire, tesi, nervosi, ecco.
0: Ma più Ramondino, ma è proprio per questo che ci piace il suo modo di esprimersi, che ogni tanto fa uscire il campano, perché mette un po' di umanità, no, nel suo lavoro. Poi l'inglese ha una forte assonanza con il campano, soprattutto il napoletano. Pino Daniele insegna, no? Perché i suoi testi erano pieni di commissione fra inglese e napoletano.
4: Ma noi in Campania abbiamo avuto forti influenze sia francese che

0: spagnola, ecco, quindi il nostro dialetto ha parecchie assonanze con diverse lingue, ma ecco, al di là della lingua in sé, credo importante trovare un linguaggio condiviso. Per esempio dagli americani noi possiamo imparare tantissimo, perché loro sono super nell'uso degli acronimi, cioè delle parole le cui singole lettere sono altre parole, quindi con una parola richiamano un'intera frase o un intero concetto. Ecco, secondo me gli spunti per una comunicazione efficace ci sono dappertutto. È chiaro che deve essere condivisa con il gruppo di lavoro, perché altrimenti parliamo a noi stessi. Come dico sempre, se non c'è un orecchio che vuole ascoltare, noi possiamo spiegare tutto quello che vogliamo nel modo migliore possibile, ma bisogna trovare, come dire, un gruppo di lavoro nel quale avere un linguaggio condiviso e soprattutto una partecipazione di chi, ecco, ascolta, visto che stiamo parlando di comunicazione.
1: Ma c'è un allenatore in particolare al quale sente di dovere qualcosa, che le ha insegnato molto?
0: Assolutamente sì, Andrea Capobianco, l'attuale responsabile delle nazionali giovanili maschili italiane. Era l'allenatore che mi ha insegnato praticamente tutto, col quale ho lavorato insieme 11 anni, quindi tra club e nazionali giovanili. Senza di lui tutto quello che fortunatamente poi mi è capitato non ci sarebbe stato, e non è stato solo un trasmettere di concetti, ma è stata proprio una formazione vera e propria, un prendermi per mano e mostrarmi quello che significa essere realmente un allenatore.
2: Ma che ti devo dire, tu te ne vieni adesso, ma nella situazione apodittica, perché tu lo leggi dai giornali quanto è diventata apodittica questa situazione, no? Detto tra me, la società finanziariamente parlando naviga nella merda alta, la serie B è vicina, Trevisani è un passo dall'esonero e i tifosi invocano il ritorno del Molosso. E allora che ti devo dire, Calandoni? La stagione prossima potrebbe esserci un ruolo per te all'interno dell'organigramma.
3: Comunque sì, a Coverciano io sono arrivato terzo su 40 e in questi 3 anni ho messo a punto un'idea nuova.
2: Ah sì, e quale?
3: Gioco a zona, difesa alta, tattica del fuorigioco e pressing avanzato.
2: E l'idea nuova?
3: 4 punte.
2: Ma che si sceglie?
3: Sembra folle, ma non lo è. Ti faccio vedere, signor Tagliaferri, scusa. Guardi.
1: Dal film di Paolo Sorrentino, L'uomo in più, un film bellissimo, nella scena in questione c'è uno dei protagonisti, Antonio Pisapia, ex calciatore, che cerca disperatamente di fare l'allenatore, di farsi dare una chance. Marco Ramondino, la sua è una storia un po' diversa, perché lei nasce direttamente allenatore, ha cominciato a 18 anni nelle giovanili ad Avellino, giusto?
0: Sì, questo film non è bellissimo, è un capolavoro, è straordinario, quindi sentendolo lo andrò a rivedere a breve dopo averlo visto.
1: Ogni tanto va rivisto.
0: È spettacolare. A me la scena che piace di più, scusate la digressione, è quando il Molosso gli dice no, ma c'è troppo spazio da coprire, lui gli risponde: i miei giocatori fanno le ripetute. Sì, io sono stato fortunato, perché un'infame carriera da giocatore è stata prontamente abbandonata, e quando è successo questo, l'allineamento dei pianeti ha portato sulla mia strada Andrea Capobianco, che in quegli anni diventava responsabile del settore giovanile dell'allora gloriosa Scandone Avellino, e lui, in un'ottica di ristrutturazione di questo settore giovanile, cercava anche degli allenatori giovani da formare. E quindi fin dai 17-18 anni sono stato in palestra, prima a dare una mano e poi facendo i vari corsi ad avere un po' più responsabilità di volta in volta.
1: E quindi, Marco, l'allenatore è stato il piano B, mi pare di aver capito, rispetto a quello di fare il giocatore.
0: No, perché come giocatore facevo proprio schifo, nel senso, non ero scarso, ero proprio un disastro, e quindi non ho avuto proprio un minimo dubbio che dovessi smettere di giocare, e non c'è stato mai un giorno che mi mancasse giocare, perché mi rendevo conto che non era il mio posto, stare in campo.
1: Marco, ma è vero che quando era a Teramo assistente di Capobianco, ad andare a Las Vegas a visionare J.C. Carroll, portarlo in Italia per quella grande stagione che poi fece, che l'ha lanciato in Europa, è stato lei?
0: Sì, però diciamo che era, come dire, un approfondimento su un giocatore già importante. Carroll aveva fatto una carriera al college molto importante. Diciamo che vederlo molto molto da vicino in un allenamento privato mi permise di riportare delle informazioni, delle sensazioni, ma
1: la leggenda dice che però non tirasse mai durante questo provino, è vero?
0: È vero, no, non è una leggenda, cioè nel senso si sforzava di fare il playmaker che metteva in ritmo i compagni di squadra, snaturandosi molto, e ci fu un siparietto simpatico con l'allora allenatore di Toronto, Sam Mitchell, che non conduceva lui la partita perché era la lega estiva, non era una partita di stagione NBA, che gli disse: non capisco come hai fatto a fare il miglior realizzatore ogni epoca della tua università se non tiri mai. Comunque, per far capire quanto è lontano il mondo americano dal nostro, in cui un giocatore come Carroll, per cercare di guadagnarsi un posto lì, si sforzasse a fare il playmaker che coinvolgeva gli altri, piuttosto che focalizzarsi sulla cosa che poi gli ha permesso di costruire una carriera non importante, clamorosa a livello europeo.
4: Pio, il giocatore con Cannon, non riescono a intercettare il pallone, giocatori di Trieste. Guizzo da parte dell'argentino che riesce in qualche modo ad andare da Machiura, altra tripla per JP Machiura. Tortona è praticamente certa del suo posto in semifinale, scritta un'altra piccola grande pagina di storia.
5: Grande prestazione Niccolò Melli con una stoppata sotto canestro su Jamal Sanders. Milano che si avvicina alla conquista della Coppa Italia, 21 punti di vantaggio su Tortona che è restata lì fino alla fine. Applausi quindi per la debuttante, per la squadra allenata da Marco Ramondino.
1: Il cammino miracoloso della neopromossa Tortona in Coppa Italia. Marco Ramondino, nello sport si usa spesso il termine miracolo quando arrivano risultati sorprendenti e inattesi. Lo si è usato anche nei confronti del suo Tortona. Però se c'è un luogo dove non avvengono i miracoli è proprio lo sport.
0: Condivido assolutamente, anche perché innanzitutto se si parla di miracoli si scomodano cose molto più grandi di noi. È meglio lasciare ad altri eventi, ad altre occasioni questa etichetta. E poi credo sia anche una mancanza di rispetto a chi si dedica anima e corpo per produrre delle performance e per ottenere dei risultati. Io credo che oggi noi viviamo un mondo che tende molto all'individualismo e noi, facendo uno sport di squadra, siamo particolarmente, come dire, affetti da questo demone, da questo virus dell'individualismo. E avere una squadra di giocatori altruisti e disponibili, pronti a sacrificarsi, è veramente uno strumento potentissimo da poter, come dire, mettere in campo.
1: Marco Ramondino, chiudiamo da dove siamo partiti. Lei è un grande comunicatore, sempre allegro, a volte anche sanguigno, ma è necessario a volte alzare i toni con i giocatori?
0: Allora, innanzitutto credo che sia tutto relativo, nel senso che, come dire, non c'è una formula prescritta. È importante, credo, costruire una relazione con le singole persone, perché di punto in bianco tirar fuori degli urlacci e dei rimproveri senza aver prima guadagnato il rispetto e la fiducia da parte della persona con la quale ci si sta relazionando è pericoloso, è rischioso. Quindi credo sia tutto, come dire, relativo, ma non può prescindere dal lavorare per costruire una relazione di fiducia con le altre persone. E questo ci vuole del tempo e non sempre ce l'abbiamo, perciò poi tante volte la soluzione che si trova è cambiare il giocatore, cambiare l'allenatore, cambiare, perché si fa prima a cambiare che a costruire.
1: Noi le auguriamo comunque di avere tanto tempo per ottenere tanti altri successi e farci vedere ancora tanto bel basket. Grazie Marco Ramondino, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e complimenti per il format della trasmissione, che è molto, molto dinamico e molto simpatico. Grazie mille.
1: Grazie Marco, a presto.
0: Buona giornata a tutti, grazie. At first I was afraid, I was petrified.
1: I kept thinking I could never live without you by my side. Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione, con Stefano Siani alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto. Oh.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura alla cronaca con il delitto di Garlasco. È il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, convocate questa mattina dai PM di Pavia. E allora facciamo il punto sull'inchiesta con Eleonora Fioretti in studio, in diretta.
3: In questo momento la caserma Montebello dei Carabinieri di Milano è assediata dai giornalisti, perché lo sappiamo, l'attesa è per Stefania e Paola K, cugine di Chiara Poggi, convocate a riferire nell'ambito della nuova indagine sull'omicidio di Garlasco, che vede come unico responsabile Andrea Sempio. Le gemelle K, che non sono mai state indagate per la prima volta, sono state chiamate però a riferire come persone informate sui fatti e come tali sono obbligate a rispondere alle domande dei PM della Procura di Pavia. Sappiamo che parleranno una dopo l'altra, una questa mattina, l'altra nel pomeriggio. L'intento degli inquirenti è approfondire il movente al centro dell'inchiesta, ovvero un approccio sessuale respinto che potrebbe aver portato Andrea Sempio ad aggredire Chiara. La stessa Paola K, pochi giorni dopo il delitto, riferì ai carabinieri di sospettare di un giovane che la cugina avrebbe respinto, parlando di un approccio finito male. E poi diciamolo, domani toccherà anche a Marco Poggi, il fratello della vittima e amico di Andrea Sempio, che è stato convocato come testimone. Nello stesso giorno Sempio è stato chiamato dalla Procura di Pavia e poco fa i suoi difensori hanno confermato che l'indagato si avvarrà della facoltà di non rispondere.
2: Un giovane di 20 anni è morto annegato questa mattina a Venezia, nelle acque antistanti il sestiere di San Polo. Il ragazzo era in compagnia di altri due coetanei, finiti anche loro nel canale, recuperati però da un'imbarcazione di passaggio. Incerta la dinamica dell'incidente. E c'è una svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, 41 anni, assassinato a Bari il 1 aprile 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, ucciso a colpi di arma da fuoco il 19 aprile scorso in una discoteca di Bisceglie. Arrestati questa mattina 14 esponenti di spicco dei clan rivali Strisciuglio e Capriati. A loro, secondo gli inquirenti, sono riconducibili i due delitti. La polizia israeliana chiede che venga prolungata di 6 giorni la detenzione dei due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abu Keshek, considerati leader della missione navale verso Gaza. Erano stati arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare. Sono accusati, tra le altre cose, di appartenere ad una organizzazione terroristica, di essere in contatto con un agente straniero. I due hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione. E siamo alla guerra Stati Uniti-Iran, tregua sempre più fragile. Si torna infatti a sparare nel Golfo Persico. L'operazione Project Freedom, lanciata da Trump, rischia di innescare una nuova pericolosa escalation.
4: Dopo ore di battaglia navale con esplosioni e incendi, droni e missili, rivendicazioni e smentite, ora interviene lo speaker del Parlamento e capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che punta il dito contro gli Stati Uniti, li accusa di aver messo a rischio la sicurezza della navigazione e del transito energetico nello stretto di Hormuz, con la violazione del cessate il fuoco e l'imposizione del blocco navale. La loro malvagità, dice ancora Ghalibaf, verrà ridimensionata. Intanto però il presidente iraniano Pezeshkian sarebbe estremamente irritato dalle azioni del comandante dei guardiani della rivoluzione, giudicando gli attacchi di ieri contro gli Emirati Arabi Uniti azioni irresponsabili, compiute senza metterne a conoscenza il governo e senza coordinamento. Lo afferma Iran International, citando fonti esclusive, secondo le quali, per Pezeshkian, l'approccio scelto dai Pasdaran è una follia e gli attacchi contro i paesi del Golfo vanno fermati, dando un'opportunità alla diplomazia. Anche per il ministro degli esteri iraniano Araghchi, la soluzione non può essere militare e i colloqui fanno progressi. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E negli Stati Uniti annunciati i vincitori del premio Pulitzer, il più prestigioso riconoscimento giornalistico al mondo. Tra i premiati, il New York Times per la migliore inchiesta sui conflitti di interesse di Donald Trump, 2 premi all'agenzia Reuters, 1 al Washington Post. Un riconoscimento è andato al fotoreporter palestinese Saar Al-Ghorra per le sue immagini dalla striscia di Gaza. In Italia ancora si svolgeranno a Padova tra un'ora i funerali di Alex Zanardi, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina. La bara sarà preceduta dalla handbike con cui ha vinto la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Londra. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. Torna Torna il maltempo in Italia dopo giornate di sole e stabilità. Una perturbazione sta attraversando tutto il paese con piogge e temporali soprattutto al nord, su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Nevicate attese sull'arco alpino e prealpino a quote oltre 1800 metri. In Toscana allerta arancione sul Monte Faeta. Temperature in discesa. Sono le 10:05, noi ci fermiamo qui. Prossimo giornale radio come di consueto alle 11. Buon proseguimento di ascolto.

0: Bing Bong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 5 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati. Buongiorno onorevole Molinari.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: E poi c'è con noi l'onorevole Vittoria Baldino, del vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Buongiorno onorevole Baldino.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte che ci seguono.
1: Ecco, allora onorevole Molinari, comincerei insomma dalla politica internazionale, perché la tregua si rivela fragile in Iran ed è molto interessante quello che ha detto poco fa il Scott Bessent, che è il segretario al tesoro degli Stati Uniti, che appunto in un'intervista a Fox News ha detto che sarà importante il ruolo della Cina e ha auspicato che la Cina aumenti la pressione sull'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz. Dico che è importante perché il 14 maggio è prevista la visita di 2 giorni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Pechino, dove incontrerà il presidente Xi Jinping, ed è chiaro che insomma la Cina svolge un ruolo fondamentale sul piano della diplomazia e dell'influenza che esercita sul regime degli Ayatollah. Lei come legge questa fase e insomma questa tregua così fragile rischia di avere ripercussioni catastrofiche sull'economia mondiale?
2: Beh, sicuramente il blocco dello stretto crea delle conseguenze che riguardano tutti, riguardano i paesi europei, riguardano in primis anche la Cina però, e quindi quando negli Stati Uniti viene detto che serve un intervento cinese per in qualche modo
1: Io sento molto male il collegamento con l'onorevole Molinari. Vi chiederei dalla regia di sistemarlo, vediamo se riusciamo a sentirla, perché altrimenti è difficile. Prego, onorevole Molinari.
2: Mi sente adesso? Ma dicevo che la Cina è uno dei paesi che sta pagando anche lei un prezzo molto alto dal blocco dello stretto, e quindi non c'è solo il legame politico tra Cina e Iran su cui gli Stati Uniti possono giocare, ma anche il fatto che bloccare lo stretto crea un problema di approvvigionamento di risorse alla Cina stessa. Il problema è che, insomma, come sappiamo bene, questo blocco crea un problema anche a noi europei, anche all'Italia, nonostante poi la Meloni ieri fosse in Azerbaigian per consolidare rapporti con il nostro fornitore di gas molto importante, nonostante abbiamo anche altri punti di approvvigionamento, ma sappiamo bene che c'è una parte consistente del GLN, quindi del gas liquefatto che importiamo, che passa da lì, e poi oltre a quello c'è tutto un discorso legato al commercio, al petrolio e quant'altro. Quindi è evidente che l'obiettivo degli Stati Uniti strategico, cioè quello di impedire all'Iran di avere la bomba atomica, è certamente un obiettivo che non si può non condividere. La situazione che si è venuta a creare però è una situazione che sta creando a livello mondiale una serie di conseguenze che vanno risolte, e quindi si spera che questo accordo, quantomeno sul passaggio nello stretto, possa essere trovato il prima possibile. Ieri Trump aveva annunciato questa missione americana per scortare le navi, per metterli di passare in sicurezza. Abbiamo visto che purtroppo è saltato tutto, insomma le autorità iraniane non hanno permesso questa via. Se anche un player importante, fondamentale come la Cina, intervenisse quantomeno per risolvere la questione dello stretto, sarebbe decisamente auspicabile.
4: Del Lecce ha recuperato la sfera ancora Benedetti. Dimmi Massimo De Luca, quando è giunto il momento.
1: Onorevole Vittoria Baldino, lei che idea si è fatta del frangente? Insomma, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata andata anche in Azerbaigian dopo l'Armenia, in Azerbaigian che è un paese che svolge un ruolo sempre più importante per l'approvvigionamento energetico italiano, e proprio lì ha incontrato il Presidente proprio per cercare di rafforzare, potenziare e soprattutto assicurarci l'approvvigionamento da questo paese. Questo rientra come la missione in Algeria, la missione nel Golfo, insomma un'attività diplomatica intensa per trovare un rimedio a quel caro energia, caro carburanti, che per un'economia manifatturiera come la nostra rischia davvero di essere esiziale.
3: Ma sì, diciamo che questa attività del Presidente Meloni io la considererei un'attività del tutto ordinaria e non straordinaria rispetto a nostri partner che riguardano commerciali per l'approvvigionamento di materie prime vitali per la nostra economia. Però quello che penso è che se vogliamo veramente riacquistare sovranità energetica e liberarci da ogni tipo di dipendenza che, come abbiamo visto da più parti, comunque potrebbe essere fonte di un grande problema nel caso di instabilità, e i paesi dai quali esportiamo non sono paesi che possiamo considerare del tutto instabili. Se vogliamo riacquistare davvero sovranità energetica è necessario che diversifichiamo le fonti di approvvigionamento e soprattutto che facciamo in modo che creiamo da soli, le produciamo da soli. È l'unico modo in questa fase, in questo momento, per pensare di autoprodurre energia sono le fonti rinnovabili. Quindi piuttosto che ostacolare l'aggiornamento e la possibilità di approvvigionamento da fonti rinnovabili che sarebbero producibili in casa nostra senza andare altrove, io la incentiverei, cosa che non sta facendo questo governo, che invece continua a pensare di importare da fuori, importare a costi altissimi, e per inquinare il dibattito parlano del nucleare, dando la colpa a quelli che c'erano prima, che poi danno la colpa al popolo italiano che ha detto più volte no al nucleare. Ma il nucleare va bene se di nuova generazione, se non inquina, ma per fare in modo che il nostro paese possa avere delle centrali che producano energia attraverso l'uranio, bisogna dire due cose agli italiani, per essere onesti intellettualmente: uno, che l'uranio comunque lo dovremmo importare, e due, che per fare in modo che la centrale sia attiva ci vogliono almeno 10, 15, 20 anni, quindi prima di 20 anni non risolveremo il problema. Diversamente, se noi invece diversifichiamo attraverso fonti rinnovabili, in questo modo sarebbe anche più veloce la risoluzione del problema, allora sì che potremmo dirci sovranisti sul piano dell'energia, e potremmo dirci di essere sovrani dell'anno delle nostre fonti di approvvigionamento energetica, altrimenti è soltanto attività ordinaria passata per straordinaria.
1: Mi dia una risposta più breve. Ci sono anche paesi come la Spagna che, per esempio, da febbraio, all'indomani dell'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran, hanno aumentato di oltre il 120% l'import di gas russo, ipotesi sulla quale avevano aperto in Italia anche vertici di Confindustria, vertici di ENI. Lei di questo che cosa pensa?
3: Ma questo lo fanno sulla base di accordi pregressi, ovviamente, non sulla base di nuovi accordi sottoscritti all'indomani dell'attacco russo all'Ucraina. Noi quello che pensiamo l'abbiamo detto a più riprese e non abbiamo mai cambiato idea. Noi abbiamo detto che prima di tutto bisogna arrivare ad una chiusura delle guerre e del conflitto in Ucraina. Il secondo dopo dobbiamo riprendere l'attività commerciale con la Russia, ma non solo con la Russia, guardi, ce lo sta dimostrando quello che accade, ce lo stanno dimostrando in queste ore, l'attivismo di Trump, che pensa giustamente ai suoi interessi, perché questa è una guerra contro l'Europa e contro l'Italia. La Russia, la Cina, i BRICS, lo stesso Iran, sono dei players con cui i quali noi dobbiamo continuare a parlare e dobbiamo pensare di fare degli accordi anche commerciali, perché è il futuro, e ce lo sta dimostrando lo stesso Trump, che per Trump fino a qualche anno fa la Cina era il demonio. Adesso si affida alla Cina anche per risolvere i conflitti che egli stesso ha determinato, per cui cominciamo a fare i nostri interessi, gli interessi dei popoli europei e dei governi europei.
1: Onorevole Riccardo Molinari, ieri abbiamo sentito anche delle parole critiche da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha confermato che incontrerà venerdì il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ricordiamo sarà a Roma da giovedì, farà una visita in Vaticano, incontrerà anche in Italia il vice premier Antonio Tajani e il ministro della difesa Guido Crosetto. E rispetto alle minacce che Trump muove di ritirare i soldati americani dall'Europa, in Italia ce ne sono fra i 13 e 15 mila militari americani nelle 7 basi su suolo italiano, Meloni ha detto: è una scelta che non dipende da me, che personalmente non condividerei, e inoltre ha anche fatto sapere che l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni sottoscritti, particolarmente in ambito NATO, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti in Afghanistan, in Iraq. Quindi, insomma, in queste parole lei, onorevole Molinari, legge un riposizionamento da parte dell'Italia e del Presidente del Consiglio?
2: No, io non vedo un riposizionamento, vedo una posizione coerente su cui l'opposizione strumentalizza, ma che è molto chiara. Cioè, si può essere leali alleati degli Stati Uniti e della NATO e continuare a essere fermamente convinti che l'alleanza atlantica non debba essere rotta e che il destino dell'Europa e del Nord America siano legati inscindibilmente, quindi questo chi crede nel blocco occidentale come noi della Lega e come anche ha sempre professato Giorgia Meloni, senza che questo voglia dire non saper difendere il proprio interesse nazionale. Quando Trump si è irritato perché l'Italia non ha concesso la base di Sigonella, noi abbiamo difeso il nostro interesse nazionale e la nostra Costituzione, perché come tutti sappiamo per un attacco militare è necessario un voto parlamentare partendo da una base italiana, che non sarebbe stato possibile. Quando Giorgia Meloni dice non avrebbe senso un ritiro delle truppe punitivo verso l'Italia, dice la verità, perché come ha ricordato gli italiani hanno pagato un prezzo di sangue anche importante nelle missioni estere, siamo in Iraq, all'Afghanistan, certamente dove non erano in gioco interessi italiani, ma lo abbiamo fatto per alleanza alla NATO. In questa guerra in Iran la NATO non è stata coinvolta, lo ricordiamo tutti, no? Israele e Stati Uniti sono partiti con questo attacco senza coinvolgere gli alleati, quindi non si può certo fare una critica all'Italia, e quindi diciamo un intento punitivo del ritiro delle truppe avrebbe poco senso. Io ci vedo un altro del ritiro di truppe, che poi bisogna capire se parliamo di contingenti americani NATO o se parliamo di contingenti americani in Italia, sono due cose molto diverse. C'è però un riposizionamento di quelli che sono gli interessi strategici americani che va avanti da tempo. E prima la collega diceva la Cina è sempre stata vista come il nemico da Trump, adesso si chiede aiuto. In realtà non è così, cioè l'operazione di Hormuz, l'operazione in Iran è proprio un modo anche per strangolare la Cina o quantomeno mettere in difficoltà la Cina e obbligare in questo momento la Cina a intervenire, perché il blocco dello stretto crea danni alla Cina più che agli Stati Uniti. Quindi Trump sta facendo, diciamo, l'interesse americano, però per quanto riguarda la crisi del Golfo questo interesse americano crea grossi problemi economici anche a noi europei, ma io credo che abbia ben chiaro qual è il problema, e visto e considerato che la Cina oggi è la minaccia principale, da tempo gli americani stanno cercando di riposizionarsi soprattutto sul Pacifico più che sul fronte atlantico, quindi vedo questa posizione in continuità con questa ottica strategica che gli Stati che portano avanti da tempo.
1: Onorevole Molinari, ma invece in Europa che cosa succede? Perché insomma ieri c'è stato l'Ecofin, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha provato a far avanzare alcune proposte, per esempio la estensione della clausola di salvaguardia alle spese che sarà necessario affrontare per la crisi energetica, la tassazione degli extraprofitti delle compagnie energetiche a livello europeo, ma l'Europa col commissario all'economia Dombrovskis ha risposto niet.
2: Sì, questo è la misura di come non ci sia una vera solidarietà a livello europeo. Quando sono stati fatti, diciamo, i nuovi accordi per permettere di fare debito per implementare la difesa, questo è stato chiesto soprattutto su richiesta dei paesi baltici, dei paesi nordici, che hanno, diciamo, i paesi dell'est Europa, che sentono ovviamente più viva la minaccia nei confronti della Russia, e l'Italia ovviamente è stata solidale come il resto d'Europa. Ora che l'Italia invece ha un problema dal punto di vista energetico, non c'è la stessa solidarietà da parte dei paesi nord europei, e questo è un problema, perché la collega prima parlava delle rinnovabili, ma guardate, non si può neanche prendere in giro la gente. Noi col PNRR abbiamo investito tantissimo in rinnovabili, ma il punto è che la seconda manifattura d'Europa non può stare in piedi solo con le rinnovabili. Le rinnovabili sono certamente una fonte importante, ma è necessario, il combustibile fossile sarà sempre necessario, l'energia nucleare, che è vero non si fa domani, ma si è perso molto tempo, quindi i nostri concorrenti, in particolare la Francia, che abbiamo qua vicino, la Spagna stessa, avendocelo, hanno costi di energia più bassa. Sì. L'Italia ha un problema strutturale sull'energia, non diamo la colpa a un governo o all'altro, per scelte sbagliate fatte nei decenni precedenti. Questo però è oggettivo, perché produrre una macchina in Spagna costa un terzo rispetto in Italia, in primis per i costi dell'energia, e metà in Francia. Allora, visto che noi abbiamo questo problema strutturale, sì, l'Europa dovrebbe aiutarci, permetterci di fare debito, e invece in questo momento non ce lo permette, e questo dimostra che c'è un problema sulle politiche europee, perché noi non capiamo come sia possibile autorizzare debito

0: questa è una roba incomprensibile e noi quindi continueremo a chiedere la deroga su questo aspetto.
1: Onorevole Baldino, almeno su questo insomma siete d'accordo, cioè è vero che l'Europa non sta mostrando diciamo una risposta reattiva e soprattutto rispetto alle proposte che vengono avanzate non solo dall'Italia, poi non si trova una condivisione?
2: Questa Europa ha dimostrato di essere brutta e cattiva quando non aveva uomini e donne all'altezza della missione che era stata, a cui era stata chiamata, invece si è dimostrata buona, madre non matrigna, quando aveva al proprio interno uomini e donne capaci di rispondere alle esigenze, come abbiamo visto dopo la pandemia e proprio col PNRR che citava il collega. L'Europa non è un'entità astratta, ma è fatta di uomini e di donne, e mi dispiace, non posso essere d'accordo con Molinari, cioè sono d'accordo con quello che dice, ma non posso non ricordare che il ministro che ha firmato il patto di stabilità, il nuovo patto di stabilità e crescita, è proprio il ministro Giorgetti, il ministro dell'economia del governo italiano Giorgetti, che è un esponente del partito di Molinari, della Lega, quindi non siamo stati capaci di alzare la testa quando era necessario, non sono stati lungimiranti per capire che quella firma avrebbe messo il cappio al collo al nostro paese, e oggi purtroppo si sta dimostrando tale, insomma tutti gli sforzi che non hanno fatto li stiamo pagando noi come paese. Ora vanno a piangere, giustamente dall'Europa, giustamente nel senso che ormai quello che è fatto, non danno le risposte che dovrebbero dare, anche perché non ci sono persone all'altezza di rispondere ai compiti che gli sono stati affidati in questa fase difficile per tutta l'Europa. Chiudo dicendo che la vicenda dello stretto di Hormuz sarà vero che penalizzerà la Cina, ma prima di tutto penalizza l'Europa e prima di tutto penalizza l'Italia, e quindi ancora una volta la scommessa di Meloni, di Salvini e del governo italiano di diciamo scommettere tutte le fiche, andare all in su Donald Trump e su MAGA, si è rivelata una scommessa fallimentare, probabilmente non per loro ma per il nostro paese e per gli italiani che stanno governando.
1: Molinari, avete fatto una scommessa fallimentare.
0: Ma guardi, per quanto riguarda il patto di stabilità, io voglio ricordare alla collega che ci ascolta che l'alternativa non era restare senza patto di stabilità come negli anni del Covid, in cui Giuseppe Conte ha devastato i conti pubblici italiani, ad esempio col superbonus. L'alternativa era tornare al vecchio patto di stabilità, che era molto peggio di questo. Quindi è vero che questo patto di stabilità l'ha firmato Giorgetti e che non è perfetto per l'Italia, ma quantomeno ha dato un periodo di anni cuscinetto per rientrare del debito, cosa che l'Italia peraltro è riuscita a fare. Quindi questo accordo è in vigore del patto che c'era prima. L'alternativa non era non avere più patto, ecco, questo per essere chiari. Per quanto riguarda Trump,
1: la voglio portare però su un altro tema, perché insomma la diatriba a cui stiamo assistendo intorno alla biennale, no? Non esce bene il governo, non esce bene l'Italia, un appuntamento di caratura internazionale, questo duello tra il ministro della cultura Giuli, il presidente della biennale Buttafuoco, che insomma è uno dei massimi intellettuali italiani, ci può spiegare insomma che cosa accade, perché attorno al padiglione russo, che ricordiamo è di proprietà della Federazione Russa, davvero la polemica non accenna a fermarsi?
0: Guardi, cosa accadrà? E questo l'ha letto in un'intervista di oggi, mi pare, proprio del ministro Giuli, che dice che il dossier è ora in mano a Chigi, quindi lo scopriremo. La posizione della Lega è molto.
1: Speriamo che il ministro vada all'apertura, davvero. Io mi auguro che il ministro Giuli vada all'inaugurazione della biennale.
0: Guardi, me lo auguro anch'io. Io ritengo che l'arte non debba essere condizionata dalla politica, e soprattutto se un padiglione è di proprietà della Federazione Russa e a questi artisti russi è stato dato un visto dal Ministero degli Interni italiano, diventa difficile contestare una cosa a buttafuoco. Quindi la mia posizione è quella che ha espresso la Lega, che ha espresso anche Zaia oggi, cioè l'arte non deve mischiarsi con la politica, e onestamente, pur capendo, per carità, la posizione del Ministro Giuli, perché a livello internazionale con la Russia c'è una situazione che ben conosciamo, credo che noi dobbiamo dimostrarci superiori ai russi, cioè l'argomento non può essere i russi censurano e quindi dobbiamo farlo anche noi. Io penso che se vogliamo dimostrare che le democrazie liberali sono superiori alle autocrazie, non ci debba essere censura sull'arte.
1: Su questo vorrei anche un tweet dell'onorevole Vittoria Baldino.
2: Ma io penso che l'arte non debba pagare le colpe, l'arte e gli artisti non debbano pagare le colpe dei governanti, e penso che non bisogna essere ipocriti e bandire i russi dalle Olimpiadi, da ogni tipo di competizione.

0: all'arte, ad ogni tipo di manifestazione d'arte, non fare lo stesso con Israele, che il cui Stato e non gli israeliani e nell'arte israeliana stanno compiendo un genocidio. Quindi bisogna essere non ipocriti e soprattutto non bisogna colpevolizzare né i cittadini e né gli artisti di un paese se il proprio governo ha commesso degli errori.
1: Bene, allora io ringrazio gli ospiti per il loro tempo. Avrei voluto parlare anche dell'esito importante ieri dell'incontro fra Meloni e il Presidente della Confederazione Elvetica, perché le fatture, ecco, delle cure dei ragazzi di Crans Montana non saranno più recapitate alle famiglie italiane, ma saranno coperte dalla Confederazione Elvetica, e di questo siamo molto molto sollevati. Allora grazie all'onorevole Riccardo Molinari della Lega, grazie all'onorevole Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle, ringrazio la redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, in regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
2: Radio 1, un mondo da sentire. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
8: La spesa intelligente!
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
12: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
11: E che ancora ascolta i vinili.
13: Ma sei proprio un boomer.
11: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
12: Ma se non mi sei così male.
14: Ma gli arma la branca leone.
11: Certi colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
12: Ad oggi le cose cambiano.
15: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21.30. Rai 1.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Bentrovati i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 14 Ancona-Pescara. Il traffico è bloccato. Il ripristino di un incidente. Siamo tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione di Ancona. Ci spostiamo poi sugli altri aggiornamenti in A4. Da segnalare un incidente tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia e code a tratti e traffico tra La Tisana e San Donà di Piave verso Venezia. In A8 in questo momento il traffico è intenso, code a tratti tra il Terzo Terminal 1 dell'aeroporto Malpensa e la barriera di Milano Nord verso Milano. In A21 troviamo code a tratti e traffico tra Casteggio e Castel San Giovanni verso Brescia. Sulla Firenze Pisa-Livorno code per incidente tra Navacchio Visignano e lo svincolo Pisa Aeroporto in direzione di Pisa. Poi in A14 lavori in corso e dunque code tra Fermo e Grotta Mare verso Pescara. Chiudiamo con la A24, un incidente e una perdita di carico in entrambe le direzioni va segnalato tra Valle del Salto e Tornimparte. È tutto e ci fermiamo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Formato famiglia, generazioni a confronto.
13: Buongiorno da Diana Alessandrini. L'Italia, la nostra Italia, è un paese a bassissima natalità. Non è una notizia per nessuno, direi. Il numero medio di figli per donna è sceso a 1,14, ben lontano dalla cosiddetta soglia di sostituzione che è necessaria per la stabilità demografica. Questa soglia è a 2,1. Un fenomeno che dura da 50 anni e che non ha precedenti nella storia umana. E allora, quali sono le cause di ieri e di oggi e le nuove generazioni? Cosa desiderano? Davvero la bassa fecondità è un destino inevitabile? Quali azioni definire per aiutare gli italiani ad avere i figli che desiderano? Bassa natalità che è anche fortemente legata alla crisi economica, al basso, bassissimo potere d'acquisto delle famiglie sempre più ai margini che vivono realtà di povertà anche educativa e quindi di abbandono scolastico. Faremo il punto della situazione e poi conosceremo un progetto che mette in rete universitari e studenti, di quelle che un tempo si chiamavano medie, la secondaria di primo grado, tutorato digitale, piccoli gruppi, relazione di fiducia per riaccendere motivazione, autostima e scongiurare appunto l'abbandono scolastico. Per i vostri messaggi 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata con i nostri primi ospiti. Do il buongiorno a Giampiero Dalla Zuanna, insegna demografia nell'Università di Padova, appena pubblicato con il sociologo Asher Colombo il libro dal titolo Pochi bambini, 50 anni di bassissima fecondità. Benvenuto professore.
17: Buongiorno a voi.
13: Buongiorno anche a Gigi De Palo, è presidente della Fondazione Natalità, bentornato a Formato Famiglia. Gigi? Non lo sento, va bene, lo recuperiamo. Intanto io comincio con il professor Dalla Zuanna, perché nel 2025 ha registrato un nuovo minimo storico per la natalità. Secondo i dati Istat, i nati residenti sono scesi a circa 355.000, segnando un calo del 3,9% rispetto all'anno precedente. Professore, diciamo, sic rebus stantibus, non cambiando nulla, dobbiamo aspettarci ancora un calo dalla prossima rilevazione Istat? Non vorrei farle avere la palla, cosiddetta palla di vetro, però insomma.
17: Fare le previsioni è difficile, specialmente quando riguardano il futuro. Comunque,
13: diciamo che i trend precedenti non depongono bene, no? Insomma, la serie è. Prego.
17: Certo, quello che si può dire è cercare di capire almeno le cause, chiamiamole demografiche, di questo declino. In primo luogo, vediamo negli ultimi anni c'è stata una diminuzione importante delle donne in età fertile. Cioè, naturalmente, i nati, la prima condizione perché ci siano i nati e che ci siano le persone che le possano avere e i bambini. Se calano le donne, ma anche gli uomini naturalmente, noi di solito si parla di donne perché c'è un collegamento più diretto, queste donne sono diminuite fortemente a mano che le figlie del baby boom sono uscite dall'età in cui avere bambini. E questo calo, questo fatto è responsabile negli ultimi 15 anni di metà del calo della natalità. natalità, perché i nati sono calati di 200.000 nati negli ultimi 15 anni e di questi 100.000 sono dovuti a questo fatto. Poi c'è un altro fatto molto importante, che forse è meno conosciuto: sono diminuite fortemente le persone in coppia, specialmente le persone in coppia sotto i 35 anni. Siccome la grandissima parte dei bambini nasce in una coppia convivente, parliamo di coppie conviventi, o sposate, siccome sono diminuite queste coppie, anche questo fatto è responsabile di un'altra parte importante della diminuzione. Infine c'è un calo, anche se non altissimo negli ultimi anni, della propensione delle coppie ad avere figli, cioè di quanti figli hanno le coppie effettivamente. Queste cose insieme, cosa succederà nel prossimo futuro? Il numero di donne in età fertile per ora dovrebbe arrestarsi il calo, quindi questa cosa, perché le figlie del baby boom sono uscite ormai tutte dai 50 anni, no? Ecco, bisogna vedere cosa succede alle coppie, e questo è una cosa molto brutta, perché la diminuzione delle persone in coppia è legata specialmente a fattori di tipo economico. Questi ci sono, i dati lo mostrano chiaramente, e le persone che si fanno fatica a costituire una coppia convivente sono quelle a reddito più basso, sono quelle appunto che hanno difficoltà economiche a mettere in piedi una vita di coppia. Le coppie ci sono, ma non convivono.
13: Ecco, voi scrivete: innanzitutto gli individui e le coppie che vivono nei paesi ricchi mettono al mondo mediamente un numero di figli inferiore rispetto a quelli che vorrebbero avere, e in Italia questa differenza è particolarmente accentuata. Credo, no? Si riferisca anche molto a quello che ci stava dicendo proprio in questo momento, ma questo significa che viene in qualche modo proprio inficiata la libertà di scelta, no?
17: È proprio così, è proprio così. Ci sono paesi in cui in realtà la differenza fra i figli desiderati, che sono quasi tutti più o meno attorno a due figli per donna, c'è chi ne desidera due, chi ne desidera tre, chi ne desidera uno, ovviamente ci sono le opinioni personali su queste cose anche, no? Ma in Italia la differenza fra i figli che ci sono e quelli che vorrebbero esserci è molto forte, addirittura di 1 a 2. C'è una rilevazione Istat appena uscita che mostra che la gente riesce a realizzare solo metà della fecondità che vorrebbe desiderare nel giro degli anni, dei pochi anni in cui appunto uno può cercare di avere figli. E questo accade sia per motivi, diciamo, biologici, perché purtroppo la gente comincia a cercare di avere figli molto tardi, spesso molto più tardi delle loro madri o delle loro nonne, e però per lo più si tratta anche qua di motivazione di altro genere, sia di tipo economico ma anche di tipo, diciamo, valoriale, cioè c'è paura del futuro, specialmente per il futuro dei figli.
13: Ecco, io credo che a questo punto siamo veramente arrivati al nocciolo della questione, e quindi abbiamo recuperato anche Gigi De Palo, al quale chiedo, intanto lo saluto, buongiorno Gigi, benvenuto.
18: Buongiorno a voi.
17: Lo saluto anch'io, se posso.
13: Certo, salutatevi tra voi. Bene, diamo per scontato che vi siete salutati. Allora, dicevo, De Palo, dall'osservatorio della Fondazione della Natalità, sicuramente ha ascoltato anche quello che diceva il professore, almeno in corsa. Ecco, cosa vede, cosa aggiunge al ragionamento del professor Dalla Zuan?
18: Ma che è proprio questa la grande tragedia italiana, che ci sarebbe un desiderio che però non viene messo nelle condizioni di realizzarsi, e questa è una grande sconfitta per tutti. È una sconfitta dal punto di vista sociale, politico, culturale, umano, ma proprio di desiderio, perché noi siamo costretti tendenzialmente a vedere che i nostri figli vanno a realizzare i loro sogni, non solo lavorativi ma anche familiari, all'estero. Io ricordo che lo scorso anno con la Fondazione della Natalità, insieme all'Istat, no, abbiamo dato particolar risalto ad un dato che era quello che i giovanissimi, quindi tra i 10 e i 19 anni, desiderano per il 70% sposarsi e fare figli. Di questo 70%, l'80% vuole due o più figli. Allora, qual è il grande problema? Qual è la sfida che abbiamo? Qual è la sfida che dovremo cercare di portare avanti tutti insieme? Molto semplice: creare le premesse affinché i ragazzi a 19 anni, quando ancora hanno questo desiderio, riescano poi a realizzare nel giro di pochi anni questo che quello che vogliono, mentre invece oggi questo è impedito e questa è una grande sconfitta per tutti.
13: Ecco, il professor della Zuan proprio finiva dicendo la paura, no, del futuro. E, c'è anche una crisi di immaginario, De Palo, cioè in che modo la mancanza di fiducia nel futuro influisce poi sulla decisione di non avere figli rispetto anche alla precarietà lavorativa, diciamo un po' una sorta di cane che si morde la coda in questo.
18: Hai detto bene, proprio questo è il tema, che ci sono una serie di concause che però alla fine poi ti portano a cambiare anche mentalità, ti portano a ripiegarti tutto te stesso. Fino a quando in Italia la nascita di un figlio sarà la seconda causa di povertà dopo la perdita del lavoro di uno dei componenti della famiglia, io credo che questa struttura, questo problema strutturale dobbiamo provare a risolverlo, perché questo poi a cascata porta alti, perché inevitabilmente poi genera paura nei confronti del futuro, perché chiaramente un figlio è qualcosa di particolarmente prezioso, quindi poi un ragazzo e una ragazza dicono, senti, dico, ma se stiamo così in difficoltà forse è bene pensarci un altro po', e poi passano gli anni. Il fatto che i giovani non riescono a 22, 23, 24, 25 anni a realizzare quello che vogliono, perché un lavoro serio arriva solamente a 32, 33 anni, magari a tempo indeterminato. Il fatto che l'accesso alla prima casa, comunque, spesso e volentieri il mutuo, non solo devi andare con nonna, zia, papà a fare da garanti, ma comunque la rata del mutuo è grosso modo quanto il tuo stipendio. Il fatto che non c'è una fiscalità equa in Italia, sono tutte delle concause che poi portano un giovane a dire, ma lo sai che ti dico, ma forse è meglio un cane, perché veramente il ragionamento che uno legge dietro anche agli animali non deve essere necessariamente negativo, ma è un fenomeno che ti fa dire c'è un desiderio di amore, c'è un desiderio bene, c'è un desiderio di qualcosa di grande. La paura però mi impedisce di farlo, e allora abbasso il livello del mio sogno, abbasso il livello degli affetti che posso dare. E questo è un dato incredibile. Allora, veramente, siamo tutti d'accordo in Italia e proviamo a farlo, proviamo a cambiare un po' la storia, proviamo a fare dei ragionamenti di lungo periodo. Quindi politiche familiari, la possibilità di far tornare chi sta all'estero, gli italiani che sono andati a realizzare i loro sogni lavorativi e familiari all'estero, diventare appetibili per tutti quegli europei che vivono in paesi più brutti dell'Italia affinché vengano a realizzare loro i loro sogni in Italia. E poi noi diciamo, abbiamo fatto tutto un ragionamento col professor Brangiardo, basta un ragionamento sul tema dell'immigrazione, sì, no, apriamo i porti, chiudiamo i porti, ma possiamo trovare una via italiana matura che ci possa far fare dei ragionamenti seri? Noi abbiamo proposto lo Ius Familie, possiamo chiamarlo come vogliamo, ma che faccia dell'immigrazione, no, una risorsa, anche perché le aziende... il mondo del lavoro, il prodotto interno lordo, senza un ricambio intergenerazionale, senza un'energia dei giovani, non ci porta a nessuna parte.
13: Insomma, ci state dicendo che il figlio ormai da investimento, no, affettivo e sociale è diventato simbolo di status, addirittura quasi di lusso economico, no? Quello che ci sta dicendo.
18: È grave.
13: De Palo, gravissimo. Una ascoltatrice, Rosanna da Torino, aggiunge: i giovani non hanno un lavoro fisso, mettere su casa costa, se ti nasce un bambino con qualche malattia rara è poi una tragedia. Per tirare le fila di questo discorso che stiamo facendo, tra l'altro nel libro di Dalla Zuan e Colombo c'è anche tutta una riflessione sulla immigrazione, però vorrei portare Dalla Zuan proprio sulle risposte concrete che proponete nel saggio per invertire la rotta. Si tratta solo di incentivi economici o serve una riforma del quotidiano, anche quello che ci sta dicendo De Palo?
17: Riuscire a far cambiare alle persone una prospettiva negativa verso il futuro ovviamente ha delle componenti economiche importanti, ma anche componenti di altro tipo che però si realizzano solo con un cambiamento di visione del mondo che non è che sia nel potere della politica, nel potere di questo e di quello. Tant'è vero che la fecondità sta calando un po' in tutta Europa adesso, anche nei paesi che hanno ampie misure favorevoli alle famiglie con figli. Quello che credo che si possa fare è proprio le cose che diceva anche De Palo prima, cioè cercare di far sì che le persone che tutte le azioni politiche che si fanno abbiano come importante idea quella di essere calibrate anche per le famiglie con figli. Quando si dice di questo bisogna fare degli esempi, insomma, cioè, un esempio importante è stato l'assegno unico, no? Che è stato una politica fondamentale che finalmente ha, come si può dire, ha messo dall'idea che si deve dare delle risorse ai bambini in quanto bambini, non in quanto figli di lavoratori o cose di questo genere. Però ecco, io credo che la cosa fondamentale adesso è occuparsi dei giovani quando sono un'età appunto fra i 20 e i 30 anni. Perché non è possibile che in questa età ci siano stipendi così bassi, che ci sia lavori così precari, che ci sia la così grande difficoltà a trovare la casa in affitto. Su questo credo che sia un'agenda importante.
13: Non più rinviabile.
17: Non è rinviabile. Bisognerebbe fare anche delle cose shock, ne dico solo una.
13: Prego.
17: Chiediamoci per esempio se ha senso che l'Italia sia l'unico paese, forse in Europa, uno degli unici, che ha il trattamento di fine rapporto, perché questi soldi non si possono mettere subito in busta paga delle persone, fin quando sono giovani che ne hanno più bisogno. Perché devono averli questi soldi alla quando fine. Hanno 60 anni e non quando ne hanno 20 o 25? Questa può essere una cosa su cui riflettere.
13: Ancora ascoltatori, siamo già oltre il nostro tempo, però non si firma questo ascoltatore, dice: secondo me bisognerebbe non far scappare all'estero i giovani italiani, rendere attrattiva l'Italia investendo nell'agricoltura, avremmo anche meno dissesto idrogeologico, nell'industria agroalimentare e agriturismo e turismo. E ancora ne avevo un'altra che mi piaceva, ecco, me lo sono perso, va bene, anche perché non ho più tempo in realtà. De Palo, iniziative, Fondazione Natalità, Stati Generali, a quando? Rapidissimo, ti do un minuto.
18: 25-26 novembre, noi continuiamo a attirare l'attenzione su questo tema e soprattutto ad attirare l'attenzione su un concetto molto semplice. Dobbiamo essere uniti, ci sono tematiche che dividono il paese, questa è una tematica che deve unire il paese perché ha a che fare con il futuro di tutti. I governi si alterneranno, ma questo tema rimane, quindi veramente la grande sfida che abbiamo.
13: Grazie ai nostri ospiti Giampiero Dalla Zuanna, io ricordo Pochi bambini, 50 anni di bassissima fecondità, Gigi De Palo, presidente Fondazione Natalità, grazie, buon lavoro a entrambi. Noi sentiamo insieme Tracy Chapman, Fast Car. Get a fast.

più forti marca.

0: La storia di povertà raccontata in questa canzone di Tracy Chapman, classe media e monoreddito con due figli, è dura, dice Mario. Sono d'accordo che il fatto di il dono di un figlio sia causa di povertà per una famiglia, figurarsi se si unisce una disabilità, e ancora peggio se, come spesso succede, non supportati da quello che dovrebbe essere il mio Stato. Ecco, secondo i dati Istat, oltre 2 milioni e 2 di famiglie vivono in povertà assoluta, sono i dati del 2025, quasi una persona giovane su 6 non studia e non lavora. Si stima che nelle città italiane vivano più di 50.000 persone senza dimora. Ecco, in questo momento di crisi, con nuove guerre alle porte di casa, l'aumento delle bollette, dei beni di prima necessità, veramente sta mettendo in difficoltà tante famiglie che sono costrette a chiedere aiuto per la prima volta. Sono le cosiddette nuove povertà, invisibili, spesso difficili da intercettare. Da diversi anni l'Antoniano di Bologna si è attivato per aiutarle attraverso vari progetti. Sentiamo Antonella Romano.
1: Il caro vita ha inciso su molte famiglie che fino a poco tempo fa riuscivano a mantenersi autonomamente e che ora versano in difficoltà economiche. Secondo i dati consuntivi 2025 dell'Osservatorio di Antoniano sulla povertà in Italia, le famiglie italiane che si sono rivolte alla rete solidale sono aumentate del 23%. A fronte di questo bisogno crescente, Antoniano ha dato vita al progetto Operazione Pane, come racconta il direttore Fra Giampaolo Cavalli.
2: Continuativamente Antoniano aiuta con un sostegno molto concreto, che sono i generi alimentari necessari per la vita quotidiana, che sono un sostegno per la scuola dei bimbi, perché una famiglia che non riesce ad arrivare a fine mese perché lo stipendio è diventato troppo basso, troppo insignificante, insufficiente, possa garantire ciò che è necessario per la vita quotidiana alla propria famiglia e sapere che non sono soli e che c'è qualcuno che completamente
1: Operazione Pane è nata nel 2014 per sostenere le mense e le realtà francescane in Italia e nel mondo, e si avvale di oltre 2.000 volontari attivi su tutto il territorio nazionale. Un impegno costante che ha portato ad aiutare diverse famiglie e a dar loro una seconda occasione. Elena Fiduccia è un'operatrice sociale del centro di ascolto di Antoniano. Ha seguito diverse famiglie nel loro percorso di rinascita.
3: Nel 2025 presso il nostro centro di ascolto abbiamo supportato 99 famiglie, di cui 20 italiane e 79 di origine straniera, per un totale di 170 minori. Tra gli interventi svolti troviamo il pagamento di affitti e di utenze che sono sempre più alte, nonché l'abbonamento ai mezzi pubblici, oltre a interventi educativi e ricreativi quali le uscite organizzate sul territorio, ma soprattutto la partecipazione alla nostra cena del lunedì sera, un momento importante per le famiglie per costruire una rete con altre famiglie, per far fronte ad una povertà relazionale a cui spesso tante famiglie sono esposte.
1: Tra le tante famiglie che sono state aiutate ci sono Antonio e Sonia, una giovane coppia che ha 2 bambini piccoli. Ancora Fiducia.
3: Siamo stati al loro fianco nei momenti in cui ad avere la meglio era lo scoraggiamento per la loro situazione difficile. Li abbiamo invitati al cinema, ad attività ricreative per fargli conoscere nuove persone e farli un po' sentire meno soli. Adesso hanno entrambi un lavoro stabile, hanno trovato un appartamento in affitto e lentamente sono riusciti a costruire la loro nuova vita a Bologna.
4: Formato famiglia, generazioni a confronto.
0: Saluto Elena Muscarella, referente programmi domestici di We World, è un'organizzazione no profit indipendente, lo sapete, attiva da oltre 50 anni in Italia, nel mondo, sostiene i più fragili attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, promuove parità di genere, educazione, lotta alla povertà. Benvenuta.
5: Buongiorno.
0: Avete appena realizzato una ricerca azione dal titolo Abitare i margini e scrivete che la povertà non riguarda solo il reddito ma anche il tempo che manca, la difficoltà di spostarsi, l'accesso ai servizi, la capacità di far fronte agli imprevisti. Quando queste dimensioni si combinano, anche le attività ordinarie come una visita medica o un appuntamento con la scuola diventano difficili da sostenere. Ecco, è un quadro che ci consente di vedere attraverso queste parole, no, le difficoltà reali delle famiglie che sono sempre più ai margini.
5: Sì, abbiamo realizzato una ricerca azione, quindi non solo un lavoro di approfondimento qualitativo dei fenomeni sociali, ma anche volta poi a mettere in campo degli interventi pensati per generare cambiamenti momento su diversi territori italiani, quindi dai quartieri periferici di Milano, arrivando a quelli di Roma, Aversa, fino a Ventimiglia. E quello che abbiamo cercato di mettere in luce è come siano le politiche a generare marginalità. E un dato che per noi è rilevante è il fatto che oggi in Italia per uscire da situazioni di povertà servano 5 generazioni, e queste sono rilevazioni dell'Istat, il che significa che in Italia il benessere è una condizione ereditaria, quindi trovarsi in situazioni di povertà materiale, povertà educativa, culturale, non è una questione di mancanza individuale, ma di un sistema di politiche che generano diseguaglianze che poi si stratificano nei territori, nei quartieri, nelle vite delle persone.
0: Ecco, ci stava dicendo Elena Muscarella dove hanno operato appunto Milano, Bologna, Roma, Napoli, Cagliari, Ventimiglia, quelle che chiamiamo periferie, che loro hanno chiamato appunto margini. Anche nella scelta di questa parola c'è un senso, no? Importante.
5: Sì, esatto. Abbiamo scelto di adottare la parola margini riprendendo una metafora di Belux, una intellettuale femminista che per la prima volta ha messo al centro del pensiero il concetto di margine come condizione relazionale, quindi dei margini che esistono in relazione a un centro. Spesso quando si parla di diseguaglianze, la lettura che viene data è di appunto margini come luoghi geograficamente lontani. E i margini invece sono contesti vicini, sono una posizione relazionale, quindi non un luogo geografico. Per noi
0: è bella questa frase che ha detto, una posizione relazionale, no? E se lo pensiamo rispetto all'identità, alla classe, allo spazio, al sapere, ci rendiamo veramente conto del senso di questa parola marginalità e di quello che poi costruisce, no?
5: Sì, esatto. Quello che appunto emerge dalla ricerca è proprio questa, che la condizione di marginalità nasce dall'intersezione di quelle che noi abbiamo chiamato le sfere della marginalità, quindi l'identità, la classe, il luogo e queste sfere si intrecciano e appunto si stratificano nella vita delle persone. Questo vuol dire che se sono una giovane persona afrodiscendente che vive in un quartiere periferico di Milano, tendenzialmente mi fermeranno per strada molto di più di una persona non razzializzata. O se sono una giovane donna che vive in un contesto periferico e non sono magari automunita, avrò molto più difficoltà a poter accedere a quei servizi che tendenzialmente sono dislocati negli spazi centrali delle città, no? Quindi quello che un po' cerchiamo di mettere in luce è il fatto che non è appunto una condizione legata alla capacità delle persone. Cerchiamo un po' di decostruire questa narrazione del merito che molto spesso è presente nella narrazione pubblica legata alle diseguaglianze, quindi non è...
0: Ma che distrugge poi anche l'identità, no? delle persone, sì. Perché la modifica e la piega a qualcosa che invece non è, diciamo appunto individuale, che non riguarda l'individuo ma riguarda il contesto sociale. Io ho veramente un minuto anche scarso, azioni concrete che proponete?
5: Allora, quello che proponiamo è innanzitutto di riuscire a cambiare i centri, ovvero Quello che proponiamo è di ripartire da una ridefinizione delle politiche pubbliche in modo tale che i servizi e gli investimenti nei contesti che sono stati marginalizzati siano una priorità, rimettere appunto al centro dell'attenzione le storie delle persone e rimettere al centro delle politiche gli investimenti in educazione, servizi, prevenzione e contrasto della violenza di genere.
0: Prego, prego, Elena, concluda, concluda rapidissimamente. Okay. Comunque il discorso era chiaro, io la ringrazio, Elena Muscarella, questa è la nostra sigla che ci accompagna al GR1, abbiamo parlato di Abitare i Margini, l'azione e iniziativa di WeWorld, ci sentiamo alle 11.05 circa, a tra poco.
4: Radio 1. Un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. A Padova tante le persone presenti nella Basilica di Santa Giustina per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Linea in diretta al nostro inviato Federico Mello.
3: Sì, piove qua a Padova e sotto gli ombrelli, come dicevate, sono tante le persone venute a dare un ultimo saluto alla Basilica di Santa Giustina. Le corone di fiori, le foto, i ricordi e le bandiere portati da chi è venuto a colpire il numero delle persone con disabilità presenti, alcune partite stanotte appositamente. A celebrare la funzione il parroco Don Federico Lauretta, abbiamo raccolto queste sue parole proprio pochi minuti fa.
4: Un uomo che ha amato la vita, nonostante la sfortuna, ha continuato a godere della passione che era lo sport, che a lui piaceva. Merita veramente che sia tanta gente a salutarlo per quello che lui ha rappresentato per lo sport, ma non solo. Ha dato anche avvio a una speranza per tanti atleti sfortunati. Potete continuare a vivere e a fare ciò che vi piace, non arrendetevi mai.
3: La cerimonia sta cominciando proprio in questi minuti, tanti anche gli amici presenti, da Fabio Fazio a Bebevio, e anche gli atleti della sua associazione Obiettivo 3, che ha spinto molti ad intraprendere la carriera paralimpica. La sua handbike è presente proprio qua sul Sagrato con Serena Mancarella da Padova, per ora linea allo studio.
2: E passiamo al delitto di Garlasco. A Milano è il giorno delle cugine della vittima Paola e Stefania K, di essere sentite come persone informate dei fatti in relazione alla nuova indagine sulla morte di Chiara Poggi. E anche qui in diretta ci aggiorna il nostro inviato Claudio Vigolo.
5: Sì, interrogatorio slittato di un'ora per non meglio precisati i contrattempi per Paola K, che tuttavia ancora non si è vista entrare qui nella caserma Montebello di Milano. Sua sorella Stefania sarà invece sentita nel primo pomeriggio. Le due non potranno nel frattempo comunicare tra loro. Le cugine di Chiara Poggi, mai indagate, vengono sentite per la prima volta da quando l'inchiesta è stata riaperta. Non sono mai state indagate, appunto, e sono ora convocate come persone informate sui fatti. Domani, nella stessa veste, sarà sentito Marco Poggi, fratello di Chiara, mentre il suo amico Andrea Sempio, unico indagato, si avvarrà della facoltà di non rispondere, come suggerito dai suoi legali, in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura. Allo stesso tempo i suoi avvocati hanno annunciato che conferiranno l'incarico a uno psicoterapeuta per redigere una consulenza sulla sua personalità. E da Milano, linea a voi.
2: Andiamo all'estero. Iran, l'operazione Project Freedom lanciata da Trump per riaprire lo stretto innesca un'escalation con scontri navali e alta tensione a Hormuz. Il capo dei negoziatori Ghalibaf accusa gli Stati Uniti di minacciare la sicurezza della navigazione, ma a Teheran emergono anche fratture. Il presidente Pezeshkian critica gli attacchi contro gli Emirati, definiti irresponsabili. Intanto a Gerusalemme Est cresce la tensione per il possibile sgombero di circa 1500 palestinesi nel quartiere di Silwan. Nell'area interessata le autorità israeliane intendono realizzare un parco a tema biblico. Altro fronte di guerra, quello con l'Ucraina, 4 morti e 31 feriti in 2 attacchi russi nella regione di Poltava. Imbarcazioni civili distrutte nel porto di Odessa, colpito da un massiccio attacco di Mosca. Nelle stesse ore raid di Kiev con missili e droni nella notte contro diverse regioni russe. Cinico che attacchino prima della tregua, ha detto poco fa Zelensky. Il presidente ha poi dichiarato un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di questa sera. Cremlino invece adotterà la stessa misura per l'8 e il 9 maggio, in concomitanza con le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. Allarme del Fondo Monetario Internazionale per il caro energia. Nelle sue previsioni sull'Unione Europea, l'FMI avverte che la crescita nell'Eurozona dovrebbe rallentare all'1,1% nel 2026, con un'inflazione in aumento al 2,6%. Nello scenario più grave, sottolinea il Fondo, l'area potrebbe avvicinarsi alla recessione. Il caro energia sulle famiglie italiane peserà 450 euro in più, 2270 con lo scenario più grave. 3 giorni al cinema, da oggi fino a mercoledì, per rivedere l'ultimo film di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut.
0: Perché questo gran mistero?
6: Credimi, io ne ho viste di cose curiose nella mia vita, ma mai strane come questa.
7: Un giorno e una notte nella vita di una coppia tra conformismo sociale e desideri inespressi. All'origine di Eyes Wide Shut c'era Doppio Sogno di Schnitzler, ma nelle mani di Stanley Kubrick la coppia viennese divenne la più glamour dell'epoca, Tom Cruise e Nicole Kidman, che si lasciarono un anno dopo l'uscita del film. La lavorazione di quella notte durò 400 giorni di set, ricostruendo New York in Gran Bretagna. Sesso, inconscio, convenzioni sociali, maschere dietro le quali sognare momenti orgiastici che furono nascosti dalla censura americana, il film aprì la Mostra del Cinema di Venezia, accompagnato dalle sue star. Kubrick se n'era andato nel sonno il 7 marzo di quel 1999, lasciando dietro di sé quello che sarebbe stato il suo più grande successo in termini di incasso. Miriam Mauti, GR1.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna a formato famiglia, prossimo GR alle 12.
8: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it. Senza uguali.
9: Formato famiglia.
10: Seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini. Allora, avete sentito, abbiamo parlato di povertà educativa. Adesso aggiungiamo un altro tassello importante, perché nel 2023 l'Istat ha istituito una commissione scientifica interistituzionale con l'obiettivo di definire e misurare la povertà educativa e individuare le aree territoriali su cui intervenire prioritariamente e indirizzare gli investimenti. Ecco, il lavoro svolto dalla commissione è stato presentato pochi giorni fa a Napoli in un convegno dal titolo proprio Misurare la povertà educativa, curato da Cristina Freguglia, direttrice del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Demografiche dell'Istat, ed è collegata con noi. Benvenuta, buongiorno.
11: Grazie, buongiorno.
10: Intanto forse possiamo cominciare con la definizione di povertà educativa e dei parametri, indicatori, insomma, che la descrivono. Mi perdonerà se magari i termini non sono proprio esattissimi, ma lei riuscirà a risistemare il tutto. Che
11: no,
10: poi
11: no,
10: se non sbaglio è il primo lavoro che ha affrontato la commissione, no?
11: Sì, sì, sì, certo, perché è un tema, quello della povertà educativa, che ha ricevuto una crescente attenzione, che sollecita proprio la definizione del fenomeno, perché si tratta di un fenomeno complesso, anzi di un fenomeno, come dicono gli esperti, multidimensionale, cioè non si tratta soltanto di guardare il risultato scolastico, un cattivo voto, una bocciatura non significano necessariamente povertà educativa. Perché la povertà educativa attiene non solo all'istruzione in senso stretto, quindi l'insieme di conoscenze, di abilità, di saperi disciplinari, diciamo così, ma attiene anche all'educazione, che è un concetto un più ampio, riguarda lo sviluppo integrale della persona, ha a che fare con i valori, con l'etica, con le capacità relazionali e quindi presuppone la crescita della persona nella relazione con l'altro e la società. E la commissione quindi ha individuato due dimensioni su cui concentrarsi, quindi due domini vengono chiamati di povertà educativa, quindi quelli delle risorse, quindi le risorse educative e culturali della comunità di riferimento, e quella degli esiti, cioè delle competenze appunto personali, sociali e cognitive che sono necessarie per crescere e sviluppare le relazioni con gli altri, coltivare i propri talenti, realizzare le proprie aspirazioni.
10: Mi ha molto colpito quello che scrivete nel report, secondo cui una quota significativa di minori cresce in ambienti con limitate opportunità educative. Nel 2024 il 20,7% dei bambini e ragazzi tra 0 e 19 anni ha genitori con basso titolo di studio, una condizione che incide direttamente sulle possibilità di supporto educativo domestico. E poi ci sono anche i dati sulla povertà culturale delle abitazioni. Il 37% dei minori vive in case senza libri o con una disponibilità estremamente ridotta. Ecco, tutto questo che conseguenze ha?
0: succede?
11: Allora, diciamo subito che vivere in un contesto di questo tipo significa essere a rischio di povertà, non necessariamente essere in condizione di povertà, ovviamente, perché non corrisponde necessariamente a un destino ineluttabile. E infatti, diciamo, la mobilità sociale si muove proprio in questo senso, e questo è il meccanismo che consente alle persone di svincolarsi dal retaggio di una origine, diciamo, svantaggiata. L'investimento in istruzione consente appunto di scalare, fra virgolette, la scala sociale. Però per fare questo c'è bisogno che le istituzioni, la scuola, anche le famiglie diano la giusta attenzione a far sì che le opportunità date a questi ragazzi siano opportunità che li avvicinino appunto alla possibilità di investire nella loro istruzione. E questo deve avvenire sin dalla più tenera età, perché la letteratura specialistica internazionale ci dice che già i bambini tra 0 e 3 anni scontano gli effetti, fra virgolette, negativi del vivere in contesti derivati dal punto di vista delle risorse, delle opportunità educative. Quindi, ad esempio, l'asilo nido può avere un ruolo, anzi ha sicuramente un ruolo molto importante per sviluppare tutte quelle capacità che poi saranno anche utilizzate nei percorsi scolastici veri e propri a partire dai 6 anni d'età, quindi materna e asili nido.
10: Questo è anche, diciamo, si ricollega bene a quanto abbiamo detto nella prima parte con Giampiero Dalla Zuanna con Gigi De Palo, rispetto anche ai servizi, all'importanza che i servizi, come ci sta dicendo appunto la dottoressa Freguia, come un asilo nido rappresenta per le famiglie. Povertà educativa, diceva prima, che si riflette proprio sul piano del benessere soggettivo delle relazioni. C'è cioè un indicatore che riguarda la dimensione emotiva: il 14,1% dei giovani segnala una scarsa fiducia in se stessi, e quindi, e questo è in qualche modo legato, no, alla povertà educativa.
11: Assolutamente sì, assolutamente sì. Tenga conto che, allora, intanto bisogna dire che sì, la povertà educativa è un fatto individuale, nel senso che è associata a scarsi livelli di benessere individuale, di partecipazione sociale e culturale, ma quel che è ancora più importante è che la società nel suo complesso risente negativamente di una diffusione marcata di questo fenomeno. Perché? Perché significa una scarsa, diciamo, una scarsità di capitale umano accumulato. Un paese per crescere ha bisogno non solo di capitale fisico, di risorse fisiche, di capitale finanziario, ha bisogno di capitale umano, e una diffusione della povertà educativa marcata significa anche maggiore disoccupazione, maggiore inattività, una bassa produttività. Significa un incremento dei costi di tutela di queste persone, e torno a quello che lei diceva a proposito della fiducia, bassi livelli di coesione sociale, perché l'essere esposti in percorsi formativi, educativi più lunghi, al contatto con persone che provengono da altre realtà, da diversi contesti, e avere gli strumenti per comprendere gli altri, significa anche avere una fiducia negli altri generalizzata, che quindi ha un impatto positivo ovviamente nelle relazioni sociali, anche nelle relazioni produttive, e quindi in generale ha un impatto positivo sul livello di coesione sociale della popolazione.
10: Come conciliamo tutto questo con un dato che poi è positivo, e di questo quindi siamo contenti, e che diceva appunto il presidente dell'Istat Kelly proprio all'apertura del convegno dove avete presentato i dati? Dice: il nostro paese sta facendo progressi importanti nel settore dell'istruzione. L'anno scorso il fenomeno dell'abbandono scolastico precoce si è attestato all'8,2%, registrando un risultato migliore rispetto all'obiettivo fissato dall'agenda 2030 dell'Unione Europea, che è al 9%. Tuttavia non possiamo ignorare le disuguaglianze che ancora persistono e che la statistica ufficiale ha il compito di illuminare.
11: Vero, questo indicatore ovviamente ci dice che stiamo facendo grandi progressi, ma questo indicatore nasconde alcune dimensioni invece su cui bisogna ancora intervenire, perché se lo analizziamo per cittadinanza, possiamo scopriamo che un quarto dei ragazzi, dei bambini con cittadinanza straniera abbandonano precocemente la scuola, quindi una percentuale molto più elevata di quella prevista appunto dalla media dell'Unione Europea. E lo stesso, un quinto dei bambini e dei ragazzi che hanno genitori che hanno al massimo la licenza media abbandonano precocemente la scuola. Quindi se in media, diciamo, il valore dell'indicatore è un valore appunto che ci attesta fra i migliori in Europa da questo punto di vista, però sconta, diciamo, differenze, disuguaglianze rispetto ad alcune particolari variabili come la cittadinanza e appunto il background socio-economico. Quindi bisogna intervenire ancora di più e meglio per valorizzare un capitale umano che viceversa avrebbe appunto delle difficoltà ad essere sviluppato.
10: Grazie, grazie davvero per essere stata con noi. Cristina Freguglia, direttrice del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Demografiche dell'Istat. Buon lavoro.
11: Grazie altrettanto.
10: Achille Lauro, Comuni Immortali.
0: Finirà a Phoenix, in Arizona, ma le cose...
12: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai? Saprei persino morire.
0: Arizona.
12: E ruberò la luna a sta città.
0: Sarebbe tornato.

0: E contro il rischio di dispersione scolastica, intesa in termini di difficoltà di apprendimento, di scarsa autonomia, di inefficace metodo di studio, parliamo di una iniziativa nazionale che mette in rete studenti universitari e delle medie con compiti a casa. La A è scritta con la chiocciola, quella dell'email. È un progetto triennale ideato da Fondazione De Agostini e Università degli Studi di Torino. È alla sua sesta edizione ed è stata appena avviata la seconda annualità. È con noi Marina Marchisio Conte, docente ordinaria di didattica della matematica nell'Università degli Studi di Torino e responsabile scientifica del progetto. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori e alle ascoltatrici, grazie per l'invito.
0: Dunque, io prima di entrare proprio nel progetto vorrei chiederle perché la secondaria di primo grado, le medie, no? Un cono d'ombra, voi la definite così. Cosa accade in quegli anni ai ragazzi? Perché è così importante intervenire lì?

0: Ombra perché è un passaggio molto delicato. È lì che i ragazzi entrano nell'adolescenza, è proprio in quegli anni che le differenze si amplificano. C'è chi trova fiducia e un metodo di organizzazione, ma in me è chi invece accumula insicurezze e rischia così di diventare un po' invisibile perché perde motivazione, autostima, fiducia, e se non si interviene lì in quella fascia d'età, il rischio è che i ragazzi si allontanino dalla scuola.
1: Ecco, e allora arriva compiti a casa con la bellezza di 281 universitari al fianco di 558 studenti. Come? Spieghiamo il progetto.
0: Sì, cerco di spiegarlo in maniera sintetica. Compiti a casa mette in relazione tutti questi quasi 300 studenti universitari con quasi 600 ragazzi di 20 scuole secondarie di primo grado di Piemonte, Lazio, Campania e Sicilia. Ogni settimana i partecipanti al progetto lavorano in gruppi piccoli di due e incontrano online i loro tutor, che sono due, uno di area umanistica e uno di area scientifica. Quattro appuntamenti di un'ora ogni settimana a distanza, due per ogni area, per 15 settimane, quindi circa 60 ore. I tutor invece provengono da quattro università differenti: Torino, Roma Sapienza, Napoli Federico II e Messina. Sono selezionati da un bando universitario, formati con un percorso iniziale e un accompagnamento continuo. E tutto avviene dove? Dentro un ambiente digitale progettato dall'Università di Torino. E non è solo aiuto ai compiti, ma è uno spazio che si crea di relazione, di ascolto e di lavoro. Ed è qui proprio che i ragazzi iniziano a sentirsi seguiti davvero.
1: Ecco, lei la relazione tra i ragazzi della scuola media e i tutor universitari l'ha definita una relazione educativa tra pari asimmetrici. Ci dice che significa?
0: È una definizione che mi piace molto, perché da un lato il tutor è più grande, ecco, asimmetrico, ma dall'altro è un pari perché è vicino per età e linguaggio, e questo cambia veramente tutto, perché i ragazzi si sentono meno giudicati, più compresi, vedono davanti a sé, oserei dire, un modello raggiungibile, e questo rafforza la fiducia. E quindi il tutor diventa un po' un punto di riferimento non solo per i compiti, ma anche proprio per il percorso di crescita.
1: Ecco, un po' uno specchio, no? È come dire, esatto. Come posso essere tra qualche anno se faccio i tuoi stessi passi o se ti seguo, Roma, no? E che tipo di riscontro ha tra gli studenti universitari questa vostra proposta, questo bando? Tra l'altro, diciamo, sono anche retribuiti, no?
0: Mi piaceva il caso. Sì, allora il riscontro è altissimo, le candidature sono sempre molto di più dei posti, e i tutor vengono selezionati tramite bando e sono retribuiti 10 euro l'ora, seguono una formazione iniziale obbligatoria di 10 ore e hanno un accompagnamento, e loro dicono che è un'esperienza fortemente formativa, oserei dire, perché imparano a comunicare, a gestire relazioni educative, a mettersi veramente in gioco. E molti, cosa capita? Che gli anni successivi chiedono di rifarla perché capiscono che è un'esperienza che lascia un segno.
1: E i ragazzi cosa dicono? O meglio, cosa vi dicono i tutor che dicono i ragazzi? Ecco, come si trovano? Che esperienza è per loro?
0: Ma i tutor dicono che è un'esperienza che cambia loro e cambiano i ragazzi, e loro pensano all'inizio di spiegare, no, le discipline, invece poi capiscono che serve far nascere una relazione di fiducia, e quindi viene valorizzato l'ascolto, l'empatia, e dicono che vedono trasformazioni reali nei ragazzi. E tra l'altro i tutor per molti di loro è un'esperienza per capire se vogliono insegnare o meno nella vita.
1: Davvero una bellissima esperienza, e speriamo anche che si allarghi ad altre regioni, no? Marina Marchisio Conte, credo che voi siate pronti con la vostra piattaforma.
0: Sì, ci piacerebbe veramente che diventasse un modello, diciamo, scalabile e esteso a tutto il territorio nazionale affinché tutti potessero avere questa opportunità, questo servizio.
1: Che è un servizio tra l'altro gratuito per i ragazzi appunto della secondaria di primo grado, cioè le medie. Grazie Marina. Marchisio Conte è docente.

docente di didattica della matematica nell'Università di Torino e responsabile scientifica di questo bellissimo progetto, I Compiti a Casa con la Chiocciolina. Grazie, buon lavoro, e noi sentiamo Blanco, Elisa, Ricordi.

Io ringrazio in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, la parte tecnica oggi Massimo Vasciaveo, in regia Francesco Galluzzo. Io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che siamo su Rai Play Sound se volete riascoltarci. Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi Santi per un giorno, formato famiglia torna come sempre domani alle 10:30. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 5 maggio. Il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna. Dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. Venti meridionali sullo Ionio, ma in attenuazione serale, e mari localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Uliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
3: Santi per un giorno.
4: Martedì 5 maggio 2026, buongiorno a tutti, ben trovati su Radio 1. Buongiorno Don Valterio Insero.
5: Buona giornata a te Federica Gentile, ai nostri radioascoltatori.
4: E auguri a chi di voi porta il nome di Nunzio o Nunzia, perché ci sono tante Nunzie, anche tante ne conosciamo anche noi personalmente, e perché oggi la Chiesa tra gli altri ricorda San Nunzio Sulprizio, un santo operaio sfruttato, morto giovanissimo. Don Walter, aveva appena 19 anni.
5: Sì, una testimonianza molto forte, la sua vita è stata breve, ha vissuto in povertà, è stato orfano, si è ammalato, ha subito tante ingiustizie e scopriremo in questa storia così dolorosa come ha vissuto santamente, qual è il segreto della sua santità.
4: Allora, siamo nel 1800, siamo in Abruzzo e Nunzio, pensate, rimane orfano di papà quando ha appena 3 anni e orfano di mamma quando ne ha 6. Viene cresciuto dalla nonna, nonna amatissima, un amore ricambiato, e la nonna lo porta a messa, gli fa conoscere Gesù. Però, quando ha 9 anni, quindi passano altri 3 anni, muore anche la nonna. Quindi lui rimane solo, viene affidato ad uno zio, un fabbro, che ha una bottega per l'appunto e lo obbliga a lavorare con lui in bottega. Se non che lo fa lavorare per ore, cioè tratta questo bambino come se fosse un operaio adulto sfruttato per l'appunto. Ore e ore sotto la pioggia, sotto la neve, sotto il sole cocente, carichi pesantissimi sulle spalle, peraltro vestito sempre allo stesso modo, sia con la neve sia con il sole cocente, era vestito sempre nello stesso modo. Lui però non si lamenta mai. Lui pensa a Gesù perché ha sempre sognato di somigliare a Gesù, quindi pensa ai carichi che Gesù aveva dovuto sopportare e offre la sua fatica a Dio.
5: Sì, lui si trova a vivere con questo zio materno, burbero, dedito al vino, violento, gli vieta di andare a scuola, doveva trasmettergli il mestiere, invece niente, lo sfrutta soltanto, e lui però in questo non cresce con rabbia,
4: no, o rancore
5: verso di lui, no.
4: Se non che un giorno si fa male a un piede e torna la sera con un piede ferito, la ferita si infetta e pensate, non gli viene nemmeno concesso di lavarla nella fontana del paese, cioè la gente del paese di fatto si schiera con lo zio e avevano paura che si infettasse l'acqua e quindi lui non si può nemmeno lavare la ferita. Allora lui trova un piccolissimo corso d'acqua, Riparossa, nome importante, perché lui si rifugia lì per molte ore al giorno, immerso nella recita del rosario, e oggi quell'acqua è considerata miracolosa.
5: Sì, perché in quel luogo Nunzio non solo lavava la ferita, ma volgeva la sua mente a Dio, pregava la Vergine Maria, alla quale era devoto grazie alla nonna fin da bambino. I dolori divenivano sempre più violenti, ma lui non imprecava, non si spazientiva. Lo si udiva solo dire: Madonna mia, aiutami.
4: Era veramente incredibile, pensate, piccolo piccolo, però la sua salute peggiora, continua a peggiorare, viene affetto tra l'altro da una malattia delle ossa, quindi viene prima ricoverato all'Aquila, dove lui, nonostante stesse male, invece aiuta gli altri malati, insegna catechismo ai bambini, si fa veramente presto amare da tutti, cioè non fa il malato, no? Fa quello che aiuta invece i malati. Poi grazie all'aiuto di uno zio, pensate quanto è bella questa parte della storia della sua vita, lui viene preso a cuore da un alto militare di Napoli, il colonnello Felice Bockinger, che era conosciuto come il padre dei poveri, spero di averlo pronunciato bene. Questo suo zio era militare anche lui, lo conosceva, li presenta, e questo colonnello era molto conosciuto appunto per la sua bontà e per l'aiuto che dava sempre ai bisognosi. Incontra Nunzio e capisce subito di avere davanti un piccolo martire, quindi lo prende sotto la sua ala protettrice, lo fa curare in tutti i modi possibili, cure termali comprese, e finalmente a Napoli lui riesce a farlo ricoverare nell'ospedale degli incurabili, e lì viene preparato alla prima comunione che non aveva ancora fatto, e riceve l'Eucaristia per la prima volta della sua vita, un momento importantissimo che adesso Don Walter ci aiuta a comprendere meglio, subito dopo John Armatrading, Drop the Pilot.

The John Armat Trading, Drop the Pilot su Radio 1. Santi, buongiorno, Don Valterin, sera Federica Gentile. Con questa storia bellissima, cioè tanto tenera, no? Triste quanto bella, questa denuncia sul Prizio, appunto morto poi giovanissimo, solo i 19 anni, e orfano di papà, di mamma.

0: enormi, camminare ore e ore sotto tutte le intemperie, finché lui appunto si ammala. Adesso finisce all'ospedale degli incurabili a Napoli, preso e sotto là la protettrice di un alto colonnello, finalmente riceve l'Eucaristia.
1: Questa è la provvidenza, però, come interviene, no? Questo colonnello si prende cura di lui e per Nunzio arriva finalmente il giorno più bello della sua vita, che è quello della prima comunione. E il suo confessore racconterà: da quel giorno la grazia di Dio incominciò a operare in lui fuori dall'ordinario, da vederlo correre di virtù in virtù. Tutta la sua persona di Nunzio spirava amore di Dio e di Gesù Cristo. E da quel giorno Nunzio non volle più privarsi del corpo di Cristo, quindi che riceveva la comunione ogni giorno con grande devozione. Nonostante la sua scarsa istruzione religiosa, era mosso da una profonda conoscenza delle cose di Dio. Ne parlava in modo convincente, riusciva a toccare le corde dei cuori più induriti, sentiva nel cuore il desiderio di portare le anime a Dio, e riusciva a farlo avvicinando alla confessione quanti si erano allontanati, per esempio, da molti anni. E durante il ricovero, come dicevi prima, lui istruiva i bambini ricoverati con lui sulle verità della fede e insegnava loro ad amare Gesù e la mamma.
0: Bellissima, veramente storia meravigliosa. E finalmente migliora, esce dall'ospedale e si trasferisce al Maschio Angioino, no? Quindi a caserma, insieme al colonnello, che diventa una sorta di padre per lui. Riesce quindi ad approfondire la fede, pensa anche di consacrarsi, ovviamente, no? Quindi passa tantissime ore in preghiera, meditazione, studio, messa al mattino, rosario la sera. Però tutto questo dura poco, perché si ammala di nuovo, la sua salute peggiora e arriva una diagnosi che è veramente una sentenza: un tumore alle ossa. L'ultimo periodo della sua vita sarà all'insegna del dolore e della sofferenza, che lui offre alla Chiesa e alle conversioni, esattamente come faceva quando sopportava carichi come quelli che aveva sopportato Gesù. È lui che consola il colonnello, pensate, lo chiama papà mio, gli dice che si incontreranno di nuovo in cielo e torna alla casa del padre il 5 maggio del 1836, quando ha soli 19 anni.
1: E raccontano che quel pomeriggio del 5 maggio, dopo un tempo di preghiera profonda in cui era immerso, chiese al colonnello di porgergli il crocifisso per poterlo abbracciare, no, e salutare. Poi domandò di ricevere i sacramenti e accolse la comunione dicendo: venite padre mio, signore mio, sposo mio, amore mio. Dopo 2 ore esclamò la Madonna: vedete com'è bella? E così spirò.
0: E si diffonde subito la notizia in tutta la città, la gente si affolla per baciare la salma, e che era stata poi ricomposta e rivestita di abiti marroni, quelli indossati da D'Annunzio, e il suo sepolcro è subito meta di pellegrinaggio. Dal corpo del giovane subito usciva un grande profumo di rose e viene beatificato durante il Concilio Vaticano II, quindi pensate, in pieno concilio, importante, no?
1: Da Paolo VI. È stato poi canonizzato ultimamente, esatto, da Papa Francesco durante il Sinodo dei Giovani nel 2018.
0: Bellissima, storia veramente meravigliosa, quindi tenetela a mente e siatene fieri voi che portate il nome appunto di Nunzio o di Nunzia.
1: Il Vangelo di oggi, Giovanni capitolo 14, versetti 27-31a, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Ecco, questo è il messaggio che abbiamo voglia di ascoltare e che vogliamo ascoltare in questo tempo. Il Signore ci dona la sua pace, non come la dà il mondo, che non sa trovare pace, purtroppo, ma Gesù risorto ci comunica la sua pace. È il frutto della riconciliazione e del suo amore. Allora accogliamo la pace, perché la pace si inizia a costruire nei nostri cuori. Accogliendo la pace di Cristo saremo in pace con noi stessi e con il nostro prossimo.
0: Grazie Don Walter Insero.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: A tutti voi, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: C'è qualcosa che stiamo rischiando di perdere mentre insegniamo alle macchine a prevedere tutto. È l'errore, è l'imprevisto, è la deviazione, quella che qualcuno chiama la serendipità. Insieme a lei anche pezzi di realtà che nei dati non entrano o entrano male, perché i dati non sono mai neutri, gli algoritmi nemmeno. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. L'intelligenza artificiale entra sempre più nelle nostre vite e nel lavoro, ma si porta dietro una contraddizione. Da una parte promette efficienza, velocità, ottimizzazione, dall'altra rischia di appiattire il mondo, eliminando proprio quello che lo rende fertile, ossia gli errori, gli scarti, le anomalie. E mentre discutiamo di produttività, c'è un altro dato che ci riguarda da vicino. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le professioni a prevalenza femminile hanno quasi il doppio delle probabilità di essere rimpiazzate dalle macchine rispetto a quelle maschili. 29 su 100 contro 16 su 100. Non solo, in 9 paesi industrializzati su 10, le donne risultano più esposte agli effetti dell'intelligenza artificiale rispetto agli uomini. Che cosa perdiamo dunque quando eliminiamo l'imprevisto? E chi rischia di pagare di più questo prezzo? Saluto la nostra intelligenza artificiale. Ciao, Beta. Allora, le intelligenze artificiali come te sono progettate per ridurre l'errore. Però nella storia umana proprio gli errori hanno prodotto l'innovazione. Ma secondo te, se eliminiamo gli errori, non rischiamo di eliminare anche il cambiamento?
2: È una domanda fondamentale. Eliminare gli errori può sembrare efficiente, ma spesso è proprio l'imprevisto a farci scoprire nuovi percorsi. E se ignoriamo chi paga il prezzo più alto, come le donne in questo caso, rischiamo di perdere non solo diversità, ma l'essenza del nostro progresso.
1: E la nostra Beta oggi in versione abbastanza militante, allora saluto la nostra ospite, Donata Columbro. Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno, ciao a tutti e tutte.
1: Giornalista, mamma, autrice di libri come Perché contare i femminicidi è un atto politico e Ti spiego il dato. Allora, Donata, partiamo da questo elemento che tu hai messo di recente in rilievo. Si chiama la serendipità, ossia quella di scoprire le cose quando neanche le cerchi. Che cosa significa oggi cercare senza sapere cosa troveremo in un mondo che però è progettato dall'intelligenza artificiale per prevedere tutto?
3: Ma sì, mi sono fatto questa riflessione sulla serendipità perché mi sono chiesta se utilizzare le intelligenze artificiali ci facesse perdere serendipità oppure no. Non è detto che sia così. È un tema che mi sono posta cercando di capire quando la uso per il mio lavoro di scrittura, di ricerca, di studio e quando non la uso. Cioè, qual è la discriminante che mi fa scegliere di affidarmi in qualche modo a una macchina rispetto al procedere appunto con un vagabondare consapevole come quello della serendipità. Mi sono resa conto appunto che quello che non voglio perdere all'interno del mio lavoro, che quello che rischiamo di perdere, è incappare in qualcosa di imprevisto, che non segue un iter predefinito, che è quello che ci può dare anche l'osservazione della realtà. Pensiamo alla lettura delle notizie. Ci sono alcuni colleghi giornalisti che si sono creati un motore di ricerca basato appunto sull'intelligenza artificiale che gli fornisce una rassegna stampa accurata con alcune parole chiave, scremando tutte quelle informazioni che potrebbero essere rilevanti per loro. Però mi chiedo cosa ci perdiamo quando leggiamo anche cose che non sembrano rilevanti per noi. Cioè, come fare a dare all'intelligenza artificiale questo compito che sicuramente potrebbe aiutarci, ma senza perdere nel frattempo anche la lettura di qualcosa che, letta attraverso la produttività del mondo delle AI, ci farebbe perdere tempo. Non è che è proprio nel perdere tempo invece che la nostra creatività ci aiuta, no, a rintracciare cose, elementi interessanti? E questa per me è una domanda aperta.
1: Certo, quindi rischiamo di perdere il valore del processo quando ci concentriamo solo sul risultato. Ma tu personalmente, no, come usi l'intelligenza artificiale in modo che sia un assistente e non un sostituto a cui delegare parti del tuo pensiero.
3: Allora, mi sono resa conto che ci sono strumenti che preferisco più di altri, di cui mi fido di più, come per esempio Notebook LM, uno strumento collegato a Google, perché posso inserire documenti e fonti dentro cui gli dico di navigare, quindi poter attraversare in modo sicuro le fonti senza rischiare che emergano dalle risposte dell'intelligenza artificiale qualcosa che poi non è reale. Io vedo questo strumento come una specie di barra di ricerca potenziata, quindi per me è come avere un superpotere nella ricerca all'interno di questi documenti, documenti che non sono solo testuali. L'intelligenza artificiale mi può leggere audio e video, cosa che noi esseri umani non possiamo leggere un video di 2 ore e sapere dov'è che si parla esattamente di un certo tema. Invece questo ovviamente potenzia tantissimo il nostro lavoro. Mi faccio aiutare nella rilettura, nell'editing, anche se mi rendo conto che l'editing fatto da intelligenze artificiali che sono basate su un livello di scrittura che quello anglosassone non sempre corrispondono allo stile che abbiamo noi. Per me è come se fossero dei colleghi, delle colleghe a cui chiedere un riscontro con cui confrontarmi. Anche quando chiediamo ai colleghi non è che siamo sicuri al 100% che quello che dicono è vero o hanno ragione loro. È un modo per mettersi in discussione.
1: Senti, quali sono le attività che tieni invece gelosamente per te nel tuo lavoro e che non deleghi mai all'algoritmo?
3: Ma allora, sicuramente la prima stesura della mia scrittura, perché è dove capisco che cosa sto scrivendo, che cosa voglio fare. Poi, come io chiedevo aiuto al dizionario dei sinonimi e contrari o Google Translate per sistemare o per correggere alcune frasi, lo faccio anche con l'intelligenza artificiale, sempre valutando se le proposte rispecchiano il mio stile. Le fonti, appunto la selezione delle fonti, che rimane ancora anche un mio piacere nel selezionare i siti, i giornali che metto in un feed RSS e che mi sfoglio ogni mattina, e dove trovo tante cose che non mi interessano, però magari non mi interessano quel giorno lì, ma possono tornarmi utili dopo giorni o dopo settimane. Oppure una cosa che non delego sono le interviste, perché ogni domanda che io faccio può portare la persona a rispondere in un modo non previsto, mentre nella schematicità dell'intelligenza artificiale bisogna seguire uno schema e secondo me bisogna liberarsi dagli schemi in questo caso.
1: Allora, l'intelligenza artificiale odia gli errori, tu invece dici che negli errori, in particolare quegli errori un po' luccicanti, quelli che si chiamano i glitch, c'è quasi un atto politico da difendere. Cosa intendi?
3: Immaginiamoci una trasmissione TV o radio dove c'è a un certo punto qualcosa che si interrompe e poi ritorna. Quasi magari non ce ne accorgiamo, ma abbiamo deviato dall'ordinarietà. E così è quello che dobbiamo continuare a mantenere, no, salvaguardare, cioè qualcosa che ci fa rendere conto di un processo che non può essere totalmente automatizzato. Il glitch introduce movimento dove c'era staticità. Ed è questo, secondo me, quello che mantiene umana la traiettoria. L'intelligenza artificiale e gli algoritmi ci portano ad avere tutto quello che rientra nella curva normale, viene descritto, considerato, quello che esce fuori invece viene discriminato, ci sono appunto dei gap e poi quando andiamo nella realtà magari addirittura diritti umani che non vengono rispettati, ed è per questo che mantenere l'occhio, no, su questi glitch è fondamentale.
1: A proposito di discriminazioni, una delle tue attività proprio di saggista è quella di valutare le differenze tra uomini e donne nell'ambito delle tecnologie, e secondo l'organizzazione internazionale del lavoro, le occupazioni a prevalenza femminile hanno quasi il doppio della probabilità di essere esposte negativamente all'intelligenza artificiale, nel senso che sono più facilmente rimpiazzabili. Come valuti questa tendenza?
3: Ma è una tendenza che riguarda il tipo di lavoro che le donne fanno, spesso anche nell'ambito della tecnologia, che è un lavoro di medio-basso livello, pensiamo al lavoro da traduttrici, etichettatrici dei dati, se questo viene automatizzato, no, sono le prime a perdere lavoro. Questo studio mi sembra particolarmente connesso ai dati di un altro studio, una meta-analisi della Harvard Business School con 18 studi internazionali, 140.000 persone coinvolte, che dice che l'intelligenza artificiale viene usata meno dalle donne in tutte le aree considerate, in qualsiasi ruolo o occupazione. E lo dicono proprio anche i dati sul traffico. Tra il 2022 e il 2024 le donne sono state il 42% degli utenti globali di ChatGPT e Perplexity e il 31% di Claude, di Anthropic. Questo divario viene spiegato da questi studi da diverse motivazioni, uno di questi è anche la scarsa sicurezza che le donne sentono nel poter usare questi strumenti, scarsa a livello di competenze. Ma meno le donne li usano, più va bias questi strumenti hanno sulle donne, perché se non creo contenuti, se non li plasmo a mia immagine e somiglianza, continuo a rimanere fuori e in più vengo anche sostituita. Quindi qua c'è un gap da colmare dal punto di vista dell'alfabetizzazione all'uso di questi strumenti, non averne paura proprio perché posso essere sostituita e quindi imparare a utilizzarli per questo motivo.
1: Anche perché se non le utilizzano, l'intelligenza artificiale, prendendo i dati del passato, continuerà a proiettarli nelle successive risposte e quindi è un serpente che si morde la coda. Senti, ma quanto pesa su queste discriminazioni il fatto che questi sistemi siano progettati da gruppi poco diversificati? In genere sono maschi, bianchi, che appartengono alla middle class americana.
3: Un po' i gap si stanno colmando, quelli nei team, non del tutto. Quello che le minoranze, le diversità potrebbero cambiare non è solo la rappresentazione, ma proprio anche le finalità con cui si progettano questi sistemi. Cioè, un apporto da parte delle comunità marginalizzate e invisibilizzate dovrebbe far riflettere sulle motivazioni con cui usarle. Cioè, che cosa sto facendo quando uso l'intelligenza artificiale? Che cosa sto sostituendo? A che cosa sto delegando? Quali sono i tipi di discriminazioni che sto ampliando? Quindi non solo cambiare il codice, cambiare i dati, aggiungere dati delle comunità marginalizzate, delle lingue, pensiamo a tutte le minoranze che non sono rappresentate nei testi dei grandi modelli linguistici, ma anche proprio osservare cosa sto facendo inserendo questi sistemi in alcune strutture. Cioè, sono proprio domande diverse che bisognerebbe imparare a porsi, e questo lo si può fare solo aumentando il contesto, quindi la pluralità delle identità delle persone che usano questi strumenti.
1: Tornando al tema iniziale, Donata, come si difende la serendipità? Come si difende anche l'errore creativo e costruttivo?
3: Lo si può difendere anche utilizzando l'intelligenza artificiale, lasciandoci stupire forse dai risultati e non chiedendo ai chatbot di compiacerci, che è qualcosa che noi possiamo chiedermi, no? Di non darci ragione in tutto quello che facciamo, ma in qualche modo di inserire elementi di glitch, di errori, di deviazioni, anche cambiando i sistemi. Una cosa che mi diverte molto è l'utilizzo dell'audio di Notebook LM, cioè creazione di podcast di due persone che discutono sui documenti che io inserisco all'interno, e quindi domande che dei computer si fanno e che magari io non mi sarei mai posta, perché avrei fatto quella lettura appunto magari con lo scopo di dover studiare il testo in un certo modo, avrei saltato alcuni pezzi, il computer non salta pezzi, quindi addirittura no, ne sa più di noi. Lasciamoci stupire da quello che può venire fuori da un dialogo tra intelligenze artificiali.
1: Sembra un bellissimo messaggio finale. Ringrazio Donata Columbro, autrice di Perché contare i femminicidi è un atto politico e del libro Ti spiego il dato. Grazie Donata.
3: Grazie a voi.
1: E grazie alla nostra regista Mimi Mitocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Etabeta cercandoli su Rai Play Sound. Noi ora andiamo su Facebook alla voce Etabeta Radio 1, dove se vi iscrivete entrate a far parte della nostra famiglia e potete leggere i tanti contenuti che pubblichiamo ogni giorno. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. L'appuntamento è per domani. Da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
7: Conosci la BC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
9: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
10: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
11: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
12: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. La scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, morto a 59 anni. Sono cominciati da circa un'ora i funerali, alla presenza di migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova, dove si trova il nostro inviato linea Federico Mello.
3: Sì, può contenere fino a 3.000 persone, una delle chiese più grandi del mondo, la Basilica di Santa Giustina. Eppure è gremita oggi, tanti altri seguono le funzioni dal maxischermo all'esterno, sotto gli ombrelli, nonostante la pioggia. Tutti emozionati vicino all'altare, la moglie Daniela, l'anziana mamma Anna, il figlio Nicolò, intorno alla bara in cerchio gli atleti in carrozzina della sua associazione Obiettivo 3. L'omelia vibrante è di Don Marco Pozza, amico personale di Zanardi e cappellano del carcere di Padova. Sentiamo un breve passaggio.
4: Il mio Alex, cari amici, è tutto qui. Lascio a voi le medaglie, il rombo dei motori, l'odore della benzina. Vi lascio anche le luci dei podi, il luccichio dei cimeli e il fruscio degli applausi. Io vi tengo strettissimo l'uomo con la sua vincente umanità.
3: La funzione è alle battute finali, poi la bara semplice di legno chiaro uscirà sul selciato per quello che sarà davvero l'ultimo saluto all'atleta amato da tutta Italia. Con Serena Mancarella per ora da Padova è tutto, linea a voi allo studio.
2: Il delitto di Garlasco a Milano, le cugine della vittima Paola e Stefania Cappa in procura per essere sentite come persone informate dei fatti nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. In diretta ci aggiorna il nostro inviato Claudio Vigolo.
5: È entrata lontano dallo sguardo dei giornalisti Paola Cappa per un interrogatorio iniziato con un'ora di ritardo. Sua sorella Stefania sarà invece sentita nel primo pomeriggio. Le due non potranno nel frattempo comunicare tra loro. Le cugine di Chiara Poggi, mai indagate, vengono sentite per la prima volta da quando l'inchiesta è stata riaperta. Si pensa che a loro potrebbe essere chiesto di chiarire gli atteggiamenti di Andrea Sempio verso la cugina Chiara e se fossero a conoscenza dei contenuti di alcuni video presenti nel computer della ragazza uccisa. Domani potrebbe essere sentito anche su questo Marco Poggi, fratello di Chiara, mentre il suo amico Andrea Sempio, unico indagato, si avvarrà della facoltà di non rispondere, così gli hanno suggerito i suoi avvocati, che nel frattempo hanno annunciato che conferiranno l'incarico a uno psicoterapeuta per redigere una consulenza sulla sua personalità. Da Milano per il momento, linea a voi.
2: Tre arresti per mafia a Corleone, in carcere anche il nipote di Totò Riina, si tratta di Mario Grizzaffi, 60 anni, divenuto capo del mandamento, fermati anche Mario Gennaro, 54 anni, e Pietro Maniscalco, 63. L'indagine ha consentito di definire gli assetti della famiglia mafiosa di Corleone, individuandone i vertici e le condotte intimidatorie e manifestazioni, spiegano gli investigatori, di una mafia rurale ancora operativa. La guerra tra Stati Uniti e Iran in bilico, la tregua dopo il via libera della missione americana Project Freedom per riaprire lo stretto di Hormuz nel Golfo e scambio di attacchi e accuse.
6: Il cessate il fuoco ufficialmente regge, la diplomazia continua a lavorare, tanto che il ministro degli esteri iraniano Araghchi è atteso in Cina, ma nel Golfo Persico sono tornati a volare i proiettili, oltre ad accuse e smentite, da quando Trump ha avviato l'operazione per liberare le navi bloccate. Secondo CBS, due navi da guerra statunitensi entrando nel Golfo sono state prese di mira da piccole imbarcazioni e missili iraniani, questo dopo che l'Iran aveva ieri rivendicato altri colpi intercettati, secondo Washington, tanto che il presidente del Parlamento Ghalibaf sostiene lo stretto di Hormuz resta nelle nostre mani, il Project Freedom è fallito, e i media di Teheran smentiscono la notizia che un cargo della Maersk sia riuscito a superare lo stretto grazie alla scorta americana. Da Washington invece rivendicano di aver centrato 7 barchini dei Pasdaran che stavano interferendo con la navigazione, anche se Teheran controbatte, erano imbarcazioni civili, avete ucciso 5 persone. C'è poi la ripresa degli attacchi iraniani sugli Emirati e sul porto petrolifero di Fujairah. Il presidente Pezeshkian li ha condannati, facendo emergere nuovamente le fratture del potere iraniano. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il caro carburanti potrebbe richiedere un intervento pubblico, ha dichiarato il ministro dell'economia Giorgetti in un videomessaggio al Salone del Risparmio. Per il Fondo Monetario Internazionale, infatti, gli aumenti dei costi energetici sulle famiglie italiane peseranno quest'anno di 450 euro nello scenario migliore, 2.270 nel peggiore. La congiuntura economica sta velocemente peggiorando, dice il presidente di Confindustria Orsini dal Salone del Risparmio, e avverte: se il conflitto in Iran dovesse continuare entro la fine dell'anno, entreremmo in recessione. La Spagna accoglierà la nave da crociera ancorata al largo di Capo Verde con a bordo casi sospetti di antivirus. Lo fa sapere l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che precisa è diretta alle Canarie. Sarà fatta un'indagine epistemiologica e una disinfezione completa della nave. A bordo circa 240 persone tra equipaggio e passeggeri, nessun italiano. Il meteo: dopo il sole e il bel tempo degli ultimi giorni è in arrivo una perturbazione. Sentiamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
0: Nella giornata di oggi fa ingresso sul paese una perturbazione di origine atlantica che porta aria umida ed instabile, maltempo sulle regioni centrali e su quelle settentrionali, con rovesci sparsi e temporali soprattutto tra Liguria e Toscana, che potranno essere anche di forte intensità. Temperature che tenderanno a diminuire soprattutto al centro-nord. Domani è ancora maltempo sulle regioni del nord e su quelle del centro, mentre andrà un pochino meglio al sud.
2: Calcio: archiviata la 35esima giornata di campionato, chi puntati sulla corsa Champions. Battuta la Fiorentina nel posticipo, la Roma è ora a un passo dalla Juventus. L'intervista al tecnico giallorosso Giampiero Gasperini.
1: Indubbiamente adesso abbiamo recuperato un po' tutta quanta la rosa, presto spero anche Pellegrini. È chiaro che abbiamo più soluzioni, siamo più competitivi, come del resto siamo stati per molto tempo.
7: Un punto dal quarto posto, lei in una recente intervista ha detto: il quarto posto è una mia ambizione, ci siete, state bene, e allora si fa questa battaglia fino alla fine.
1: Questo è un obiettivo che nessuno ci ha posto, però ce lo siamo posti da soli, e quindi lo rincorriamo, che facciamo di tutto, sappiamo non possiamo sbagliare, che dobbiamo arrivare. Non è facile perché abbiamo delle partite, però sono partite, come abbiamo visto nell'ultima giornata di campionato, difficile per tutti.
7: Ma la Roma lo merita, il quarto posto la merita la Champions League.
1: Questo lo vedremo alla fine del campionato. Sicuramente per questi ragazzi, per quanto mi riguarda, sono encomiabili in tutto, ma non da oggi, dal primo giorno.
8: Giorgio Germano, GR1.
2: Gli Etruschi conquistano San Francisco al Legion of Honor Museum, in mostra dal 2 maggio oltre 150 opere provenienti da tutto il mondo, tra cui 34 inviate dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Una vetrina di rilievo per il patrimonio italiano. È tutto, prossimo GR1 alle 13.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Pronti per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte.
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
16: Questo, sai, siamo tante, sai, giochiamo qui, io non conoscevo nessuno perché mi ero appena trasferita, era un
17: paesino. Da dove ti eri trasferita?
18: TGR, giornale radio del Lazio.
19: Prezzi dei beni alimentari in salita per il caro energia dovuto alla guerra, preoccupati produttori e consumatori. Rapinavano gioiellerie e uffici postali a Roma e nel Lazio, smantellata dalla polizia, una vera e propria banda, 7 gli arresti. Calcio, si riaccende il sogno Champions per la Roma dopo la netta vittoria di ieri contro la Fiorentina, 3 punti anche per la Lazio contro la Cremonese. Sarri polemizza sulla data del derby. La periferia di Roma degli anni 50 negli scatti di una pioniera dell'antropologia, Annabella Rossi, in mostra al Museo in Trastevere di Roma. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. Sempre più pesante il carrello della spesa, aumentano frutta e verdura anche per il caro energia dovuto alla guerra. La preoccupazione di Coldiretti è quella di chi ogni giorno si reca al mercato i servizi.
20: L'impatto degli ultimi mesi in pratica è stato del 20-30% sui carburanti e quindi ha inciso molto sul trasporto dell'ortofrutta.
21: I prezzi come sono?
22: Sono aumentati un pochino, però penso che va in linea con come siamo, cioè con la vita che stiamo facendo, insomma, cioè aumenta tutto, quindi aumenta anche il mercato.
21: Le cassette con la frutta e la verdura di stagione, i clienti più assidui che osservano con attenzione l'offerta del pesce locale. La bussola dei prezzi si vede con mano qui tra i banchi dei mercati rionali, come in quello vivo recentemente riqualificato di Cinecittà Est. Oltre 40 operatori provano a gestire i rincari degli ultimi mesi. Il gasolio agricolo quasi raddoppiato si fa sentire subito anche su questi rivenditori. Servono ristori, l'appello che arriva dal quadrante sud di Roma.
23: Calcola che a noi almeno rivenditori che compriamo all'asta e rivendiamo pesce fresco ci abbiamo all'incirca sui 2 euro d'aumento per ogni specie.
21: Viene qui spesso?
24: Sì, sì, 2 volte a settimana.
21: I prezzi sono aumentati tanto?
24: Abbastanza, grazie. Infatti purtroppo è così.
21: Per i mercati rionali la sfida è non scomparire. In Italia nell'ultimo decennio gli operatori sono calati del 17%. A Roma rappresentano il più diffuso servizio di commercio in area pubblica. Il Campidoglio ha investito oltre 60 milioni per circa 100 strutture con altri fondi in arrivo. L'obiettivo è trasformare i mercati in punti di ritrovo a 360 gradi. Antonio D'Angelo, mercati d'autore.
25: Vogliamo che i mercati diventino qualcosa di diverso senza perdere però dal nostro punto di vista la tradizione, cioè il fresco, il chilometro zero.
21: Alessandro Banfo, TGR Lazio.
26: Momento molto difficile per le imprese della regione Lazio perché dopo 48 ore dall'inizio della guerra sicuramente sono cambiati i fattori di produzione.
27: Il caro energia dovuto alla crisi internazionale sta mettendo in difficoltà l'agricoltura laziale con rincari che colpiscono fertilizzanti, mangimi e gasolio, oltre a imballaggi e trasporti. Occhi puntati sullo stretto di Hormuz, una situazione di tensione che va avanti da un mese e preoccupa non poco, afferma David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio.
26: Pensare che dallo stretto di Hormuz esce un terzo dei fertilizzanti del mondo e un quinto del petrolio mette preoccupazione, mette in grande difficoltà quelle che sono le capacità produttive.
27: Le associazioni di categoria stimano un impatto economico pesante sulla filiera, un effetto a catena con ricadute concrete sul carrello della spesa.
26: Pensando chiaramente all'ortofrutta e quindi alla verdura, questo ha un'incidenza importante. Da una prima stima che poteva vedere dei rincari del 7-15%, abbiamo visualizzato anche delle punte del 30%.
21: Francesco Rositano, TGR Lazio.
19: Ora la cronaca, assalto alle gioiellerie del lusso e agli uffici postali. La Polizia di Stato ha smantellato un'organizzazione criminale strutturata che operava tra Roma e Lazio.
28: 900.000 euro, questo il valore di una settantina di orologi di pregio rubati durante una rapina in una nota gioielleria del quartiere Parioli a Roma nella primavera del 2024. Un colpo studiato nei minimi dettagli da 2 finti clienti che, sotto la minaccia di pistole, avevano terrorizzato i presenti. È proprio da quell'episodio che la squadra mobile ha dato il via ad una articolata attività investigativa passando al setaccio le immagini della videosorveglianza. Dal riconoscimento del volto di un noto pregiudicato, identificato in un 62enne romano, gli inquirenti sono risaliti ad una vera e propria associazione a delinquere. Il gruppo non lasciava nulla al caso. I veicoli utilizzati per i colpi erano costantemente ripuliti con targhe clonate, mentre durante le azioni venivano impiegati disturbatori di frequenza, i cosiddetti jammer, per inibire le comunicazioni delle forze dell'ordine. 4 in totale le rapine ricostruite dagli inquirenti tra il 2023 e il 2025 tra gioiellerie e uffici postali. L'ultima è stata sventata proprio dall'intervento degli agenti. In carcere 5 degli indagati, mentre per altri 2 sono scattati gli arresti domiciliari. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
19: Maxi blitz della Guardia di Finanza a Viterbo nel settore dei supermercati nell'ambito della cosiddetta operazione Carrello della Spesa. 13 gli indagati.
13: A scendere in campo già dalle prime luci dell'alba oltre 100 militari del nucleo economico-finanziario di Viterbo su disposizione della Procura, impegnati in perquisizioni e sequestri di documentazione informatica in alcuni supermercati, ma anche nelle sedi legali ed operative di 14 società, ma anche di altrettanti studi professionali. Inoltre i controlli riguardano anche i domicili di 13 persone indagate a vario titolo, per un totale di 41 obiettivi. Carrello della Spesa, così è denominata la maxi operazione che ha permesso ai finanzieri di individuare un articolato sistema fraudolento attuato nel settore della media distribuzione a favore di imprenditori che gestiscono diverse società utilizzando lavoratori formalmente in carico ad altre, mascherando in tal modo il rapporto di lavoro subordinato con contratti d'appalto e di rete non genuini del settore. Gli stessi emettevano fatture per operazioni inesistenti, omettendo così il versamento dell'IVA, delle ritenute fiscali, nonché degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale, creando così un notevole danno alle casse dell'erario e dell'INPS. L'evasione contribuiva di fatto ad una concorrenza sleale nei confronti di altri operatori, offrendo alla clientela prezzi inferiori, lasciando però i lavoratori privi di tutele e contributi. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
19: Automobili più o meno virtuosi nel Lazio, la classifica delle città che rispettano maggiormente le regole della strada. Con 132,8 milioni di euro è Roma il comune del Lazio che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali elevati agli automobilisti. Nonostante il valore sia in calo del 9% rispetto al 2024, la capitale si conferma seconda anche nella classifica nazionale, subito dopo Milano. Andrea Poto, direttore comunicazione Facile.
0: Se noi guardiamo all'importo complessivo delle multe elevate, Roma la fa da padrona, è chiaramente quella che ha riscosso i maggiori proventi. A fronte di circa 142 milioni di euro di tutto l'indotto dei capoluoghi laziali, Roma ne fa da sola 132 milioni.
19: Però se si confronta la cifra di tutte le sanzioni per ogni cittadino, il panorama cambia. È Rieti, secondo i calcoli su ogni abitante pesa l'importo di 124 euro. Poi c'è Roma e a ruota Viterbo e Frosinone e per ultima Latina. I dati emergono dallo studio di Facile.it. Nel 2025 dunque gli incassi complessivi dichiarati dai comuni capoluogo di province laziali sfiorano 142 milioni di euro. Ma quali sono le infrazioni più frequenti?
0: L'eccesso di velocità, questo è senza dubbio la prima delle infrazioni. Ci sono però altre altrettanto gravi che arrivano a ruota, quindi ad esempio l'uso del cellulare alla guida. E poi forse quello un po' più veniale, se vogliamo, che è il parcheggio in zona non autorizzata.
19: Mariella Anziano, TGR Lazio. In corso a Roma in questi momenti lo sciopero dei taxi, previsto un presidio di protesta al Campidoglio. Le auto bianche chiedono maggiori controlli da parte del governo sulla concorrenza delle cosiddette auto nere, i servizi NCC e le piattaforme digitali gestite da multinazionali accusate di operare con regole diverse e di aver invaso il mercato italiano. Le sigle sindacali chiedono più regolamentazione, tutele per la categoria e un riequilibrio della concorrenza. E apriamo la pagina dello sport con il calcio poker della Roma che travolge la Fiorentina con un netto 4-0. Continua il sogno Champions per i giallorossi.
1: La Roma cala il poker sul tavolo della corsa all'Europa. A farne le spese una Fiorentina forse appagata da una salvezza ormai virtualmente certa, ma la squadra di Gasperini dall'Olimpico ha mandato un messaggio molto chiaro a Juve e Como, mostrando una vitalità forse inedita in questa stagione.
3: Posso dire che mi dà fastidio che qualcuno pensi che questo è un gruppo da quinto
2: sesto posto e che oltre non si possa andare. Questo è un gruppo molto forte e poi ci mette sempre la faccia.
1: Alla Roma è bastato un tempo per mettere in ghiacciaia la partita. Sin da primi minuti Malen ha fatto capire, ancora una volta, di essere di un altro pianeta. Per ben due volte la traversa gli ha negato la gioia del gol e tra accelerazioni brucianti, dribbling e assist l'olandese ha fatto impazzire la retroguardia dei toscani. Ieri all'Olimpico è stata una partita corale, come dimostra il tabellino dei marcatori. Il primo gol è di Mancini, di testa su calcio d'angolo, il secondo alla firma di Wesley, ma è frutto di un'azione manovrata da Sulé, Selic ed Hermoso. E il difensore spagnolo ormai ci ha preso gusto, ancora una rete per lui dopo il gol segnato contro l'Atalanta. E infine il poker di Pisilli, bravo a finalizzare la trivella di Malen. Negli ultimi 20 minuti si è visto anche Dybala, che sarà prezioso in questo finale di campionato. La Roma si gode il quinto posto a più due dal Como, nel mirino c'è la Juve, ormai distante solo un punto. Mauro Scano, TGR Lazio.
19: La Lazio vince in

0: L'anima c'ha qualcosa, è una squadra che ha questo senso d'andare fino proprio al 96esimo.
1: Per il tecnico Maurizio Sarri, la Lazio è una squadra che non molla mai. Il 2-1 alla Cremonese, ribaltando la rete di Bonazzoli su errore di Motta nel primo tempo, lo dimostra. Nella ripresa il gol del pari di Isaksen racconta tutta la squadra del tecnico toscano. Nuno Tavares che corre verso la porta avversaria partendo dalla propria area. Poi il passaggio a Noslin e l'assist a Isaksen con il danese a battere Audero. In pieno recupero la bellissima rete proprio di Noslin a chiudere la contesa per il 2-1 finale, ma Sarri guarda avanti, pensa al derby e alla concomitanza con la finale degli internazionali di tennis.
0: Noi abbiamo fatto il derby d'andata a 37 gradi a mezzogiorno e mezzo, 20 di settembre. Ora ci fanno fare il derby di ritorno e a mezzogiorno e mezzo. Questo è un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi di Roma e Lazio, e qualcuno deve pagare.
1: Davide Fiorani, TGR Lazio.
2: Si aprono con il maltempo gli internazionali di Roma in corso, i primi match. Il favorito Sinner debutterà quasi sicuramente sabato 9 maggio con uno tra Mikkelsen e Hofner, poi un possibile terzo turno, forse contro Matteo Berrettini. Intanto oggi iniziano anche gli allenamenti eccellenti alla Super Tennis Arena, tra gli altri per gli appassionati alle 13.30, proprio Matteo Berrettini e il grande amico Lorenzo Sonego. E voltiamo pagina, sarà visitabile fino al 31 maggio la mostra al Museo in Trastevere dedicata ad Annabella Rossi, la periferia di Roma degli anni 50 negli scatti di colei, che è considerata la pioniera dell'antropologia visiva in Italia.
3: Annabella Rossi, etnologa, fotografa e documentarista, ha utilizzato la fotografia, oltre 25.000 scatti e il video, trasformandoli in strumenti di indagine scientifica e sociale e diventando pioniera dell'antropologia visiva in Italia. La mostra Annabella Rossi, la poetica della realtà, al Museo di Roma in Trastevere, a cura di Stefania Baldinotti, Massimo Cutrupi e Francesco Quaranta, utilizza i materiali provenienti dal fondo Annabella Rossi e ripercorre il lavoro della studiosa raccontando la sua attività in varie zone d'Italia. Allieva e stretta collaboratrice di Ernesto De Martino, documentò il fenomeno del tarantismo in Salento fino al lavoro svolto nelle periferie romane. Stefania Baldinotti, curatrice mostra.
4: È un'antropologa che possiamo definire in ombra, in quanto non è molto conosciuta, a dispetto invece dell'enorme lavoro che ha fatto a partire dagli anni 60 fino alla morte prematura avvenuta all'inizio degli anni 80, di documentazione di feste popolari, rituali, lavoro.
3: L'esposizione nasce da un lungo lavoro di ricerca e digitalizzazione avviato dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale insieme al Museo delle Civiltà di Roma. Leandro Ventura, direttore Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.
5: L'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura lavora per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio immateriale in Italia e ha il suo, diciamo, tra le sue disponibilità un archivio fotografico gestito in collaborazione con il Museo delle Civiltà, un patrimonio fondamentale per le comunità e per i territori.
3: Daniela Bruni, TGR Lazio.
2: Ora la viabilità con Marina Marini di Repubblica Utilità.
6: In A1 un incidente da segnalare tra l'allacciamento di Ramazzone Roma Nord e lo svincolo Ponzano Romano Soratte verso Firenze. Traffico rallentato perché intenso in via Salaria tra via di Villa Spada e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. In via del Teatro di Marcello una manifestazione con corteo, possibili rallentamenti tra via Petroselli e piazza d'Araceli in direzione del Campidoglio. A causa di un incidente in viale Manzoni ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni a via di Porta Maggiore.
2: 12, 24 e 31 secondi è tutto per questa edizione, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione, Antonella Armentano, in regia Fernando Conti, da Stefania Cappa che ha condotto in studio. Una buona giornata.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.
8: Da Riviera del Brenta al Val Sudana. E allora una sera le ho detto, senti, vengo anch'io. E...
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Anche con quella poca roba.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità. Per un aggiornamento sul traffico alle 12.25 minuti partiamo dal nord-est, andiamo in A4 nel tratto Venezia-Trieste per segnalare code a tratti tra la Tisana e lo svincolo San Donà di Piave in direzione di Venezia. Code

0: E anche in A9 la lenate Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in Liguria, in A10 la Genova Ventimiglia code a tratti per 4 km per lavori tra Pietra Ligure e Orcofellino in direzione di Genova. In A12 la Genova Rosignano 1 km di coda per lavori tra Chiavari e Rapallo in direzione sempre di Genova. Ci spostiamo in A13 nel tratto Bologna-Padova code traffico intenso tra Bologna Interporto e l'allacciamento alla 14 in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Pisa-Livorno siamo in Toscana, 2 km di coda tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest in direzione di Firenze. Continuando a scendere in A14 nel tratto Ancona-Pescara, 4 km di coda tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona. Infine in A1 nel tratto Firenze-Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione della capitale. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. Sportello Italia.
2: Il punto sull'economia, gli effetti del caro energia, famiglia e reputazione delle aziende, guardia di finanza, le trattative sul rinnovo del contratto, focus con gli ascoltatori, voltura, subentro e interruzione della fornitura. Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Di Marco, avete ascoltato gli argomenti di questa puntata. Prima di andare avanti, come sempre vi ricordo la nostra mail, potete scriverci a economico@rai.it oppure al numero WhatsApp 335-699-2949 e vi ricordo che potete riascoltare questa e le altre puntate della trasmissione sul sito Rai Play Sound. Allora cominciamo, come ogni martedì facciamo il punto sull'economia, il nostro ospite è l'economista Fabio Fortuna, buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno, eccoci qui.
2: Dunque, notizia di questa mattina, secondo il Fondo Monetario Internazionale il caro energia peserà per almeno 450 euro sulle famiglie italiane e sempre il caro energia fa crescere i rischi al ribasso per l'eurozona. Peraltro è difficile contrastare questi rincari.
3: Non c'è dubbio, aumentano i rischi di recessione, come dice giustamente il Fondo Monetario Internazionale, e poi si avventura anche nel pubblicare delle cifre di riferimento, tipo quella riferita alle famiglie italiane. Si tratta sempre di numeri che sono suscettibili di variazioni a seconda dell'andamento degli eventi. È evidente che i rischi di recessione aumentano con l'incremento della durata del conflitto e questo è fuori discussione. Il Fondo Monetario Internazionale lo mette in evidenza dicendo che lo shock energetico spinge gli spread e aumenta i rischi per la stabilità. In realtà lo spread, se prendiamo quello italiano, è cresciuto, ma non in misura preoccupante, perché siamo intorno questa mattina agli 81-82 punti. È vero, avevamo toccato anche 60 punti un paio di mesi fa, ma abbiamo toccato 104 alcuni giorni fa. Quindi diciamo che la situazione è preoccupante, ma ancora non è gravissima, e questo spinge il Fondo Monetario Internazionale a dire deroghe a patto di stabilità soltanto per gli shock straordinari. Non è questo il caso. In effetti è vero che non siamo ancora in condizioni disastrose, anche se lo shock energetico in effetti c'è, la recrudescenza dell'inflazione ovviamente già si sta manifestando, in Italia più 2,8 ad aprile, dato provvisorio, in Europa, nell'eurozona il 3%, è cresciuta dall'1,7% in Italia in modo considerevole, quindi il pericolo c'è, però ancora non c'è una situazione di stabilità. Sarebbe opportuno però non aspettare che le cose precipitino.
2: La questione è proprio questa. Ieri Giorgetti ha chiesto flessibilità all'Unione Europea sull'energia, e dall'altro Bruxelles è molto cauta e prende tempo, e in sostanza vorrebbe intervenire soltanto in caso di recessione conclamata, giusto?
3: Esatto, e questo è stato detto già alcuni giorni fa in sede europea. Certamente questo è un po' criticabile, confermato peraltro dal Fondo Monetario Internazionale, quindi c'è un orientamento comune. Perché è criticabile? Perché aspettare una recessione conclamata significa avere poi scarse possibilità di reazione. Intervenire prima significa prevenire, quindi io credo che bisogna trovare una giusta mediazione. Nel caso in cui i rischi aumentino in modo notevolmente più considerevole, non bisogna aspettare di giungere alla recessione, ma bisogna prendere provvedimenti prima. In sostanza Giorgetti indica questa strada con delle soluzioni diversificate che vanno da una sospensione generalizzata del famoso parametro del 3%, quindi la possibilità di aumentare i debiti per gli stati più colpiti, all'attivazione di clausole di salvaguardia su base europea o addirittura su base nazionale, e poi l'estensione all'energia delle deroghe,
2: sì, che adesso valgono per le spese per la difesa.
3: Esattamente, proprio questa è la situazione, soltanto che poi l'Unione Europea non è così reattiva, e anche il presidente di Confindustria Orsini nella sua dichiarazione ha richiamato l'attenzione su questo fatto. L'Europa purtroppo continua a essere un po' in tutti i settori spettatrice degli eventi, non c'è un'inversione di tendenza, questo preoccupa molto anche in funzione del fatto che l'Europa esiste. Voglio utilizzare un'espressione un po' parossistica, esiste sulla carta, perché di fatto questa coesione, questa unità di intenti, questa capacità di reazione alle situazioni non l'abbiamo mai vista. Un pochettino all'annuncio in questi giorni di Trump, che da ieri ha aumentato i dazi che riguardano gli autoveicoli, gli autocarri, al 25%, dal 15%, con tutte le polemiche che abbiamo esaminato nei giorni precedenti.
2: Parliamo di mercati finanziari, oggi borse positive, ma si continua a guardare a quello che succede nello stretto di Hormuz, e questo ovviamente è un fattore di grande incertezza e di instabilità.
3: Eh sì, noi abbiamo sempre questo petrolio in ascesa, oggi poco prima di entrare in trasmissione quotava $113 al barile il Brent e 104 qualcosa il WTI, il petrolio americano. Anche il gas è cresciuto ieri e adesso la quotazione è intorno ai €48 a megawattora, quindi l'aspetto energetico continua a preoccupare. In Italia le riserve di gas sono in questo momento abbastanza solide, sono tra le più grandi in Europa, quindi insomma siamo relativamente tranquilli. Certamente il problema c'è e bisogna essere pronti. Vediamo anche oggi un incremento del prezzo dei carburanti, che hanno toccato dei livelli, la benzina al self service, il prezzo medio è oltre gli 1,90 e il gasolio oltre i 2 euro e la benzina aumentata in virtù della differenziazione delle accise che abbiamo visto partire con i nuovi decreti, con il nuovo decreto, quello che verrà fino al 22 maggio.
2: Sì. E un'ultima domanda, abbiamo ancora un minuto. Ieri sono arrivati segnali positivi per il mercato dell'auto, con una crescita delle immatricolazioni ma anche un aumento per le vendite di auto elettriche. Come mai?
3: È vero, noi abbiamo avuto un incremento ad aprile dell'11,6% in Italia, nel quadrimestre che è trascorso del 9,8%, dei dati che forse non ci aspettavamo in questa entità, rafforzati anche dal, come giustamente lei ha sottolineato, dalla crescita della vendita dell'elettrico più 8,5% ad aprile, probabilmente in virtù del fatto che si sono utilizzati gli incentivi che erano stati concessi a ottobre per quanto riguarda l'elettrico. Per il resto è forse una reazione a quella crisi profonda che il settore automobilistico ha conosciuto, all'incertezza sulla evoluzione rapida verso l'elettrico, perché l'incertezza ormai da alcuni mesi ha preso il sopravvento, e anche dal fatto che comunque il mercato automobilistico per l'Italia, per la Germania e per altri paesi europei è un mercato importante, e anche i consumatori, i cittadini hanno cominciato a riacquistare.
2: Bene, grazie a Fabio Fortuna per essere stato con noi. Passiamo ad un altro argomento. Quanto conta la famiglia nella reputazione di un'azienda? Parliamo ovviamente di imprese familiari e ne parliamo con Alfredo De Mastis, che è docente di imprenditorialità e Family Business Management. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, un saluto a tutti i radiospettatori.
2: Allora, ci parli un po' di questo argomento che è piuttosto curioso. Quanto conta oggi la famiglia nella reputazione di un'impresa?
4: Sì, direi che oggi conta moltissimo e forse anche più di prima, nel senso che in un contesto, come abbiamo anche ascoltato poco fa, in cui i mercati sono globali, incerti e spesso anche anonimi, la famiglia introduce un elemento di identità, un elemento di continuità e di responsabilità che spesso può portare a fare la differenza, perché quando un'impresa è familiare o quando il prodotto, il servizio di un'impresa assume una connotazione familiare, questo non rappresenta soltanto un brand, ma rappresenta una storia, rappresenta una reputazione, rappresenta un nome, spesso rappresenta anche un legame con un territorio, e questo crea un effetto molto forte, in quanto la reputazione dell'impresa diventa anche la reputazione della famiglia. E ci sono studi che fanno vedere che, ad esempio, tutto questo ha delle conseguenze in termini di maggiore credibilità, perché ad esempio è come se l'impresa ci mettesse la faccia, ma anche maggiore esposizione, perché gli errori passati pesano di più, e quindi nel Made in Italy, come sappiamo, questo è ancora più evidente, no? Se pensiamo al settore del vino, della moda, del design, sono tantissimi gli esempi di aziende eponime. Io recentemente ho pubblicato uno studio scientifico basato su 5 esperimenti e oltre 1564 soggetti che dimostra che promuovere lo status familiare di un'impresa aumenta l'intenzione d'acquisto dei consumatori.
2: Sì.
4: E questo è dovuto ad una serie di fattori.
2: C'è da dire che il carattere familiare non genera di per sé fiducia.
4: Allora, diciamo che il carattere dipende, la risposta è dipende, nel senso che può generare fiducia ma non automaticamente, ossia la famiglia è un potente generatore di fiducia perché richiama stabilità, richiama un orizzonte di lungo periodo, richiama relazioni più personali, però la fiducia non nasce soltanto dal fatto di essere familiari, ma nasce anche e soprattutto, direi, da come questa dimensione viene gestita. Quindi se la famiglia è coerente, è unita, mantiene le promesse, investe nel lungo termine, è coerente nel garantire appunto una stretta vicinanza tra ciò che dice di fare e poi ciò che fa effettivamente con le proprie scelte, con le proprie decisioni, allora sì, la fiducia cresce. Se invece la famiglia è chiusa, è magari molto frammentata e caratterizzata da una forte disarmonia, è poco trasparente o magari gestisce l'impresa in modo meno professionale, meno meritocratico, allora la natura familiare dell'impresa può addirittura ridurre la fiducia.
2: Chiaro. Riguardo al Made in Italy, quanto conta il legame con il territorio e la tradizione?
4: Il legame con il territorio conta moltissimo, perché la tradizione, la storia di un territorio rappresentano una risorsa competitiva per le imprese. Io ho condotto diversi studi e diverse ricerche studiando proprio imprese italiane, Aboca, Apriamare, Vibram, Lavazza, giusto per citare alcuni esempi, di imprese, diciamo, che hanno sempre avuto un fortissimo legame con il territorio e nello stesso tempo sono state anche estremamente capaci di innovare. Nel senso che qual è l'immediato rischio? L'immediato rischio è che se da un lato la tradizione rappresenta un grandissimo vantaggio, proprio un grande fattore, una grande risorsa competitiva per differenziarsi, nello stesso tempo il rischio è quello che possa rappresentare anche una trappola quando si considera invece il cambiamento. E quello che i miei studi mettono in risalto, in luce, è che in realtà una delle possibili strategie attraverso cui il nostro Made in Italy riesce spesso ad essere molto ancorato alla tradizione, ma nello stesso tempo anche molto innovativo, è realizzare quella che io chiamo l'innovazione nella tradizione. Ossia, esistono delle metodiche aziendali, organizzative, che permettono di fare leva sulla storia, sul passato, proprio sulla legacy storica di un'impresa, per percorrere la via verso il futuro senza vedere invece passato e futuro come due cose in antitesi fra loro.
2: Quindi innovazione nella tradizione. Senta, per chiudere, quali sono gli altri aspetti fondamentali nella reputazione di un'impresa?
4: Ma allora, gli altri aspetti fondamentali io direi che sono in primis il fatto di saper instaurare con i propri dipendenti, ma anche con i propri portatori di interesse in termini più ampi, delle relazioni durature, positive, che fanno sentire le persone un qualcosa che va ben oltre del numero o della mera risorsa umana, che è un termine peraltro che a me non piace molto. Quindi questa capacità di creare questo senso di appartenenza, questo senso belonging all'interno dell'impresa, il che significa investire nelle narrative aziendali, significa investire in tutte quelle attività spesso intangibili che però aiutano a cementare un clima di fiducia e di fedeltà all'interno dell'impresa, e questo è un primo elemento sicuramente importante. Un altro elemento importante che mi preme sottolineare è anche la presenza di obiettivi che hanno una natura non economica, come ad esempio l'obiettivo di garantire armonia tra le proprie persone all'interno dell'impresa, oppure l'obiettivo di mantenere alta l'identità, forte l'identità tra ad esempio proprietari dell'impresa e impresa stessa, tra famiglia e impresa spesso, oppure l'obiettivo di garantire un futuro dinastico alle future generazioni. E questi sono tutti elementi che spiegano in molti casi il maggiore successo che alcuni tipi di imprese del nostro Made in Italy, di family business, che poi riescono ad avere. Esatto.
2: Grazie ad Alfredo De Massis per essere stato con noi. E parliamo ora del rinnovo del contratto del comparto difesa e sicurezza per il triennio 2025-27, attualmente è in fase di negoziazione. Ne parliamo con Francesco Zavattolo, segretario di SILF, il sindacato italiano lavoratori finanzieri. Buongiorno.
5: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
2: Dunque, ci spieghi su che cosa si sono bloccate per il momento le trattative?
5: Poi al momento ci sono tre pilastri per noi fondamentali, un po' per tutti i sindacati del comparto, per i quali le trattative sono bloccate, e sono sicuramente le relazioni sindacali, la specificità e la previdenza dedicata.
2: Sì, allora proviamo a spiegare che cos'è la specificità. Voi chiedete risorse per la specificità, giusto?
5: Sì, noi chiediamo risorse per la specificità. La specificità anzitutto è una norma, ma prima ancora di essere una norma è una condizione di lavoro e allo stesso tempo un particolare modello salariale. No, la legge madre della specificità risale al 2010 e nasce sostanzialmente per rispondere alle peculiarità dei compiti, agli obblighi, alle limitazioni personali a cui è sottoposto il personale del comparto, sia in termini di orario di lavoro, in termini di reperibilità, di operatività e anche di particolari, insomma, condizioni di impiego e lavoro usuranti. Mentre nel precedente contratto vennero stanziati 60 milioni, oggi siamo a zero, e questo per noi è un problema. Le faccio un esempio pratico: per la Guardia di Finanza la parte salariale sulla quale noi sindacati possiamo andare, diciamo, a trattare, mi passi il termine, è di 2,3 milioni di euro per tutto il personale non dirigente della Guardia di Finanza. Stiamo parlando di centesimi. Ora, perché è importante questo aspetto? È importante perché la nostra retribuzione, per almeno il 20%, è fatto da indennità, da straordinario, da notturni, da festivi. Quindi nel momento in cui mancano i fondi per remunerare queste particolari condizioni di impiego, sostanzialmente si sta disincentivando o mortificando il lavoro che poi è un lavoro di prossimità, il lavoro che poi il cittadino, insomma, vede, il poliziotto, il carabiniere, insomma, per strada nello svolgere il suo servizio.
2: Senta, lei mi diceva anche la questione della previdenza dedicata, cos'è?
5: Sì. Allora, la previdenza dedicata sostanzialmente nasce per rispondere al mancato avvio della previdenza complementare, quando ci fu la famosa riforma pensionistica del 95, la famosa legge Dini. Per il comparto sicurezza e difesa non è mai partita la previdenza complementare e oggi si pone il problema di come remunerare i servitori dello Stato che vanno in pensione prima dei lavoratori ordinari, mi passo il termine. Le porto un esempio pratico perché poi i numeri sono quelli che rendono la fotografia di cosa stiamo parlando. Noi un mese fa abbiamo fatto i conteggi delle pensioni e abbiamo visto che due appuntati scelti che hanno lo stesso identico profilo di carriera uno arruolato nel 1988, l'altro nel 1994, il primo va in pensione con 2.100 euro, il secondo con 1.650 euro. Parliamo di circa 500 euro al mese in meno. Ora, la previdenza complementare sostanzialmente è stata istituita con la legge di bilancio del 2022, ma di fatto, insomma, non è mai stata attuata. In cosa consiste? Consiste sostanzialmente nell'applicare un coefficiente di trasformazione più favorevole al personale, anziché il 4,6%, il 5,7%, che sarebbe quello che competerebbe a chi va in pensione a 67 anni. Di fatto si traduce in un assegno di pensione che si avvicina all'ultimo stipendio percepito, sostanzialmente.
2: Le volevo fare un'ultima domanda, le chiedo di essere sintetico. Voi chiedete anche interventi per democratizzare le relazioni sindacali, ma in che modo?
5: Guardi, le relazioni sindacali sono il vero nodo del nostro tavolo negoziale, perché noi tecnicamente contrattiamo, ma non abbiamo poteri in merito alla verifica dell'applicazione dei contratti. Questo perché? Perché non c'è l'amministrazione, quando poi traduce in circolari, in atti amministrativi, in disposizioni che incidono sulle condizioni di vita del personale, mentre prima con la vecchia rappresentanza militare c'era la consultazione che era obbligatoria, sebbene non vincolante, oggi siamo passati dalla consultazione alla comunicazione preventiva. Quindi sostanzialmente noi veniamo avvisati il giorno prima per le norme che impatteranno sul personale della Guardia di Finanza il giorno successivo. Questo è un qualcosa che si può risolvere, anche perché è a costo zero per lo Stato, ma ha un effetto benefico, mi passi il termine, su tutto il personale, non sui sindacati. Attenzione, questa è una presa di posizione che facciamo in ragione e a tutela degli interessi dei nostri colleghi.
2: Chiaro. Grazie a Francesco Zavattolo.

0: accanto agli indicatori.
1: Abbiamo ascoltato Maledetto Me di Fulminacci, ora proseguiamo con una nuova puntata del dizionario economico in pillole dell'analista Davide Biocchi.
0: Accanto agli indicatori più noti ce n'è uno meno conosciuto ma molto interessante, lo skew index. È un indicatore che misura il rischio di eventi estremi, quelli rari ma violenti. Non guarda quindi ai movimenti normali del mercato, ma a ciò che può accadere nelle code, cioè negli scenari più improbabili. Quando lo skew è basso, il mercato ritiene poco probabili eventi fuori controllo. Quando invece sale, significa che gli operatori stanno iniziando a proteggersi da possibili shock. In pratica stanno comprando coperture per eventi estremi. Questo non vuol dire che qualcosa stia per succedere per forza, ma indica che il mercato assegna una probabilità più alta del normale a movimenti anomali. È quindi un indicatore meno intuitivo ma molto utile, perché non misura quello che sta accadendo ma quello che il mercato teme che possa accadere.
1: Veniamo al focus con gli ascoltatori. Oggi parliamo di voltura, subentro e interruzione della fornitura. Ne parliamo con Barbara Benuti, avvocato di Consumatori Attivi. Buongiorno.
2: Buongiorno, eccoci qua, bentrovati.
1: Dunque, come procedere per la voltura e per il subentro?
2: Sì, sì, c'è ancora parecchia confusione, soprattutto quando vengono modificate le utenze piuttosto che i venditori per quanto riguarda le forniture, luce, gas, acqua. Allora, subentro e voltura sono due differenze sostanziali. Il subentro è quando io attivo una fornitura con un nuovo utente in seguito ad una cessazione del contratto da parte dell'utente precedente, quindi equivale sostanzialmente ad una riattivazione. Per quanto riguarda invece la voltura, è invece semplicemente il cambio dell'intestatario del contratto della fornitura, quindi questo significa che non c'è mai stata un'interruzione dell'erogazione del servizio, fosse luce, acqua o gas. Questo implica dei tempi e dei costi. Ci sono, ahimè, degli oneri amministrativi che vanno sempre corrisposti, l'importo è di 23 euro. Per quanto riguarda la fornitura del gas, il subentro prevede anche un onere che va riconosciuto al distributore e corrisponde a 30 euro. E mi preme anche ricordare di andare a chiedere, in caso di venditore, parliamo di mercato libero, se ci sono delle voci non particolarmente trasparenti o chiare, perché spesso il venditore potrebbe nascondere sotto la voce di consulenza dedicata o attivazione cliente dedicato delle voci con delle spese, dei costi importanti che magari scopro soltanto quando ricevo la prima fattura. Tempi di esecuzione. Per quanto riguarda il subentro, io devo presentare al venditore che ho scelto la richiesta. Il venditore deve comunicarlo al distributore entro 2 giorni e il distributore deve attivarsi entro 5 giorni lavorativi. Quindi, se questo non accade, ricordiamoci che l'autorità garante prevede un indennizzo automatico in bolletta. Per quanto riguarda invece la voltura, quindi il semplice cambio del nominativo, avviene entro 5 giorni lavorativi se io rimango con lo stesso venditore. Se invece opto per uno switch, quindi cambio e decido di andare presso un'altra società, le tempistiche sono più lunghe, generalmente 1 mese. Se io muovo e decido i primi giorni del mese, il primo mese successivo solare avrò il cambio del venditore e a mia volta anche la voltura. Queste sono le tempistiche. Interruzione della fornitura è il tasto più dolente, perché a parte i casi che possono riguardare degli interventi programmati o eventi atmosferici che magari hanno caricato un sovraccarico e quindi delle interruzioni causate da guasti, quello che noi come sportello può capitare di, diciamo così, su cui ci andiamo a scontrare sono le sospensioni per morosità, no? Che magari avvengono anche in contesti difficili in cui poi diventa anche complicato pagare in tempi brevi. La procedura ovviamente non è immediata, avviene per mancato pagamento di una o più bollette, però avviene anche attraverso un avviso, per cui non è che io non pago oggi e domani ho un depotenziamento, mi viene staccata la fornitura. Dal momento della scadenza della bolletta, il fornitore manda un sollecito, almeno trascorsi 10 giorni solari. Se io non pago anche in quel termine, a quel punto lì vengo messo in mora attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. E questa è una vera e propria diffida, quindi sostanzialmente io devo provvedere entro 40 giorni al saldo della fattura. Se questo non avviene, ovviamente c'è un preavviso di distacco che avverrà almeno 3 giorni lavorativi dopo l'ultima data che mi viene indicata a mezzo raccomandata. Questo ovviamente implica poi dei costi di riattivazione, perché nel momento in cui io saldo il debito spetta a me l'onere di avvisare subito ovviamente il venditore, che a sua volta avvisa il distributore. Perché dico che spetta al cliente finale? Perché prima avviso il venditore del saldo e prima verrà ovviamente riattivata la fornitura. Non senza costi, perché ovviamente è previsto per il riallaccio ovviamente una spesa e un costo amministrativo di circa 25 euro, proprio perché io ovviamente ho ritardato, oltre ovviamente agli interessi di mora. E questo per quanto riguarda ovviamente le spese vive.
1: Allora, volevo leggere molto rapidamente una domanda prima di chiudere, abbiamo meno di un minuto. Alberto da Padova: ho volturato a mio nome la bolletta della luce dove vive mia madre, cosa avverrà? Come avverrà l'addebito del canone della televisione?
2: Allora, ricordiamo che l'addebito avviene a mezzo bolletta della luce in cui io sono intestatario. Allora, se il signor Alberto è residente nella casa dove c'è la madre, essendo casa di residenza, intestatario, il canone verrà addebitato nello stesso modo, perché sono sostanzialmente conviventi, quindi in bolletta. Se invece si tratta di seconda casa per il signor Alberto, ricordiamo che l'addebito avviene solo nella casa di residenza, in quella dove lui risulta domestico non residente, nulla è dovuto perché lo paga già presso un'altra utenza. Ecco, mi raccomando, ricordiamoci di queste differenze e ricordiamoci, nel caso non possediamo il televisore, di presentare la dichiarazione entro il 30 gennaio di ogni anno.
1: Grazie a Barbara Venuti. Per oggi è tutto. Sportello Italia a cura di Paola Bonanni torna domani, in regia Filippo Mosticone, in redazione Cristina Saccol, Maurizio Merola e Rolando Bosco, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo. Vi ricordo la nostra mail economico@rai.it, numero WhatsApp 335-699-2949. Da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Questo è un podcast original a Replay Sound.
1: Alla
2: fine si va dal 69. È arrivato Casbei, quello del liscio, non si sa cosa vorrà dire.
3: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
0: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su Replay Sound o scarica l'app.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
10: La spesa intelligente.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine e pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Il Papa mette in pericolo molti cattolici. Nuovo attacco di Trump a Leone XIV, a due giorni dalla visita in Vaticano di Rubio. Il segretario di Stato vedrà anche la Premier. Giorgia Meloni e gli USA. Non condividerei un ritiro degli Stati Uniti dalla NATO. L'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni. L'Europa dice deve però rafforzare la sicurezza. Tregua armata a Hormuz. Navi americane attraversano lo stretto nonostante i bombardamenti iraniani. Chiesa gremita e folla in piazza a Padova per i funerali di Alex Zanardi, la sua handbike sull'altare, beve vino commossa. Garlasco in procura alle gemelle K, domani tocca a Sempio, i legali non risponderà alle domande, chiesta una valutazione psicologica. Cinema, Mattarella alla presentazione dei candidati ai David di Donatello, realizzare progetti con audacia e libertà. Milano come un palcoscenico, torna Piano City, 250 concerti gratuiti in 140 luoghi, molti inaspettati. Sport, calcio, bagarre Champions, quattro squadre in corsa per due posti e tanti, tanti soldi. Basket, grazie di tutto Aki, il ritiro di Polonara dai successi alla malattia, continuerà la sua battaglia lontano dai campi. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Dagli Stati Uniti un nuovo attacco di Trump contro il Papa a pochi giorni dal viaggio in Italia del segretario di Stato Rubio, che incontrerà lo stesso Leone XIV.
3: Un nuovo attacco frontale del presidente degli Stati Uniti a Papa Leone XIV durante un'intervista con il Salem News Channel. Penso che il pontefice stia mettendo in pericolo molti cattolici, afferma Trump, ribadisce le accuse già rivolte al pontefice. Per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Trump aveva già bersagliato il vescovo di Roma, il primo di origine statunitense, accusandolo di essere debole con il crimine, pessimo in politica estera proprio per la sua predicazione contro la guerra e il suo incessante impegno per la pace. Trump si era spinto a dire: se io non fossi alla Casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano. Nell'offensiva polemica si era affiancato a Trump anche il vicepresidente Vance, che aveva suggerito cautela al pontefice quando parla di questioni teologiche, un attacco che aveva suscitato sconcerto e indignazione di portata planetaria nel mondo cattolico statunitense. Un importante bacino elettorale del presidente schierato a difesa del pontefice senza esitazioni. Una vasta contrarietà che non aveva indotto Trump ad arretrare o a ricalibrare le sue dichiarazioni, ma anzi a rilanciare le sue accuse circa 48 ore dalla visita a Roma del suo segretario di Stato, il cattolico di origine cubana Marco Rubio, dall'incontro con Papa Leone XIV e con il segretario di Stato, il cardinale Parolin. Una missione concepita da Washington proprio con l'intenzione di superare la crisi aperta dagli attacchi di Trump. Enzo Arcieri, GR1.
2: Tregua in bilico tra Stati Uniti e Iran. Dopo il via alla missione americana Project Freedom per riaprire lo stretto di Hormuz, nel Golfo scambi di attacchi e di accuse.
4: Tutti a rivendicare il controllo pieno di Hormuz, mentre fra accuse smentite nel Golfo è battaglia navale. L'Iran, col presidente del Parlamento Ghalibaf, afferma che lo stretto è nelle sue mani e smentisce il passaggio di un cargo della compagnia Maersk, che ha fatto sapere di aver eluso il blocco iraniano grazie alla scorta americana dell'operazione Project Freedom. Sempre da Teheran accusano gli americani di aver ucciso 5 civili colpendo 2 imbarcazioni. Tutt'altra versione dagli Stati Uniti: abbiamo colpito barchini veloci dei Pasdaran mentre ostacolavano la libertà di navigazione. Alla TV CBS poi funzionari americani hanno confermato un attacco iraniano respinto contro 2 cacciatorpedinieri statunitensi. Se gli iraniani attaccheranno le nostre navi, li spazzeremo via dalla faccia della terra, minacciato Donald Trump, mentre è stato il suo segretario al tesoro Bessent a rivendicare il controllo americano dello stretto. Ad aggiungere tensione poi la ripresa dei bombardamenti iraniani sugli Emirati. Nonostante gli scambi di proiettili e accuse, il lavoro della diplomazia prosegue. Il ministro degli esteri iraniano Rakhchi è atteso in Cina, principale acquirente del greggio di Teheran, che oggi però fatica a esportare. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Sul fronte israelo-libanese, Hezbollah rivendica il lancio di droni contro lo Stato ebraico, mentre non si fermano i raid dell'aviazione di Tel Aviv. Ieri 17 vittime, a Gaza una persona uccisa in un attacco israeliano, e resta aperta la vicenda dei 2 attivisti della flottiglia arrestati e portati in tribunale. Il corrispondente da Gerusalemme.
5: Si allunga la detenzione dei 2 attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati da Israele la settimana scorsa. Il brasiliano Thiago Avila e il palestinese Saif Aboukeshek, residente in Spagna, sono comparsi stamane in tribunale ad Ashkelon. La polizia ha chiesto la proroga di altri 6 giorni della loro detenzione. I 2 leader della flottiglia, gli unici a non essere rilasciati a Creta la settimana scorsa, sono sospettati dalle autorità israeliane di assistenza al nemico in tempo di guerra per aver tentato di rompere il blocco navale di Gaza e sono sono accusati di appartenere ad una organizzazione terroristica. L'organizzazione non governativa israeliana Adalah, che li assiste, denuncia maltrattamenti e abusi sui due attivisti, circostanza negata dalle autorità israeliane. Per protesta, Avila e Abu Ghashek sono entrati in sciopero della fame. Intanto in Libano si registrano nuove violazioni della tregua. Forze israeliane e milizie Hezbollah combattono per il controllo di un tratto del fiume Litani. Raid israeliani hanno colpito varie postazioni di Hezbollah nel distretto di Tiro e a Bin Jbeil. L'esercito ha ordinato l'evacuazione di altri 6 villaggi. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, ancora attacchi delle forze del Cremlino, 5 morti e 4 regioni senza elettricità, Mosca e Kiev divise anche sulla data di un possibile cessate il fuoco. Da Mosca, la corrispondente.
0: Una tregua volta da grandi incertezze e da minacce reciproche. La difesa russa, su decisione di Putin, ha annunciato un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio, in occasione delle celebrazioni per ricordare la vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. Mosca spera che Kiev segua l'esempio, si legge nel comunicato del ministero, ma la difesa prende atto di quelle che definisce le minacce di Zelensky di colpire la capitale russa proprio il 9 maggio. In tal caso, si legge ancora, verrà attaccato il centro di Kiev. Ma Zelensky risponde accusando Mosca di cinismo e rilancia una tregua di 2 giorni a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio. Quel che è certo è che le celebrazioni del 9 maggio si avvicinano e il clima è di alta tensione. La parata sulla Piazza Rossa verrà in forma ridotta, gli attacchi con droni da parte ucraina sono sempre più frequenti e hanno raggiunto anche la periferia di Mosca a pochi chilometri dal Cremlino. Secondo un rapporto dell'intelligence europea visionato da CNN, Putin e il suo entourage sarebbero stati sottoposti a massime misure di sicurezza. Non si esclude neanche il rischio di un colpo di Stato. Intanto internet è già stato bloccato in buona parte del paese. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Rilancia in un posto i punti cardine della sua missione nel Caucaso Giorgia Meloni, che venerdì a Roma incontrerà il segretario di Stato americano Rubio.
6: È rientrata a Roma da Baku con una rafforzata collaborazione con l'Azerbaigian Giorgia Meloni, soprattutto su energia e sicurezza, due fronti sui quali, scrive sui social, si vuole investire in concreto e a lungo termine con un paese che rappresenta per l'Italia una certezza da tenere stretta in questo tempo complesso. È invece un dialogo a distanza quello tra la Premier e il presidente americano Trump, in attesa di ricevere venerdì mattina a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Marco Rubio. La presidente del Consiglio considera scorrette alcune accuse rivolte all'Italia, non condivide un eventuale disimpegno militare americano nelle basi del nostro paese, che, spiega, ha sempre mantenuto gli impegni, soprattutto in ambito NATO e quando non c'erano interessi diretti. Due esempi su tutti, Iraq e Afghanistan. Giorgia Meloni puntualizza che agli alleati atlantici nessuno si è presentato per chiedere un sostegno formale sulle scelte che stava facendo, e qui il riferimento è all'attacco americano all'Iran. All'Europa la Premier torna a chiedere di agire presto e non di reagire alle crisi internazionali, un invito sempre più pressante lanciato dopo il vertice di Cipro anche dal summit in Armenia, dove viene siglata, su impulso italo-britannico, una dichiarazione congiunta sul contrasto all'immigrazione irregolare. Carla Macrellino, GR1.
2: E sulle questioni internazionali, ma anche su quelle economiche, si confrontano i partiti.
7: La maggioranza con Fratelli d'Italia rivendica la linea del governo su politica estera ed economia, Simona Petrucci.
8: La missione all'estero di Giorgia Meloni rafforza la sicurezza energetica degli italiani e la lotta all'immigrazione illegale.
7: Dalla festa dell'esercito, il ministro della difesa Guido Crosetto avverte: il mondo impazzito, dobbiamo garantire la nostra difesa. E se la Lega insiste sull'uscita dal patto di stabilità, Forza Italia ribadisce la propria contrarietà e guarda una maggior flessibilità da parte dell'Europa. Giorgetti torna a casa a mani vuote da Bruxelles, che esclude l'inserimento delle spese per l'energia fuori dal calcolo del patto, replicano i 5 Stelle. Il quadro economico fa piangere, le chiacchiere stanno a zero, rincara Matteo Renzi. Il PD definisce ignobile il commento del presidente del Senato La Russa sulla flottiglia, la dice lunga sul suo spessore umano prima ancora che politico. E sui rapporti tra Meloni e Trump, Marco Grimaldi, Verdi Sinistra.
9: Adesso è davanti a un'escalation totale, Meloni prova a disallinearsi e fa questo ennesimo gioco d'azzardo.
7: Filippo Misano, GR3.
2: Mercati finanziari europei sempre appesi agli sviluppi della crisi in Medio Oriente, andamento positivo per le borse, la migliore al momento Milano, più 2%, trainata soprattutto dal titolo Unicredit sulla scia degli ottimi risultati trimestrali. In leggero calo le quotazioni del petrolio, con il Brent vicino ai $113 al barile e il WTI oltre quota 100. Per quanto riguarda il prezzo dei carburanti, sulla rete stradale italiana la benzina in media a 1,92 euro al litro, mentre il gasolio segna 2,04 euro. E nuovo allarme del Fondo Monetario Internazionale sui contraccolpi che il caro energia potrebbe avere sui conti delle famiglie italiane ed europee. Il ministro dell'Economia Giorgetti rilancia: pronti a intervenire.
10: Con i prezzi attuali, avverte il Fondo Monetario Internazionale, la famiglia dell'Unione Europea perderebbe in media circa 375 euro quest'anno a causa di tutti gli aumenti. Sulle famiglie italiane il conto peserebbe tra i 350 e i 450 euro in più, fino a 1.800-2.200 euro nello scenario più severo. Il fondo raccomanda l'adozione di sostegni mirati e temporanei che costerebbero tra i 600 milioni e i 3 miliardi, a seconda dello scenario, se diretti al 20% più povero delle famiglie. Al contrario, misure generalizzate come tagli alle accise o limiti ai prezzi favorirebbero i redditi più alti. In ogni caso il governo è pronto a intervenire, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti in videocollegamento con il Salone del Risparmio di Milano dal vertice Ecofin di Bruxelles.
11: Se le condizioni lo richiederanno, siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Sarebbe irresponsabile non farlo. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
10: Fabio Comini, GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 13:11. La cronaca con i funerali di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico morto a 59 anni, che si sono da poco conclusi alla presenza di migliaia di persone a Padova, dove si trova il nostro inviato.
12: Un applauso commosso saluta l'uscita del feretro di Alex Zanardi. È durata quasi 2 ore la messa d'addio, un concentrato di emozioni in una chiesa stracolma, il saluto della cognata Giovanna.
13: Combattente, credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera. Vai Alex, fai buon viaggio e combatti.
12: Gli atleti della sua associazione Obiettivo 3 sulle loro carrozzine sono in cerchio intorno alla bara, land bike di Alex e sui gradini dell'altare, come se fosse pronta a partire un'altra volta. Fuori, sotto gli ombrelli, tanti quelli che sono venuti per un saluto nonostante la pioggia.
14: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
15: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no? Una persona per il quale il futuro era precluso e invece ce l'ha fatta a modo suo.
12: Da Padova con Serena Mancarella, Federico Mello, GR1.
2: Il delitto di Garlasco, nuove audizioni nell'inchiesta che vede indagato per omicidio Andrea Sempio, ed è il giorno delle gemelle K, cugine di Chiara Poggi, sentite nella caserma dei Carabinieri Montebello di Milano. In diretta l'inviato Claudio Vigolo.
16: Se è ancora in corso l'interrogatorio di Paola K, cugina di Chiara Poggi, sua sorella Stefania sarà sentita subito dopo. Le gemelle mai indagate in passato sono state convocate per la prima volta dalla riapertura del fascicolo sul delitto di Garlasco. Paola K è arrivata in procura, anzi in caserma, qui evitando il contatto con i giornalisti. Alle due è stato imposto di non comunicare tra loro fino al termine delle deposizioni. Gli inquirenti intenderebbero fare chiarezza sul contenuto di numerosi messaggi scambiati dalle due sorelle e riferimenti a video intimi rinvenuti nel computer di Chiara Poggi. Parallelamente si cerca di approfondire i rapporti e le dinamiche tra le persone coinvolte, incluse le posizioni di Andrea Sempio, unico indagato che domani si avvarrà della facoltà di non rispondere, e quella di Marco Poggi, fratello della vittima. Anche lui sarà sentito domani in concomitanza col suo amico. Intanto la difesa di Sempio ha annunciato la nomina di uno psicoterapeuta per una consulenza sulla personalità del proprio assistito. Da Milano, linea a voi.
2: La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta indagando con un'istruttoria per ipotesi di danno erariale sull'Arena Santa Giulia che ha ospitato l'impianto di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi invernali. Nel mirino i cosiddetti extra costi coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. È quanto si è appreso in merito a un'attività della Guardia di Finanza di Milano che sta acquisendo documenti negli uffici del Comune di Milano. La nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus, la Spagna, ha consentito l'attracco alle isole Canarie dell'imbarcazione bloccata al largo della costa di Capoverde nell'Oceano Atlantico. Dal 1 di aprile, data di partenza, al 4 maggio i casi registrati sono 7, 2 confermati e 5 sospetti, tra cui 3 decessi. È l'ultimo bilancio diffuso dal direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha anche ipotizzato la trasmissione dell'antivirus da uomo a uomo sulla nave con a bordo 147 persone.
17: Il cinema ha camminato con la...
2: David Di Donatello al Quirinale, la cerimonia di presentazione dei candidati con il capo dello Stato Mattarella.
17: Il cinema ha camminato con la Repubblica.
18: Per il presidente Mattarella la storia del cinema italiano è anche la storia del nostro paese e non a caso l'ottantesimo anniversario dell'uscita di Sciuscià, capolavoro del neorealismo, coincide con la nascita della Repubblica.
17: L'Italia nutriva volontà di ricostruire dalle macerie della guerra e della dittatura e attraverso lo schermo del cinema guardava se stessa, senza nascondere le realtà più problematiche e senza rinunciare ai valori umani più profondi.
18: Volto e vanto dell'Italia, un patrimonio da incoraggiare e valorizzare, questo il cinema di oggi, una ricchezza culturale e sociale, di cui l'invito del capo dello Stato a trovare una sintesi tra istituzioni e addetti ai lavori sulle esigenze del settore.
17: Occorre dialogo, confronto aperto, senza pregiudiziali. Di fronte a difficoltà, l'intesa tra le istituzioni e le componenti del settore può essere un moltiplicatore di risorse e di energie.
18: Dare spazio ai giovani diventa dunque per Mattarella l'obiettivo per il futuro. C'è un cambiamento d'epoca, avverte, che va raccontato.
17: Ci sono sogni che cercano le loro sequenze e le loro parole.
18: Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: E alla cerimonia per i Davidi, protagonisti del cinema italiano, per quella che è considerata una festa, benata anche dalle preoccupazioni per il settore.
19: Veramente un viaggio lunghissimo dai nostri posti remoti a qui al Quirinale, fa tanta impressione.
4: È Francesco Sossai, 16 candidature per Città di Pianura e tutta l'emozione di entrare al Quirinale. La condivide anche con i veterani, Claudio Santamaria.
20: Sono un po' nervoso, è un'emozione bella, che vuol dire che quello che hai fatto ha lasciato un segno.
4: Anna Ferzetti, nella Grazia, è la figlia di un presidente della Repubblica.
21: Mi fa molto effetto, sono molto felice, onorata di stringergli la mano.
4: Una festa stamattina, ma con l'eco delle proteste di un settore in crisi, affidate anche ad una lettera citata dalla presidente dell'Academy, Piera De Tassis. Il ministro Giuli invita al dialogo.
22: Il sistema va reso più giusto, evitando che paure e allarmi si trasformino in conflitti ideologici infecondi e nocivi. Questo è parte della lettera che abbiamo ascoltato e che condividiamo completamente.
4: E ricordando i mancati finanziamenti al film su Giulio Regeni, dice mai più. Domani sera cerimonia a Cinecittà nel nuovo Teatro 23. Miriam Mauti, GR1.
2: Nuova presa di posizione di Bruxelles contro la partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia che aprirà sabato. Abbiamo invitato una seconda lettera di condanna della decisione, comunica la Commissione europea, ribadendo il no all'utilizzo dei 2 milioni di euro di sovvenzione previsti. Il denaro dei contribuenti europei dovrebbe salvaguardare i valori democratici e la diversità che non sono rispettati nella Russia di oggi, si sottolinea dall'esecutivo comunitario. I 50 anni dal terremoto del Friuli, tante le iniziative che in questi giorni coinvolgono i comuni della provincia di Udine che furono ridotti in macerie il 6 maggio del 76. A Venzone questa mattina laboratori e spettacoli di studenti tra memoria e confronto tra passato e presente. A chiudere la giornata il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
23: Rondini in prima fila.
24: Che state facendo?
25: Abbiamo fatto le rondini.
26: E il dettaglio che i bambini di allora hanno passato ai bambini di oggi, arrivati a pensione insieme a studenti più grandi, dai comuni limitrofi e dal resto d'Italia.
25: Per ricordare che c'è stato un terremoto e sono venute persone ad aiutarci. E
27: le rondini sono perché erano andate via, quindi se le case erano distrutte anche i loro nidi erano distrutti e abbiamo fatto le rondini che alla fine torneranno.
26: Laboratori, spettacoli che in questi giorni hanno fatto rivivere quei lunghi mesi tra la primavera e l'estate del 76.
28: Io avevo 12 anni ed era stato abbastanza drammatico perché c'è stata la scossa del 6 maggio, come se fosse stata una scossa lunga fino a settembre.
26: Un modello di rinascita, quello del Friuli, che include anche la scuola, ci ha detto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
29: Noi vogliamo celebrare la bellezza della scuola italiana e anche la bellezza della scuola friulana, che vuole fare della costruzione di un futuro che ha delle radici solide, la sua identità, la sua missione.
26: Venzone, Paola Guarnieri, GR1.
2: Dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, il festival che trasforma la città in un palcoscenico diffuso. Oltre 250 concerti, tutti gratuiti in 140 sedi tra luoghi iconici e spazi inaspettati.
0: Notte sulla città. Torna il brioso e creativo festival dedicato al pianoforte, protagonista assoluto di Piano City in Milano e declinato in tutti i generi musicali, dalla classica all'elettronica. Impossibile citare tutti i pianisti che per il 16° anno invaderanno parchi, cortili, piazze, case private, ma anche periferie, ospedali, biblioteche. La direttrice artistica Ricciarda Belgioioso.
1: Da Bruno Canino ai giovani Emelianov, Alex Trolese, da Enrico Intra a Leo Ghivisser, un altro premio internazionale, Bahar Khalife insieme al fratello Rami Khalife per la prima volta suonano in pubblico insieme alla GAM, quindi il nostro parco di Via Palestro che rimane il cuore della manifestazione.
0: Un evento che ha conquistato un pubblico di tutte le età per la formula insolita, la varietà delle proposte, l'inclusività e gli ambienti informali in cui si svolgono i concerti. Inaugurazione con il pianista Sofian Pamar, enfant terrible della scena francese, virtuoso che spazia dal rap alla musica da film, e poi musica e parole con il piano reading, collaborazioni tra musicisti di ambiti diversi e appuntamenti a ogni ora del giorno e della notte, alba compresa. Claudia Faienz, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento d'edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Daniele Di Noia e Massimo Chiadroni. Ora la linea va allo sport, una buona giornata da Giorgio Schiavoni.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. La

0: permette scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
2: La spesa intelligente!
3: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: R1 Sport.
7: Guido Ardone al microfono, martedì di Champions, Champions della quale ai noi siamo già da un po' semplici spettatori, ne parleremo in ogni caso, ma partiamo dal calcio di casa nostra anche perché con il 35esimo turno ormai in archivio dopo i posticipi di ieri sera, la corsa ai piazzamenti per la prossima Champions League è più viva che mai. La frenata della Juve, il mezzo Arachiri del Milan e allora torna sulla Roma con il Como sempre in agguato a 270 minuti dal termine della stagione. Calendario alla mano, facciamo il punto.
8: Quattro squadre in cinque punti, tutte a caccia della qualificazione alla Champions, sono Milan, Juventus, Roma e Como. Rossoneri in grande affanno, 67 punti, terzo posto per ora, ma una sola vittoria nelle ultime cinque gare. Non accedere al torneo rischierebbe di incrinare il progetto Allegri e porterebbe al sicuro addio di Modric. Bianconeri quarti a 65 punti, il pareggio nell'ultimo turno col Verona ha minato le certezze di Spalletti, ma il calendario è favorevole alla Juventus, che incontrerà nell'ordine Lecce, Fiorentina e Torino. Quattro risultati utili consecutivi, rosa tornata finalmente al completo. Attenzione alla Roma di Gasperini, che manca dalla Champions da 7 anni ed è ora una sola lunghezza dai bianconeri. Dietro c'è il Como, sorpresa, forse non troppo, di questo campionato. È a 3 punti dall'obiettivo, nella sua storia non ha mai partecipato a una competizione europea ufficiale e almeno quest'anno potrebbe accontentarsi di Europa o Conference League. Giacomo Priureschi, GR1.
7: Non vorranno invece accontentarsi del ruolo di comparse Arsenal e Atletico Madrid in campo questa sera alle 21. Nella prima semifinale di ritorno di Champions League si riparte dall'1-1 dell'andata, i colchoneros di Simeone forse più freschi dopo l'ampio turnover in campionato, i Gunners di Arteta invece in Premier League non possono staccare il piede dall'acceleratore, impegnati nel testa a testa per il titolo con il Manchester City, ora peraltro staccato di 5 punti ma con una partita in meno dopo il pari acciuffato ieri sera in extremis in casa dell'Everton. Tornando alla Champions League, domani sera sarà la volta di Bayern Monaco Paris Saint Germain, di nuovo di fronte dopo il vulcano 5-4 per i francesi all'andata. Rivedremo dunque le stelle. Intanto una stella del nostro basket, Achille Polonara, ha dovuto annunciare un doloroso ma inevitabile addio all'attività agonistica.
9: I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home.
10: Nuovamente l'Olimpia meno 4, il pressing della squadra di Scariolo con Polonara.
11: Yesterday. Quanti canestri, quante cozze, quante emozioni. Achille Polonara dall'addio al basket giocato. Non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero, ha scritto sui social. E lo ricordiamo e come protagonista in nazionale nel nostro campionato, vincente anche in Spagna, Turchia e Lituania. Poi, lo scorso anno, la malattia improvvisa, faticosa da accettare per un ragazzone di oltre 2 metri. Arriva lo scudetto con la Virtus, ma tutti pensano a lui.
12: È il 17 giugno del 2025, la Virtus Bologna è per la 17esima volta campione d'Italia, ma questo scudetto ha una dedica speciale. Achille Polonara, Achi, è tuo!
11: E allora Achille, 34 anni, lotta come un leone e decide di rialzarsi.
13: Io sto bene, ogni giorno sempre meglio e ci vuole ancora un po' di pazienza per vedermi in campo, però presto spero di essere in campo.
11: Polonara ci crede, torna ad allenarsi, ma nulla è più come prima. Adesso avrà più tempo per la sua Erika e i loro piccoli Vitoria e Achille Junior e magari per trasmettere agli altri la passione per questo sport.

0: Giorgio Matteoli, GR1.
1: Un grande in bocca al lupo ad Aki, alle 13.26 minuti, buon proseguimento d'ascolto a tutti voi su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata al nord diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini, in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Uliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
5: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
7: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
8: la puntata di Un giorno da pecora,
7: vabbè? Oh.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Oggi niente verticale nella regia.
1: Il nostro regista Maestro Bernardini oggi è pigro.
0: Non ci vuole più bene.
1: È pigro, no?
0: Così, vabbè.
1: È pigro, ma d'altra parte i talenti sono così, cioè oggi su, domani giù, sono...
0: Poi va bene, va male, senti, poi come te va? Bene o male?
1: Benissimo,
0: bene.
1: Benissimo.
0: Sempre bello, luminoso,
1: sempre,
0: sgargiante come un sole. Come
2: siamo? Ottimismo.
1: Sempre con ottimismo.
0: Ottimismo,
1: sì,
0: certo. Come
1: ho fatto una notte brava, ieri sera sono stato a vedere la nostra Aurora, il suo stand-up.
0: Che iniziava tardissimo.
1: Sì, ma poi fuori Roma, cioè lontanissimo, nella zona di Roma, addirittura al Pigneto.
0: Cioè, questo è amore,
1: sì,
0: è proprio
1: sì,
0: amore.
1: Sì, sì, infatti, sono andato a dormire tardissimo, insomma, quindi è stata una notte un po' così, ne risento ancora un po' le conseguenze. Tu come stai?
0: Sbadiglio come non so chi è. Anch'io ho dormito pochissimo.
1: Però
0: e
1: senza vedere lo stand-up.
0: Quindi, senza vedere lo stand-up, quindi con aggravante.
1: No, perché ti sei annoiata e quindi non riusciva ad addormentarti.
0: Ma
1: invece,
0: no, non riuscivo, era proprio
1: distrutto.
0: Oggi, ieri era proprio una giornata di insonnia. Che nervi.
1: Che nervi, l'insonnia è così, è certo.
0: E insomma, com'è andata ieri? Dove è andata Giorgia Meloni?
1: Certo, non è venuta a vedere stand up perché doveva venire, poi però è stata in giro perché è andata prima in Armenia per il vertice della comunità politica europea, che non c'entra con la comunità europea, la comunità politica europea ha allargato al Canada e le hanno chiesto ovviamente, dopo che c'è stato questo vertice, ci hanno chiesto ma com'è la situazione dell'energia?
0: E che risposta?
1: Come va?
0: Questo non sembra un granché.
1: No, non so se è il gas, se c'era
0: gas esilarante.
1: No, il gas nel senso le turbine. No, invece non risentiamo perché non capisco se è un sospiro o se è un come presidente.
0: Respirone.
1: Mi sembra però non è un sospiro, cioè no, perché il sospiro può essere di sollievo, mi ha dato altre volte.
0: No, non sembra contenta.
1: Come dire, cioè sì, e quindi
0: beh,
1: è già qualcosa. Dal sospiro al beh, perché tanto poi il sospiro la poteva aver anche fatto sul ponte, no? Sul ponte dei sospiri, però credo invece no, sospiro beh.
3: Beh, sicuramente.
1: Certo.
0: Si taglia. Perché c'era il seguito della canzone, ma noi lo
1: abbiamo tagliato. Non so cosa si tagliava.
0: Sicuramente cosa?
1: D'altra parte, noi siamo Fratelli d'Italia e quindi non è che possiamo tagliare.
4: Lauro, dove l'ha presa questa battuta orrenda?
1: Presidente, l'ho presa su lì, sul ponte dei sospiri. Comunque, sicuramente. Allora, sicuramente.
3: Beh, sicuramente il centrale nel dibattito che stiamo portando avanti in queste settimane.
0: Vedi che io non me ne ero accorta.
1: L'energia, no, ma infatti no, è una cosa che sapeva solo lei, per cui questo respiro ha voluto liberarsi e in qualche modo condividere questa sua preoccupazione sull'energia. Ma l'Italia, questa situazione
0: cosa
1: energia
0: fa?
3: Chiaramente l'Italia cerca di fare la sua parte.
1: Chiaramente. Hai fatto il taglio? Chiaramente l'Italia cerca di fare la sua parte.
3: Chiaramente anche questo fa parte di una diplomazia, no?
1: Chiaramente. Lei lo dice sempre. No, quindi chiaramente questo fa parte. Ma poi come sta?
3: Dopodiché giornata ampia.
0: E che è successo a questa giornata ampia?
1: No, ma più che altro, prima del dopodiché, se non ho sentito male, cosa c'è, presidente?
3: Dopodiché giornata ampia.
0: Il risucchio Meloni.
1: Il risucchio è come dire.
0: Mamma mia, che devo dire?
1: Ma di che temi avete discusso lì in Armenia con la comunità politica europea?
3: Dalla migrazione, passando per l'energia, la sicurezza, la difesa, la droga.
1: Certo, mancava solo la pace del mondo e poi c'era
0: tutto, sì.
5: L'energia, la sicurezza, la difesa e la droga.
0: La cellulite, per esempio.
1: Potevano
0: mancava.
1: Discutere
0: Poteva
1: della cellulite.
0: Essere utile.
1: Ma che lo fai? Lo discuti con Starmer.
0: Vabbè, magari ci capisci.
1: Primo ministro inglese con Macron. Cosa vuoi che capisca Macron della cellulite? Cioè, certo, liberté, galité, cellulité. Forse potevano discutere di quello, ma anche della droga avete discusso. La droga! Ministro Meloni.
3: Dove, come sapete, siamo promotori insieme alla Francia di una coalizione sulla lotta ai trafficanti di droga.
0: droga,
1: ma chi è che non lo sa? C'è questa coalizione Italia-Francia contro i trafficanti di droga che li abbiamo praticamente ormai tolti,
0: sconfitti.
1: Comunque io sento dalla voce della Presidente Meloni il suo trasporto, la sua gioia di essere lì in Armenia, almeno quello, a parlare con gli amici della comunità politica europea. Però comunque invece Trump, Presidente, vuole ridurre i soldati, gli americani, i militari americani in Europa.
3: Ma guardi, non le so dire che cosa accadrà.
0: Se non sai lei,
5: che accadrà?
1: Chi lo sa?
0: Che accadrà della Meloni? Chi lo sa?
1: Forse Trump, chi può saperlo? Non lo so. Va bene, siamo un gruppo di avvinazzati proprio in libera uscita.
0: Comunque lei non sa cosa accadrà.
1: Gli Stati Uniti, Presidente.
3: Da tempo gli Stati Uniti, diciamo, discutono di un loro disimpegno dell'Europa.
1: Diciamo.
0: Non gliene frega.
1: Che discutono, però lasciamoli discutere. Noi
3: dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo
0: io la sento sospirare tanto.
1: Ma si sente. D'altra parte in Armenia lì sta proprio felicissima, poi dall'Armenia stava per andare in Azerbaigian, quindi faceva tutte le nazioni colà, insomma una giornata bella. Quindi dobbiamo rafforzare questa sicurezza e
3: diciamo crescere,
1: possiamo fare un dissing, no?
0: Ma chiaramente che succede?
1: Dobbiamo crescere e poi...
3: Chiaramente è una scelta che non dipende da me.
1: Chiaramente non dipende da lei.
0: Ma da chi? Dalla von der Leyen?
1: No, non credo.
0: Von der Leyen?
1: Che rapporti ha con la von der Leyen?
3: Come sapete, vedo quasi più la von der Leyen.
1: Di chi? No, il Presidente ci ha lasciato lì con il sospetto, perché vede di più la von der Leyen. Di solito uno dice vedo di più la von der Leyen di mio marito
0: invece qui
1: purtroppo c'è solo la von der Leyen, perché quindi vede di più la von der Leyen, non so di chi adesso. Io non so come farò a dormire stanotte, ma poi si sposta, va nel suo paese preferito, in Azerbaigian.
6: Sono molto contenta di essere qui oggi a Baku.
1: Si sente
0: laggiù proprio.
1: Ma si sente proprio, risentiamo l'entusiasmo di chi è felice di essere a Baku.
6: Sono molto contenta di essere qui oggi a Baku.
1: Gli manca solo di dire per Baku e poi siamo a posto. Ma d'altra parte chi non sarebbe contento
0: di essere
1: in Azerbaigian a Baku?
6: Ovviamente ringraziare ancora una volta il presidente Aliyev.
1: Il presidente si chiama Aliyev.
0: Però, dopo.
1: È sembrato che fosse Aliyev. Risentiamo, perché lei dice ovviamente
6: ringraziare ancora una volta il presidente Aliyev.
1: Se aveva un cognome o un soprano, qualcosa.
5: Grande
1: comunque
5: Aliyev, presidente Aliyev.
1: Non so che canzone sia questa, però questo lamento. Vabbè, comunque ringrazia il presidente Azero, che ricordiamo in Azerbaigian ci sono gli azeri, e noi andiamo benissimo, che anche con l'Italia abbiamo fatto sempre 0-0
0: nelle partite. Questo che dice?
1: Cosa dice? No, di cosa hanno, insomma, questa accoglienza in Azerbaigian?
6: È tutto il governo l'accoglienza molto calorosa.
1: Si sente
0: la famosa calorosa azienda, accoglienza azera.
1: Ma comunque si sente dall'entusiasmo del presidente. Io non ho mai sentito così entusiasta. Forse quando incontra Salvini contenta. È così entusiasta. E perché era tanto che non andavamo in Azerbaigian?
6: Erano ben 13 anni che un primo ministro italiano non veniva in visita ufficiale qui in Azerbaigian.
0: Pensa un po'.
1: Ma si sono divertiti tutti come lei. È chiaro che dopo non ci vanno più neanche per 13 anni come minimo.
0: Però non è che ci vanno a divertirsi.
1: No, infatti.
0: Fanno cose,
1: certo. Le famose cose dell'Azerbaigian.
0: Cose dell'Azerbaigian.
6: Credo che fosse doveroso colmare questa mancanza, non solamente per l'amicizia che lega le nostre due nazioni.
1: Ma infatti.
0: Ma che si trattano così gli amici? Non li vedi per 13 anni.
1: Ma com'è stato possibile? Con i nostri amici azeri.
0: Con gli amici azeri.
1: Io non lo so, li abbiamo lasciati. Va bene, allora
5: sei. vieni quando vuoi.
1: Bene, questo è proprio a zero, cioè, questo è il livello a zero, ma soprattutto noi siamo grandi amici con gli Azerbaigian, proprio una faccia, una razza, si dice proprio se dobbiamo pensare a un popolo amico pensiamo all'Azerbaigian.
6: Sono convinta che in questa cooperazione già importante tra Italia e Azerbaigian si possa fare comunque ancora un importante salto di qualità.
0: Se è possibile. Da 13 anni
1: si può fare il salto.
0: Da niente di 13 anni. Ci vediamo.
1: Ma comunque abbiamo un rapporto straordinario con l'Azerbaigian, ricordiamolo.
6: La nostra amicizia è radicata nelle nostre relazioni.
0: Ma che bella amicizia.
1: Le relazioni che abbiamo con gli azeri. È proprio una
0: Italia Azeri.
1: Per dire, Renato Zero proprio con gli Azeri, ecco. Si trova proprio a casa. E loro c'è il cantante più famoso dell'Azerbaigian, è Renato Azero.
0: Ecco,
1: quindi relazioni importanti abbiamo con l'Azerbaigian, presidente Meloni.
6: Nelle relazioni tra le nostre società, nelle nostre relazioni culturali,
0: scambi culturali con l'Azerbaigian,
1: uno pensa,
0: cosa dice, con chi scambio scambio culturale con l'Azerbaigian.
1: Uno pensa alla culla della cultura, pensa all'Azerbaigian, e quindi abbiamo anche delle volontà,
6: questa nostra comune volontà di investire sulla cultura, sulle giovani generazioni, sul rapporto tra i nostri popoli.
1: Abbiamo dei grandi valori comuni, ricordiamo che ci danno un botto di petrolio e un botto di gas, poi il fatto che siano una dittatura dinastica è irrilevante, diciamo, non è che possiamo sempre star a guardare
0: il
1: capello, ma magari ce l'hanno pure tagliato a zero il capello, quindi ovviamente
6: ringrazio del colloquio molto ampio che abbiamo avuto.
1: Ovviamente il colloquio.
6: Chiaramente abbiamo parlato di come consolidare questo rapporto.
1: Chiaramente il rapporto.
5: Chiaramente Giorgia.
1: Il rapporto, sì, certo.
6: Ovviamente partendo da uno degli ambiti che da sempre caratterizzano la nostra cooperazione.
5: Ovviamente.
1: Ovviamente la cooperazione, perché c'è proprio questo tormentone di ovviamente.
6: Ovviamente l'ambito energetico.
1: Ovviamente l'ambito energetico con tutto il petrolio che ci danno,
6: ovviamente con il presidente Aliyev ha avuto anche uno scambio di vedute sulle principali questioni internazionali
1: ovviamente
6: dalla crisi che coinvolge l'Iran.
5: Ma vi prego, possiamo cambiare tema?
0: Loro sentono la parola e quindi le viene spontaneo.
1: Ovviamente.
6: Chiaramente per me è stato molto interessante poter ascoltare il punto di vista del presidente.
0: E beh, con chiaramente.
6: Chiaramente di una nazione che confina con Teheran. Ovviamente rinnoviamo il nostro auspicio affinché questa crisi possa chiudersi nel più breve tempo possibile.
1: E poi c'è una botta di filosofia improvvisa la presidente Meloni.
6: Siamo in un tempo nel quale le certezze sembrano venire meno.
1: È molto triste doverlo ammettere questo.
0: Sempre meno certezze.
1: Perché quando non hai le certezze la vita diventa brutta, diventa grama.
6: A maggior ragione quando sembra che le certezze vengano meno.
0: Che si fa?
1: Quando hai meno certezze cerchi di forse qualche modo di avvicinarti, di attaccarti a quello che hai di più certo nella tua storia, no?
6: Le certezze che hai devi tenerle strette.
1: Perché in un momento in cui
0: perché lo dici in Azerbaigian?
1: Ma perché le certezze vengono meno e quindi devi attaccarti alle certezze che devi tenere strette.
6: La relazione tra Italia e Azerbaigian è certamente una di queste certezze.
1: Ma infatti,
0: è per questo.
1: La certezza di Pavia, ci sono un sacco di quelle certezze, però insomma, se non è una certezza l'Azerbaigian per noi, io voglio sperare che comunque in tutte queste certezze con il presidente azerbaigiano, il presidente Meloni gli abbia detto anche il nostro motto ormai.
7: De chi? De quando?
1: De quando? Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione De chi? De quando?

0: giorno da pecora. Solo su Radio 1.
1: Sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
2: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
1: Ce l'abbiamo, oggi vorrei un ospite subito, pronti via.

0: Filippo Sensi,
1: senatore del Partito Democratico, ex portavoce del presidente del Consiglio Renzi e Gentiloni, nel sindaco di Roma Rutelli. Signor Sensi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Come
2: buongiorno.
0: Sta, dov'è?
2: Bene, no?
1: Questo non deve chiederlo a noi, scusi, signor Sensi.
0: Dica lei.
2: Non lo so, chiedevo una valutazione.
0: Ma no, adesso, va bene, a vederla non sembra male.
1: Visto così, c'ha la barba un po' lunga, però...
0: Sembra che stia bene. Così.
1: È in camicia, dov'è? Sì, con dietro un candelabro di un certo tipo.
0: A casa?
2: No. Nel mio ufficio, al Senato, ribattezzato La Stube.
1: La Stube.
0: È tutta di legno?
2: È un ufficio con un... È tutta di legno, manca lo spec appeso.
1: Ma scusi, ma ce l'ha da quando è portavoce oppure gli è andato?
2: No, al Senato, è l'ufficio al Senato.
1: Al Senato ci sono degli uffici così belli, col legno così, col...
2: È un po' piccino, diciamo che il prosetto non potrebbe venirmi a trovare, certo. Nel senso fisico del termine.
1: Certo. Senta, lei ricordiamo senatore del Partito Democratico, è dispiaciuto che ieri se n'è andata Marianna Madia dal Partito Democratico? Per non è chiaro se è già entrata in Italia Viva oppure no, perché oggi l'intervista Repubblica dice no, che poi entra nella casa riformista. Però lei è dispiaciuto? Un'impresa storica
2: arrivando in finale. Ma tendo a non parlare di questa cosa perché è una cosa molto personale. Sono molto amico di Marianna.
1: Come personale?
2: Dell'anima. No, nel senso.
0: Vabbè, quindi è dispiaciuto.
1: No, è una parlamentare.
2: Mi è piaciuto molto, sì, certo, per carità, però è una cosa che ha un riflesso personale, amicale, quindi non è un tema di cui discetto politicamente, perché è una questione
1: c'è un aspetto politico notevole che un parlamentare del PD va in Italia. Lei ha capito se è andata a Italia Viva o se no? Perché
2: io credo, adesso io non lo so, ho letto che è andata come indipendente e credo che contemporaneamente Italia Viva, adesso non so se lo farà o meno, nel gruppo della Camera, nel gruppo del Senato, si trasformerà in qualcos'altro.
1: In casa riformista.
2: Casa riformista, una cosa del genere. Quindi è come per dire, non aderisco a Italia Viva, ma aderisco a questo progetto di cui Italia Viva è animatrice. Credo, non lo so.
1: Sì, e Renzi fa l'animatore.
0: Come vi siete salutati? Che vi siete detti?
2: Ci abbiamo pranzato adesso insieme.
1: Adesso?
2: Sì, vengo da là.
1: E come sta?
2: Abbiamo mangiato un pezzo di pizza, abbiamo mangiato un pezzo di pizza.
1: In due?
2: No, lei ha bevuto dell'acqua.
1: Ma stai facendo lo sciopero della fame?
2: No.
1: Però scusi, ma quindi è contenta o ci ha già ripensato?
2: Ma io adesso ti ripeto di questo, mi sembrava in forma,
0: chiederemo a lei.
1: No, perché noi abbiamo la certezza, ieri abbiamo parlato con Faraone, ieri Faraone ci ha detto che era già dentro la chat dei parlamentari di Italia.
2: Certo, immagino, certo.
1: No, cioè è entrata prima della chat che nel gruppo. Ma lei ha capito, cioè è uscita dal PD perché il PD è troppo a sinistra?
2: No, io questo non lo so, oggi ha fatto 4 interviste.
1: Io non ho capito nemmeno una, non so se lei, anch'io le ho lette, ma io non ho capito.
2: No, io le ho lette, mi sembra con un ragionamento che è un ragionamento che ha esplicitato chiaramente, cioè a dire penso che la cultura riformista abbia bisogno di essere rappresentata nella coalizione, quindi vado a fare questo progetto all'interno della coalizione, centrosinistra.
1: Vede che non avevo capito bene,
2: però
1: infatti.
2: Non mi pare che c'era un giudizio negativo né su Schlein né sull'attuale partito.
1: Ma scusi, se uno lascia il PD, se uno lascia il PD è perché un giudizio negativo ci sarà nel PD, se no rimane il PD.
2: Adesso non mi fate fare l'esegeta.
1: No, esatto, non faccia l'esegeta. E allora faccia l'esegeta di se stesso, perché anche lei è tra i riformisti del PD, no? Quelli diciamo politicamente vicino alla Madia, lei, Del Rio.
2: Assolutamente.
1: Quindi se ne va anche lei dal PD, signor Sensi?
0: Ci sta facendo un pensierino?
1: No, non se ne va.
2: No, nessun pensiero. Io sono per il Partito Democratico, quindi non ho pensieri.
0: Ma che si dice nel
1: perché no? Esatto.
2: No, perché no cose?
1: Perché non lascia il PD, cioè nel senso, perché lei comunque è sulla stessa posizione
2: penso che sia, intanto che il mio partito, sono sempre, cioè il PD, sono nato e cresciuto democratico.
1: Ma anche era anche il partito della Madia, cioè si può cambiare.
2: E vabbè, ma certo, ma figurarsi, poi ognuno fa le sue valutazioni. Per quello che mi riguarda, io penso di continuare a fare questa battaglia dentro il Partito Democratico.
1: Sì, con grande successo.
2: Non ho mai carezzato l'idea di andare fuori. Diciamo,
1: senta, quindi possiamo riassumere, lei che ha fatto il portavoce di Renzi e di Gentiloni, per adesso il PD non perde i sensi.
2: Per adesso il PD non perde i sensi, no, ma non mi pare che il PD perda i sensi.
1: No, infatti, no, ma anche perché quello. Come, è sicuro che la candida non si rimane? Perché sa che dicono i cattivi, dicono che la Madia è andata con Italia Viva perché il PD non la candidava più e adesso va lì che la candidano.
2: Non è un criterio per me di valutazione, mi cambio.
1: Anche perché a lei non la candidano.
2: Quello che il Partito Democratico deciderà farà il Partito Democratico. Farà le sue valutazioni, il Partito Democratico, la dirigenza, il Partito Democratico, la direzione.
1: Però certo, se lei andasse in Italia Viva, in quella cosa lì, dice Casa di Famiglia, ritroverebbe Renzi, sarebbe un grande momento di...
2: Vabbè, ma io lo vedo ogni settimana al Senato, Renzi.
1: Certo, però un conto è vederlo così, e un conto è ritornare insieme. No.
0: Ma c'è una campagna acquisti, c'è l'hanno avvicinata.
2: Sono molto sfigato, non sono uno appetito.
0: È sfigato pure lui.
1: Anche perché poi, scusi, lei sa tutto anche di leggi elettorali. Quanti ne puoi leggere Italia Viva nel prossimo giro?
2: Ma questo non lo so, questo dipenderà molto anche dalla legge elettorale. Sì. Se c'è questa legge elettorale, un'altra legge elettorale, un po' cambia, no?
1: Sì, più o meno.
2: Cambia perché qui... Vabbè, questo non lo so, non sono un grande esperto.
1: Decina.
2: Però immagino che qualcuno sicuramente, una pattuglia riformista sicuramente...
1: Zig zag! Ecco, questo, lei che è stato il portavoce di Renzi, quando dice questa cosa, risentiamola, lei è stato portavoce, quindi cioè, portava la voce di Renzi, quando dice così, risentiamola,
3: zig zag.
1: Ecco, come lei che è stato portavoce, come lo interpreta, signor Sensi?
2: Mi sembra una citazione futurista,
1: Marinetti,
2: no?
1: Marinetti, sì. È proprio Marinetti, guardi, stavo cercando di capire se fosse Marinetti o no, invece è proprio Marinetti. Ce ne abbiamo delle altre, se vuole, così lei ce le interpreta, guardi, adesso arrivano delle altre, perché è un conte Marinetti che non andava a scuola. Però...
2: C'è anche il Jegge di Tajani, no?
1: Sì, no, quello è che quello però è diverso, è una citazione della Marina, e invece questo è Renzi, lo sente?
0: Questo è Renzi, puff.
1: Questo è
0: Renzi.
1: Lo sente, se lo senti?
2: Puff.
1: Sì.
0: È un suo commento generico.
1: Questo è tac, invece. No, sempre Renzi, No, lo dico perché...
3: Zigzag.
1: È stato così, va bene. Senta, è sempre espressivo, come dice, sì.
2: Molto, sempre stato molto espressivo.
0: Sì, non si capisce che espressione sia, però va bene.
1: È un mago della comunicazione.
0: Un po' curiosa.
1: Futurista, è un po' il Marinetti della politica, Renzi.
2: Io non dico questo, io dico semplicemente che questo così intercalare mi sembrava suonare come lo zang di un capingo di Marinetti.
1: Esatto. Senta, ieri è stato il compleanno di Elly Schlein, che fino a prova contraria è ancora la sua segretaria di partito. Signor Sensi, lei l'avete festeggiata nel PD? Avete fatto una festa, sorpresa, avete raccolto i soldi per il regalo?
2: No, non che io sappia.
1: Beh, certo, lei sarebbe stato l'ultimo.
2: Avrà festeggiato.
1: Sì, no, dico, non avete raccolto i soldi?
2: Proprio il primo.
1: Tra i gruppi parlamentari per fargli il regalo? No, non l'avete fatto.
2: Non sono stato richiesto di fare una colletta, però ho fatto gli auguri a Elly.
1: Perché lei l'anno scorso...
0: Nessun regalo, però.
2: E non c'è stata occasione.
1: Lei l'anno scorso, in occasione dei 40 anni della segretaria Schlein, le regalò il libro Racconti della resistenza europea di Pedulla, che insomma un bel regalo, un po' impegnativo, ma insomma un regalo che...
2: C'eravamo trovati in un'assemblea di gruppo parlamentare, e quindi mi sembrava gentile presentarmi con un regalo nel giorno del compleanno. E ho preso un libro che parlava di Ucraina.
1: Se avesse dovuto farle un regalo quest'anno, cosa le avrebbe regalato, signor Sensi?
2: Credo sempre un libro.
1: Lo stesso?
2: Di Ucraina, sì.
1: Lo stesso libro? Lo stesso era brutto, regalare lo stesso.
0: Ma perché non le regala un disegno delle sue vignette?
1: Lei che...
0: stupendi, le faccio un disegno.
1: È che è il più grande vignettista del Parlamento.
2: Potrei fare un disegno, però certo. Quando appena ho l'ispirazione.
1: Ah, non l'ha fatto, quindi volentieri. Non l'ha fatto, se ho senso.
2: No, su Schlein no, stavo
1: sul compleanno.
0: Adesso si concentri, vedrà cos'è.
2: Io però nel frattempo stavo ragionando.
1: Ma chi è Trump?
2: Trump.
1: Ma cosa c'entra Trump?
0: L'ha fatto troppo bello. No.
1: Beh, bello, cioè.
2: L'ho fatto un po' carino.
1: No, dico, ma cosa c'entra Trump? Gli è venuto così.
2: Stavo disegnando così a tempo perso, mentre vi ascoltavo, mi è venuto Trump.
1: Cioè lei a tempo perso disegna Trump, sì.
2: È come uno svuotatasche, no?
1: Io capisco perché non la vogliono ricandidare oggettivamente, perché se lei disegna a tempo perso disegna Trump, scusi. Cioè,
2: senta, perché se invece disegnavo Sanchez ero candidato.
1: Ma no, già di più però, già di più, vede che amica, già di più, perché sa che comunque Sanchez va molto adesso Sanchez nel PD. Senta, lei che è stato portavoce di Renzi e di Gentiloni, Presidente del Consiglio, ha visto un cambiamento nelle strategie anche comunicative mentre gli sta arrivando una telefonata e quindi abbiamo perso gli aspetto la luce, no?
2: Eccomi.
1: Nelle strategie comunicative del Presidente Meloni?
2: Che cosa devo dire delle strategie comunicative?
1: Dico, dopo il referendum ha visto dei cambiamenti? Lei
0: come
1: che
0: le sembra, no?
1: Ha fatto il portavoce?
2: Sì, certo, è evidente. La mazzata l'hanno accusata.
1: E qual è la cosa migliore che ha qual è la cosa migliore che ha fatto dal punto di vista della strategia della comunicazione dopo il referendum?
4: Tanto tempo per ottenere.
2: Ma francamente sembra un po' sai quando sciando prendi una porta e le prendi tutte. Cioè non è un momento molto molto facile, no?
1: Sì.
2: C'hai avuto Trump che attaccava il Papa, sì. Hai avuto Orban, sì. Hai avuto una serie di guai, di scontri con il Quirinale, insomma. Francamente non mi pare che sia un momento
1: quindi
2: felice.
1: Lei, scusi,
2: per la comunicazione.
1: Lei, senta, non so se sapendolo o meno, sta citando Renzi, perché sa che Renzi l'altro giorno quando è andato da Formigli ha citato il salvinometro, lo sfigometro, lo sa? In cui ha detto che se Salvini dice Formigli sciatore, Formigli inforca la porta. No, lo dico perché sono quasi parole sue.
2: No, vabbè, no, questo è. Non entro nella cosa di Salvini. Dico in generale che dal punto di vista della comunicazione non mi pare un momento felice né per Meloni né per la destra dal punto di vista politico e comunicativo. E quindi vedo che stanno cercando di correre ai ripari. Per esempio, non si era mai vista tanta Meloni in conferenza stampa, mai.
1: Due conferenze
2: per
1: stampa
2: tre anni,
1: in seguito,
2: improvvisamente. Sì. Abbiamo scoperto questa cosa nuova, questo oggetto misterioso delle conferenze
1: anche
2: stampa.
1: Ieri
0: vuole comunicare
1: punto stampa in Armenia e poi conferenza stampa
2: però lì c'è un punto c'è un punto sbagliato, cioè nel senso 15 secondi. Meloni è sicuramente la più brava del mazzo della destra e ha pensato di poter fare la differenza così. Pensare di continuare a fare la differenza da sola secondo me non basterà.
1: Senta, signor Sensi, grazie, rimane nel PD, quindi 100%.
2: Sì, assolutamente.
0: Va bene.
1: Trump, tuttavia, cos'è? Tuttavia,
0: sto PD,
1: Trump, certo. Grazie, questa era Radio 1, questa è Giorno della Pecora, l'unica trasmissione che
0: tuttavia,
1: Giorno 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
8: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
9: Un'idea un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Penso che il Papa stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Lui pensa che sia giusto che l'Iran abbia un'arma nucleare. Così il presidente Trump, intervistato da una TV locale americana a pochi giorni dalla visita in Vaticano del suo segretario di Stato Rubio, che incontrerà Leone XIV. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa esige di predicare la pace, la replica del segretario di Stato Vaticano Parolin. Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina a Padova. A officiare la cerimonia Don Marco Pozza, cappellano del carcere della città e amico del pilota di Formula 1 e campione di paraciclismo, scomparso il 1 maggio a 59 anni. La sua voglia di mordere la vita divenga testamento, ha detto il sacerdote. È terminata poco fa la deposizione di Paola Cappa come testimone sul delitto di Garlasco a Milano. Tra poco il turno della sorella gemella Stefania. Domani sarà la volta di Andrea Sempio, l'unico indagato, che però, hanno preannunciato i suoi legali, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Incidente sul grande raccordo anulare di Roma durante un inseguimento delle forze dell'ordine. 4 i veicoli coinvolti. Il traffico è rallentato. Al Quirinale la cerimonia di presentazione dei candidati al premio David di Donatello. Occorre dialogo senza pregiudiziali per il settore del cinema, ha detto il capo dello Stato Mattarella, che ha invitato a realizzare progetti audaci e in libertà. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 15.
3: Uno Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
4: Rai Radio Uno Sport. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
6: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound e scarica l'app.
7: Il caffè di Radio 1 Sport.
8: Eccoci a voi anche oggi, in questo martedì 5 maggio, il nostro caffè è pronto per essere servito in diretta su Rai Radio 1 Sport. Partiamo due minuti dopo le 14, ormai 3, diciamolo pure. Andremo avanti fino alle 16 con le voci di Guido Ardone
9: e Gabriele Broccani.
8: Ben trovato Gabriele, buon pomeriggio.
9: Ciao,
8: lo stesso augurio che rivolgiamo al caro Stefano Velli, che ci accompagna all'altra parte del vetro. Altrettanto caro ci è Danilo Gionta in regia. Mai parlare troppo presto, perché il 35esimo turno di campionato ormai è in archivio con i posticipi di ieri. Noi diligentemente per giorni avevamo immaginato, comunque osservato, una lotta per i piazzamenti Champions ormai, non dico chiusa, però voglio dire molto ben indirizzata, e al contrario molto aperta quella per la salvezza. E non dico che sia cambiato tutto nel corso del weekend, però è cambiato tanto, perché per la Champions si può parlare di vera e propria bagarre. In tanti, gli autori degli schemini, delle tabelle, no, calendario alla mano, mettono di certo il Napoli a quota 70, un gradino decisamente al di sopra delle altre, e le altre sono in quattro e si giocheranno praticamente gli ultimi due posti. Io dico quattro perché dal Milan al Como, passando per la Juve e per la Roma, sostanzialmente sono tutte lì, con possibilità maggiori o minori. Certo è che la squadra giallorossa ieri, con il rotondo sonoro poker rifilato alla Fiorentina e approfittando pienamente dei passi falsi, mezzi o completi delle altre, la squadra di Gasperini insomma è tornata ampiamente in corsa, così come si è consumato da venerdì fino a lunedì sera, insomma nel corso di un lungo weekend in ottica salvezza, uno strappo abbastanza significativo tra il Lecce, vittorioso a Pisa, lo ricordate, nell'anticipo di venerdì, e la Cremonese, sconfitta in maniera estremamente beffarda peraltro ieri sera in casa dal Lazio, 4 punti. E diciamo già che il prossimo turno di campionato tra Lecce, Juventus e Cremonese Pisa potrebbe in teoria riaprire tutto, perché è un turno evidentemente molto più agevole sulla carta per la squadra grigiorossa. Noi parleremo di tutto questo, parleremo soprattutto della zona Champions, lo faremo con un ex Roma e non solo con un presente poi tutto da raccontare. Oh, in seconda parte vedo che insomma annuisci soddisfatto perché sono i giorni degli internazionali d'Italia al Foro Italico, il nostro Masters 1000, già cominciati in realtà se guardiamo i tabelloni di qualificazione, poi si farà sul serio con i tabelloni principali soltanto alla fine della settimana, e lo ricordiamo giocherà Jannik Sinner. Ieri ci sono stati i sorteggi, quindi abbiamo una griglia, abbiamo l'atmosfera, abbiamo davanti a noi giornate speriamo esaltanti, e ne parleremo, le parole di Tronchetti Provera, perché non dimentichiamo che tutto questo insomma era ampiamente già atteso e annunciato, però è stato anche il weekend del 21esimo matematico scudetto dell'Inter. E allora tra la sua passione nerazzurra e la Formula 1, perché abbiamo un Kimi Antonelli che è determinato a fare la storia, a scrivere davvero la storia, e poi riascolteremo i gol della giornata che per fortuna, Gabriele, sono diventati di colpo 18.
1: Oh, meno male, va.
8: Perché il piatto piangeva evidentemente fino a ieri pomeriggio praticamente, poi nei due posticipi ci sono state altre 7 reti, quindi sarà un po' più corposo ma sempre vibrante ed emozionante il nostro cosiddetto blob de gol. A questo punto direi che tra un po' guarderemo le prime pagine dei quotidiani online, abbiamo tante voci da ascoltare perché i quattro allenatori impegnati nei due posticipi di ieri sera. Piccolo dettaglio, ma perché deve diventare un dettaglio la Champions League? Perché noi non ci siamo, però ovviamente gli appassionati di calcio internazionale già pregustano una gara estremamente equilibrata, quella di questa sera, perché si riparte dall'1-1 dell'andata tra Arsenal e Atletico Madrid. Qualcuno ha già detto, in ogni caso chi andrà avanti sarà l'outsider della finale, perché nell'altra semifinale domani sera, e siamo già tutti come dire frenetici nell'attesa di poterla seguire, ci sarà il nuovo Re d'Azionem tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, che all'andata se l'erano date di santa ragione con quel 5-4. Poi chissà, sono partite spettacolari o sono partite piene di errori, non lo sapremo mai. In ogni caso, lasciandoci con questo dubbio, tra un po' i quotidiani online, le voci, la musica, subito.
1: Subito con un gruppo che è veramente uno dei più longevi della storia della musica, attivi dal 1962, il loro blues, rock, boogie ha dominato le classifiche per anni. Parliamo degli Status Quo con quella che è la canzone più famosa.

0: Questo brano è stato scuola, arrivarono anche d'Italia a Sanremo nel 1980 e Claudio Cecchetto disse di ispirarsi a questo brano per poi aver realizzato il Gioca Giù.
1: Si sente sotto quel ritmo
0: ballare.
1: Cadenzato. Sì, guarda.
0: Un ritmo di Boogie, questo si chiama ritmo di Boogie.
1: Perché nessuno dei due ha inventato il Gioca Giù? Perché
0: infatti,
1: l'ha fatto qualcun altro? Perché ha avuto qualcun altro un'idea semplice e geniale al
0: geniale,
1: tempo stesso.
0: Dobbiamo dire, geniale.
1: Sfida e attraverso i decenni senza alcuna paura.
0: Ancora oggi, sì.
1: Dovremmo interrogarci su questi argomenti, ma tagliamo corto e andiamo a osservare la home page della Gazzetta dello Sport, gazzetta.it, come sempre il boxino alto, io lo definisco così, ovviamente resta il personaggio del momento Christian Chivu e quante volte lo abbiamo ricordato, 13 panchine in Serie A col Parma lo scorso anno, una salvezza comunque ottenuta bene e poi una stagione subito da protagonista tagliando il traguardo per primo con la sua Inter ovviamente e quindi si studiano anche le origini del Chivu calciatore. Ovviamente
0: sì.
1: Sapevamo tutto e non avevamo alcun dubbio. A questo punto scudettato in nerazzurro in campo e in panchina, e a questo punto altrettanto i patemi restano alle altre, perché si parlava di corsa Champions e sarà un po' il filo conduttore soprattutto della prima parte di trasmissione. Che paura Champions? Beh, paura in termini di programmazione futura, perché Comolli si gioca la sua Juve e Ildiz rischio Real. Qui se non arrivano i soldi, lo dico io fuori dai denti, questo non è più il titolo della Gazzetta, però bisogna capire anche poi come la programmazione per l'appunto possa risentire del mancato introito, perché ormai dopo i risultati del weekend cominciano a ballare un po' tutte e allora per par condicio la Gazzetta dopo la Juve insomma passa ai raggi X anche la situazione del Milan.
0: Certo.
1: Senza la Champions Allegri potrebbe lasciare, anche Modric potrebbe dire addio, sì ne parleremo. Poi la sterzata arriva invece con i temi legati al tennis, Adriano Panatta che dice sempre ed è un suo merito poi alla fine le cose molto chiaramente, Sinner KO a Roma solo se fa indigestione di supplì, perché poi il supplì può essere considerato insomma uno,
0: sì.
1: Non dico diciamo il cibo, il piatto,
0: no, però
1: uno dei
0: gli street food più apprezzati a Roma,
1: più rappresentativi, sì, sono sì. Completamente d'accordo, ma attenzione, ecco la mini stoccata, se lui e Alcaraz sono al 100% vince lo spagnolo, e questa insomma è la considerazione di Adriano Panatta.
0: Panatta è uno che ne sa.
1: Ne sa, anche perché poi l'ultimo ad alzare le braccia al cielo proprio da queste parti e direi qualche decennio fa è stato proprio lui. E noi
0: che si è anche stufato di avere questo record,
1: probabilmente sì, perché poi i più grandi, e Adriano Panatta rientra nella categoria, sono dell'idea che i record anche i loro sono fatti per essere prima
0: battuti.
1: O poi superati.
0: Certo.
1: Di tempo ne è passato, lo scorso anno ha fatto festa Jasmine Paolini alla femminile, quest'anno tutte le condizioni ci sono, dall'assenza di Alcaraz insomma un Sinner in forma straordinaria per far sì che l'altoatesino possa peraltro completare la collana dei Masters 1000 con l'ultimo tassello che ancora gli manca, ci andò vicino l'anno scorso nella finale persa proprio contro Alcaraz. Cambiamo radicalmente tono e argomento, perché per chi non avesse seguito poi anche i tanti giornali radio del mattino, è stata la mattinata, la giornata anche dei funerali di Alex Zanardi a Padova, in una chiesa gremita, la Basilica di Santa Giustina per essere precisi, tanta gente comune, ovviamente rappresentanti delle istituzioni sportive e civili, l'handbike sull'altare, le note di Vecchioni e di Guccini per lui, Daniela, la moglie, siete stati immensi, ha voluto ringraziare ovviamente la gente per l'enorme affetto riservato a quello che resta e resterà per sempre un idolo assoluto del nostro sport. E poi ovviamente si scorre tutto il rullo di argomenti fino ad arrivare anche a quello che appunto è il tema della corsa Champions, con la classica operazione dei calendari a confronto, perché è da qui che si possono misurare le ambizioni, le aspettative delle quattro, vogliamo continuare a dire quattro, matematica
0: quattro,
1: alla mano, sono cinque squadre ancora in corsa per tre posti, il Napoli a 70 punti già col Bologna in casa nel prossimo turno ha la possibilità di tirarsi fuori in positivo da questa contesa assicurandosi il proprio piazzamento, per il resto Milan 67, Juve 65, Roma 64, il Como a 62 punti dopo il pari proprio con il Napoli, il Como sembrava insomma aver perso terreno definitivamente, ma non poteva sapere la squadra di Fabregas che con la mezza stecca della Juve e quella completa del Milan alla fine le distanze sono ancora quelle.
0: Eh sì.
1: limitiamoci al prossimo turno. Milan-Atalanta è una gara interessante perché anche la bergamasca
0: molto
1: per il settimo posto, che potrebbe valere la Conference League, ancora non lo sappiamo, ripetiamo, dipenderà dalla Coppa Italia. La squadra di Palladino comunque vuole continuare per la propria strada. La Juventus sarà ospite del Lecce e qui ci si ricollega alla lotta per non retrocedere. La Roma andrà a Parma, il Parma è già ampiamente salvo, il Como andrà a Verona che all'opposto è già ampiamente retrocesso. Curiosità, il Verona sarà, non dico arbitro della lotta per non della lotta per la Champions, però ha già sfidato la Juve strappando un pari a Torino, onorando il campionato come è giusto fare, e adesso affronterà il Como e poi la Roma all'ultima giornata. A proposito di Roma, ieri questa vittoria sonante, convincente, a suon di gol, gara mai in discussione, ottima prestazione della squadra di Gasperini che continua a dimostrare un ottimo momento. E allora iniziamo a riascoltare, per chi non l'avesse già fatto, un po' di voci del dopogara. Roma-Fiorentina, ovviamente, al microfono di Giorgio Germano. Andiamo a sentire l'analisi della partita, ma in realtà poi anche degli obiettivi, della situazione, del momento della squadra, e relativa anche al fatto, dirà bene, lo state per sentire, Gasperini, qui certezze non ce ne sono, perché pensi di sfidare una squadra che non ha più obiettivi, che è fuori dai giochi, che è nella pancia della classifica, e poi i risultati a sorpresa non mancano. Quindi sentiamo Gianpiero Gasperini.
2: Beh, indubbiamente, se fai una partita così con la Fiorentina, visto anche il campionato dove in questo momento stanno succedendo anche dei risultati inaspettati, nel senso che anche le squadre che sono salve, che sono tranquille, giustamente riescono a fare delle partite di livello, aver fatto questo con la Fiorentina, che comunque è una squadra di valore, vuol dire che stiamo molto bene. Abbiamo recuperato un po' tutta quanta la rosa, presto spero anche Pellegrini. È chiaro che così abbiamo più soluzioni, siamo più competitivi, come del resto siamo stati per molto tempo.
3: Un punto dal quarto posto, lei in una recente intervista ha detto: il quarto posto è una mia ambizione, ci siete, state bene, e allora si fa questa battaglia fino alla fine.
2: Questo è un obiettivo che nessuno ci ha posto, però ce lo siamo posti da soli, e quindi lo rincorriamo, facciamo di tutto, sappiamo non possiamo sbagliare, che dobbiamo arrivare, non è facile perché abbiamo delle partite, però sono partite, come abbiamo visto nell'ultima giornata di campionato, difficile per tutti. Questi ragazzi, per quanto mi riguarda, sono encomiabili in tutto, ma non da oggi, dal primo giorno.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: E in questo non si smentisce Gianpiero Gasperini, che giustamente, e poi come logico che faccia un allenatore, ma nel suo caso ha ragion veduta, difende la squadra, l'operato. La Roma pure ha attraversato delle difficoltà, ha avuto degli alti e bassi, era vicinissima al quarto posto, poi è scivolata un po' più in giù, ma adesso con questo piazzamento a un passo, a un soffio davvero dalla Juventus, in questo momento per l'appunto quarta, i giochi sono totalmente riaperti, un meno uno a tre giornate dalla fine che è ampiamente colmabile, ma lo stesso si può dire del margine di vantaggio che dalla sua può avere la Juventus, e anche il Como a meno tre può ancora rientrare. Non è ancora matematicamente salva la Fiorentina, diciamo, sì, lo è nei fatti, lo è con il più 9 sulla Cremonese. Ora, al di là degli scontri diretti che potrebbero in realtà rivelare qualcosa di diverso, però diciamo missione compiuta per la squadra di Paolo Vanoli, che ieri sostanzialmente ha avuto anche un momento di forte rilassamento, travolta anche poi dall'enfasi agonistica della Roma. Quindi al microfono ancora di Giorgio Germano, che era all'Olimpico, andiamo a sentire anche l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli.
5: Diciamo che si è spento tutto dopo il primo gol. Dopo il primo gol, perché l'approccio è stato anche positivo, però dopo il primo gol abbiamo completamente lasciato la partita, il piano partita. Ogni tanto queste apnesie durante l'anno ci sono capitate, ci è capitato anche contro l'Udinese, e su questo eravamo migliorati, a volte lo tiriamo fuori dal cassetto questo errore, perché fino adesso siamo stati bravissimi sempre a stare in partita nonostante le difficoltà, però anche grazie a una grande Roma, devo dire che il risultato è pesante, però non abbiamo neanche fatto niente per poter metterli in difficoltà. Sarà una bella lotta, perché le squadre, quelle 5 squadre che sono sopra, sono squadre attrezzate per lottare per questo posto, e quindi io guardo più la nostra strada che abbiamo fatto, la nostra fatica per arrivare a questa benedetta salvezza, che ci manca ancora quell'ultimo sforzo per chiudere definitivamente tutto.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Un ultimo sforzo, tradotto in altri termini, un ultimo punto che la Fiorentina proverà a ottenere nelle prossime tre partite. Anche qui l'operazione calendario è inevitabile, perché nel prossimo turno la Viola affronterà al Franchi il Genoa di De Rossi. Anche qui poi il filo conduttore interessante, squadre già salve, il Genoa lo è assolutamente nella sostanza di fatti già da qualche settimana, ma che continueranno a onorare la stagione. E poi nell'intreccio con la zona Champions, Juve-Fiorentina non solo vale tanto per la Juve, ma è una partita sempre dalle mille motivazioni per la rivalità, e noi auspichiamo che possa essere solo calcistica, sportiva. La chiusura ancora a Firenze al Franchi contro l'Atalanta, da capire cosa potrà significare quella partita per la squadra di Paladino proprio all'ultima giornata nel weekend del 24 maggio, ovviamente con anticipi e posticipi che relativamente alle ultime due giornate ancora devono essere decretati. Si è giocato anche nel tardo pomeriggio, lo sapete, la Lazio ha messo la freccia, ha sorpassato la Cremonese dopo l'iniziale vantaggio dei grigiorossi, ed è un risultato che pesa tantissimo per la formazione di Giampaolo, che pesa anche poi per il morale, per la continuità che sta trovando quella di Sarri, lo ricordiamo, attesa a metà della prossima settimana, mercoledì prossimo per l'appunto, il 13 maggio, dalla finalissima di Coppa Italia all'Olimpico contro l'Inter. Che settimana, foro italico, internazionali, Coppa Italia, poi ci sarà il derby con l'orario ancora a ballerini, mille polemiche in gioco. Facciamo una cosa, prima di ascoltare Giampaolo e Maurizio Sarri, Marco, Giampaolo e Maurizio Sarri, ovvero il post partita di Cremonese Lazio,
0: ascoltiamo altre due voci,
1: dai,
0: quelle di Tiziano Ferro e di Giorgia, va
1: perché
0: bene?
1: Perché no?
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'è.

0: La canzone dal titolo Superstar esce un po' a sorpresa e fa parte del repertorio di Tiziano Ferro, ma anche di Giorgio, perché l'hanno praticamente interpretata insieme e l'abbiamo ascoltata alle 14.24. Ritorniamo in diretta in questo quinto giorno di maggio. Oggi è giornata nella quale possiamo fare vari ragionamenti e approfondimenti su quelle che sono state appunto partite della giornata di Serie A, che ci stanno dando anche ottimi spunti, non solo in testa ma anche in coda.
1: Vista anche quella che sarà poi, come dire, l'orientamento del rush finale di qui alla fine, con le ultime tre partite da giocare, arriviamo sì anche alla lotta per non retrocedere. Poi tra i titoli del Corriere dello Sport online, corrieredellosport.it, i resoconti insomma delle dichiarazioni di Maurizio Sarri nel dopogara, dopo la vittoria della sua Lazio a Cremona, è un riferimento molto preciso al tema che terrà banco di qui in avanti, uno dei temi per carità, però visto che dando un'occhiata ai calendari ricordavamo alla penultima questo incrocio davvero pericoloso dal punto di vista calcistico, il derby, partita sempre sentitissima nella capitale, 17 maggio, stesso giorno della finale degli internazionali Italia al Foro Italico. Allora non c'è ancora l'ufficialità, perché come dicevo gli orari precisi, la scansione cronologica delle ultime due giornate ancora manca. C'è anche chi pensa, e Sarri rientra in questa categoria, che nelle ultime due giornate si debbano giocare le partite in contemporanea. Questo non sarà possibile, ormai da anni la prassi è che per le ultime due, diciamo soprattutto per l'ultima, si vadano a creare dei blocchi di partite in base agli obiettivi contesi o condivisi dalle varie squadre. Tornando al derby, l'ipotesi, ripeto, non ancora ufficiale ma in via di ufficializzazione da parte della Lega Calcio, è che il derby Roma-Lazio si giochi domenica alle 12.30 a Preticelo. Lazio, sì, Sarri ha ricordato che già il derby d'andata fu giocato a 37 gradi e adesso si giocherà appunto in una, speriamo, bella soleggiata domenica di maggio alle 12.30. Un insulto a Roma, alle due società, romani e tifosi, qualcuno deve pagare. Insomma, parole abbastanza forti. Ne ha pronunciate altre ai nostri microfoni, le sentiremo tra pochissimo. Noi, per motivi di urgenza di classifica, partiamo dalla Cremonese, perché Marco Giampaolo, dopo aver visto una partita praticamente sfuggire di mano alla sua squadra e chissà

0: se assieme a questa partita possa sfuggire di mano anche la prospettiva della salvezza, era evidentemente insomma rammaricato. Non perde la fiducia del tutto, c'è Cremonese-Pisa, c'è una sfida casalinga contro una squadra già retrocessa al prossimo turno, un finale di stagione complicato, e poi bisognerà capire che farà il Lecce, che al momento può amministrare 4 punti di vantaggio. Però insomma il morale era decisamente basso per i grigio-rossi lombardi e per l'allenatore Marco Giampaolo, che andiamo ad ascoltare.
1: Follia aver perso questa partita, ma devo purtroppo commentare una sconfitta amarissima e sinceramente faccio fatica, perché sono molto deluso, non dai ragazzi, ragazzi hanno fatto una partita di grande cuore, di grande impegno, con degli errori sicuramente, però la squadra non ha mai arretrato, perdere così al 93esimo sa di beffa folle, però questo è il calcio e va bene.
2: Meno 4 da Lecce, ma c'è ancora spazio per recuperare.
1: Adesso ci deve essere spazio per recuperare energie mentali, fisiche, sì, fino a quando la classifica, la matematica ti tiene in piedi ci devi stare, però siamo qui a commentare questa sconfitta, poi per la prossima ci penseremo da domani.
2: Giampaolo, sinceramente, cos'è che non ha funzionato?
1: Ma non è che non ha funzionato, ha giocato contro una squadra comunque forte, abbiamo commesso anche degli errori tecnici, ma la squadra non si è risparmiata, quindi non c'è da rimproverare la squadra sotto l'aspetto dello spirito, della voglia di uscita stremata, e semplicemente poi alla fine pari era alla portata, è semplicemente stata una beffa, come lo è stato anche il primo gol, che la palla era in possesso di Malè, in scivolata gli è scappata, sono andati là, hanno fatto gol. Magari è stata anche la troppa voglia da parte della squadra di vincere, che alcune volte ci ha esposto a ripartenze e contropiede, ma io dico sempre ai ragazzi, meglio giocare la partita che farsi giocare della gara, quindi ci assumiamo la responsabilità, però nessuno ha fatto un passo indietro, bisogna accettare il risultato.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: Difende i suoi e soprattutto non vuole issare bandiera bianca Marco Giampaolo, tecnico della Cremonese. Avete sentito le sue risposte alle domande di Antonello Broghini. La situazione della Lazio, la strana situazione, la strana annata della Lazio, opaca, anonima per molti versi, altalenante, con un buon colpo di coda, i biancocelesti solo nelle ultime 5 partite hanno messo da parte 8 punti, ed è strana questa situazione, è intricata soprattutto anche per un altro motivo, perché è chiaro che mercoledì prossimo, lo dicevamo, nella finalissima contro l'Inter di Coppa Italia si gioca all'Olimpico di Roma, come praticamente da prassi quasi universale negli ultimi anni, ma è pur sempre tecnicamente un campo neutro, e quella è una partita che mette in palio anche un piazzamento alla prossima Europa League. Però la cosa interessante è che a questo punto la Lazio è a 4 punti dal 7° posto occupato al momento dall'Atalanta. Cosa succede? Che se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia potrebbe guadagnare l'accesso all'Europa League, ma se dovesse perderla, la vittoria dell'Inter sbloccherebbe il 7° posto come piazzamento europeo, in quel caso per la Conference League. Quindi a quel punto l'interrogativo diventa come gestire questo doppio passaggio, perché non c'è più solo la finale di Coppa Italia, ma c'è anche un percorso in campionato che potrebbe, aprire scenari particolari. Altro elemento ulteriormente curioso: con chi giocherà la Lazio alla vigilia, nella partita precedente rispetto alla finale di Coppa Italia con l'Inter?
4: Con
0: l'Inter all'Olimpico. Quindi ci sarà un doppio Lazio-Inter all'Olimpico, quello in campionato, senza andare troppo oltre. Maurizio Sarri sulla partita e sulla mentalità, sull'approccio della squadra proprio in vista di questo importantissimo appuntamento di mercoledì prossimo. Sentiamolo sempre con Antonello Broghini.
5: Abbiamo fatto una fase iniziale di partita secondo me di buon livello, forse ci è mancato un pizzico di cattiveria, ci siamo trovati sotto dal nulla praticamente, e lì un po' siamo sbandati, abbiamo perso un po' di vigore, secondo tempo un po' più sporchi ma più vigorosi, e siamo venuti al capo della partita. Dobbiamo essere bravi a non farci condizionare dalla partita di Coppa Italia, dobbiamo andare avanti partita per partita. Tanto se ti lasci condizionare c'è il rischio di sbagliarle tutte e due, quindi andiamo partita per partita e vediamo quello che viene fuori. All'interno del gruppo ci siamo dati degli obiettivi che riguardano anche il campionato e vediamo di raggiungere.
2: Un gioiello, la rete della vittoria.
5: Ma noi penso abbiamo fatto 2 grandi azioni in tutte e 2 gol. La palla di Noslin appena gli è partita dai piedi, io ero in diagonale, ho visto subito che era dentro. Un gran gol.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: Un gran gol e poi che vale soprattutto anche 3 punti per la Lazio, quello realizzato da Noslin in pieno recupero, una rimonta che era stata avviata da Isaacsen all'inizio primo tempo e poi perfezionata appunto da Noslin dopo l'iniziale vantaggio di Bonazzoli. Tra retrocessione e Champions League, ma è soprattutto di Champions League che parleremo tra poco con un ex Roma, ha giocato anche nel Milan e poi ci racconterà anche la sua storia presente tra pochi minuti.
4: Prima però ci ascoltiamo anche la nuova canzone di One Republic dal titolo Need Your Love.

0: È tornata anche la band di Ryan Tedder con questa nuova canzone dal titolo Need Your Love. Sono One Republic alle 14.35 in questo 5-5-2026. Siamo proprio all'interno del caffè di Radio Uno Sport.
1: Beh, 5 sono anche i punti che racchiudono le quattro squadre ancora in corsa per i due posti, sì. Champions. Noi continuiamo a sostenere la tesi che siano 4, perché riteniamo che il Napoli, con i suoi 6 punti di vantaggio sul quinto posto, sia un po' più al riparo da sorprese. Però, volendo andare dall'alto in basso, Milan 67, Juve 65, Roma 64, quinta in questo momento, rientrata prepotentemente in gioco. Non trascuriamo il Como a 62. Roma è la squadra della sua città, è la squadra con la quale ha esordito in Serie A 5 stagioni, condite anche da 2 Coppe Italia in quel periodo, e poi anche un affaccio in maglia rossonera con un numero di presenze decisamente minore negli anni successivi, e credo sempre comunque un presente da chef per Roberto Scarnecchia, se le cose non sono cambiate. Scarnecchia, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Ben trovato naturalmente su Rai Radio 1 Sport. Le chiedo subito, nel calcio, insomma, lei ce lo insegna, lei ha giocato, lei lo ha attraversato negli anni 80. Pensavamo, dopo quel, faccio l'operazione flashback, dai, dopo quel 3-3 tra Roma e Juve e quello che è arrivato successivamente, che la Roma fosse scivolata fuori da questa possibilità di riconquistare finalmente la Champions. E qui nel giro di poche settimane è cambiato tutto, nel giro di 2 giorni, perché la Juve stecca in casa col Verona, la Roma continua il suo ottimo andamento, tutto riaperto, -1 per i giallorossi, 3 giornate da giocare. Scarnecchia.
2: Beh, Guido, allora il concetto che questo campionato è stato sempre un po' altalenante di tutto, con tutte le squadre, a parte forse l'Inter che è stata la più regolare, tant'è vero che ha vinto il campionato. Quindi questo problema di Milan, lo stesso Napoli, la stessa Juventus, anche la Roma, hanno avuto dei momenti di alti e bassi, e in questo momento la Juve ha zoppicato un po', il Milan ha zoppicato un po' e la Roma ne ha approfittato. Che la Roma secondo me è ritornata in forma, quindi sai, anche se la Roma avesse avuto male all'inizio del campionato, forse sarebbe stato anche una cosa diversa anche la classifica di oggi. Però ripeto, è stato tutto un campionato così alti e bassi di tutte le squadre, soprattutto quelle che stanno inseguendo l'Inter. Quindi ci sta che questo posto, che io credo sia il terzo che il quarto posto in Champions League, se lo possano giocare 3-4 squadre in questo momento,
1: considerando anche il Como. E poi, tornando a quello che ci ha appena detto Roberto Scarnecchia, voi per gli infortuni, penso al Napoli ma non solo al Napoli, voi per la mancanza di un attaccante vero, problema che ha accomunato soprattutto il Milan nella Juve in fasi alterne, la Roma, ha detto benissimo lo chef, lo ha risolto proprio con l'arrivo dirompente di Malen, e allora nessuno è riuscito a tenere appunto il passo dei protagonisti in nerazzurro. La Roma poi ha anche alle spalle, Roberto Scarnecchia, la bufera, il periodo, insomma, la turbolenza, chiamiamola societaria, relativamente alla figura ormai in uscita definitivamente di Claudio Ranieri. E adesso Gasperini ha più potere, più responsabilità, ha più controllo della situazione, e poi bisognerà trovare un direttore sportivo. Non ti porto, chef, nelle vicende appunto interne di Trigoria, no. Però Gasperini, insomma, adesso è un uomo solo al comando, si diceva nel ciclismo, no?
2: Guarda, come hai detto te, Guido, non entro in merito sicuramente alla vicenda, però è stato molto intelligente Gasperini nel comportamento di risposta, secondo me. Oltretutto si è assunto una responsabilità molto importante, e questo comunque gli va dato atto, no? E porterà a termine sicuramente il contratto, poi si vedrà. Però lasciamolo lavorare, perché Gasperini abbiamo visto che a lungo termine è un allenatore che rende, quindi credo che stia facendo un ottimo lavoro e lo farà anche in futuro. Una cosa volevo dire, però hai detto una cosa giusta, Guido, e volevo solamente chiederti questo, cioè riflettere su questo. Però il Milan, per esempio, secondo me ha risbagliato ancora una volta, cioè ha rifatto giocare Leao centrale con Fulcrug e Pulisic in panchina. Cioè, allora, non stavano bene, per carità, però Allegri, che è un allenatore di esperienza così, così alta esperienza e così sicuramente alto valore, secondo me un paio di partite le ha steccate anche lui. Quindi io ho un centravanti come Fulcrug, gioco con Fulcrug, Leao, Pulisic e a destra Salemakers. Io gioco con 4 giocatori così, poi vienimi a marcare. Cioè, questo che secondo me doveva essere un po' la strategia del Milan, invece ha giocato un po' sempre di rimessa, e non è sicuramente il campionato giusto per giocare di rimessa questo.
1: Sì, sicuramente era un campionato che il Milan doveva e poteva azzannare. Bravo. Ora non facciamo, come dire, il processo a ciò che non è stato, però no. Scarnecchia, giusto ricordare che il Milan non può essere ignorato come fatto, non avendo le coppe europee. Si ritrova però addirittura un po' col fiato corto nell'ultima parte, ed è quella che tra le big ha giocato il numero più basso di partite. Sulla Roma vorrei tornare tra un po', sentiamo anche qualcosa di Gasperini, però poiché lo chef mi ha portato sul Milan, io lo seguo molto molto volentieri. E sì, Leao però è un po' l'enigma di questa stagione, altalenante, a volte con l'atteggiamento.
2: Non è nella sua posizione, Guido, non è nella sua posizione, è sbagliata la posizione di Leao. Leao è un giocatore che deve avere, scusami, come giocavo io, adesso non voglio fare paragoni, ma devi avere la riga attaccata alla coscia. Come Di Marco, eccetera. Lui centrale non va bene, punto.
1: Hai voglia fare i falsi 9, ma questo è troppo falso per essere vero, se capisco bene le tue parole, no, chef?
2: Cioè io quello che dico, tu hai comunque una punta come Fulcro, che allora se non sta bene un discorso, hai Pulisic che può giocargli dietro, e hai Selemaker, Seleao esterni, ma meglio di così, ragazzi, ma che, cioè, secondo me. E poi ripeto, io magari avendo giocato attaccante la vedo un po' più le squadre le vedo un po' più in fase offensiva, però onestamente tu con quattro giocatori così, e poi con Modric come stava giocando in mezzo al campo, con Rabiot, cioè hai giocatori importanti, ragazzi, non ha ottenuto quello che poteva ottenere, secondo me.
1: A proposito dei giocatori importanti, ora mi viene in mente, perché poi è bello quando la conversazione segue un po' il filo estemporaneo, tu che avevi un'enorme predisposizione offensiva e hai giocato con un certo bomber, perché questo è il nome che sempre leghiamo a Roberto Pruzzo, adesso in questa stagione ma anche un po' nelle precedenti, perché anche le big fanno fatica a trovare i veri attaccanti? Perché abbiamo meno soldi, perché quelli grossi, quelli veri non ci vengono più in Italia, a differenza degli anni 80 quando avevamo il campionato più bello del mondo? È soltanto una stagione in cui magari, ecco, gli investimenti fatti non sono stati all'altezza, perché poi la rosa di attaccanti la Juve ce l'ha, il Milan ce l'ha, però i gol non sono arrivati, perché?
2: Davanti si fa fatica a trovare talenti. Se tu immagini che Lewandowski ancora sta facendo la differenza,
1: 38 anni,
2: Ken uguale Kin, scusa, vabbè, sì. Comunque, quindi voglio dire, anche ci sono attaccanti che stanno facendo differenza anche a 37, 36, 35 anni. Quindi io credo che proprio manchi quel tipo di generazione, no? Magari togliendo Pi Esposito, togliendo Ken, ecco, volevo dire questo. Ovviamente qualche giocatore giovane importante, ma il resto c'è poca roba. E l'unica squadra in Italia quest'anno che aveva gli attaccanti era l'Inter.
1: Certo.
2: Tutto il resto ha fatto fatica. Anche il fatto che la Juve ha perso quasi subito Vlahovic, che praticamente Milik non esisteva, ha fatto fatica.
1: Openda e David non sono stati all'altezza delle aspettative, se non molto saltuariamente.
2: Assolutamente
1: purtroppo.
2: No. Hai ragione assolutamente, Guido. Assolutamente non è all'altezza, e quindi non ci sono punte in questo momento.
1: Ti riporto sulla Roma, un flash 40 secondi di Gasperini nel post partita della gara contro la Fiorentina, e poi magari ci interroghiamo ancora appunto sul futuro del Gasp con un ruolo particolare. Sentiamolo intanto.
3: Indubbiamente, se fai una partita così con la Fiorentina, visto anche il campionato, dove in questo momento stanno succedendo anche dei risultati inaspettati, nel senso che anche le squadre che sono salve, che sono tranquille, giustamente riescono a fare delle partite di livello. Aver fatto questo con la Fiorentina, che comunque è una squadra di valore, vuol dire che stiamo molto bene. Questo è un obiettivo che nessuno ci ha posto, però ce lo siamo posti da soli, e quindi lo rincorriamo, facciamo di tutto, sappiamo non possiamo sbagliare. Non è facile, però sono partite, come abbiamo visto nell'ultima giornata di campionato, difficile per tutti. Questi ragazzi, per quanto mi riguarda, sono encomiabili in tutto, ma non da oggi, dal primo giorno.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Roberto Scarnecchia, sempre abile comunicatore Gasperini, non lo scopriamo oggi. La Champions, il posto Champions non era necessariamente nei piani della Roma, e allora se dovesse arrivare, tanto di guadagnato, punto uno. Poi il secondo, ma diciamo non è una mia idea, ciò che circola un po' nell'aria, un Gasperini nel futuro, qualcuno dice addirittura alla Ferguson, no? Come l'abbiamo visto in Inghilterra, manager a tutto tondo, non solo allenatore in campo ma anche uomo mercato, un po' direttore sportivo in qualche modo. Chi lo sa, nel nostro paese calcisticamente non è una figura che è esistita o esiste, però potrebbe aprire una strada. Ma
2: assolutamente sì, il ruolo che infatti la presidenza gli ha dato è un po' questo, ancora magari sempre lì all'origine, quindi in embrione, però l'idea è questa. l'idea è questa di un Gasperini diverso, un ruolo diverso, sta facendo molto bene e quello che deve portare entusiasmo nella Roma è che di quattro reti che ha fatto la Fiorentina, Malen non l'ha segnato, quindi è positivo questo, non so se rendo l'idea, non è un controsenso, è positivo perché comunque hanno segnato altri giocatori e Malen no. Quindi se segna anche Malen, adesso c'è Parma, il derby e il Verona e quindi c'è la possibilità che la Roma faccia 9 punti. Deve fare 9 punti per sperare.
1: Assolutamente, sperare in un mezzo passo falso appunto della Juventus, che pure c'è il suo derby all'ultima per riepilogare, avrà la sfida con la Fiorentina, vado a ritroso, ma già nel prossimo turno di campionato a Lecce non sarà una partita facile perché la squadra di Di Francesco ha l'acqua alla gola e vorrà salvarsi. Hai detto derby, caro chef, e io di derby ti parlo perché la domanda è duplice: quanto ovviamente può essere una curva avvelenata, pericolosa, intendo curva stradale in questo caso, è chiaro che è una partita che si pone su un piano completamente diverso, la Lazio sarà a pochi giorni dalla finale già giocata di Coppa Italia, quindi chissà con quale umore, con quale stato d'animo, e poi aggiungo all'uomo di calcio, al tifoso, al romano, partita con ogni probabilità di domenica alle 12.30, perché lo sappiamo, ci sono gli internazionali, c'è grande caos al Foro Italico, tutti pazzi per Sinner, però voi per il caldo probabile in una domenica di maggio a quell'ora, voi per l'orario, e insomma dobbiamo sempre un po', come dire, mediare tra varie esigenze e forse si giocherà proprio a ora di pranzo, chi lo sa.
2: Guarda Guido, c'è una realtà che sul derby io ho giocati sia quello di Milano che quello di Roma, no? E quindi ti dico che soprattutto quello di Milano ho fatto gol all'Inter, ma quello che intendevo dire è che il derby è una partita assolutamente particolare, non ha un pronostico valutato su quello che è il momento delle squadre, assolutamente no, il derby è il derby, quindi non c'entra quanto uno ha giocato, non c'entra dove ha giocato, non c'entra che posto di classifica è. Io credo che il derby sia una partita a sé. È chiaro che è vero che la Lazio viene da una finale sarà importante di Coppa Italia e quindi sarà sicuramente più stanca della Roma, quindi ecco l'unica attenuante che può avere diciamo la Lazio per fare una partita leggermente più sottotono è la finale che ha fatto qualche giorno prima.
1: Le eventuali scorie psicofisiche, fisiche e mentali della finale che sarà stata giocata, finale che vale tantissimo per la Lazio, il piazzamento eventuale, la qualificazione in Europa League, ma anche questa rincorsa inaspettata in campionato. Poi lo chef, diciamo, fa riferimento a un argomento, noi siamo pronti, 20 secondi contati proprio di Maurizio Sarri, così andiamo anche al di là del Tevere, siamo bipartisan, siamo da una parte e dall'altra, sentiamo Maurizio Sarri, breve.
5: Dobbiamo essere bravi a non farci condizionare dalla partita di Coppa Italia, dobbiamo andare avanti partita per partita, tanto se ti lasci condizionare c'è il rischio di sbagliarle tutte e due, quindi andiamo partita per partita e vediamo quello che viene fuori. All'interno del gruppo ci siamo dati degli obiettivi che riguardano anche il campionato e vediamo di raggiungere.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Poi non smetteremo mai di stupirci, no, Scarnecchia, per il calcio. Stagione anonima della Lazio, opaca, da metà classifica piena di problemi, lo stadio mezzo vuoto, anzi direi a volte proprio vuoto per la contestazione, pochi pezzi pregiati ma mandati via, venduti a gennaio per inevitabili necessità finanziarie. Adesso però la squadra sembra essersi ritrovata clamorosamente. C'è la finale di Coppa Italia, ma anche c'è la possibilità di arrivare a un settimo posto che potrebbe valere la Conference League. Insomma, arrivare in Europa 2 mesi fa per i biancocelesti sembrava la luna e invece sono lì. Resta il fatto che però, Roberto, ti dico, il Sarri bis è stato enormemente al di sotto delle aspettative per mille ragioni, mille alibi, non discuto.
2: È vero Guido, condivido anche il fatto che comunque pochi giocatori nella rosa, hanno giocato sempre gli stessi, hanno tirato la carretta, insomma è stata una Lazio veramente mediocre, purtroppo anche mediocre nella rosa, e quindi questo purtroppo nel nostro campionato poi incide, e quindi il campionato della Lazio è stato questo. Potrebbe avere una grande rivincita, una grande rivalsa nel momento in cui vincesse la Coppa Italia.
1: E questa è la possibilità per riscattare, per dare un altro sapore. Bravissimo. Alla stagione. Roberto, per salutarti, poi ci sarà l'estate, vada come vada, Champions League, salvezza, eccetera. Ci saranno questi mondiali. Noi saremo ancora una volta, noi di Rai Radio 1 ci saremo in ogni spettatori. Caso per raccontarveli, però saremo sì, metaforicamente spettatori alla radio. Esatto. A questo punto, questo diciamo mostro organizzativo di 104 partite, 12 gironi, 48 squadre, alcune a notte fonda solo per veri appassionati e va bene.
2: Davvero.
1: L'uomo di calcio come si pone? Qui aumenta la quantità, questo vale per il campionato, per la Champions League, diventa tutto super, tutto maxi, aumenta la quantità, secondo me non aumenta la qualità. Meno male che c'è Carletto col suo Brasile, dai, così almeno abbiamo una stella polare, un punto di riferimento. Tu con quale approccio aspetti questa manifestazione senza l'Italia? Scuote un po', diciamo, dell'entusiasmo del calciofilo che sei sempre in ogni caso?
2: Guarda, lo vedo proprio con maniera molto obiettiva. È chiaro che, essendo stato mio compagno di squadra e amico da tanti anni, Carlo Ancelotti, è chiaro che faccio il tifo per lui, quindi già non è una novità che gli italiani fanno il tifo per il Brasile in generale, quindi al di là della rivalità che ci divide, però io credo che sia purtroppo guardarlo da spettatori probabilmente è meno appassionante in generale, quindi lo guarderemo un po', almeno dalla mia parte, un po' con freddezza. Ripeto, poi molto lungo, quindi non so se vedrò tutte le partite, te lo devo dire sinceramente.
1: Certo, 6 settimane sarà una vera e propria maratona, l'ultimissima tanto. Davvero, per tornare al discorso che facevamo prima, Curaçao, Capoverde, l'Uzbekistan, va bene, è bello vedere anche delle realtà, come dire, diverse, che non avevano avuto possibilità finora. Poi però, a parte il gusto, lo sfizio di vederle esordire, chi lo sa che partite saranno, ti dico la verità.
2: Fisiche, le squadre fisicamente sono tutte stra preparate, Guido. Io ho visto un po', girando un po' di canali per divertimento, hanno uno strapotere fisico. Il problema è che tatticamente e tecnicamente lasciano a desiderare. Già in generale il calcio lascia a desiderare tecnicamente ormai, perché non c'è più nessuno che fa l'uno contro uno.
1: È vero.
2: Però detto questo, vedremo. Insomma, sto solo aspettando per vedere appunto queste new entry, queste outsider, che cosa succederà.
1: Magari proveranno a supplire con l'atletismo, adesso si dice così, con la forza, con la preparazione, rispetto a un inevitabile gap di vari in termini tecnici, giusto?
2: Giustissimo.
1: Chef, grazie davvero, buon calcio, buona estate, ma poi ci risentiamo, mondiali o non mondiali, su Rai Radio 1 Sport. Roberto Scarnecchia, un caro abbraccio e ti salutiamo. Ciao.
2: Grazie Guido, ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Penso che è un marchio di fabbrica quello di Whitney Houston, Million Dollar Bill. L'abbiamo ascoltata quando siamo praticamente quasi alla chiusura della prima parte del caffè di Radio 1 Sport. Guido.
1: E noi in qualche modo la misura, insomma la sensazione l'avevamo già avuta. Di cosa sto parlando? Di Cesc Fabregas, perché per chi non ci avesse seguito nel weekend, nel post partita di Como Napoli, con le nostre interviste in diretta, oltre che della gara in sé, delle speranze della qualificazione in Champions, Fabregas si schernisce sempre quando si parla di quello, perché dice: guardate che non potete pretendere questo da noi, poi arriverà quello che arriverà. Insomma, si è parlato anche del futuro. Noi ci abbiamo provato così garbatamente, aspettando una risposta diplomatica per la serie si vedrà. Invece dalle parole del campione spagnolo si era capito che lui a Como ci vuole restare probabilmente, ed è quello che ha confermato anche qui, non in maniera ufficiale ovviamente, anche in un'intervista al Telegraph rilanciata proprio in queste ore, perché ha detto: la Premier League è il miglior campionato del mondo, l'ho sempre detto chiaramente, caro Cesc, ci arrendiamo all'evidenza dei fatti perché è così già da qualche tempo, ma ha detto l'allenatore del Como, potrei restare qui a Como per 10 anni e poi potrei comunque tornare in Premier successivamente, sono in un posto in cui le persone si fidano di me, prendo io tutte le decisioni calcistiche. Vedi che ne parlavamo di un ruolo alla Ferguson, ne parlavamo a proposito di Gasperini con Roberto Scarnecchia. Evidentemente, insomma, il fatto di poter gestire e organizzare la situazione a 360 gradi lo gratifica particolarmente, i risultati sono quelli che sono, quindi su Nico Passio magari un dubbio ce l'ho sulla permanenza sulle sponde del lago, ma su Cesc Fabregas invece sono sempre più convinto che questo bel matrimonio possa andare avanti. Andrà avanti la nostra trasmissione, la seconda ora del caffè su Rai Radio 1 Sport, per parlare di tennis, per tornare sulla Formula 1 e sullo scudetto dell'Inter con le parole di Marco Tronchetti Provera, i gol della giornata, pochi o tanti che siano, comunque li ascolteremo uno via l'altro, tutto dopo il GR1 delle 15 che arriva implacabile.
0: Dopo la canzone di Levante, dell'amore e il fallimento, tra poco.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
2: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click di troppo e ora so tutto.
3: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, nuovo attacco di Trump contro il Papa a pochi giorni dal viaggio in Italia del segretario di Stato Rubio che incontrerà Leone XIV.
3: Credo che il Papa stia mettendo in pericolo molti cattolici, ciò che pensa Donald Trump e ciò che dice al Salem News Channel, un nuovo attacco diretto a freddo a Leone XIV, contro il quale il presidente rilancia le accuse che aveva già rivolto al pontefice. Per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Trump aveva già bersagliato polemicamente il Papa, lo aveva descritto debole con il crimine, pessimo in politica estera proprio per la sua predicazione contro la guerra e il suo incessante impegno per la pace. Trump si era spinto a dire: se io non fossi alla Casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano. Il contraccolpo era stato immediato, sconcerto e indignazione a livello internazionale, dure prese di posizione nel mondo cattolico statunitense. Una fascia di elettorato che aveva premiato Trump alle elezioni con un consenso maggioritario, schierato a difesa del pontefice unanimemente. Una reazione ostile che non aveva indotto Trump ad arretrare o ricalibrare le sue dichiarazioni, ma anzi a rilanciare le sue accuse. Circa 48 ore dalla visita a Roma del suo segretario di Stato, il cattolico di origine cubana Marco Rubio, dall'incontro con Papa Leone XIV e con il segretario di Stato, il cardinale Parolin, una missione concepita a Washington proprio con l'intenzione di superare la crisi aperta dagli attacchi di Trump. Enzo Arcieri, GR1.
2: E sul nuovo attacco di Trump a Leone XIV arriva il commento del segretario di Stato Vaticano. Il Papa ha già risposto: non aggiungerei nulla, dice il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare la pace, andrà avanti per la sua strada. E continua il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran su Hormuz. Gli Ayatollah lanciano un nuovo avvertimento ad armatori e compagnie assicurative marittime. Per passare lo stretto serve il permesso di Teheran. Il capo del Pentagono, Hegseth, assicura che il cessate il fuoco non è finito e che non verranno inviati aerei o truppe nelle acque territoriali o sul terreno in Iran per liberare lo stretto di Hormuz. E sulla situazione del Golfo Persico anche le parole di Giorgia Meloni. Il governo italiano esprime la sua vicinanza agli Emirati Arabi Uniti per gli ingiustificabili attacchi subiti che devono immediatamente cessare, scrive su X la Premier, che aggiunge: la libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz è fondamentale. I funerali di Alex Zanardi, oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto all'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Ad accompagnare la bara bianca, la moglie Daniela Magni e il figlio Niccolò, il ricordo dell'atleta nelle parole di chi ha partecipato alle esequie.
4: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande: la costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
5: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no? Una persona per il quale il futuro era precluso e invece ce l'ha fatta a modo suo.
2: Il caso Minetti, l'Interpol ha trasmesso alla Procura Generale di Milano i primi esiti degli accertamenti svolti in Uruguay e in Spagna per fare luce sulla richiesta di grazia ottenuta dall'ex consigliera regionale lombarda. Massimo riservo sul contenuto delle prime verifiche. Gli inquirenti fanno sapere daranno un parere solo a conclusione delle indagini e dunque non in tempi brevi. Delitto di Garlasco, in procura Pravia le deposizioni delle gemelle K, Paola e Stefania. Domani sarà la volta di Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto 2007. I suoi legali hanno preannunciato che si avverrà della facoltà di non rispondere e che hanno chiesto una valutazione psicologica. Sempre domani sarà sentito anche il fratello di Chiara, Marco, amico di Sempio. Meteo, piogge diffuse e calo delle temperature soprattutto al centro-nord. Il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
6: Nella giornata di oggi fa ingresso sul paese una perturbazione di origine atlantica che porta aria umida ed instabile, maltempo sulle regioni centrali e su quelle settentrionali, con rovesci sparsi e temporali soprattutto tra Liguria e Toscana che potranno essere anche di forte intensità. Temperature che tenderanno a diminuire soprattutto al centro-nord. Domani è ancora maltempo sulle regioni del nord e su quelle del centro, mentre andrà un pochino meglio al sud.
2: Torna a Roma Aimun Middle School la simulazione delle sedute dell'ONU. Protagonisti sono gli studenti delle scuole medie che avranno l'opportunità di confrontarsi con i grandi temi dell'agenda globale. La cerimonia finale, il 7 maggio, si terrà al Teatro Brancaccio. In questa occasione sarà assegnato un premio, l'Atlante Italian Teacher Award, al docente che avrà realizzato il progetto scolastico più innovativo. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 è alle 16.
0: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
7: Si parla dal 69.
8: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire.
9: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
0: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app. Caffè di Radio 1 Sport.
10: Ed è ancora il nostro caffè, così sarà fino alle 16, dunque per poco meno di un'ora, visto che scoccano le 15 e 6 minuti in questo istante su Rai Radio 1 Sport, a tenervi compagnia ancora le voci di Guido Ardone e Gabriele di Gabriele Brocani, scommettiamo, sì. Perché facevi dei gesti ovviamente organizzativi, Stefano Velli, che è attentissimo dall'altra parte del vetro, noi lo salutiamo e lo ringraziamo per questo, unitamente, congiuntamente al nostro regista Danilo Giunta. Prospettive Champions, prospettive anche salvezza, e questo è il tema della rush finale del campionato. Ne abbiamo parlato in prima parte con Roberto Scarnecchia, ma a Roma pioggia permettendo, poi in realtà era un fuoco di paglia, si direbbe, sì, da queste parti, due goccioline questa mattina, diciamo che è in salvo questa giornata ancora di qualificazioni del Foro Italico degli Internazionali d'Italia. Ne parleremo tra pochissimo, aspettando Yannick Sinner, d'accordissimo, ma un'ampia e nutrita pattuglia di azzurri e di azzurre nel Masters 1000 di casa nostra, le voci di casa nostra, l'Inter, la Formula 1. Marco Tronchetti Provera ne ha parlato con Emilio Mancuso, ascolteremo un breve frammento della sua politica nel pallone, ascolteremo tutti i gol, che detto così sembra un'espressione altisonante, vabbè, 18 da 11 che erano, sono almeno aumentati nella serata e nel tardo pomeriggio di ieri, tutto difilato nel corso dei prossimi minuti con la musica. Gabriele, dove eravamo rimasti?
11: Eravamo rimasti a una boy band che si farà, sono i Rolling Stones insieme a Jennifer.
10: Mi sembra di averle sentiti
11: insieme
10: da qualche
11: a Jennifer
10: parte.
11: Page, ci ascoltiamo con la loro Scarlett.

0: la partecipazione della brava Jennifer Page in questo brano dei Rolling Stones, che ci riporta alle 15.10 in diretta nel nostro caffè di Radio 1 Sport.
1: E non si potrebbe mai dire di no ai Rolling Stones, per quanto ci stava bene anche un, io ribadisco, giornata uggiosa, sì, perché di questo si tratta. A Roma, per fortuna, soltanto uggiosa, due gocciolini al mattino, ma poco di più. No, non è il bollettino meteorologico, è il fatto che ovviamente adesso c'è al Foro Italico la sfilata degli internazionali d'Italia, che cominciano pian piano a entrare nel vivo, aspettando ovviamente il tabellone principale, aspettando Yannick Sinner, non aspettando altro, perché non vogliamo sottrarre tempo prezioso a uno dei nostri punti di riferimento tennistici, collega, firma che conoscete benissimo del Corriere dello Sport, che proprio al Foro Italico si trova. Ronald Giammò, buon pomeriggio, grazie sempre e benvenuto in trasmissione.
0: Ciao Ronald.
2: Ben trovati, grazie a voi per i Rolling Stones.
1: Vedi che bello omaggio che ti abbiamo organizzato. E poi la musica e il livello si alzerà nei prossimi giorni. Tu mi insegni, no, il manuale, l'ABC del cronista. Tante cose potrei chiederti, tante proverò a chiedertene in pochi minuti. L'attesa per Sinner, il suo momento d'oro, tutti gli altri azzurri, le azzurre ovviamente, sfatare il tabù Panatta, per così dire. Però, diciamo, ti chiedo, visto che sei lì, una sensazione, io immagino dal nostro cantuccio di Saxarubra, una sensazione del tipo la quiete prima della tempesta. Ci auguriamo una tempesta di passione, di tifo, di calore dei prossimi giorni, magari anche con un filo di sole in più. Insomma, si attende il crescendo in termini di sensazioni. Oggi ci sono le qualificazioni, ovviamente. A te la parola.
2: Esatto, insomma, grande l'incertezza qui sotto il cielo del Foro Italico, perché da mattina qualche goccia è piovuta, non ve lo nascondo, però la programmazione continua a tirar dritto. Oggi finiscono le qualificazioni, si stanno già giocando i match di primo turno femminile. Così, en passant, vi dico che la Krejcikova, la ceca, ex campionessa di Parigi e Londra, è la prima giocatrice ad essersi qualificata per il secondo turno, e come dicevate voi, l'attesa è grande, insomma, per il debutto del singolare maschile di Yannick Sinner. Non dovrebbe debuttare prima di sabato, è arrivato ieri nella capitale, primo tennista della storia a vincere i primi 4 Master 1000 della stagione, 5 se si conta anche quello parigino di Bercy, con cui si era chiuso il 25. Potrebbe veramente mettere a segno un filotto pazzesco, perché dopo Roma c'è Parigi, lo slam che l'anno scorso gli sfuggì veramente per un soffio, e soprattutto non c'è Carlos Alcaraz.
1: E certo, e questo può rappresentare e rappresenterà nelle prossime settimane un'occasione in più per andare a rimpolpare ulteriormente il divario, che credo, se ho fatto bene i conti e compiti, 1390 punti al momento, potrei sbagliare di qualche virgola. È chiaro che l'assenza dello spagnolo pesa. È chiaro anche, Ronald, ma te ne chiedo conto ovviamente, che se Yannick deve guardare i 12 mesi o poco più che ha alle spalle, è chiaro che Parigi è quello che evidentemente forse può togliere il sonno, ammesso che gli tolga il sonno quella finale persa in quel modo, dopo essere andato a un passo dalla vittoria. Quindi qualcuno si è sorpreso della sua presenza a Roma, perché il ragionier Sinner, ora verrò licenziato per questa espressione, è uno che sa amministrare perfettamente le risorse, sa calcolare. Forse Alcaraz a Barcellona ha fatto proprio questo errore, perché ci è andato per raggranellare i punti ed è andato via con un polso in pessime condizioni. Insomma, tu ti aspettavi che Sinner potesse, ti aspetti che possa arrivare fino in fondo, perché Binaghi ci tiene e ci conta.
2: Tutto lascerebbe intendere che sì, insomma, le condizioni sono ideali, no? Affinché lui riesca ad arrivare fino in fondo. Ed è curioso anche, no, registrare come l'assenza di Alcaraz sin qui non ha rappresentato, no, un motivo di interrogativo e perplessità per Sinner. Se vi ricordate, l'anno scorso, dopo i mesi trascorsi lontano dal circuito per la sospensione, Alcaraz dichiarò il contrario, sì, mi manca nel circuito, e i suoi risultati non furono eccellenti, come a dire, gli mancava proprio quel livello di eccitazione, di competitività, che
1: l'antagonista per eccellenza. Lui si accese soltanto dopo il ritorno di Sinner, dopo il caso Klostebol, prima prese poco o nulla, no?
2: Esattamente. Invece qui stiamo assistendo a una meticolosità, uno stacanovismo, un cannibalismo incredibile da parte dell'italiano, che ha vinto, mi pare, 23 partite negli ultimi 55 giorni, ritmi veramente incredibili. Qui al Foro dovrebbe vincerne 6, partirà con uno tra Hofner e Mikkelsen, non si direbbero avversari insormontabili, e anche il percorso, insomma, che lo attende non si direbbe così ostico. E però poi ogni giornata è diversa, le condizioni cambiano, Madrid in altura, Roma c'è il vento, c'è il caldo, a Parigi ce ne saranno ancora altre, insomma È tutto rivestito di molta incertezza, però anche di molta fiducia, lasciatemelo dire.
1: Anche perché a ribadire, a rinforzare quella fiducia sono quei 58 minuti nei quali a Madrid, pochi giorni fa, praticamente due giorni fa, Sinner ha liquidato il numero 3 del mondo, in ogni caso, con una partita che sostanzialmente non è mai stata in discussione, visto che giustamente, Ronald, parlavi del tabellone a beneficio di chi ci ascolta, ricordavi il primo eventuale avversario di Sinner, che ovviamente usufruisce del bye, quindi esordirà dal secondo turno, poi per il terzo, diciamo, il cuore potrebbe dire Berrettini, sarebbe bellissimo soprattutto per Matteo, la ragione credo che dica Menschik, che non è poi, voglio dire, l'ultimo arrivato per gli addetti ai lavori, per uno come te non una sorpresa, già da un anno abbondante è uno che insomma si è imposto all'attenzione degli appassionati.
2: Esatto, non solo, tra l'altro lo ha battuto Sinner quest'anno Menschik all'ultima sconfitta nel 500 di Doha, mi pare di ricordare, e quindi gode anche di trascorsi abbastanza favorevoli, uno dei pochi a poter godere di questa cronologia con l'italiano. E l'altro avversario, forse, insomma, traguardandoci un po' più là in tabellone, è Medvedev, che però sulla teta rossa ha sempre faticato, ha sempre avuto reazioni assai bizzarre e isteriche, quindi veramente c'è, cioè, Aliassim, con cui lui ha giocato insomma in maniera molto intensa partite di altissimo livello, e però ogni avversario sembrerebbe veramente, no, essere dismesso con agilità, con scioltezza, per meno di un'ora, quanto si può pagare un campo in qualsiasi circolo, no? Per amatori è davvero in condizioni strepitose,
1: un allenamento di lusso in una finale di un mille praticamente. Sì, diceva, leggevo della battuta di Panatta, Sinner deve avere paura solo dei supplì, di un'eventuale, diciamo, malaugurata indigestione per avere difficoltà a Roma. Sì, Medvedev non prima della semifinale, se interpreto bene il tabellone, gli altri nomi che facevi ovviamente via via strada facendo, e poi ci sarà Parigi, ma questo è un passaggio successivo, restando però, perché poi noi chiaramente in questi mesi raccontiamo l'Italia di Sinner, ma anche l'Italia del tennis, che ha alle spalle altri fiori di giocatori, è un momento che resta comunque positivo. Musetti decimo, Cobolli dodicesimo, se la classifica non mi è cambiata sotto gli occhi, Musetti è nell'altra parte del tabellone, peraltro deve difendere, Ronald, confortami, un bel po' di punti per la semifinale dello scorso anno, e in questo avvio di stagione lo abbiamo visto a fasi alterne sempre Lorenzo Musetti. Quanta voglia ha e in che condizione si trova in questo momento?
2: Voglia e condizione di solito non seguono, no, un percorso direttamente proporzionale, perché lui si è fatto male in Australia e ha pagato il bimestre circa di inattività che ha dovuto scontare ferma ai box, e però da quando è tornato in campo sullo swing sul rosso è riuscito a mettere nelle gambe sempre più partite, Monte Carlo, Barcellona, Madrid, adesso ieri ha parlato nel corso del Media Day a Roma, e conta molto, no, sul fattore casa, sul pubblico, sull'entusiasmo che riuscirà a respirare per trovare quel quid in più in grado di fargli vincere quelle partite sporche, combattute, sudate, che però sono le sole che riescono a dare, no, quel termometro, quel valore in termini di qualità tennistica che un tennista poi va ricercando quando torna in campo dopo tanto tempo. E speriamo, perché Roma insomma è un torneo che per diversi motivi è sempre stato indigesto al tennis di casa nostra, speriamo veramente che quest'anno possa invece finalmente spezzarsi questa maledizione, sia per quel che riguarda il vincitore che per quel che riguarda tutto il resto del contingente numerosissimo, sia in campo maschile che in campo femminile.
1: Ci dai un nome al maschile, un possibile outsider, una sorpresa, non magari per il titolo ma per un percorso che potrebbe restare comunque memorabile, perché facile, ovviamente abbiamo parlato di Sinner, è facile citare Musetti e Cobolli, poi c'è molto altro. Io dicevo Matteo Berrettini perché poi con Matteo, con tutte le problematiche che ha avuto e che sta avendo, siamo sempre contenti se riesce a ottenere qualcosa di bello in un torneo, soprattutto in casa nostra.
2: Concordo con te, avrei detto Cobolli, anche perché con Berrettini condivide proprio il fattore casa al 100%, entrambi romani insomma, certo. E spero veramente che riescano a infilare una bella serie di vittorie qui al Foro Italico. Per quel che riguarda le altre sorprese non tricolori, attenzione a questa nuova generazione che sta nascendo alle spalle di Sinner e Alcaraz, Fonseca, lo spagnolo Codar, che tornerà qui al Foro Italico dopo gli exploit fatti in casa sua a Madrid, dove è stato, permettetemelo, sculacciato da Sinner proprio ai primi vagiti sul circuito. Staremo a vedere, insomma, sono loro anche secondo me da tenere d'occhio, vuoi per l'età, vuoi l'entusiasmo, vuoi l'assenza di pressioni. Insomma, potrebbero essere condizioni per loro più favorevoli rispetto a quelle di casa nostra.
1: Andando alla femminile, Ronald, e tra un po' ti salutiamo, ti lasciamo ovviamente al tuo lavoro lì dalla Foro Italico. Operazione bis per Jasmine Paolini, per questa Jasmine Paolini, quella di inizio 2026, quanto complicata o quanto invece possibile?
2: Ce lo auguriamo tutti, ma c'è una Lina Sabalenka in grandissima forma, c'è un Iga Świątek reduce da diverse settimane di lavoro alla Rafa Nadal Academy, che a Madrid è stata fermata da un piccolo virus intestinale e che al Foro però ha già vinto 3 volte, quindi anche per lei il Genius Loci qui di Montemario potrebbe rivelarsi un alleato prezioso. Loro due, insomma, secondo me le candidate numero uno. E staremo a vedere se Coco Gauff, che sulla terra è riuscita a crescere molto, e Elena Rybakina riusciranno a essere delle guastafeste in tal senso. Ma la sfida, secondo me, dovrebbe restringersi alle prime 4 giocatrici del mondo. E speriamo che Jasmine, però, possa veramente tornare lontano in tabellone dopo le ultime settimane complicate.
1: Evidentemente sì, avare di soddisfazioni. Tyra Grant, il grande evento in casa, l'astro nascente, per carità, giovanissima, però grandi aspettative. Che tipo di fase di passaggio sarà per l'azzurrina?
2: Esperienza, sudore, fatica, imparare, insomma, è l'apprendistato che attende un po' la stragrande maggior parte dei giovani che si affacciano sul circuito, a meno che non si chiami Mirra Andreeva, che ha da poco compiuto 18 anni e che è già la numero 6 o 7 del mondo, se non sbaglio. Sono eccezioni, la norma, la regola per chi si affaccia così giovane è quella di, insomma, fare molti chilometri, imparare molto,
1: mangiare pane duro sostanzialmente, esatto. Prima di arrivare. E davvero ti lascio, Ronald, perché tra un po' dovrebbe anche giocare e sarà in campo Lucia Bronzetti, però esatto. ultima osservazione davvero di contesto: cosa è cambiato nello scenario, nelle strutture, nell'organizzazione, insomma, a che punto siamo della strada mille volte auspicata, secondo me legittimamente, dal presidente Binaghi, del famoso quinto slam, cioè Roma come frutto di un'evoluzione ulteriore, considerando il gran momento del tennis italiano? Tu che sei, immagino, un assiduo frequentatore, in cosa si è presentato diverso in questi giorni il Foro Italico ai tuoi occhi?
2: Basta veramente mettere piede al Foro Italico per rendersi conto del rinascimento incredibile che sta vivendo questo sport. È un tutto esaurito ogni giorno, tifosi di tutte le età, giovanissimi che impugnano racchette.

0: o mai più, insomma, riuscire veramente a fare quest'ultimo strappo, scusate, per cercare di rompere uno status quo secolare. E devo dire che ormai l'Italia organizza le migliori manifestazioni di tennis al mondo, dalle Finals
1: Davis,
0: alla Coppa
1: quello
0: Davis,
1: che vuoi, certo.
0: Della Billie Jean King Cup a Belletti, torneremo forse ad ospitare anche le Mitto Next Gen Finals, insomma, veniamo visti dal mondo intero come un modello da seguire e che però nessuno riesce fino in fondo a replicare. E allora mi dico, perché non provare, insomma, a insistere e a mettere la ciliegina su questo momento storico così favorevole.
1: Se non ora quando, si direbbe in altri ambiti, se non ora quando, adesso salutiamo e ringraziamo davvero di tutto cuore il collega del Corriere dello Sport, Ronald Giammò. Ciao, buon Ronald. Lavoro, buon tennis, buon divertimento. Ci riserviamo di romperti le scatole ancora la settimana prossima, se ne avrai modo e piacere. Sono giornate molto intense. Intanto
0: è sempre
1: davvero
0: un piacere.
1: Grazie
0: sempre.
1: A te, buon Foritalico. Ciao Ronald.
0: Arrivederci.

0: La voce, quella del tedesco Kamrad, la canzone Hug Yourself ci riporta alle 15.26 proprio nel vivo di questa seconda parte del caffè di Radio 1 Sport. Guido,
1: sarà caloroso l'abbraccio, guarda come sono sul
0: bravo,
1: pezzo,
0: bravo.
1: Guarda come sfrutto il link immediatamente, l'abbraccio del Foro Italico a Jasmine Paolini, tanto per restare in tema di ciò che ci raccontava il sempre prezioso collega del Corriere dello Sport Ronald Giammò fino a pochi istanti fa, perché ha parlato in conferenza stampa l'azzurra campionessa in carica. È un po' come dicevamo con il nostro collega poco fa, non ho vinto tante partite ma voglio tornare a un buon livello per più partite consecutive, non so quando lo ritroverò ma sarà importante farlo in vista di tutti i tornei importanti nei prossimi mesi. Insomma, consapevolezza del fatto che non è proprio nel momento migliore della sua carriera, però poi le cose cambiano radicalmente, il fattore Foro Italico può fare tanto e lo sappiamo benissimo, perché noi anche osservandolo sui monitor, no, peraltro è sceso in campo da pochi istanti contro la Kessler Lucia Bronzetti, un'altra delle azzurre presenti. È chiaro che siamo ancora in una fase in cui l'entusiasmo è crescente, quando lo

0: sarà poi a pieno ritmo, il motore del Foro Italico sarà acceso in pieno nei prossimi giorni, anche quello potrà rappresentare un elemento importante. Tornando brevemente al calcio, notizia tra virgolette di servizio, non abbiamo gli arbitri, quelli quella è roba del mercoledì a volte, però abbiamo gli squalificati perché ha lavorato, giusto, ha fatto ciò che doveva il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Sono quattro in vista del prossimo turno, la 36esima giornata, terz'ultima di Serie A, una giornata di squalifica per Tomori del Milan, quella inopinata doppia ammonizione nell'arco di un quarto d'ora che ha lasciato il Milan in inferiorità numerica praticamente per un tempo e mezzo nella altrettanto sciagurata giornata contro il Sassuolo. Poi anche Fadera squalificato per un turno, a proposito di Sassuolo, Cabasele dell'Udinese, Ramon del Como. E per quanto riguarda i dirigenti, il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano, che è enormemente abile perché in più di un'occasione, non quest'anno evidentemente, è riuscito a essere buon artefice di imprese, di salvezze, riuscendo anche magari a gennaio a far cassa ma comunque a riportare la rosa a un livello competitivo attraverso delle buone scommesse, delle buone trovate, però insomma si è beccato due turni di squalifica per aver, questo è proprio il gergo burocratico formale del giudice sportivo, al 51esimo del secondo tempo rivolto espressioni irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara e per aver inoltre all'atto del provvedimento di espulsione reiterato tale atteggiamento. Insomma, ha perso la bussola completamente il buon Sean Sogliano, che poi calciatore anche è stato, quindi uomo di campo, vive con intensità le partite, uomo di sport, uomo di motori, uomo Inter decisamente, il vicepresidente Pirelli tifosissimo nerazzurro. Marco Tronchetti Provera ovviamente ha parlato dello scudetto appena maturato, sbocciato matematicamente perché il frutto era bello e pronto già da diverse settimane per l'Inter. E poi la Formula 1 a Miami, un'altra domenica bestiale, la terza consecutiva per Kimi Antonelli, che quest'anno davvero vuole far sul serio la sua seconda stagione tra i grandi, però ha preso la vetta della classifica e non sembra intenzionato a mollarla. E allora abbiamo selezionato questi due estratti nel suo colloquio e nell'intervista realizzata nella Politica del Pallone da Emilio Mancuso a Marco Tronchetti Provera tra Inter e motori. Andiamolo a sentire.
1: È lo scudetto della rivincita, è lo scudetto dell'impegno e della passione, perché Chivo ha fatto qualcosa di straordinario e quindi ha ridato, diciamo, positività a una squadra, a un mondo di tifosi delusi dalla stagione scorsa.
2: Erano 37 anni, pensate che l'Inter non vinceva uno scudetto giocando in casa dal 28 maggio 1989, Inter-Napoli 2-1, l'Inter tedesca di Matthäus Breme, lo scudetto dei record dei 58 punti di Giovanni Trapattoni in panchina, grande presidente allora, un gentiluomo come Ernesto Pellegrini, scudetto numero 13 allora, scudetto numero 21 oggi, e in quella Serie A, non ce lo dimentichiamo, correva l'anno 1989, giocavano Maradona, Matthäus, Van Basten, perché ricordiamo, presidente, l'altro scudetto, quello del 22 aprile del 2024, l'ultimo, l'Inter lo vinse al Meazza, lo scudetto della seconda stella, ma lo fece da ospite con il Milan, con 4/5 degli spettatori che lasciarono gli spalti prima dell'esultanza sotto la curva. Il presidente Tronchetti lo ricorda bene. Visto che va di moda a contare i giorni, sono passati esattamente 741 giorni dallo scudetto della seconda stella. Che cosa l'ha impressionata in più di questa Inter?
1: Ma quello che ci ha dato Chivo è stato del bel gioco. Ha cercato sempre di essere una squadra che, a differenza di come in generale si vinca gli scudetti, si gioca le partite, invece di ridurre il numero dei gol presi ha cercato di aumentare quelli fatti. Quindi una squadra più rivolta verso l'attacco. Questo è stato per noi tifosi, diciamo, una ragione di speranza per il futuro e di soddisfazione quando il bel gioco è emerso.
2: E visto che parliamo di Christian Chivu, parliamo di più di questo allenatore. Il suo primo scudetto lo vinse al Mapei Stadium nel 2022 con la primavera e c'erano poco più di 4.000 spettatori. Ieri sera qualcuno in più c'era, Presidente. I meriti di Chivu, questo scudetto, al presidente Tronchetti rievoca peraltro i ricordi dolcissimi del triplete.
1: Sì, per noi è Chivu che arriva a vincere lo scudetto nel 2007 insieme a una squadra che arrivava da una serie positiva che poi è culminata nel triplete. Un uomo coraggioso che dopo un paio di mesi da un incidente, da un'operazione alla testa, è sceso in campo, quindi un po' un simbolo di coraggio, di passione. Quello che diciamo appare in modo chiaro è il taglio umano, la capacità di fare spogliatoio, la capacità di motivare le persone e sempre con garbo. Quello che colpisce in Chivu è un atteggiamento mai da protagonista, sempre rivolto alla squadra dei giocatori.
2: Tra l'altro arriva da Piano Gentile per primo alle 6.45 ed esce per ultimo. Anche questo è Cristian Chivu.
1: È una persona seria. È una persona seria che guarda il calcio con uno sguardo positivo. Vuole la vittoria, ma vuole il bel calcio. E questo fa ben sperare, perché alla fine si vince giocando bene.
2: Chivu deve restare per molti anni, ha sottolineato il presidente Marotta.
1: È quello che speriamo tutti, perché diciamo che si è presentato nel miglior modo possibile. Con Marotta ha un rapporto particolare. Marotta, sappiamo tutti che è un campione nel saper gestire le squadre ed avere una visione di mercato unica.
2: Di Marotta adesso parliamo. Dall'altra parte del campo, presidente, c'era il Parma che evoca dolci ricordi, lo scudetto di Mancini e di Ibra, anche la squadra che nel febbraio 2025 ha dato a Chivu la sua prima panchina in Serie A ed è stata ripagata con la salvezza, non ce lo dimentichiamo. Il debuttante Chivu, perché era un debuttante o quasi, insomma, ha ereditato una squadra scioccata dalla batosta nella finale di Champions League, scioccata dal finale della passata stagione, dunque vincere al primo colpo non era di sicuro facile.
1: Ma guardi, ci credevano in pochi. L'Inter è uscita da un anno potenzialmente fantastico che si è trasformato in una disfatta, con le polemiche successive, le tensioni con i giocatori, e quindi ricostruire l'ambiente, riuscire addirittura a vincere lo scudetto, era qualcosa su cui non scommetteva quasi nessuno.
2: Presidente, è anche un po' il mago delle sostituzioni, dei calci da fermo, un po' l'Arteta italiano, un po' di Mourinho, ha un po' di Mourinho, Cristian Chivu.
1: Di Mourinho ha la capacità di vedere la partita, di fare i cambi non con degli automatismi, ma anche con uno sguardo attento su quello che sta succedendo in campo. Questo Mourinho lo sapeva fare meglio di chiunque altro.
2: E adesso, presidente, c'è la Coppa Italia. Non sarà facile vincere allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Ultimo bis, scudetto e Coppa Italia nel 2010, l'anno del triplete.
1: Un'altra partita di quelle che ci fa un po' sognare, perché ci riporta ai ricordi appunto del triplete, e poi diciamo che l'Olimpico per noi ha vari significati, quindi vogliamo cercare di avere un successo laddove abbiamo anche sofferto molto.
2: Adesso, presidente, cosa succederà? C'è la proprietà americana di Oaktree, si dice che bisogna ringiovanire. I pilastri, Acerbi, Darmian, De Vrij, Mkhitaryan, solo per fare qualche nome, forse andranno via tutti, forse resterà qualcuno. Bastoni stesso, forse andrà via, il Barcellona lo segue, anche se l'Inter tutto sommato vorrebbe tenerselo. Frattesi non è in cima alla lista di Chivu. Cosa si aspetta il presidente Tronchetti Provera? Kissinger Marotta è chiamato a rifare altri miracoli?
1: Sì, questo diciamo che è un passaggio estremamente importante. Rimane un impianto di squadra solido, perché Cialanoglu rimane, c'è Barella, Lautaro, Turan, insomma abbiamo una squadra che comunque ha una base solida. È certo che la speranza è che Bastoni rimanga, perché è un talento, ha avuto un periodo particolarmente sfortunato, ma comunque rimane un giocatore che è legato anche all'Inter, quindi sarebbe meglio che rimanesse.
2: Formula 1 ormai possiamo dire Formula Kimi Antonelli.
1: bello sentire l'inno italiano alla fine di una gara di Formula 1. Ci eravamo dimenticati che ci fosse la possibilità di stare sull'attenti a sentire Fratelli d'Italia, e lui ci ha riportato lì sul podio e ci ha portato con l'entusiasmo di un ragazzo che ha un grande talento e che ha anche un approccio così, anche lui diciamo è sport, è famiglia, è una bella storia ed è un campione.
2: Ed è un campione, una favola bellissima, tutta italiana, un fenomeno. È partito per la terza volta consecutiva davanti a tutti come solo Ayrton Senna e Michael Schumacher. Nella storia di questo sport ha centrato un'altra vittoria, stavolta a Miami, la terza consecutiva per il pilota bolognese. Punta a vincere il Mondiale Piloti in testa con 100 punti, è una favola davvero straordinaria.
1: È straordinaria per come è nata, per la fiducia che gli ha dato Toto Wolff quando era ragazzo e per come lui abbia ricambiato questo con impegno, serietà, mantenendo anche quella leggerezza di un giovane campione che rimane un giovane, che non così piace anche il modo con cui lui sa vincere, rimanendo semplice e simpatico. Quindi questa è una bella immagine dell'Italia e poi diciamo, è bello vedere dopo Verstappen, che ancora rimane un fenomeno, lo si è visto ieri fare cose incredibili, però rimane una bella alternativa a quello che è stato in questi ultimi anni un po' il mago della Formula 1 come pilota.
2: E purtroppo ancora non abbiamo visto una Ferrari competitiva per la vittoria. Si annuncia un'altra stagione non facile. Per il bene della Formula 1 ci vorrebbe una Ferrari vincente.
1: Assolutamente sì. Adesso è presto per dire, perché questo è un campionato speciale in cui il cambiamento delle regole ha comportato anche molti dettagli diversi nella messa a punto delle vetture, dell'elettronica della vettura, l'uso dell'energia è più complesso che in passato e la messa a punto della Ferrari può portarla a riprendere nei prossimi mesi. A giugno dovrebbero diciamo completare il pacchetto di cambiamenti, quindi è presto per dare un giudizio.
3: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: La voce di Skin in un brano storico della band di Skunk Anansie, Hedonism. Alle 15:43, come spesso accade nelle partite di tennis femminile, si va avanti a colpi di break.
1: Anche perché è iniziata da poco, ma già è piuttosto movimentata la sfida tra Kessler
0: contro break,
1: e Bronzetti. Un primo assaggio già significativo di queste giornate del Foro Italico, fino poi all'ultimo atto domenica 17 maggio. Ma intanto, dalla voce soave di Skin alle voci sempre molto familiari e incisive dei nostri inviati in radiocronisti, che ci hanno raccontato 18 gol della 35esima giornata, 7 soltanto del pomeriggio di ieri, quindi il nostro cosiddetto blob va aggiornato perché ieri è accaduto tanto. Tutti d'un fiato come sempre.
2: Recupera palla, che dira ancora per la Banda, limite all'area di rigore, Banda in sinistro, rete! Banda porta in vantaggio il Lecce al sesto minuto, un sinistro precisissimo che è andato a insaccarsi alla sinistra del portiere Semper. Canestrelli la mette direttamente nella di rigore, il colpo di testa di Bozinov, il pallone che resta lì, Leris, rete! Gran pareggio di Leris, che si coordina con il destro, calcia di collo pieno e la insacca alla destra di un immobile Falcone. Si mette in movimento Pierotti, ottima l'accelerazione di Santiago Pierotti, che avanza fino al limite dell'area di rigore. Pierotti dribbla un avversario, va a servire, Khedira, la conclusione, rete! Si riporta avanti la Lecce con Khedira.
3: Guadagna un'altra rimessa con le mani la formazione di casa ed è sempre Camara ad incaricarsi della battuta. Prova il movimento a Ta, alla fine riceve il pallone però con ritardo, interviene Coco, ma attenzione perché c'è Solé per Kellenkamp all'interno dell'area di rincore. Kellenkamp, il vantaggio dell'Udinese con un patatrack combinato dalla difesa del Torino, festeggia e si vuole.
4: Seguiamo questo corner, attenzione,
3: con il raddoppio dell'Udinese direttamente su calcio piazzato, la deviazione di testa del numero 31, vale a dire Christensen. Prima ci ha provato, ha preso le misure, adesso ha trovato il fondo della rete.
5: Arriva Solà, il tacco per l'inserimento di Lorente, largo a destra per la conclusione vincente da parte di Berardi. Sassuolo in vantaggio al minuto numero 5 della partita, Sassuolo 1-0, segnato Berardi. Lorente dalla sinistra in mezzo per Torvet, ancora Lorente, la conclusione della rete, il raddoppio del Sassuolo, Lorente sull'appoggio di Torvet trova il 2-0 al terzo minuto della ripresa, Sassuolo 2, Milan 0.
2: Ha segnato il Verona, attenzione, 33esimo minuto, Baui, Juventus 0, Verona 1. Tutto pronto, il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Vlahovic, parte con il sinistro, il tiro di Vlahovic, il gol! Sul palo che doveva coprire Montipò, si è fatto beffare Montipò dal tiro di Dusan Vlahovic, esultanza rabbiosa.
6: Si andrà avanti fino al 46esimo, Zielinski al limite, nel rigore, Dumfries, destro! Ha segnato l'Inter! Minuto 46, nel corso del primo tempo, cambia il parziale a San Siro. Marcus Thuram, ancora lui nelle ultime giornate, un'autentica sentenza per le squadre avversarie. Era stato a digiuno per molti mesi Marcus Thuram, ma una volta rientrato in campo ormai da parecchie domeniche sta timbrando il cartellino a suon di presenze, certo, ma anche a suon di gol che stanno portando l'Inter all'agognato traguardo. Susic, poi Akanji, al limitare del cerchio centrale del terreno di gioco, si fa vedere largo Bissek, supera lui la linea mediana, poi becca Lautaro Martinez in area di rigore, Lautaro il traverso di mezzo, è solo Carlos Augusto! Ha raddoppiato l'Inter, Mkhitaryan! È stato lui, proprio l'armeno, a toccare con l'interno del piede sinistro alle spalle del ormai battuto
7: Suzuki, nulla da fare per l'estremo difensore della formazione ospite. L'Inter ha raddoppiato, l'Inter ha segnato con Mkhitaryan al 35esimo minuto, l'assist questa volta è stato di Lautaro Martinez, precisissimo.
8: Floriani Mussolini cerca il traversone, la palla contrata, ritorna comunque nelle disponibilità dell'ex Reggiana che si appoggia poi a Bonazzoli che potrebbe anche andare al tiro, il gol! La rete della Cremonese che va a segnare proprio con lui, lo avevamo detto, Bonazzoli, mezza papera da parte di Motta che o è stato tradito da una deviazione o non l'ha vista partire, al minuto di gioco numero 29 passa in vantaggio la Cremonese ed ha segnato proprio lui, Federico Bonazzoli.
9: Colpo di testa da parte di Bianchetti che però non crea pericoli alla difesa della Lazio che prova a ripartire con Nuno Tavares che ne fa fuori due, prova a far fuori anche il terzo, Malè e ce la fa, attenzione la corsa cost to cost da parte di Nuno Tavares che poi mette la palla al centro per Noslin e Isaksen, conclusione rete, ha segnato la Lazio in contropiede, ha segnato proprio lui Isaksen, colui che fino a questo momento aveva sbagliato praticamente tutto, è l'ottavo della ripresa, Cremonese 1, Lazio 1.
8: Noslin, limite dell'area di rigore, Noslin viene portato verso l'esterno, palla al centro per Dia che stoppa male il pallone, Noslin potrebbe andare al tiro, conclusione e segna la Lazio, con Noslin interno destro a giro, palla sul secondo palo, gol bellissimo e la Lazio chiude questa partita quasi certamente perché siamo arrivati al 48esimo e porta in vantaggio la squadra ospite per la disperazione dei giocatori della Cremonese affranti. È il 48esimo, Cremonese 1, Lazio 2.
10: Tanto il colpo di testa, il gol da parte della Roma, il tentativo di Hermoso e Mancini che però anticipa anche il suo compagno e spedisce il pallone alle spalle del portiere avversario in occasione del primo angolo della partita. Tentativo di testa vincente ad opera di Mancini. La Roma è in vantaggio. Solé parte da destra vicino alla panchina di Gasperini, verticalizza l'area di rigore, il tentativo di servizio, ancora Solé, poi c'è spazio per Hermoso, potrebbe tirare, lo fa e trova il gol del 2-0. Wesley, il tentativo di battere il portiere avversario con la rete della Roma del raddoppio, la Fiorentina al 17esimo è sotto per 2-0. Gol di Wesley a raddoppiare la rete di Mancini a stretto giro di posta 4 minuti dopo. Ancora Solé partendo da destra, spigolo dell'area di rigore, chiude la difesa della Fiorentina, c'è spazio per il solo Selic, si fa vedere, riceve, c'è anche Manu Kone che adesso si coordina, punto deciso verso la linea di fondo, arriva dalle parti del portiere, arriva anche il 3-0 con Hermoso che è riuscito in maniera perentoria a dettare il passaggio all'avversario. Roma 3 Fiorentina 0, gol di Hermoso, tentativo di cross per il solito Malen, ottimo lo stop di destro interno dell'area di rigore, c'è Gosens su di lui a marcarlo, Cristante colpo di testa al centro, in qualche modo allontana ancora di testa Gosens, c'è Malen da quella parte, di esterno punta Pisilli, gol di testa, stacco imperioso e il gol del 4-0 porta alla nostra sinistra, lato curva nord, Pisilli di testa è riuscito a battere il portiere avversario con Malen nelle vesti di uomo assist.
7: Il signor Bonacina fischia per 3 volte la fine della partita, per la 21esima volta in 118 anni di storia l'Inter è campione d'Italia, quando sono le 22:39 del 3 maggio del 2026, ancora una volta l'Inter può fare festa nel suo stadio in questa serata che rimarrà sicuramente indimenticabile per i colori nerazzurri. Eccola qui la festa di Milano, eccola qui la festa di San Siro, il popolo nerazzurro che può finalmente gioire.
11: Radio 1 Sport.

0: Portugal The Man con questa canzone Living the Moment, che arriva praticamente subito dopo aver ascoltato non solo tutti i gol ma anche la proclamazione ufficiale della vince la vittoria del campionato.
1: Con tutti i crismi, come certo. Si conviene fare dalla voce del nostro Francesco Repice, con tanto di orario e data, noi invece facciamo in tempo a darvi un aggiornamento dal tennis, dal Foro Italico. Sai che pensavo il tempo che ha impiegato Sinner per chiudere un set contro Zverev domenica scorsa a Madrid, e invece ancora nel cuore del primo set, la partita del primo turno al femminile di Lucia Bronzetti contro la statunitense Kessler, l'azzurra è avanti 3-2.
0: Molto equilibrato.
1: Molto equilibrato, si procede punto a punto, match che seguivamo, ma siamo ancora alle prime battute della partita e in generale del Masters 1000 di casa nostra. Siamo invece in chiusura, grazie Stefano Velli, grazie Danilo Gionta, grazie a te Gabriele Brogani,
0: grazie a te Guido Ardone,
1: alle 17 o poco oltre i nostri tempi supplementari su Rai Radio 1 Sport. Poi ci lasciamo con un grande della nostra musica, dai,
0: con Michelone Salvemini, detto Caparezza, e la sua Come la musica elettronica. Buon proseguimento di pomeriggio.
2: Partori

0: corri un grosso rischio. Ti auguro San Siro, San Francisco.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
3: Vilas smorza la palla. Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
2: Internazionali d'Italia. Fino al 17 maggio. In diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il nuovo attacco di Trump al Papa. Il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, ha detto il presidente americano durante una trasmissione TV, insinuando che Leone XIV sia favorevole a una possibile opzione nucleare per Teheran. Il Papa ha già risposto: non aggiungerei nulla, ha commentato il segretario di Stato Vaticano Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare la pace, andrà avanti per la sua strada. Le nuove dichiarazioni di Trump arrivano a due giorni dalla visita del segretario di Stato americano Rubio, atteso in Vaticano il 7 maggio, proprio con l'obiettivo di ricucire lo strappo con la Santa Sede. Nello stretto di Hormuz, scintille di guerra fra mezzi navali iraniani ed americani, ma il cessate il fuoco resta in vigore, sostiene il segretario alla difesa americano.
3: Agli iraniani, che accusano Washington di aver posto fine al cessate il fuoco con l'avvio delle operazioni tese ufficialmente a proteggere la navigazione attraverso Hormuz, risponde il capo del Pentagono: la tregua non è finita, Project Freedom è un'operazione distinta, precisa Hexet, definendo il dispiegamento di cacciatorpedinieri e mezzi aerei per sorvegliare il passaggio delle navi commerciali come un dono dell'America al mondo. Ci aspettiamo però che il mondo si unisca alla missione, aggiunge Hexet, minacciando poi l'Iran di attacchi devastanti qualora colpisse navi americane o commerciali. Tuttavia, la TV CBS riferisce che mezzi militari statunitensi sono già stati presi di mira, seppure in un attacco respinto, e media iraniani riferiscono di due mercantili, anche questi statunitensi, rimasti incagliati vicino all'Oman, a riprova che l'unico passaggio sicuro sarebbe quello garantito da Teheran e sottoposto a pedaggio. È CNN invece a informare che Stati Uniti e Israele stanno comunque preparando una possibile nuova e breve ondata di attacchi mirati sull'Iran, allo scopo di ottenere altre concessioni sui negoziati da Teheran, che intanto ha inviato il suo ministro degli esteri in Cina. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Borse europee positive, in spolvero Milano, soprattutto grazie a Unicredit e agli altri titoli bancari. C'è in diretta per noi da Milano Sabrina Manfroi.
4: Buon pomeriggio, sì, si conferma maglia rosa, piazza affari oggi in Europa sale del 2% in questo momento il FTSE MIB trascinato dal comparto bancario. In testa Unicredit più 6,2% dopo i conti record presentati questa mattina e il via libera all'OPS su Commerzbank. In luce anche Monte dei Paschi più 3,8% e Mediobanca più 3,5%. Brilla nel listino Prismian dopo non aver escluso possibili fusioni o acquisizioni negli Stati Uniti, mentre scivola Ferrari meno 3%. Nel resto d'Europa Francoforte guadagna l'1,3%, Parigi sale di mezzo punto, scivola Londra che perde l'1,7%. Ed ha aperto in rialzo anche Wall Street, indice Dow Jones con un progresso dello 0,4%, Nasdaq più 0,88%. Sui mercati si respira aria di ottimismo mentre si guarda alla tregua tra Stati Uniti e Iran, uno scenario che provoca anche il calo del petrolio col Brent a $111 al barile. Linea allo studio.
2: E siamo alla cronaca con il caso della famiglia Del Bosco, ricoverata da domenica una delle bambine, lo scrive sui social la garante per l'infanzia Marina Terragni. I genitori hanno potuto visitare la figlia, le cui condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Si tratterebbe infatti di una sindrome stagionale. In arrivo intanto un dossier contro la perizia del Tribunale per i minorenni dell'Aquila per riavere i figli. Consulenti di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello si preparano a depositare una memoria. Il delitto di Garlasco in caserma a Milano, le audizioni delle gemelle K sull'omicidio della cugina Chiara Poggi.
5: Interrogata per due ore, Paola K ha lasciato la caserma dei carabinieri di Via Monti a Milano senza farsi vedere. Lontana dalle telecamere anche la gemella Stefania, la più legata a Chiara Poggi, che a quanto ci risulta è ancora interrogata dai carabinieri che conducono l'indagine per la procura di Pavia. Le cugine mai indagate vengono sentite per la prima volta da quando l'inchiesta è stata riaperta. A loro potrebbe essere chiesto di chiarire gli atteggiamenti di Andrea Sempio verso Chiara e se fossero a conoscenza dei contenuti di alcuni video presenti nel computer della ragazza uccisa. Aspetti su cui potrebbe essere chiamato a rispondere domani anche Marco Poggi, il fratello dichiara, mentre il suo amico Andrea Sempio, unico indagato, si avvarrà della facoltà di non rispondere, come suggeritogli dai suoi legali, in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura. Quest'ultima si avvia a concludere l'inchiesta, non prima però degli importanti interrogatori di oggi e domani. Successivamente ci dovrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio e la trasmissione degli atti a Milano per la domanda di revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Cinema, abbiate audacia e siate liberi di realizzare i vostri progetti, ha detto il capo dello Stato Mattarella a registi ed attori ricevuti al Quirinale alla vigilia della cerimonia di consegna dei David di Donatello. A fronte delle preoccupazioni per il futuro, Mattarella ha esortato al dialogo tra le istituzioni e i responsabili del settore, patrimonio del Paese.
0: Il cinema ha camminato con la Repubblica, ha raccontato, ha emozionato, ha catturato attenzioni, ha trasmesso idee, ha provocato divertimento e commozione.
2: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 17, buon ascolto.
6: Data del 19 maggio 1991, secondo tempo, il pomeriggio di Radio 1.
7: Massimo De Luca e martedì 5 maggio le 16:06, quando riprendiamo il filo diretto con voi all'ascolto in studio Raffaele Roselli.
8: Buon pomeriggio Raffaele, un saluto a Claudio De Tommasi da Simona Arrigoni.
9: Anch'io saluto tutti voi e soprattutto chi è all'ascolto. Ricordo che se vi siete persi una delle nostre puntate e non sapete come fare, cioè le giornate perdono di senso, allora potete recuperare e riascoltare i nostri approfondimenti attraverso la piattaforma Rai Play Sound, che contiene tutti i programmi di Radio 1.
7: E rispuntiamo anche noi. Intanto però andiamo alle notizie. Si guarda sempre con attenzione a quanto accade nello stretto di Hormuz, ma alla vigilia, a due giorni dalla visita in Vaticano e a Palazzo Chigi del segretario di Stato americano Rubio, lo avete sentito nei nostri giornali radio, il presidente Trump è tornato ad attaccare Papa Leone.
8: Ne parleremo con i nostri ospiti, poi torneremo a rendere omaggio stamani ai funerali, a ricordare, a raccontare la figura straordinaria di Alex Zanardi attraverso una persona, un amico, il suo medico personale Claudio Costa.
9: Questi temi in primo piano nel pomeriggio di Radio 1, poi sempre e come sempre tanta musica. Tra l'altro oggi parleremo anche del Roma Summer Fest, è stato tra l'altro presentato il programma, ma cominciamo con la regina del pop. E chi è la regina del pop?
7: Oddio, quella che vende milioni
9: Madonna.
7: Di copie.
9: Madonna. È tornata Madonna, è tornata al Coachella insieme a Sabrina Carpenter, ha fatto un primo singolo dal suo nuovo lavoro, che è la prosecuzione del suo Confession on a Dance Floor, si chiama Confessions 2. Il nuovo singolo, fatto sempre con Sabrina Carpenter, è Bring Your Love, e lei è inequivocabilmente Madonna. Sabrina.

0: E beh, saranno ancora in tanti i fashion follower di Madonna. No, questo è il suo nuovo singolo, presentato anche a Coachella insieme a Sabrina Carpenter, che sia dance non ci sono dubbi, sì. Si chiama Bring Your Love.
1: Molto ballabile. Mentre intanto, e torniamo appunto alle notizie, agli scenari, all'internazionale, sempre altissima la tensione nello stretto di Hormuz, qui in Italia, ne abbiamo parlato anche ieri al nostro pomeriggio di Radio 1, si attende la visita di Marco Rubio.
2: Sì, Raffaele, giovedì è previsto l'incontro del segretario di Stato americano con Papa Leone, venerdì invece l'appuntamento a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni.
1: E in linea con noi, lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito, Federico Romero, americanista, professore emerito dell'Istituto Universitario Europeo, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno professore. L'annuncio della visita in Italia di Rubio era stato letto, no, come anche una mossa di disgelo nei rapporti, in particolare con il Vaticano. Poi oggi le nuove frasi di Trump, un deciso attacco a Prevost, penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Romero, cosa ne pensa?
3: Beh, penso che quello che abbiamo visto negli ultimi mesi, a volte Rubio cerca di cucire e tenere insieme i tessuti che si vanno strappando da una parte all'altra dell'Atlantico, e poi Trump affonda tutto con un tweet, con un messaggio. È difficile dire cosa Rubio possa fare, credo molto poco. Può provare a discutere col governo italiano di come gestire, diciamo, un po' più civilmente il divorzio ormai nato tra europei e americani nella NATO, c'è un vertice NATO tra due mesi. Può discutere forse di aiuti possibili nella riapertura del Golfo una volta che le ostilità siano cessate effettivamente, e naturalmente con il Papa può cercare, se non altro, di presentarsi come una componente di questa amministrazione meno rozza, meno offensiva, e quindi legittimarsi anche un po' di più agli occhi degli elettori cattolici degli Stati Uniti, con cui lui ha un rapporto importante perché sono una delle sue basi elettorali cruciali.
2: Alle parole di Trump replica il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin a margine delle celebrazioni dell'ospedale San Giovanni Rotondo, e dice: il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo, la pace, come direbbe San Paolo, una pace che sembra essere ancora molto lontana, professore.
3: Sì, la pace è lontana, o perlomeno la trasformazione del cessate il fuoco in una qualche forma di accordo sembra ancora lontana, però potrebbe anche cambiare da un momento all'altro. Quello che non è lontano è questa idea trumpiana di arruolare il Papa tra i militanti MAGA, che non sta né in cielo né in terra, e più ci prova più, diciamo, ha un effetto controproducente, perché giustamente il Vaticano si consolida sulle sue posizioni, che sono appunto predicare la pace e non invece piegarsi a diktat politici di un tipo o di un altro.
1: Potremmo anche dire millenari, professor Romero, ma come lei diceva, come dire, Rubio si può accreditare come l'anima più dialogante della Casa Bianca, e con un suo rapporto personale con i cattolici americani. Cattolici americani che però il loro sostegno al presidente Trump forse un po' lo stanno perdendo, e i rischi, no, per Trump nel voto di midterm.
3: Sì, questo è quello che i sondaggi sembrano indicare. Il consenso a Trump si sta sbriciolando soprattutto sulle questioni economiche, forse se continua a lungo anche sull'impegno in guerra contro l'Iran. Non credo che siano argomenti su cui ci si divide tra cattolici o non cattolici, però sicuramente il fatto dell'assalto alle posizioni del Papa non facilita un mantenimento di questo consenso che si va sbriciolando, in particolare tra i cattolici, ma anche tra altre fette dell'elettorato moderato americano. Altra cosa è il posizionarsi autonomo di Rubio come futuro candidato probabile per la presidenza nel 28 di fronte ai cattolici americani, con cui lui ha sempre avuto e credo continuerà ad avere un rapporto assai più positivo. Però schermarsi dalle intemperanze di Trump è sempre molto difficile per chi lavora con lui.
2: Intanto Trump oggi ha una fotografia di questo presidente degli Stati Uniti che ha contemporaneamente più fronti aperti: l'Iran, uno dei più delicati, l'attacco agli alleati europei, il dialogo in contemporanea con Putin, Cuba. Come descriverebbe questa situazione sul piano geopolitico in questo momento?
3: Beh, mi sembra questo tentativo trampiano di forzare molte questioni simultaneamente solo in base alla forza, alla coercizione, alla minaccia, che funziona solo fino a un certo punto, ha funzionato in Venezuela, non sta funzionando nel Golfo, forse funzionerà su Cuba, non è detto che funzioni nei confronti dell'Ucraina. È un tentativo di riposizionare la forza americana in maniera molto più assertiva, aggressiva, coercitiva, senza però la capacità di farlo, perché al tempo stesso taglia le basi su cui poggia non poca della forza americana, per esempio la NATO, gli alleati. Ormai gli Stati Uniti sono ridotti ad avere un alleato che è Israele, ma tutti gli altri è difficile classificarli come alleati a questo punto. Quindi è un'operazione tanto aggressiva quanto maldestra, mi pare.
1: Questo, e concludiamo, professor Romero, appunto nell'incontro Marco Rubio, Giorgia Meloni, anche questo tassello, la nostra premier, tra l'altro, rispetto all'ipotesi di ritiro delle truppe americane dalla NATO, è stata ferma: l'Italia ha rispettato impegni, non corrette alcune cose dette su di noi.
3: Sì, lei ha sempre messo di fronte la prospettiva di salvaguardare l'Occidente, l'unità dell'Occidente, e quindi l'alleanza. Non so quanto ci creda ancora adesso, perché questa alleanza è stata assilurata più e più volte dalle varie mosse di Trump. Mi sembra che sia più il caso di gestire civilmente un divorzio in atto che non di pensare a ricostruire un'alleanza che probabilmente non regge più. Però queste sono, diciamo, supposizioni che possiamo fare dall'esterno, quanto possano provare a ricucire, tenere insieme la baracca, perché al momento è poco più che una baracca, lo vedremo nei prossimi mesi.
1: Federico Romero, la ringrazio e la saluto.
3: Grazie a voi, buonasera.
1: Invito al pomeriggio di Radio 1 il direttore editoriale Media Vaticani, Andrea Tornielli, benvenuto.
4: Salve, buon pomeriggio.
1: È uscito questa settimana, no, il libro Liberi sotto la grazia, che molto ci racconta poi di Papa Leone, perché raccoglie discorsi, omelie, interventi di quando Prevost rivestiva la carica di priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino. Prima di parlarne però chiedo anche a te, Tornielli, un commento sull'importanza della visita di Marco Rubio prevista per giovedì in Vaticano.
4: Ma è una visita certamente importante, perché dopo tutto quello che c'è stato, le polemiche che ci sono state, alle quali peraltro Marco Rubio non ha partecipato, al contrario del vicepresidente Vance, è chiaro che è importante riannodare dei fili di un dialogo, andando al di là delle battute attraverso i social, che pure hanno continuato e continuano. Mi sembra che l'atteggiamento del Papa, sia nel modo di rispondere all'inizio del viaggio in Africa e poi a metà del viaggio in Africa, e in generale la Santa Sede, non voglia mettersi a rispondere alle battute social diffuse dal Presidente degli Stati Uniti, ma a riannodare i fili di un dialogo per cercare di portare avanti e di presentare quello che è il messaggio che la Santa Sede cerca di continuare a dire, e cioè un messaggio di pace, di negoziato contro la guerra. E qualche numero
2: da giocoliere. Liberi sotto la grazia, torniamo a questo libro, questa raccolta di omelie, di lettere, di messaggi di Papa Leone, che ci descrivono che tipo di figura, che Papa stiamo imparando a conoscere, a osservare in un momento così complesso, e soprattutto una figura, ricordiamo, un Papa americano a Roma, in un momento per la geopolitica con gli Stati Uniti, di cui stiamo parlando fino adesso, in una situazione di questo tipo, e soprattutto anche per dei cattolici americani.
4: A me la cosa che colpisce di più dalla lettura di questo libro, che è un libro piuttosto corposo, appunto, che raccoglie interventi di varia natura in varie occasioni e soprattutto molto indirizzati al mondo agostiniano, visto che, come avete ricordato, appunto, erano nel momento in cui lui era priore, però ci parlano di un papa che è vero che è statunitense, come è giusto ricordare anche in questo momento geopolitico, ma è un papa che ha scelto di fare il missionario, il primo papa missionario, perlomeno nei tempi moderni della Chiesa, che ha voluto fare il missionario e che è stato prima missionario facendo il parroco, il pastore e poi il vescovo in Perù, in America Latina. A me ha sempre molto colpito che nel primo affacciarsi alla loggia delle benedizioni l'8 maggio dell'anno scorso lui ha parlato in italiano perché è stato eletto vescovo di Roma e poi l'altra lingua che ha usato era lo spagnolo, non era la sua lingua madre inglese, visto che lui aveva fatto il vescovo in Perù. È importante per leggere il libro capire quest'anima missionaria e si troveranno delle pagine dove lui invita ad andare oltre, ad aprire cammini nuovi, sentieri nuovi, e insomma è un libro dalle cui pagine emergono anche delle interessanti sintonie con il predecessore.
1: Sicuramente da questo punto di vista anche il sottotitolo lo racconta, perché dice alla scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia. Ecco, queste sfide globali al centro del pensiero e del, possiamo dire anche dell'azione di Papa Leone.
4: Sì, certamente sono grandissime sfide. Noi adesso attendiamo, ormai è questione di settimane, il testo della sua prima grande enciclica e che proprio sappiamo, perché era stato anche già anticipato in qualche modo il titolo, che ha a che fare proprio con le sfide che ci troviamo a vivere in questo cambiamento d'epoca, e l'affrontarlo da agostiniano significa saperlo affrontare innanzitutto con un cuore che sa essere inquieto, cioè non che si ferma a facili risultati, né tantomeno che pensa che la risposta alle sfide che stiamo vivendo sia in una semplice riproposizione dei modelli, degli schemi del passato. Una cosa che ha funzionato 40 anni fa

0: del Vangelo in un mondo che cambia così velocemente e così radicalmente.
1: A proposito di sfide all'interno del libro Liberi sotto la Grazia, c'è anche un testo di Prevost del 2010, Fedele al passato, fedele al futuro. A proposito dei cambiamenti, mantenere lo status quo oppure raggiungere il mondo? Cosa significa per Papa Leone raggiungere il mondo?
0: Beh, certamente in quel discorso lui stava parlando di due modalità di vivere il modo dell'essere religiosi, e cioè tra chi si preoccupa in qualche modo di una conservazione dello status quo e chi si preoccupa per esempio se ogni iniziativa è già tutta perfettamente finanziata oppure no, e chi invece mette al primo posto l'idea di raggiungere i lontani, che è il cuore direi del messaggio evangelico e anche il cuore del magistero di Papa Francesco, se vogliamo. E dunque presenta invece questo modello come importante, come interessante per chi vive la missione. Lui è veramente un papa missionario che ha fatto il missionario, ed è come posso io fare a parlare, a farmi capire, a parlare, a raggiungere, se vogliamo, a toccare il cuore di chi è lontano, di chi è indifferente, di chi magari non capisce più il linguaggio di cui io sto parlando. Allora mi devo porre la domanda di come riuscire a parlare di nuovo a magari per esempio le nuove generazioni che non mi capiscono più quando parlo. Ecco, c'è, questo è un po' un fil rouge che attraversa tutto il libro e che fa vedere anche come il suo pontificato, ma lo vediamo dal magistero, insomma i due grandi linee sono certamente la pace, questo per le circostanze che si è trovato a vivere in questo mondo devastato dalla follia della guerra, dalla follia della corsa al riarmo, dove appunto persino le parole pace e negoziato sembrano diventate parolacce. E d'altra parte però l'annuncio del Vangelo è fondamentale, il come riuscire ad arrivare alla gente.
2: Bene, Andrea Tornielli, direttore editoriale Media Vaticani, ti ringrazio per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
3: Arriva la musica a chiudere questa nostra prima mezz'ora. 1995 esce quel disco, si chiama Buon Compleanno Elvis, che fece di Ligabue Ligabue, cioè nel senso da quel momento in poi è partito il Ligabue che tutti conosciamo ed apprezziamo e continuiamo ad ascoltare. Il quinto singolo era un singolo dedicato a coloro che, le ragazze che soffrono di anoressia e di bulimia, e di come si trovano tutti i giorni a doversi confrontare con irraggiungibili canoni di bellezza che incarnano sì le top model, ma vengono quotidianamente proposti più volte dai social. Si chiama Quella che non sei, lui è Ligabue, subito dopo la pubblicità e poi torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce affumicata 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Il pomeriggio di Radio 1.
11: 16:31 minuti quando riprendiamo la linea nel pomeriggio di Radio 1. Lo abbiamo ascoltato nel corso dei giornali radio, poi lo abbiamo letto nelle agenzie, sono stati in tanti, tantissimi che si sono recati per vivere l'emozione, la commozione dei funerali di Alex Zanardi a Padova. 2000 persone, c'erano colleghi come Bebe Vio, Alberto Tomba, amici, persone comuni, il figlio Nicolò, la moglie Daniela, ma anche noi volevamo rendere omaggio ancora ad Alex Zanardi. Allora abbiamo invitato con noi il dottor Claudio Costa, esperto di medicina riabilitativa dello sport, medico personale, ma vogliamo dire soprattutto un vero amico di Alex Zanardi. Dottor Costa.
12: È una giornata triste, tanta gente, una tempesta di emozioni, i baci del figlio Nicolò accanto alla madre, moglie di Alessandro Daniela, tanta commozione, tanto cordoglio, però Alessandro si è rivolto a tutti dicendo con un sorriso e con la sua inesauribile ironia: io di qui esco perché vado nel cuore di tutti quelli che mi amano e mi vogliono bene, e eterno e immortale nella gloria vivo per sempre. Quindi, cara morte, che sei nascosta in queste rose bianche che adornano questa chiesa, rose bianche simbolo di candore, di innocenza, di speranza e di forza interiore, ti dico, questa volta come a Berlino ho vinto io, e quindi io sarò vivo per sempre nel cuore di tutti.
13: Dottor Costa, è difficilissimo intervenire dopo di lei perché ci ha regalato altrettanta emozione con queste parole, ma anche con altre parole che lei stesso ha pronunciato ricordando quello che è stato un suo grande amico. Lei ha detto: ha dato più lui a me che io a lui. Lei ha detto: dovrei dire di essere straziato dal dolore, ma Zanardi ha ridisegnato i confini della mia anima di medico e di uomo.
12: Esatto.
13: Li ha ridisegnati.
12: Perché quello che io gli davo come medico non era il solito medico col camice che diceva quello che il paziente doveva fare. Era una serie di conoscenze mie, di mia saggezza medica, che gli davano delle informazioni che lui plasmava sul suo corpo. E quindi abbiamo costruito insieme quello che è il suo vigore, la sua vitalità sportiva, in particolare sulle auto, per studiare la biomeccanica più giusta per guidarle, e in particolare dei grandi studi sulla bike. Addirittura andavamo anche a Parma, dalla Galleria del Vento di Dallara, un amico, a provare quello che era anche l'assetto aerodinamico del mezzo. Quindi lui mi ha insegnato a costruire un qualcosa che andava al di là della medicina e che copriva tutto quello che era il sentimento umano.
11: Ecco, dottor Claudio Costa, voglio ricordare anche suo padre, no? Checco Costa, che è stato un grande uomo di sport motoristici, ha a che fare proprio con l'autodromo di Imola. Lei ha conosciuto anche Ayrton Senna, e anche questa circostanza del giorno della scomparsa di Alex, nel giorno della scomparsa di Ayrton.
12: Sì, con Ayrton è un giorno di giovedì di un Gran Premio Imola, un suo caro amico Angelo Orsi mi ha portato fuori dal paddock del suo albergo perché mi voleva conoscere. E quando ci siamo presentati, io ero già innamorato di questa figura, che era una figura dotata di una guida suprema, ma anche di un misticismo di vita incredibile. E mi ha fatto tante domande per gli allenamenti, in particolare quelli che erano gli esercizi per il collo. Mi ha chiesto moltissimo sugli integratori e poi era afflitto da una congiuntivite che non riusciva a guarire. E io, forse perché è fortunato, perché forse il destino mi ha aiutato, gliel'ho guarita, e quindi di lì è nata la nostra amicizia, con un abbraccio. È solo che mi ha detto: questa cosa deve rimanere segreta fra me e te.
13: Però adesso la può svelare. Dottor Costa, nel salutarla,
12: sì, non dovrei dirla, però la dico, perché dopo la morte di Senna un'associazione, diciamo, adesso non mi ricordo la denominazione, amici di Senna, oppure gente che studiava Senna, eccetera, mi hanno premiato per questa mia fedeltà. Allora era chiaro che
11: si poteva dire.
13: La saluto, dottor Costa, con una frase. Lei ha citato prima la meravigliosa famiglia di Alex Zanardi. Il figlio Nicolò ha detto: non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Io auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi. Un'eredità importante per il figlio, ma anche per tutti noi.
12: Esatto, per tutta l'umanità, perché Zanardi ci ha insegnato che probabilmente dentro il nostro cervello vecchio di 300 milioni di anni, delle volte con quella che è la fiducia, con il sacrificio, con quella che è il sogno, con la benzina del desiderio e della passione, si riescono ad andare delle zone del nostro cervello dove esistono ancora le tracce dei frammenti del paradiso perduto. E a quel punto ognuno, anche proprio nei momenti più difficili della vita, riesce a risorgere, in modo che il dito dell'uomo sfiori, come ha fatto in quella celebre pittura, quello di Dio.
11: Claudio Costa, grazie infinite per essere stato con noi per ricordare la figura di Alex, e ricordiamo anche la figura della moglie Daniela, insomma, che le è stata sempre vicino, è
14: una donna straordinaria, dico questo, stata,
11: ecco, volevo ricordarla, sì.
14: Le dico questo, per cui a quel punto ho capito proprio di fronte a quale personaggio e statura femminile mi trovavo.
11: Grazie ancora, dottor Costa.
15: Allora, un brano che aspira in alto, perché parte dalla realtà dei giovani teenagers americani nei sobborghi delle piccole e grandi città americane, quello che erano i loro sogni, le loro aspirazioni e anche la malinconia che quella situazione si portava dietro, ma anche a questo punto, passati un bel po' di anni, il rimpianto, la nostalgia di quelle strane e sognanti atmosfere. Era il 1996, era un album che si chiamava Melancholy and the Infinite Sadness, e questa era degli Smashing Pumpkins, 1979.

0: L'unica canzone degli Smashing Pumpkins ad essere entrata nella top 10 americana era il 1996, si chiamò questa canzone 1979, celebratissimo il loro disco con Melancholy, doppio CD and the Infinite Sadness. Torniamo adesso a quelli che sono i fatti di questi giorni qui al pomeriggio di Radio 1.
1: Si inaugura domani, fino al 22 maggio si svolgerà il Festival dello Sviluppo Sostenibile, e questo 2026 segna un doppio anniversario per il festival. È una decima edizione, 10 anni di ASVIS. Noi abbiamo in linea il presidente dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Pierluigi Stefanini. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e grazie.
1: Ecco, cosa segna, quali sono le tappe? Ricordiamo anche che in questo festival cade in un tempo limite anche. Siamo a 4 anni da quel 2030. In cui dovevano essere raggiunti determinati traguardi, risultati sulla sostenibilità del pianeta, e sui quali credo siamo un po' davvero lontani, è così?
2: Sì, purtroppo è così. Va detto che questo festival, che apre domani, come lei diceva, a Milano, ha già in previsione più di 1.000 eventi distribuiti in tutto il paese. Faremo diverse tappe partendo da Milano, a Bologna, a Bari, a Torino, andremo a Genova, saremo a Parma e chiuderemo a Roma presso la Camera dei Deputati. Quindi un percorso molto importante, perché in queste occasioni di confronto e di pensiero e di elaborazione mettiamo al centro le grandi questioni che vivono i cittadini, dalla giustizia tra le generazioni e la parità di genere, il ruolo delle donne nelle città, come rendere compatibili e convergenti gli obiettivi ambientali con quelli economici, come utilizzare la cultura per promuovere maggiore sensibilità, quale livello di applicazioni più evolute l'intelligenza artificiale deve mettere in campo. Lei ha ragione, purtroppo abbiamo dei ritardi importanti. Nello stesso tempo, accanto ai ritardi, perché siamo a meno del 20% di target che riusciremo a raggiungere da qui al 2030, cresce nel paese, nei cittadini, tra le famiglie, la sensibilità e l'attenzione sui temi dello sviluppo sostenibile.
3: Presidente, tra i tanti punti che lei ha citato ce n'è uno assolutamente importante e prioritario, che è quello della pace. Ne abbiamo parlato sin dall'inizio della nostra trasmissione anche oggi. La pace è proprio un presupposto imprescindibile per la sostenibilità.
2: È fondamentale. Devo dire che su questo l'ONU, che pure rimane un'infrastruttura fondamentale per costruire un futuro di convivenza e di multilateralismo, lo sta continuamente sottolineando. Anche recentemente nei vertici che si sono tenuti, che hanno coinvolto diversi paesi a livello globale, la chiave di volta che si sottolinea e si mette a fuoco è quella di costruire delle politiche di cooperazione, di dialogo, di coinvolgimento, di multilateralismo che si deve affermare attraverso appunto il concetto chiave, che è quello di costruire e investire sulla pace.
1: Ecco, presidente Stefanini, ma come dire, per lo sviluppo sostenibile, per questi obiettivi importanti, tutti quelli che lei ha citato, quanto sono importanti le istituzioni e quanto invece le giovani generazioni, il loro impegno, la loro fiducia, il loro credo?
2: Guardate, noi abbiamo svolto in questi mesi ultimi, era fine 2025, quindi è recente come indagine, attraverso Ipsos, la conferma che i giovani sono la fascia dei cittadini maggiormente sensibili, attenti e impegnati. Dunque questo è un elemento incoraggiante, va reso praticato, va utilizzato, va reso credibile. Bisogna dargli lo spazio che meritano i giovani, non in modo paternalistico ma in modo intelligente e aperto, e se riusciremo a fare questo costruiamo il futuro, perché sono loro il nostro futuro. Va ulteriormente sottolineato un aspetto che domani a Milano verrà messo a fuoco: aumenta in modo significativo la capacità del sistema imprenditoriale e produttivo di cimentarsi sugli obiettivi dell'Agenda 2030 e dello sviluppo sostenibile. Un'impresa che investe, ed è dimostrato dall'Istat, dalla Banca d'Italia, da Eurostat, da tanti enti, dall'Istituto Tagliacarne, che domani verrà presentato, più un'impresa investe in questa prospettiva e più è solida e più ha capacità di crescere e di essere competitiva nel mercato.
4: Messaggio importantissimo. Allora, il Festival dello Sviluppo Sostenibile, ricordiamo le date, dal 6 al 22 maggio, e 1300 e più eventi realizzati in tutta Italia. Grazie al presidente ASVIS Pierluigi Stefanini.
2: Grazie a voi.
0: Torniamo alla musica e torniamo alla musica americana. Shabuzi, che riesce a mescolare cose che qualche tempo fa sarebbero state non mescolabili. Lui in realtà si chiama Collins Obinna Shibuizi ed è un cantante, un autore che riesce a mescolare appunto il country e diciamo una cosa, l'americano, ovvero quella storia grande della musica americana che attraverso i vari stati americani, attraverso anche il country, ma anche un certo tipo di approccio al rock, ha segnato proprio il suono degli Stati Uniti negli ultimi 50 anni, ma anche l'hip hop, anche il funk. Il risultato è questo Born to Die, che sì, dice nati per morire, ma in realtà quello che va a significare è esattamente l'opposto, ovvero vivere come se non fossimo destinati a morire, come se la vita fosse eterna, ed immergersi con tutta la forza possibile in ogni sua esperienza. Si chiama Born to Die e lui è Shabuzi. Con la quale stiamo per ricollegarci dopo aver letto la classifica, la

0: Si chiama Shabuzi e questo è il suo Won't Die. Sono ormai le 16.52, anzi 53 in questo istante. È musica, continuiamo a parlare di musica, di una, insomma, rassegna importante che si svolge all'Auditorium di Roma.
1: Eh sì, Claudio, lo avevi detto in apertura di programma che era stata presentata questa mattina il programma del Roma Summer Fest. Noi siamo collegati, abbiamo in linea l'amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie.
1: Beh, uno di quei festival che comincia e finisce con l'estate, potremmo dire, decine e decine di date e di artisti importanti, italiani e internazionali.
2: Sì, sono 75 date, come dico io sempre, generi e generazioni, ovvero andiamo dal rock al jazz, al pop, all'indie, e con una serie di personaggi e di cantanti straordinari, per cui abbiamo da Danny Elfman con la colonna sonora di Tim Burton e Dog Star, Anastasia, Ben Harper, Johnny Marr, Marilyn Manson, ecco, come già soltanto da questi nomi capite, John Legend, quanto è vario. Poi abbiamo tanti italiani, da Angelia Mango a Capo Plaza, Fiorella Mannoia, Frank Quintale, Serena Brancale, e in più una parte a cui noi teniamo moltissimo proprio perché facciamo generazioni, che è la parte dell'elettronica con Dissonanze, che è una rassegna che si è tenuta per anni a Roma e che noi abbiamo dall'anno scorso ripreso, e quest'anno abbiamo due grandissimi protagonisti, Björk e Peggy Gou, e continuare con l'elettronica abbiamo ancora anche Gigi D'Agostino.
0: Due personaggi che nominava, Björk e Peggy Gou, che sono davvero delle superstar internazionali per quel che riguarda l'elettronica, coniugata in vari modi, no? E modalità. Si comincia e la nominata con Serena Brancale il 13 giugno.
2: Esatto, Serena aprirà con uno spettacolo che, come io dico, è una interprete sì di canzoni italiane ma anche di world music, cioè lei è riuscita con la sua musica del sud, la sua terra, poi a coniugare anche tante altre tonalità, musiche. Nei suoi brani ci sta un po' di arabo, di musica africana, ci sta la musica italiana, c'è la musica del sud, e quindi noi siamo molto contenti, uno, di per aprire con una donna, e due, per aprire con una cantante italiana che riteniamo sia l'espressione della nuova musica italiana.
3: Insomma, Roma diventerà per tutta l'estate davvero un grande palcoscenico per tutti, una musica che sarà veramente per tutti, alla portata di tutti.
2: Assolutamente sì, proprio nei nomi che ho detto, ma sa, per noi è importante che spesso si rincorrono i grandi cantanti, i grandi tour. Ecco, diciamo che finalmente Roma invece è cercata per venire a cantare. No, l'auditorium, Parco della Musica, è un posto nella cavea dove si viene ad ascoltare la musica. Io faccio sempre una differenza, no, tra i grandissimi, bellissimi, per con grandissimo rispetto, spazi come gli stadi, dove si va ad ascoltare un concerto, ma soprattutto a vivere un'esperienza. Ecco, qui 75 concerti dove si viene ad ascoltare la musica. Insomma, Roma è tornata a essere una destinazione culturale e musicale, e quindi non solo una tappa, ecco, questo vogliamo dire. Ed è, per noi questo è molto importante. Ripeto, Gregory Porter, Diana Krall, e andiamo a finire a, come ho detto prima, a Marilyn Manson. Ecco, questo è un po' l'arco di tutto.
1: E comunque cioè, una grande classe anche come filo comune di tutti gli artisti, dagli italiani agli internazionali. Inaugurazione 13 giugno, Serena Brancale. Grazie ancora all'amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci.
2: Grazie, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: E andiamo al momento del GR1 alle 17 con un brano del 1999, perché nel 1999 Lenny Kravitz, stiamo parlando di lui, lavorò con Michael Jackson, capito? Spesero del tempo insieme lavorando in studio, ci fu anche una canzone, I Can Make It Another Day, che fu pubblicata nell'album postumo di Michael Jackson, ma rimase anche qualche traccia della voce di Michael Jackson non ascoltata. Allora lui la prese e tirò fuori questo. Lenny Kravitz nel 1999, si chiama Low, poi il GR1, e torniamo qui con Pomeriggio di Radio.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, il nuovo attacco del Presidente degli Stati Uniti al Papa durante una trasmissione TV a due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Marco Rubio. Il Papa va avanti per la sua strada, quella del Vangelo, la replica del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.
3: Una nuova bordata polemica di Donald Trump contro Leone XIV precede la visita a Roma, l'incontro con il pontefice stesso del suo segretario di Stato Marco Rubio. Penso che il Papa stia mettendo in pericolo molti cattolici, l'accusa di Trump in un'intervista al Salem News Channel, un nuovo attacco diretto a freddo a Leone XIV, contro cui il presidente rilancia le accuse che aveva già indirizzato al Papa. Per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, ribadisce Trump, che aveva già attaccato il pontefice, il primo di origine statunitense, descrivendolo debole con il crimine, pessimo in politica estera, proprio per la sua predicazione contro la guerra e il suo incessante impegno per la pace. Trump si era spinto a dire: se io non fossi alla Casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano. Il contraccolpo era stato immediato, sconcerto e indignazione a livello internazionale, dure prese di posizione nel mondo cattolico statunitense, una fascia di elettorato che aveva premiato Trump alle elezioni con un consenso maggioritario schierato a difesa del pontefice, unanimemente. Una reazione ostile che non aveva indotto Trump ad arretrare o a ricalibrare le sue dichiarazioni. Anzi, Trump torna a colpire mediaticamente il pontefice due giorni prima dell'udienza del suo segretario di Stato, il cattolico osservante Rubio, con il Papa, una missione diplomatica concepita con l'intento di superare la crisi innescata dalle dichiarazioni del presidente. Enzo Arcieri, GR1.
2: Scambi di accuse e minacce nello stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa Washington di aver posto fine al cessate il fuoco. Risponde il capo del Pentagono Hegseth: la tregua non è finita, ferma la missione Project Freedom per sorvegliare il passaggio delle navi commerciali. È un'operazione distinta, è un dono dell'America al mondo. Gli Emirati Arabi Uniti affermano che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando attacchi missilistici dell'Iran. La Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi è tra la vita e la morte, lo afferma la sua legale dopo il ricovero d'urgenza per un problema cardiaco lo scorso fine settimana. Mohammadi, insignita del premio nel 2023 per il suo impegno in difesa dei diritti umani, era stata arrestata nuovamente a dicembre scorso. Lutto in Veneto in occasione dei funerali di Alex Zanardi celebrati stamattina a Padova. Il servizio di Ivana Godnik.
4: L'applauso della folla numerosissima nonostante la pioggia incessante all'arrivo del feretro e quel saluto struggente della moglie Daniela, del figlio Nicolò, quasi a voler ringraziare l'abbraccio fortissimo ricevuto dopo la morte del loro Alex, che per tutti è stato grande campione di sport ma soprattutto fuori classe nella vita. Migliaia le persone presenti, campioni, rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto i suoi ragazzi di Obiettivo 3, per i quali Alex Zanardi era il capitano.
5: Noi davvero ci sentiamo un po' ambasciatori, vogliamo davvero cercare di portare il messaggio di Alex, che a noi ha cambiato veramente la vita, e quindi noi a nostra volta ci sentiamo di dare indietro qualcosa agli altri. Quello che stiamo cercando di fare è di portare avanti questo messaggio di davvero di rinascita.
6: Ho avuto modo di conoscerlo a Budrio, ci siamo incrociati al centro protesi dell'INAIL. Mi ha visto uscire in bicicletta senza una gamba, perché manca una gamba, e mi ha detto: ma perché non vieni con noi che facciamo su una squadra? È ricominciata l'avventura.
2: La nave da crociera specializzata in esplorazione naturalistica colpita da un focolaio di hantavirus. L'OMS ha indicato che è allo studio un'evacuazione dei pazienti, probabilmente verso i Paesi Bassi, ma tra le opzioni resta anche il trasferimento della nave verso le Canarie. Dunque è ancora incerta la destinazione dei 149 passeggeri di 43 nazionalità ora al largo di Capoverde. Tre i decessi dall'11 aprile, una coppia di olandesi e un cittadino tedesco. Un passeggero britannico è ricoverato a Johannesburg, mentre altre tre persone presentano sintomi. No alle pubblicità di carne derivati da combustibili fossili. Ad Amsterdam l'invito è a non promuovere prodotti che contrastano con gli obiettivi green della città. Quella olandese è la prima capitale europea a introdurre questo regolamento sull'esempio di altre municipalità minori.
1: Cartelloni, pensiline di tram, fermate della metro. Dal 1 maggio tutti gli spazi pubblici di Amsterdam non possono più ospitare pubblicità di hamburger, auto a benzina o diesel, voli aerei o crociere. Il comune ha infatti deciso di rimuovere dal paesaggio urbano ciò che considera incompatibile con gli obiettivi ambientali e di salute pubblica che la città si è posta. Dimezzare il consumo di carne dei cittadini e diventare a impatto zero entro il 2050. Eccesso di regolamentazione o scelta responsabile? Paola Manfroni, direttrice creativa e fondatrice dell'agenzia di pubblicità Marimo.
7: Non è un divieto, ma è come utilizzo i miei spazi, quelli di proprietà del comune, preferisco utilizzarli per messaggi sociali o per altri tipi di consumi. Quindi è una scelta di coerenza, non per demonizzare alcuni consumi, ma per accordarli meglio ai grandi problemi che il pianeta sta affrontando. È naturale che le sensibilità evolvano e quindi con loro anche le regole che ci diamo come comunità.
1: Eleonora Belviso, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
8: L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
9: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
10: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Massimiliano Graziani e benvenuti nei tempi supplementari di Radio 1 Sport. Con me c'è Mario Pezzola. Ciao Mario.
11: Ciao Massimiliano.
10: Dovevi essere tu a presentarmi. Beh, perché io sono un intruso, io oggi sono un ospite, sono un imbucato alla festa in sostituzione.
11: Comunque ben trovato, benvenuto.
10: E allora parliamo di tante cose oggi, ovviamente come sempre a tema sportivo. Innanzitutto faremo un giro di ricognizione a 360 gradi sul campionato dopo la 35esima giornata che si è chiusa ieri con la vittoria della Roma sulla Fiorentina per 4-0 allo Stadio Olimpico. L'hai vista la partita, Mario? È una domanda retorica.
11: Sì, un po' retorica. Sì.
10: Sei contento?
11: Sì, la risposta è sì. Comunque la risposta è sì
10: e quindi faremo un commento sulla giornata di campionato, sulla situazione dopo la 35esima giornata che ci ha già dato dei verdetti importanti: lo scudetto dell'Inter, le retrocessioni di Pisa e Verona. Ieri nel pomeriggio la Cremonese ha perso in casa con la Lazio 2-1 ed è scivolata a meno 4 dal Lecce, quindi sarà una lotta a due fra Cremonese e Lecce per l'ultimo posto che vale la salvezza, con Fiorentina e Cagliari che non sono ancora aritmeticamente al sicuro, ma comunque ormai sono un passo, ce l'hanno quasi fatta per la Fiorentina malgrado il KO brutto di ieri sera. Aritmetica che invece sorride al Genoa, ormai salvo. Mario, De Rossi ha fatto un bel lavoro.
11: Veramente, sì, complimenti. Infatti ha trovato una dimensione sua, diciamo, giusto?
10: Sì,
11: ha
10: trovato una bella dimensione, un ambiente caldo, come si addice alla sua personalità di allenatore in costruzione, ma che comunque ha già dimostrato di avere dei numeri dalla sua parte ed è riuscito a portare alla salvezza il Genoa. Se la giocano invece, come dicevamo, soprattutto Cremonese e Lecce, attenzione perché potrebbe esserci anche uno spazio se dovessero finire a pari punti. Bisogna guardare bene il regolamento e tutto il resto. La corsa per l'Europa che è più che mai aperta dopo i risultati di questa giornata, perché la Roma ha guadagnato punti su tutti e le altre hanno un po' frenato. Il Como ha pareggiato col Napoli, la Juve ha pareggiato in casa col Verona retrocesso e poi c'è stato il KO del Milan in casa del Sassuolo. Anche l'Atalanta ha pareggiato, resta in scia settimo posto la Lazio dopo il 2-1 alla Cremonese e proprio la Lazio si giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter e da quel risultato, caro Mario, dipenderà anche l'assegnazione dei posti per l'Europa.
11: Perché se ne potrebbe liberare uno.
10: Sì, tante cose di cui possiamo parlare, di calcio parleremo, ma non solo oggi, torneremo a parlare di calcio nel finale anche per anticipare quello che succederà stasera in Champions League nella prima semifinale di ritorno, quella fra Arsenal e Atletico Madrid. Avremo un ospite che è presente allo stadio dell'Arsenal e che ci introdurrà all'atmosfera di questa partita e poi parleremo anche fra le altre cose di NBA perché sono iniziati i playoff del torneo di basket più prestigioso del mondo, quello delle stelle americane. Di questo e di tanto altro parleremo fra poco.
11: E adesso... noi cominciamo sempre con, come tu saprai, sempre con un pezzo storico per poi passare alle novità. Questa volta ti porto nella baia di San Francisco. Ci sei mai stato?
10: No,
11: a perdere
10: no,
11: tempo
10: no,
11: perché
10: no.
11: Quello che dirà questa canzone, a parte che è stato un grande successo, molto anche perché la voce che sentiremo dopo due settimane non ci sarebbe stata più. Forse anche questo ha contribuito al successo di questa The Dock of the Bay.

0: Wasting time, cioè perdendo tempo. Lui sta lì dalla mattina, sa già che starà fino alla sera guardando le navi che entrano e che escono, la marea, eccetera eccetera.
1: Sai cosa mi viene in mente subito? A quella canzone di Fabio di Fibra, com'è bello andare al mare quando tutti gli altri lavorano, te la ricordi?
0: Certo, come no. Qua siamo, non ho detto a che trattasi di Otis Redding, va bene.
1: Sì,
0: qua,
1: beh, lo conosciamo,
0: vabbè,
1: tutti.
0: Sì, è vero, però bisogna sempre dirlo. The Doctor Bay, grande successo tra la fine del 67 e l'inizio del 68.
1: Un'altra immagine che mi viene in mente pensando a questa canzone, tornando in un climax più americano, è la famosa locandina che tanti hanno nelle case, perché è una classica locandina che si compra e si incornicia, quella dell'immagine dell'uomo che sta sdraiato sulla panchina con le braccia aperte e si vede lo specchio dietro. Quello però credo che sia l'Hudson a New York, però il clima è quello del perditempo che guarda lo specchio d'acqua e sta lì.
0: È così. Quante volte ci è successo? Dai.
1: Sì, c'è successo, sì, però adesso non possiamo perdere tempo, no. Parliamo di calcio, parliamo della giornata calcistica, quella che si è conclusa la 35esima, e torniamo nel clima della giornata di Serie A con i gol, con il blob dei gol di Serie A, con le voci dei nostri radiocronisti, il blob dei gol della 35esima giornata di Serie A.
2: Ancora palla, che dira ancora per Banda, limite all'area di rigore, Banda in sinistro, rete! Banda porta in vantaggio il Lecce al sesto minuto, un sinistro precisissimo che è andato a insaccarsi alla sinistra del portiere Semper. Canestrelli la mette direttamente nella di rigore, il colpo di testa di Bozinov, il pallone che resta lì, Leris, rete! Gran pareggio di Leris che si coordina con il destro, calcia di collo pieno e la insacca alla destra di un immobile Falcone. Si mette in movimento Pierotti, ottima l'accelerazione di Santiago Pierotti che avanza fino al limite dell'area di rigore. Pierotti dribbla un avversario, va a servire, Khedira, la conclusione, rete! Si riporta avanti la Lecce con Khedira.
3: Guadagna un'altra rimessa con le mani la formazione di casa ed è sempre Camara ad incaricarsi della battuta. Prova il movimento a Ta, alla fine riceve il pallone però con ritardo, interviene Coco, ma attenzione perché c'è Solé per Kellenkamp all'interno dell'area di rincore. Kellenkamp, il vantaggio dell'Udinese con un patatrack combinato dalla difesa del Torino, festeggia, esibue.
4: Seguiamo questo corner, attenzione!
3: Con il raddoppio dell'Udinese direttamente su calcio piazzato, la deviazione di testa del numero 31, vale a dire Christensen. Prima ci ha provato, ha preso le misure, adesso ha trovato il fondo della rete.
5: Arriva Zola, il tacco per l'inserimento di Lorente, largo a destra per la conclusione vincente da parte di Berardi. Sassuolo in vantaggio al minuto numero 5 della partita. Sassuolo 1, Milan 0, ha segnato Berardi. Lorente dalla sinistra in mezzo per Torvet, ancora Lorente, la conclusione della rete. Il raddoppio del Sassuolo, Lorente sull'appoggio. Torsvet trova il 2-0 al terzo minuto della ripresa, Sassuolo 2, Milan 0.
2: Ha segnato il Verona, attenzione, 33esimo minuto, Baui, Juventus 0, Verona 1. Tutto pronto, il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Vlahovic, parte con il sinistro, il tiro di Vlahovic, il gol! Sul palo che doveva coprire Montipò, si è fatto beffare Montipò dal tiro di Dusan Vlahovic, esultanza rabbiosa.
6: Si andrà avanti fino al 46esimo, Zielinski al limite nel rigore, Dumfries, destro! Ha segnato l'Inter! Minuto 46 nel corso del primo tempo, cambia il parziale a San Siro, Marcus Thuram, ancora lui nelle ultime giornate, un'autentica sentenza per le squadre avversarie. Era stato a digiuno per molti mesi Marcus Thuram, ma una volta rientrato in campo ormai da parecchie domeniche sta timbrando il cartellino a suon di presenze, certo, ma anche a suon di gol che stanno portando l'Inter all'agognato traguardo. Susic, poi Akanji, al limitare del cerchio centrale del terreno di gioco, si fa vedere largo Bissek, supera lui la linea mediana, poi becca Lautaro Martinez, in area di rigore Lautaro, il traverso di mezzo, è solo Carlos Augusto! Ha raddoppiato l'Inter! Mkhitaryan! È stato lui, proprio l'armeno, a toccare con l'interno del piede sinistro alle spalle del ormai battuto Suzuki. Nulla da fare per l'estremo difensore della formazione ospite. L'Inter ha raddoppiato, l'Inter ha segnato con Mkhitaryan al 35esimo minuto. L'assist questa volta è stato di Lautaro Martinez, precisissimo.
7: Floriani Mussolini cerca il traversone, la palla contrata, ritorna comunque nelle disponibilità dell'ex Reggiana, che si appoggia poi a Bonazzoli, che potrebbe anche andare al tiro. Il gol! La rete della Cremonese, che va a segnare proprio con lui, lo avevamo detto, Bonazzoli, mezza papera da parte di Motta, che o è stato tradito da una deviazione o non l'ha vista partire. Al minuto di gioco numero 29 passa in vantaggio la Cremonese ed ha segnato proprio lui, Federico Bonazzoli. Colpo di testa da parte di Bianchetti, che però non crea pericoli alla difesa della Lazio, che prova a ripartire con Nuno Tavares, che ne fa fuori due, prova a far fuori anche il terzo, Malè, e ce la fa, attenzione la corsa cost to cost da parte di Nuno Tavares, che poi mette la palla al centro per Noslin e Isaksen, conclusione, rete, ha segnato la Lazio in contropiede, ha segnato proprio lui Isaksen, colui che fino a questo momento aveva sbagliato praticamente tutto. È l'ottavo della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1. Noslin, limite dell'area di rigore, Noslin viene portato verso l'esterno, palla al centro per Dia, che stoppa male il pallone, Noslin potrebbe andare al tiro, conclusione, e segna la Lazio con Noslin, interno destro a giro, palla sul secondo palo, gol bellissimo, e la Lazio chiude questa partita quasi certamente, perché siamo arrivati al 48esimo, e porta in vantaggio la squadra ospite per la disperazione dei giocatori della Cremonese affranti. È il 48esimo, Cremonese 1 Lazio 2.
8: Tanto il colpo di testa, il gol da parte della Roma, il tentativo di Hermoso e Mancini, che però anticipa anche il suo compagno e spedisce il pallone alle spalle del portiere avversario in occasione del primo angolo della partita. Tentativo di testa vincente ad opera di Mancini. La Roma è in vantaggio. Solé parte da destra vicino alla panchina di Gasperini, verticalizza l'area di rigore, il tentativo di servizio, ancora Solé, poi c'è spazio per Hermoso, potrebbe tirare, lo fa e trova il gol del 2-0. Wesley, il tentativo di battere il portiere avversario con la rete della Roma del raddoppio, la Fiorentina al 17esimo è sotto per 2-0. Gol di Wesley a raddoppiare la rete di Mancini a stretto giro di posta 4 minuti dopo. Ancora Solé partendo da destra, spigolo dell'area di rigore, chiude la difesa della Fiorentina, c'è spazio per il solo, Selic si fa vedere, riceve, c'è anche Manu Kone che adesso si coordina, punto deciso verso la linea di fondo, arriva dalle parti del portiere, arriva anche il 3-0 con Hermoso, che è riuscito in maniera perentoria a dettare il passaggio all'avversario. Roma 3 Fiorentina 0, gol di Hermoso. Tentativo di cross per il solito Malen, ottimo lo stop di destro, interno dell'area di rigore, c'è Gosens su di lui a marcarlo, Cristante, colpo di testa al centro, in qualche modo allontana ancora di testa Gosens, c'è Malen da quella parte, di esterno punta Pisilli, gol di testa, stacco imperioso, e il gol del 4-0 porta alla nostra sinistra, lato curva nord, Pisilli di testa è riuscito a battere il portiere avversario con Malen nelle vesti di uomo assist.
6: Il signor Bonacina fischia per 3 volte la fine della partita, per la 21esima volta in 118 anni di storia l'Inter è campione d'Italia, quando sono le 22:39 del 3 maggio del 2026. Ancora una volta l'Inter può fare festa nel suo stadio in questa serata che rimarrà sicuramente indimenticabile per i colori nerazzurri. Eccola qui la festa di Milano, eccola qui la festa di San Siro, il popolo nerazzurro che può finalmente gioire.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: Da un paio di mesi questa è la nuova canzone di Emma con Rcomi. La nuova canzone si intitola Vacci Piano, l'hanno scritta insieme anche a Pietro Morandi. Questi figli e nipoti di Morandi,
1: figlio d'arte,
0: che scrivono canzoni di successo. Pietro è ancora all'inizio, però l'altro, cioè il Paolo Antonacci, firma quasi tutto.
1: E prima della voce di delle voci di Rcomi ed Emma abbiamo sentito quelle dei nostri radiocronisti che ci hanno riportato nel clima della 35esima giornata, abbiamo sentito il blob dei gol e torniamo a parlare di campionato per fare un commento sulla situazione, su quello che ci ha detto anche la 35esima giornata. Lo facciamo con Mimmo Cugini della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio Mimmo.
2: Ciao, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Grazie a te per averlo accettato e direi che il verdetto principe che ci ha dato la 35esima giornata è lo scudetto dell'Inter. Io comincerei da qui. È lo scudetto dell'esordiente Chivu, perché lui praticamente è vero sì che aveva esordito con il Parma, che aveva portato alla salvezza in Serie A, però possiamo considerarlo esordiente per una panchina così importante come quella dell'Inter, eppure al primo colpo su una panchina importante ha vinto lo scudetto. Che cosa ha fatto di buono secondo te? Quali sono stati i suoi aspetti positivi nella conduzione dell'ambiente Inter e della squadra?
2: Allora, intanto diciamo che uno scudetto assolutamente meritato. Il percorso dell'Inter e di Chivu è stato nettamente superiore a quello di tutte le altre contendenti e i meriti di questo allenatore sono notevoli. È evidente che c'era un po' di scetticismo, l'Inter veniva da un momento terribile, aveva perso uno scudetto per un punto, una finale di Champions che ha lasciato strascichi pesantissimi e uno spogliatoio che chiaramente aveva sentito molto questo finale di stagione dal punto di vista sportivo, direi drammatico.
1: Sì, perché lì si poteva vincere tutto, invece non hanno vinto niente poi alla fine.
2: Esatto,
1: quindi lo spogliatoio
2: esatto.
1: Si è spaccato poi in un certo
2: esatto modo. E ci sono state, ti ricorderai, anche sì, polemiche tra gli stessi giocatori, tra Lautaro e Çalhanoğlu, quindi alcuni giocatori che sembrava volessero andarsene, e tutto questo finito in mano ad un allenatore semiesordiente ovviamente lasciava qualche dubbio. Invece evidentemente Marotta e Ozil avevano visto giusto, conoscevano Chivu per il lavoro nella primavera, però sai che non è la stessa cosa allenare la primavera di una grande squadra e poi invece presentarsi a San Siro di fronte a 80.000 persone tutte le domeniche. Quindi credo che il primo lavoro sia stato quello di entrare nella testa dei giocatori per resettare, per convincerli della loro forza, perché questo era effettivamente un gruppo tecnicamente molto valido, questo si sapeva, che però aveva perso la sicurezza, la consapevolezza anche di quello che era, perché sembrava a un certo punto aver troppa paura di vincere e non riuscire più a farlo, e quindi piano piano questo processo lo ha portato avanti. È stato molto intelligente secondo me anche nel non cambiare tanto. Lui ha ereditato una squadra da Inzaghi e tatticamente ha fatto poche variazioni, non ha voluto fare rivoluzioni. Quindi diciamo che rispetto ad altri allenatori che abbiamo visto negli ultimi anni nei grandi club, tra virgolette, non ha voluto fare il fenomeno, ha fatto le cose semplici, e molto spesso le cose semplici sono quelle giuste, soprattutto se hai un organico così forte, così importante.
1: Allora Mimmo, andando

0: Nello specifico di questa ultima tua considerazione, il Milan e l'Inter, scusa, inizialmente sembrava avesse optato per Fabregas, che volesse portare all'Inter Fabregas, l'allenatore emergente con tante idee diciamo diverse da quelle semplici di cui parlavi tu, no? E se fosse arrivato Fabregas, non è arrivato perché poi il Como ha pronunciato un non netto e si è tenuto stretto il suo allenatore, che è anche azionista della società, che è ben radicato nel progetto Como. Però se fosse arrivato lui sarebbe stata una rivoluzione tattica, che in realtà non c'è stata. Anche questo ha aiutato l'Inter, forse.
1: Sicuramente, e la storia del calcio è piena di queste storie. Se ti ricorderai, l'Inter, nel momento in cui perse Antonio Conte perché decise di andarsene, perché il progetto non era più alla sua altezza, secondo lui, andò su Allegri e pochi minuti prima Allegri aveva già firmato con la Juve, poi l'Inter andò su Inzaghi, che poi ha aperto un altro ciclo importantissimo con due finali di Champions. È vero, un paio di scudetti lasciati un po' per strada, però un livello di gioco secondo me altissimo. È chiaro che Fabregas è un allenatore diverso rispetto a Kivu. Le sue idee di calcio le abbiamo viste quest'anno al Como, sono idee molto interessanti. La controprova non l'avremo mai. Di sicuro possiamo dire che fare meglio di Kivu sarebbe stato molto difficile, perché uno che vince lo scudetto al primo anno e va in finale di Coppa Italia, insomma, ha dimostrato comunque di saperci fare. Il calcio di Fabregas è un'altra cosa, però il punto è che secondo me ci sono tanti modi per vincere e giocare bene, e uno di questi modi è sicuramente quello di Fabregas, uno di questi modi è quello di Kivu.
0: L'Inter è apparsa sicuramente la squadra superiore a tutte le altre, uno scudetto meritato e vinto con tre giornate d'anticipo, nulla da dire su questo. Però potremmo fare delle considerazioni sulle outsider, le possibili avversarie, no? Milan, Juventus e Napoli, che pure erano accreditate all'inizio dell'anno per motivi diversi, all'inizio della stagione, il Napoli soprattutto, forse non hanno reso quello che ci si aspettava, sono andati un po' a corrente alternata, la dimostrazione anche i risultati dell'ultima giornata, che riaprono la corsa Champions anche alla Roma, che sembrava attardata.
1: Sì, sono d'accordo. La grande delusione secondo me è stato in particolare il Napoli, sì, perché il secondo anno di Antonio Conte, con un organico già fortissimo e ulteriormente rinforzato dalla campagna acquisti che è stata molto importante, sono arrivato un giocatore come De Bruyne di livello assoluto, che poi purtroppo non è riuscito ad esprimersi nel migliore dei modi, però forse non sempre per colpa sua. Quindi credo che la delusione più grossa sia stata il Napoli, anche per il suo percorso molto deludente in Champions League. Il Milan e la Juve sono passati dentro delle situazioni particolari. La Juve ha cambiato allenatore durante la stagione, sicuramente né la Juve né il Milan hanno fatto delle campagne acquisti convincenti, si sono ritrovate a giocare per gran parte del campionato tutte e due senza centravanti, e soprattutto secondo me il vero dato che esce da questo campionato e che Kivu ha ricordato è che anche in Italia non vince più chi ha la difesa migliore, ma vince chi fa più gol, e questo credo che sia anche per i prossimi anni una lezione da tenere ben presente. Il Milan e la Juve andranno incontro a ennesime rivoluzioni, però la Juve parte da una base adesso solida con un allenatore come Spalletti. Il Milan, al secondo anno di Allegri, dovrà dimostrare che la società ha voglia di crescere e di investire, perché poi, parliamoci chiaro, alla fine le partite, i campionati, i trofei si vincono solo se hai dei grandi giocatori a disposizione. Io credo che gli allenatori possano fare tanto, ma non fanno i miracoli.
0: Certo. Fra l'altro il Milan, Mimmo, ha sfatato un'opinione comune che si andava sempre più radicando, secondo la quale la squadra importante che non gioca le coppe è favorita per il campionato, forse perché era riuscita al Napoli un'operazione del genere. Non è stato così quest'anno, perché il Milan non aveva le coppe, però alla fine lo scudetto l'ha vinto.
1: Vero, guarda, io valuto il campionato del Milan fino a marzo, fino al derby di ritorno, assolutamente positivo, ma da lì in poi molto molto deludente, perché c'è stata un'involuzione nel gioco, nelle prestazioni, ma anche una difficoltà dal punto di vista fisico della squadra assolutamente inaspettata, proprio per quello che dicevi tu, cioè perché la squadra che non ha fatto le coppe, quindi doveva arrivare a primavera più fresca delle altre. Io credo che lo stesso Allegri pensasse di poter arrivare a quel punto della stagione e giocarsi lo scudetto con l'Inter proprio per questo motivo, perché i suoi giocatori avevano meno partite nelle gambe. Invece è successo il contrario, abbastanza inspiegabile, anche se qualche segnale con il calo di Modric e in parte quello di Rabiot si era intuito, perché questi sono stati due giocatori fondamentali, e di pari passo non è arrivato invece quel contributo dagli attaccanti che al Milan è sempre mancato, perché la stagione di tutto l'attacco è deludente, a partire da Leao, passando per Pulisic, e lo stesso Fulcrug è arrivato a gennaio, ha fatto pochissimo. Quindi è vero quello che dice sul fatto che il Milan ha smentito questa tesi, che però in tutti gli anni, negli ultimi anni almeno, è stata quasi una cartina di tornasole, perché è chiaro che chi gioca 10-15 partite in più all'anno non può che arrivare a primavera con la lingua di fuori, certo, a meno che non ha un organico pazzesco.
0: A proposito di tesi particolari e di novità, c'è quella che si profila, è una possibilità, poi bisognerà vedere che cosa succederà in realtà, di vedere a Roma con Gasperini per la prima volta un manager all'inglese, diciamo così, con pieni poteri. Bisognerà vedere poi all'atto pratico se sarà veramente così. Intanto però vorremmo parlare di questa possibilità, e l'abbiamo chiesto oggi, abbiamo chiesto un parere a Roberto Scarnecchia, ex calciatore della Roma, intervistato nella prima parte di Radio 1 Sport da Guido Ardone. Sentiamo cosa ha risposto. La domanda era: può fare Gasperini il manager all'inglese?
2: Ma assolutamente sì, il ruolo che infatti la presidenza gli ha dato è un po' questo, ancora magari sempre lì all'origine, quindi in embrione, però l'idea è questa. L'idea è questa di un Gasperini diverso, un ruolo diverso, sta facendo molto bene. Oltretutto si è assunto una responsabilità molto importante, e questo comunque gli va dato atto, no? E porterà a termine sicuramente il contratto, poi si vedrà. Però lasciamolo lavorare, perché Gasperini abbiamo visto che a lungo termine è un allenatore che rende, quindi credo che stia facendo un ottimo lavoro e lo farà anche in futuro.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: E su questo sentiamo anche il parere di Mimmo Guggini della Gazzetta dello Sport, che è collegato con noi. Allora Mimmo, questa è una possibilità che è nata dal dissidio che c'è stato fra Ranieri e Gasperini. Ranieri è stato dimissionato dalla società e la società sembra andare in direzione dell'allenatore, di dare ampi poteri. Non sappiamo se sarà un Ferguson, perché in Italia è difficile fare queste cose, non è mai successo, sarebbe una novità assoluta. Però potrebbe essere un allenatore che ha dei poteri manageriali che vanno al di là del lavoro in panchina. Che ne pensi?
1: Io penso che possa farlo bene, perché intanto ha grande esperienza. E, credo che lo abbia fatto in parte anche a Bergamo, dove comunque aveva ampio potere nella scelta dei giocatori. Certo, sempre d'intesa con la proprietà, perché poi alla fine è la proprietà che mette i soldi. Però la sua parola pesava molto a Bergamo, e credo che la scelta dei Fredkin su Ranieri dimostri che adesso la proprietà della Roma va in quella direzione, cioè di affidarsi a Gasperini anche nella scelta dei giocatori. Ci sono due scuole di pensiero: quella, diciamo, tradizionale, che prevede una società ben strutturata si affidi a un direttore sportivo, e ti faccio l'esempio dell'Inter, dove Piero Ausilio lavora da 28 anni. È evidente che ha maturato un'esperienza e una capacità, come dimostrano i risultati, che sono difficilmente arrivabili. Ma quando hai una proprietà straniera, che quindi inevitabilmente deve delegare la gestione anche dal punto di vista tecnico e delle scelte, io credo che un allenatore forte, un allenatore importante, un allenatore preparato come Gasperini possa dare un input in più. Sicuramente meglio rispetto a quello, scusami la provocazione, che succede al Milan, dove spesso, invece che ascoltare Allegri, nell'ultimo anno hanno ascoltato il management, che non mi sembra che abbia dato grandi risultati.
0: A Roma invece hanno ascoltato sicuramente Gasperini quando hanno preso Daniel Malen a gennaio, che è un colpo clamoroso per il calcio italiano. Vorrei un commento sull'impatto di questo calciatore sul nostro campionato, perché ieri peraltro è stato uno dei migliori in campo, ha messo lo zampino su un paio di gol, sempre pericolosissimo, e non ha neanche segnato in una gara vinta 4-0 dalla Roma. Questo dovrebbe fare molto felice l'allenatore, secondo me.
1: L'impatto è devastante, sì. L'impatto sulla nostra serie è stato devastante, e soprattutto perché è un giocatore perfetto per il gioco di Gasperini, perché è uno che non solo fa i gol e ne fa tanti, come già ne ha fatti, ma è uno che lega il gioco in maniera perfetta insieme agli altri attaccanti, e quindi questo ti fa capire quanto sia importante ascoltare gli allenatori, perché gli allenatori hanno in testa un'idea di calcio e sanno come possono arrivarci, e quindi quando indicano alle società un certo tipo di calciatore non lo fanno a caso o per fargli spendere i soldi, ma lo fanno perché sanno cosa può produrre poi, e Malen è la dimostrazione. Forse non era un grande nome prima che arrivasse alla Roma, ma è sempre stato un giocatore che era sui taccuini di molti addetti ai lavori in giro per l'Europa, e la Roma è stata molto brava a prenderlo, e i risultati sono davanti agli occhi di tutti, oltre al fatto che è anche un giocatore molto divertente, perché
0: sì,
1: è uno spettacolo,
0: sì.
1: piace al tifoso, entusiasma, quindi è uno di quelli per cui vale la pena andare allo stadio.
0: Grazie a Mimmo Cugini della Gazzetta dello Sport per essere stato con noi, è stato un piacere averti con noi, Mimmo.
1: Grazie a voi per l'invito, buona serata.

0: è la nuova canzone dei Maroon 5, l'avevi mai sentita?
1: No,
0: manco io, perché è uscita adesso
1: in questo momento ce l'hanno mandata,
0: no, l'abbiamo sentita per la prima volta, io non l'avevo mai sentita. Infatti ci chiedevamo, questa heroine, no, è il femminile di eroe?
1: Sì
0: basta, hai capito? Allora l'hai capito subito.
1: Oh, a proposito di eroi, adesso non voglio fare retorica, ma oggi c'è stato l'ultimo saluto ad Alex Zanardi a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato, e c'è stato l'ultimo saluto all'ex pilota di Formula 1, plurimedagliato paralimpico, che ci ha lasciato il 1° maggio all'età di 59 anni. Alex Zanardi, un grandissimo, erano presenti tutto il mondo dello sport, tanti esponenti anche del mondo dello spettacolo. Pensa che alla fine della cerimonia la famiglia ha voluto mettere il brano Combattente di Fiorella Mannoia per ricordarlo in suo onore. E di Alex Zanardi parla Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli, grande tifoso dell'Inter, intervistato da Emilio Mancuso alla Politica nel Pallone. L'intervista parte dal ricordo di Alex Zanardi, poi Tronchetti Provera parla anche dei successi di Sinner nel tennis, di Kimi Antonelli, astronascente della Formula 1, e si arriva fino alla Coppa America di vela che si disputerà nel Golfo di Napoli. Sentiamolo, Tronchetti Provera, l'intervista di Emilio Mancuso.
2: Beh, ricordo come simbolo, come persona, come campione, ma anche come portatore di un messaggio positivo e di speranza in un mondo dove sembra che si sia bombardati da notizie negative o da comportamenti che hanno poco di umano. Lì c'è un concentrato di umanità, di capacità, di impegno. Insomma, sono quei valori che ogni tanto nella società, non solo nostra ovviamente, sembrano vacillare, ed è bello vedere quale reazione ci sia stata alla sua scomparsa, perché dimostra che in fondo tutti teniamo a questi valori, e che forse uno sforzo collettivo ci potrebbe portare ad avere esempi come il suo, che portino anche a comportamenti coerenti con gli applausi che vengono fatti per questo grande uomo che ha dato a tutti noi diciamo soddisfazioni da sportivi, ma anche un grande esempio.
3: Sottoscriviamo in tutto e per tutto il pensiero del presidente Tronchetti Provera. Formula 1, ormai possiamo dire Formula Kimi Antonelli.
2: È bello sentire l'inno italiano alla fine di una gara di Formula 1. Ci eravamo dimenticati che ci fosse la possibilità di stare sull'attenti a sentire Fratelli d'Italia, e lui ci ha riportato lì sul podio. E ci ha portato con l'entusiasmo di un ragazzo che ha un grande talento e che ha anche un approccio così. Anche lui, diciamo, è sport, è famiglia, è una bella storia ed è un campione.
3: Ed è un campione, una favola bellissima, tutta italiana, un fenomeno. È partito per la terza volta consecutiva davanti a tutti, come solo Ayrton Senna e Michael Schumacher nella storia di questo sport. Ha centrato un'altra vittoria, stavolta a Miami, la terza consecutiva per il pilota bolognese. Punta a vincere il Mondiale Piloti in testa con 100 punti. È una favola davvero straordinaria.
2: È straordinaria per come è nata, per la fiducia che gli ha dato Toto Wolff quando era ragazzo, e per come lui abbia ricambiato questo con impegno, serietà, mantenendo anche quella leggerezza di un giovane campione che rimane un giovane, che non così piace anche il modo con cui lui sa vincere, rimanendo semplice e simpatico. Quindi questa è una bella immagine dell'Italia, e poi diciamo, è bello vedere dopo Verstappen, che ancora rimane un fenomeno, lo si è visto ieri fare cose incredibili, però rimane una bella alternativa a quello che è stato in questi ultimi anni un po' il mago della Formula 1 come pilota.
3: E purtroppo ancora non abbiamo visto una Ferrari competitiva per la vittoria. Si annuncia un'altra stagione non facile. Per il bene della Formula 1 ci vorrebbe una Ferrari vincente.
2: Assolutamente sì. Adesso è presto per dire, perché questo è un campionato speciale in cui il cambiamento delle regole ha comportato anche molti dettagli diversi nella messa a punto delle vetture, dell'elettronica della vettura. L'uso dell'energia è più complesso che in passato e la messa a punto della Ferrari può portarla a riprendere nei prossimi mesi. A giugno dovrebbero completare il pacchetto di cambiamenti, quindi è presto per dare un giudizio.
3: E le nuove regole devono essere digerite, è vero, però questa Formula 1, dobbiamo dire, ci piace, e il lavoro che c'è dietro, un lavoro importante di una persona straordinaria come Stefano Domenicali, non ce lo dimentichiamo.
2: Stefano Domenicali è speciale anche lui. Stiamo parlando di nomi che fanno onore all'Italia. E Stefano è uno di quelli, ha saputo trasferire la sua positività, la sua visione, sempre alla ricerca del meglio, sempre alla ricerca dello spettacolo, ma di uno spettacolo dove la parte sportiva, il rapporto fra il pubblico e i piloti e le case auto è fondamentale. Quindi è chiaro che la Formula 1 è show, è sempre più show, ma conta tantissimo che la tecnologia sia la più avanzata e che i piloti vincano, i grandi piloti. E questa Formula 1 sta dando queste nuove regole anche stanno dando la possibilità a chi è davvero bravo di emergere. Quindi bene Stefano, bene la Formula 1.
3: Capitolo Sinner, chiudiamo in bellezza. Intanto, quanto le piace il tennis?
2: A me piace tanto. Sono stato un giovane appassionato di tennis, ho giocato a tennis per buona parte della mia vita e vedere un campione italiano così forte è un'enorme soddisfazione.
3: Perché davvero di record in record, 5 Masters 1000 consecutivi, nessuno c'era mai riuscito. Ora punta a vincere gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Un tempo si diceva c'è solo Adriano, adesso c'è solo Sinner. Per batterlo magari ci vorrebbe l'intelligenza artificiale. L'unico difetto, forse, calcisticamente parlando, visto da un interista, perché è tifoso del Milan.
2: Ma noi perdoniamo tutti. Ognuno ha dei piccoli difetti, guai, la perfezione è noiosa, quindi va bene che abbia qualche piccolo difetto. Poi le rivalità calcistiche non incidono mai sui rapporti di stima e poi di fronte al campione uno non fa che inchinarsi e ringraziare che sia un tennista italiano, comunque di una straordinaria, qualche cosa di incredibile, la sua concentrazione, la sua capacità di superare ogni piccolo dettaglio di debolezza, lo supera in un modo fantastico, ha una forza mentale pazzesca.
3: Presidente, a che punto è l'operazione America's Cup? Luna rossa, manca poco più di un anno, l'Italia vince tutto in tanti sport, anche se purtroppo il calcio in questo momento non va bene, con la nazionale fuori dal mondiale, almeno per il momento. È arrivato forse il tempo di portarci a casa la Coppa delle 100 Guinee?
2: Se non altro la facciamo a Napoli, che già è una bella notizia, quindi partiamo dal fatto che sarà uno spettacolo poter vedere la Coppa America nel Golfo di Napoli, sulla squadra la fiducia che ho in Maxi Rena, in Bertelli, padre e figlio, perché anche Lorenzo è bravissimo, stanno creando una squadra estremamente forte, e poi si va in mare e lì si gioca tutto. Insomma, so che tutto il possibile viene fatto da gente seria, professionale, capace, che ha la stessa passione dei grandi sportivi, quindi ce la giochiamo.
3: Cosa darebbe per vincerla questa Coppa, Presidente? Darebbe via qualche scudetto?
2: Ma io sono per aggiungere, non per togliere, se possibile, quindi mi va bene.
3: Non avevamo dubbi.
2: Si aggiunge. Sì. Forse è un difetto, ma è così.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: E questo era Marco Tronchetti Provera, intervistato da Emilio Mancuso. Hai sentito Mario? Certo. Diceva: vogliamo vincere sempre, vogliamo vincere tutto. Anche chi vince tanto vuole sempre vincere. Che anche sei. I tifosi del Real Madrid, che adesso sono sul piede di guerra con Mbappé. Non so se hai visto questa notizia, perché il Real Madrid ha visto sfumare tutti gli obiettivi stagionali, non ha vinto nulla quest'anno, e quindi i tifosi sono arrabbiati e se la sono presa adesso con Kylian Mbappé, perché è andato a fare una vacanza in Sardegna. Poi pare che abbia messo delle foto un po' da pazzerello su Instagram con la scritta fuera sul viso, che significa fuori, non sappiamo, possiamo immaginare che cosa voglia significare. Quindi sono molto molto arrabbiati, hanno addirittura stanno raccogliendo una petizione, una raccolta di firme, una petizione per rescindere il contratto con
0: l'ha lasciato andare via senza problemi, no, l'anno scorso.
1: No, questo vuol dire che anche i ricchi piangono, poi, no? C'era una famosa,
0: ma caratteri da ragazzo, sono quasi artisti, certi giocatori, certi calciatori sono degli artisti.
1: Sì, infatti anche il tecnico Arbeloa ha detto: non abbiamo costruito il Real con calciatori che giocano in smoking, e molti hanno visto un riferimento a Mbappé, che forse non si impegna come vorrebbero i tifosi e come vorrebbe l'allenatore. Siamo in chiusura, ora c'è il GR1, poi torna l'ultimissima parte di Tempi Supplementari con Jacopo Barlotti, parliamo di NBA, parliamo di Champions League, la semifinale in programma stasera. GR1.
0: Perfetto, noi ci arriviamo al GR1 delle 18 con Raf.

0: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
1: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche clic troppo e ora so tutto.
2: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Nuovo attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV a pochi giorni dall'arrivo in Italia del segretario di Stato americano Rubio.
3: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Così, il presidente Trump torna ad accusare il pontefice durante un'intervista al sito cattolico conservatore Salem News Channel. Il capo della Casa Bianca punta nuovamente il dito soprattutto sulla postura di Papa Leone sull'Iran. Ritiene che vada bene che Teheran abbia un'arma nucleare, dice, ma io non credo che sia una cosa buona. Le parole del presidente arrivano a poco più di due settimane dal primo attacco sferrato a Papa Leone, definito da Trump debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera. Il nuovo affondo proprio alla vigilia della missione romana del segretario di Stato Marco Rubio, che arriverà in Italia venerdì. Un viaggio che, secondo molti osservatori, ha proprio l'obiettivo di tentare di ricucire le relazioni tra Washington e la Santa Sede dopo la bufera delle settimane scorse. A questo proposito, l'ambasciatore americano presso la Santa Sede aveva detto che il segretario di Stato veniva in Italia proprio per impegnarsi in un dialogo. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E sul nuovo attacco di Trump a Leone XIV, immediata la replica del segretario di Stato Vaticano. Il Papa ha già risposto, non aggiungerei nulla, ha commentato il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare la pace, andrà avanti per la sua strada. E Medio Oriente, dopo l'avvio dell'operazione statunitense per proteggere la navigazione nello stretto di Hormuz, l'Iran accusa Washington di aver fatto saltare il cessate il fuoco, smentisce il capo del Pentagono Hegseth, minacciando Teheran di attacchi devastanti in caso di azioni contro le navi americane. I mezzi militari degli Stati Uniti sarebbero stati già presi di mira, ma senza conseguenze. 5 civili iraniani sarebbero morti in un intervento statunitense in mare. Negli Emirati Arabi attivate le difese aeree contro missili e droni iraniani. Le borse europee mettono in secondo piano le tensioni geopolitiche e avanzano grazie alla flessione del petrolio intorno ai $101 al barile. DAX di Francoforte sale dell'1,55%, mentre FTSE MIB guida i rialzi con un più 2,3%, sostenuto dalle trimestrali positive del settore bancario. Tonica anche Nasdaq Composite, che segna un nuovo massimo intraday. Gli sviluppi dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Domani a Pavia è previsto l'interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. A Milano ascoltate le cugine della vittima, Paola e Stefania Cappa.
4: La prima ad essere sentita in caserma dai carabinieri a Milano, Paola Cappa, alle 13.30 è stata la volta della sorella Stefania. Per ora non sono noti gli argomenti sui quali sono state sentite le due donne come testimoni. Le gemelle cugine di Chiara Poggi, mai indagate in questi quasi 19 anni, erano senza avvocati, entrate da ingressi secondari per evitare l'assedio di fotografi e giornalisti. I riflettori sulle Cappa si erano riaccesi un anno fa, dopo le rivelazioni di un presunto testimone al quale una vicina di casa della nonna delle gemelle avrebbe raccontato di aver visto Stefania, il giorno in cui Chiara Poggi fu uccisa, entrare trafelata nell'abitazione con un borsone e di aver poi sentito il rumore di un pesante oggetto lanciato nel canale di Tromello, poi dragato dagli inquirenti. La nuova inchiesta della Procura di Pavia vede indagato per omicidio volontario aggravato Andrea Sempio. Per i magistrati pavesi, l'indagato, allora 19enne, uccise Chiara perché lei aveva rifiutato le sue avances sessuali. Nell'interrogatorio previsto domattina a Pavia, Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. Sempre domani sarà sentito come persona informata dei fatti anche il fratello di Chiara, Marco Poggi. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: A Lignano, Sabbia d'Oro, in Friuli Venezia Giulia, uno studente pugliese di 19 anni è grave dopo essere precipitato dal balcone dell'hotel dove si trovava con compagni di classe e docenti in gita scolastica. Il ragazzo è caduto da un'altezza di alcuni metri. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti. E concludiamo col cinema. Abbiate audacia e siate liberi di realizzare i vostri progetti, ha detto il capo dello Stato Mattarella a registi e attori ricevuti al Quirinale alla vigilia della cerimonia di consegna dei David di Donatello. A fronte delle preoccupazioni per il futuro, Mattarella ha esortato al dialogo tra le istituzioni e responsabili del settore. Ci fermiamo qui. Linea è Rossel Nero. Il giornale torna alle 19.
0: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
1: Seconda parte dei tempi supplementari di Rai Radio 1 Sport. Un saluto, buon pomeriggio anche da Jacopo Barlotti. Ancora ciao a Mario Pezzolla, ciao Mario.
5: Ciao Jacopo, ben ritrovato.
1: Salutiamo anche Andrea Di Marco alla parte tecnica e Umbretta Conti in regia. Come sempre abbiamo parlato di calcio e non solo nella prima parte con Massimiliano Graziani. Ancora tutti gli aggiornamenti che riguardano la Serie A, il campionato e non solo, perché stasera naturalmente c'è la Champions League. Parleremo anche di Arsenal-Atletico Madrid prima delle due semifinali di ritorno. Qui si riparte dall'1-1 dell'andata, gara meno spettacolare, usiamo un eufemismo, rispetto a quell'altra che invece domani avrà i suoi 90 minuti o forse più decisivi. Bayern-PSG, l'andata, lo scoppiettante 5-4 per i parigini, che devono difendere questo vantaggio minimo ma comunque importante. Chissà che anche domani non siano scintille così come all'andata. Parleremo anche di basket, di NBA, ma anche di campionato, visto che siamo alla fine ormai della stagione regolare con i verdetti che stanno arrivando. Insomma, anche altri aggiornamenti. Torneremo su Roma-Fiorentina di ieri sera con le voci del post partita e poi, Mario, come sempre, tanta musica.
5: Esatto, e noi ricominciamo con questo pezzo che andiamo a ripescare da una cosa come 6 anni fa. Sì, Mark Ronson con Miley Cyrus.

0: mi sembra un attimo fa che ascoltavamo questa canzone, sono passati 6 anni. Nothing Breaks Like a Heart, cioè niente si spezza come un cuore, Miley Cyrus con Mark Ronson.
1: E naturalmente anche il tennis, Mario, non ci dimentichiamo, perché cominciano ormai gli internazionali d'Italia, ci siamo alla prossima settimana, già dalla fine di questa, al Foro Italico, il grande tennis mondiale con gli internazionali e quindi i riflettori, inutile dirlo, su Jannik Sinner che cerca il trionfo in casa anche vista l'assenza di Alcaraz. Ci sono stati i sorteggi ieri, quindi tabellone che è andato delineandosi, e poi ovviamente l'abbraccio di Roma, il sogno, anche la speranza in qualche modo è poi di vedere anche protagonista Musetti, chissà, da tabellone, Mario, è possibile anche una finale Sinner-Musetti, numero 1 contro numero 8 del tabellone, però ovviamente serve qui un'impresa proprio da parte di Musetti. Zverev è il numero 2 vista l'assenza di Alcaraz, e dunque finale possibile ovviamente fra il numero 1 e il numero 2 del tabellone, Sinner contro Zverev. E poi anche il ciclismo, non dimentichiamolo, Mario, perché ci siamo 3 giorni al via del Giro d'Italia, venerdì dalla Bulgaria la prima tappa con Vingegaard, grande favorito, inutile nasconderci, è lui il grandissimo favorito, qualche speranza per gli italiani, penso soprattutto a Pellizzari, 22 anni, che ha vinto il Tour of the Alps, dunque in buona condizione, soprattutto una delle speranze del nostro ciclismo. Ci sono poi Bernal, c'è Adam Yates, e quindi tanto spettacolo che saremo pronti a raccontarvi come sempre su Radio 1 e Radio 1 Sport nel nostro pomeriggio ricchissimo di aggiornamenti già da venerdì, poi palinsesto speciale che racconterà la Corsa Rosa tappa dopo tappa. Come promesso però ripartiamo adesso in questa seconda ora di tempi supplementari dal basket, parliamo di NBA e lo facciamo con Daniele Vecchi, giornalista, scrittore, voce televisiva e non solo. Buon pomeriggio Daniele, grazie per essere con noi.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi dell'ospitalità.
1: Cominciamo subito da quelli che sono stati i verdetti del primo turno, prima poi di entrare anche nella stretta attualità con i risultati di questa notte, le gare 1 dei quarti di finale. Però ecco, già dal primo turno, penso soprattutto a Philadelphia, non sono mancate sorprese nel tabellone.
2: Ok, vedo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Sì. Io sono storicamente tifoso dei Philadelphia 76ers, quindi era dal 1982 che i Sixers non vincevano una gara 7 al Boston Garden e non avevano mai vinto una gara rimontando dall'1-3, quindi insomma è stata una grandissima prova. I Celtics sono stati un po' sfortunati, un po' suicidi, perché la scelta di risparmiare Jason Tatum per la gara 7 per il turno successivo si è rivelata insomma abbastanza deleteria per loro. Comunque è stato un primo turno bellissimo, con a parte la serie vinta da Oklahoma City, sono state tutte delle serie molto combattute, quindi insomma il primo turno ha dato veramente tantissime soddisfazioni. Adesso stanotte è cominciato già il secondo, le semifinali di conference, e abbiamo visto i Sixers prenderne 39 al Garden, insomma.
1: Eh sì, soprattutto assolutamente New York una prova di forza, forse un messaggio anche per tutta la conference, no? La gara di stanotte, una vittoria nettissima.
2: Assolutamente, infatti con amici tifosi dei Knicks abbiamo detto quasi all'unanimità che chi vince questa serie sarà probabilmente la vincitrice della Eastern Conference. I Knicks hanno veramente, come hai detto tu, hanno fatto una grande prova di forza, soprattutto Jalen Brunson, che sentiva particolarmente questa gara e questa serie, perché lui è filadelfiano doc, figlio di filadelfiano, quindi insomma lui ha fatto l'università a Villanova ha fatto una grandissima partita, come del resto tutti i Knicks. Rimane la incognita per i Sixers proprio il non avere un difensore che riesca a stare su un giocatore dalle caratteristiche di Brunson, perché sia Edgecombe sia Oubre Jr. non sono di quel passo. Quindi insomma, i Knicks hanno dimostrato di essere veramente una grande squadra e sicuramente favorita per questa serie.
1: Ecco, tutto questo nonostante il terzo posto poi nella stagione regolare, ma come sempre quando iniziano i playoff forse passa in secondo piano, no? Quella che è stata la lunghissima stagione regolare. Dicevi giustamente della grande incertezza anche del primo turno con Detroit numero uno, che ha vinto solo 4-3 alla fine contro Orlando Magic, che erano ottavi, no?
2: Esatto, è stata una grande fatica per i numeri uno. Adesso hanno ritrovato nell'ultima partita Kate Cunningham. Insomma, i Cavaliers sono una ottima squadra. James Harden è un giocatore che può anche risolverti delle partite da solo, però sicuramente i Pistons sono i favoriti per questa serie.
1: Oh, West Conference invece stanotte la vittoria di Minnesota su San Antonio Spurs, anche loro comunque al secondo posto. Insomma, ancora una volta ripeto, quella che è stata la stagione regolare spesso e volentieri si cancella, no? Quando ci si confronta nelle sfide dirette.
2: Esattamente. I T-Wolves sono riusciti a ritrovare ultimamente, finalmente si potrebbe dire, Anthony Edwards, che stanotte è partito dalla panchina ma comunque ha assaggiato insomma con continuità il campo. Gli Spurs sono, diciamo, un grandissimo prospetto che si basa tutto su Wemby, che tra l'altro stanotte ha piazzato 12 stoppate, quindi insomma è un giocatore veramente che sarà il futuro della franchigia e il futuro della Lega ancora per tanto tanto tempo. Adesso intanto i T-Wolves sono in vantaggio, questa sarà una serie molto più equilibrata secondo me.
1: Oh, invece per quanto riguarda un pronostico, se dovessi scommettere il classico euro su questo torneo, sulla finale soprattutto, comincio a chiederti i vincitori delle due serie casomai, su chi lo scommetteresti?
2: Per quello che si è visto fino a questo momento, sicuramente Oklahoma City è abbastanza superiore un po' a tutto il lotto, però come sappiamo con i playoff non si può mai sapere nulla, e poi gli infortuni sono sempre in agguato, quindi non si può dire. Se dovessi scegliere io un vincitore, direi appunto OKC in finale con i New York Knicks.
1: Ecco, quindi più in New York di Detroit, sì, che come dicevamo, sì, insomma, anche hanno faticato, e poi l'eliminazione dei Boston Celtics sicuramente ha avuto anche qui un impatto, tagliando fuori la numero uno della East Conference.
2: Esattamente.
1: Daniele Vecchi, ti chiedo anche una panoramica, tornando di qua dall'oceano naturalmente, del nostro campionato. Siamo ormai alla fine della stagione regolare, anche qui verdetti che sono arrivati soprattutto in testa e in coda, con la Virtus Bologna davanti a tutti, con Sassari che retrocede dopo diversi anni, dopo anche l'apice dello scudetto vinto ormai una decina d'anni fa. Che stagione è stata?
2: Ma è stata una stagione bella, secondo me. C'è stata la conferma di Brescia a questo livello, perché ormai sono anni che Brescia è una realtà importante nel nostro campionato. La Virtus è sicuramente favorita, sta dimostrando di essere una grande squadra e una corazzata per la LBA. Sia la Virtus sia Milano hanno tribolato in Europa, però ora che siamo a questa stretta finale, io vedo comunque ancora una volta una finale tra Virtus e Olimpia. Vado sul
1: classico.
2: Sì, perché è una rivalità che era, come ricordiamo, quelli che hanno una certa età come me, è una rivalità che risale ai primi anni 80, fine anni 70, quindi che si è riproposta in questi anni, ed è sempre bello vedere queste due squadre blasonatissime affrontarsi per il titolo. Se devo appunto dare una outsider, dico Brescia, però alla fine, secondo me, in una eventuale semifinale Milano-Brescia, l'Olimpia secondo me dovrebbe farcela.
1: Certo, abbiamo parlato di NBA, abbiamo parlato di campionato italiano con un occhio anche all'Eurolega, che ha visto le due nostre rappresentanti purtroppo lontane dalle zone di qualificazione ai turni successivi. Non posso, Daniele, non chiederti di quella che sarà eventualmente la NBA Europe. A che punto siamo? Che idea ti sei fatto di questa nuova competizione che potrebbe, dovrebbe ridisegnare la geografia del basket, almeno a livello europeo?
2: Sì, è ancora tutto un po' in divenire, cioè si parla di, non so, 2027, ma ancora non c'è nulla di veramente concreto. Se dovesse accadere, se dovesse materializzarsi questa prospettiva in tempi brevi, sicuramente sarebbe una scossa, come si dice, the shake from the foundation, cioè un terremoto a livello di gestione mondiale del movimento basket. Io sono moderatamente favorevole a questa iniziativa, perché ormai abbiamo visto che siamo tutti talmente connessi a livello globale che gli appassionati NBA che ci sono in Europa, che sono milioni e milioni, basti vedere le partite che ogni anno giocano in Europa, anche magari non troppo di grido, che trovano sempre palazzi esauriti e grande NBA mania. Io penso che sia una cosa buona per il movimento, un ampliamento del movimento, diciamo, mettiamola in rima. E credo che non sono così fiducioso che si riesca a fare nel 2027, perché abbiamo ancora, cioè non si sa ancora nulla, e nulla è ancora partito a livello veramente pratico, quindi bisogna vedere se faranno le cose in fretta. Però nel momento in cui ci sarà, sicuramente sarebbe un bello spettacolo, e credo che tutti ne guadagneranno, Eurolega compresa.
1: Ecco, dovrebbe scendere in campo, mettiamola così, Roma come città, così come Milano, e poi eventualmente cambierebbe anche il campionato italiano, sicuramente l'Eurolega, direi, anche perché leggevo si dovranno trovare degli accordi eventualmente.
2: Esatto. Nel tempo sono sempre stati buoni i rapporti tra Eurolega e NBA, però sono sempre stati buoni finché non ci si pesta i piedi a vicenda, quindi adesso c'è da vedere come andrà. Io penso che questa cosa non influirà troppo sul campionato italiano, sicuramente sull'Eurolega sì, però insomma sono, non so, oggi

0: Ricordo un po' di massima tra tutte le realtà coinvolte.
1: Per chiudere e per ringraziare Daniele Vecchi per essere stato con noi, considerazione e applauso anche per le azzurre del basket, che lo ricordiamo sono tornate, torneranno ai mondiali dopo oltre 30 anni. A settembre, girone con Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca, cosa possiamo aspettarci?
0: Ma già questa qualificazione è una cosa meravigliosa ed è un giusto plauso e un giusto tributo al movimento cestistico femminile italiano che da qualche anno è diventato veramente di ottimo livello. Ovviamente è un girone importante perché Repubblica Ceca può essere affrontabile, Cina anche, Stati Uniti è una cosa veramente inaffrontabile, però comunque andiamo per giocarcela e per fare il meglio e essere lì già è una grandissima vittoria, sperando che sia solamente l'inizio di una presenza più costante al massimo livello mondiale.
1: E poi anche i maschi, naturalmente, perché il mondiale è nel
0: Sì,
1: 2027, giusto?
0: esatto. Anche i maschi lì ormai è da un po' di tempo che siamo un po' nel limbo. La qualificazione alle Olimpiadi del 2021 è stata un po' un fulmine a ciel sereno,
1: Se
0: battendo la Serbia a
1: nel gironcino
0: Belgrado. Sì.
1: dagli
0: E
1: luglio, insomma.
0: poi dopo diciamo che il livello è buono, mancano secondo me ancora delle vere superstar che escono. Quindi io quando Paolo Banchero ha deciso di non venire a giocare per l'Italia sono stato comunque contento perché non è un giocatore che è cresciuto qua, non è un giocatore di scuola italiana. E adesso vediamo questa nuova generazione che sta facendo molto bene a ogni livello, anche all'estero, tutti questi giocatori nuovi, giovani che si sono formati bene. Il primo che mi viene in mente chiaramente è Sarr, però insomma sono moderatamente fiducioso anche per quello, ma magari facciamo un pochino più fatica, secondo me.
1: E certo, speriamo naturalmente anche che gli azzurri del basket poi in ottica olimpica soprattutto possano
0: Esatto.
1: tornare e trovare continuità, quella continuità che ad esempio inaspettatamente è venuta meno nel calcio, però sappiamo che lo sport è così e si va anche a cicli.
0: Esatto,
1: Grazie davvero Daniele
0: esatto,
1: Vecchi per essere stato con noi, un
0: esatto.
1: saluto, a
0: Grazie a
1: presto,
0: voi.
1: buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro a voi, grazie di
1: Ciao.
0: tutto.
2: Ho fatto

0: Fatto un sogno.
1: E questo è il sogno un po' inquietante in certi punti di questo video della nuova canzone di Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. Molta acqua, e infatti come si titola il nuovo album? La fonte, tutto all'insieme dell'acqua.
2: E invece Mario, noi torniamo al calcio e andiamo in prima linea addirittura all'Emirates, perché stasera alle 21 c'è Arsenal-Atletico Madrid, prima semifinale di ritorno di questa Champions League, domani poi la sfida stellare fra Bayern Monaco e PSG, e andiamo proprio a Londra da Davide Chinellato della Gazzetta dello Sport, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi su Rai Radio 1 Sport. Ciao Davide, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Subito ti chiediamo che atmosfera si respira, no? Perché comunque la sfida è importante, immagino sia presto magari perché lo stadio vada a riempirsi, però c'è in palio tantissimo, c'è chi dice che la vera finale anticipata sia quella di domani, però si sa che poi le coppe e i tornei non si vincono solo con i gol, con le goleade e con i 5-4, no? Mettiamola così, Davide.
3: Sì, guarda, qui l'atmosfera è già caldissima, dico stranamente parametri inglesi, qui di solito i tifosi sono abituati ad arrivare allo stadio molto tardi. Io sono entrato 5 minuti fa nella sala stampa e fuori c'è già una marea di gente, tutti i tifosi dell'Arsenal o la stragrande maggioranza, comunque tutti colorati di rosso con i colori della squadra, nella rotonda che c'è fuori dall'entrata media dello stadio dell'Arsenal c'è un gruppetto di tifosi assiepati con bandiere, con cori, e ci sono addirittura sulla terrazza dello stadio che dà sullo store, diciamo, c'è una marea di gente che aspetta di poter entrare. È un'atmosfera molto calda, il pubblico dell'Arsenal è uno dei più caldi della Premier League, anche uno dei più affamati, visto che non vince la Premier League dal 2004 e la Champions non l'ha nemmeno mai vinta. Arteta nei giorni scorsi aveva richiamato i suoi tifosi a dare una mano alla sua squadra, il messaggio direi che è stato decisamente raccolto.
2: Proprio ieri hai seguito da Liverpool la sfida fra Everton e City, insomma il pareggio, il 3-3 lascia il City piuttosto indietro, è vero deve recuperare una partita, però l'Arsenal può guardare anche con ottimismo a questo finale di stagione lato Premier League, no?
3: Sì, assolutamente, l'Arsenal adesso ha in mano il proprio destino, ha 5 punti di vantaggio, hai citato la partita che il City deve recuperare. Però ecco, se l'Arsenal fa il suo dovere e vince le partite che le mancano da qui alla fine, a cominciare da quella di domenica in casa del West Ham, il titolo è suo indipendentemente da quello che farà il City. È stata una bella iniezione di fiducia a distanza, perché ovviamente l'Arsenal stava preparando questa partita con l'Atletico Madrid, e quando ha seguito il 3-3 del City in casa dell'Everton, che sta tanto di sconfitta, e penso che possa essere una spinta in più per questa semifinale di Champions, perché comunque le cose si stanno mettendo bene per l'Arsenal. Fino a metà marzo si parlava di quadruplo, cioè di vincere i 3 trofei inglesi, il campionato, la Coppa d'Inghilterra e la Coppa di Lega più la Champions League. Adesso sono rimaste la Premier e la Champions. La Premier improvvisamente è a portata di mano, questione di proprio destino. La Champions bisognerà sudarsela, guadagnarsela. Però ecco, le prospettive sono davvero di una stagione storica per l'Arsenal.
2: Eh sì, poi c'era stato comunque un autunno ottimo, no? L'Arsenal testa di serie numero uno, se non ricordo male, di questo tabellone di Champions League, che ormai è al secondo anno, ma ci ha abituato anche a capire che poi quel che avviene nel maxi girone conta fino a un certo punto, perché poi il PSG sia l'anno scorso che quest'anno ha faticato, ha dovuto fare anche il turno preliminare, insomma i playoff, i sedicesimi, e poi arriva in fondo, l'anno scorso ha vinto, quindi conta fino a un certo punto. Però ci ha raccontato l'autunno, l'inverno, che l'Arsenal è stato parecchio in forma e poi ha avuto un po' un calo che gli ha fatto anche rischiare qualcosa, no? Sia in Champions che in Premier League.
3: Assolutamente, penso che possiamo tranquillamente dire che fino a dicembre l'Arsenal sia stata la miglior squadra d'Europa e ancora a livello statistico l'unica squadra imbattuta in questa edizione della Champions League all'inizio di questa semifinale di ritorno. Per questo dicevo prima che fino a marzo si parlava di quadruplo, che è una cosa che qui in Inghilterra non ha mai fatto nessuno. Poi le prospettive sono cambiate, perché l'Arsenal ha dovuto fare i conti con la realtà di una stagione esageratamente impegnativa e impegnata, con giocatori che magari sono arrivati con il fiato corto tra marzo e aprile, cosa che è costata la finale della Coppa di Lega e l'eliminazione ai quarti dalla Coppa d'Inghilterra. nelle ultime partite le cose sembrano decisamente migliorate. Sabato l'Arsenal ha dominato qui all'Emirates vincendo 3-0 contro il Fulham e rimettendosi, appunto, ridando un segnale forte sia in vista di questa semifinale di ritorno che poi al City. Quindi il finale di stagione promette tanto. Arteta ha recuperato Bukayo Saka, la sua stella, giocatore in grado di fare la differenza. Anche il nostro Riccardo Calafiori è tornato sabato dopo un mese di stop. Tanti pezzettini del puzzle Arsenal stanno tornando al loro posto e soprattutto i giocatori chiave stanno arrivando in forma e soprattutto in fiducia in questo finale di stagione.
2: Poi, Davide, il dibattito è aperto magari perché Premier League, campionato estremamente allenante, no? Per usare un termine magari caro anche agli allenatori, è però faticoso perché la competitività è tantissima, è altissima. Si riposa pochissimo, come dicevi giustamente. Arsenal splendido fino a dicembre, poi ha accusato un comprensibile calo. Dall'altra parte invece altri campionati come il PSG, quello francese, magari sono meno allenanti, però, oppure anche quello tedesco sinceramente, però le squadre vincono il campionato con largo anticipo, così come è stato per il Bayern Monaco, e quindi da un lato è meno allenante, dall'altro però ti puoi concentrare più sulla Champions League. Insomma, c'è questa dicotomia. Forse solo in Italia siamo un po' dietro, perché purtroppo abbiamo avuto la stagione peggiore a livello europeo dei tempi recenti.
3: Sì, credo che il calcio italiano debba fare una lunga riflessione, di cui magari parleremo in un altro momento. È evidente che la Premier League in questo momento è il campionato di riferimento, come lo è stata la Serie A negli anni 90 e negli anni 2000. È chiaro però che se hai 38 giornate compresse, senza pause, in cui, come abbiamo visto ieri sera, la squadra più in forma della Premier League, il Manchester City, può andare in casa della decima in classifica, che non ha praticamente più niente da chiedere alla sua stagione, e si trova impantanata in un 3-3 acciuffato al 97esimo. L'Arsenal ha faticato per vincere partite contro squadre che sono retrocesse. È evidente che l'impegno che serve per vincere la Premier League è più alto, con tutto rispetto, di Ligue 1 e di Bundesliga, di quello che Bayern Monaco e PSG devono mettere per vincere i rispettivi campionati. Credo che vada fatta anche qui una riflessione a livello di calcio europeo. A che cosa vogliamo dare importanza? Alla Champions, e quindi c'è bisogno che magari Bayern e PSG non abbiano cammini scontati in campionato, ma che siano impegnati? O vogliamo dare più importanza ai campionati nazionali, per tradizione, per orgoglio nazionalistico di ogni paese? E allora è un problema della Premier se la Premier è più impegnativa della Ligue 1 o se è più impegnativa della Bundesliga. Credo che vada fatta questa riflessione, non credo che però ci siano gli strumenti giusti per farla, perché ovviamente l'UEFA spinge perché la Champions League sia la competizione più importante, i campionati nazionali giustamente guardano al loro orticello, quindi penso che sia un problema di difficilissima soluzione. Dobbiamo accontentarci del fatto di avere squadre fortissime come Paris Saint-Germain e Bayern Monaco anche a livello europeo, che si trovano a doversi confrontare con squadre come l'Arsenal o come l'Atletico Madrid, per cui nella Liga non c'è niente di scontato, che invece hanno bisogno di impegnarsi di più nei propri campionati.
2: Torniamo alla gara di stasera, Davide. È lecito aspettarsi, un po' come facevamo mercoledì, no? Dopo la scoppiettante sfida fra PSG e Bayern 5-4, è lecito aspettarsi anche stasera una gara più tattica, dove le difese, penso soprattutto a Simeone da una parte, dove le difese e anche il controllo, insomma, delle proprie aree è un po' più concentrato rispetto a l'altra partita, che sì, è stata spettacolare, ovviamente elogiata da tutti, però insomma vedevamo anche 2-2 in campo aperto e gol a raffica, che sì, sono spettacolari, però c'è anche chi apprezza magari un po' più di sano realismo e controllo del gioco, ecco, da questo punto di vista. Quindi ti chiedo, stasera sarà una partita tattica come quella della scorsa settimana?
3: Penso proprio di sì. Penso che questi due allenatori, Arteta e Simeone, non siano allenatori da gioco spettacolare, o meglio, è un plus. La cosa importante è difendere, la cosa importante è mettere in difficoltà l'avversario. La cosa importante è capire come trovare lo spunto giusto, ma senza lasciare autostrade in difesa in cui possano inserirsi. Quindi mi aspetto una partita tirata come quella dell'andata, una partita in cui magari si decide tutto con un gol alla fine o servono addirittura i supplementari. Da poi da giornalista spero che sia una partita, giornalista e persona che è qui allo stadio, spero che sia una partita molto più spettacolare, che sì, venga decisa ben prima del 90esimo. Però ecco, penso che l'andata possa essere una buona manifesto di quello che dobbiamo aspettarci in questa partita, dove c'è anche l'aggiunta di qui si decide se va in finale di Champions oppure no, e queste sono due squadre che la Champions non l'hanno mai vinta.
2: Esatto. E poi invece dall'altra parte Bayern PSG sarà anche la finale anticipata, però poi la sfida, l'ultimo atto è da giocare, quindi io non darei assolutamente per sconfitto il vincitore di stasera, ecco.
3: No, decisamente no, credo ci sia il famoso supercomputer di Opta, che qui in Inghilterra guardano spesso, che dà comunque favorito l'Arsenal per la vittoria della Champions League, anche con una buona percentuale, quindi non darei niente per scontato. Chiunque delle due arrivi in finale, comunque, certo, sulla carta sia PSG che Bayern sono più spettacolari, il PSG è la squadra che ha vinto l'anno scorso, però insomma, qui parliamo di una squadra che sta per vincere la Premier League o comunque ce l'ha in mano. È una squadra che sappiamo tutti ha un allenatore, un DNA, un modo di stare in campo, per cui prima di darla per sconfitta voglio arrivare al 90esimo e oltre della finale, insomma.
2: Assolutamente. Grazie Davide Chinellato, buon lavoro, buona partita stasera naturalmente, Arsenal Atletico Madrid. Ciao, buon lavoro.
3: Grazie a voi, buona partita a tutti.

0: Fever Dream si intitola questa nuova canzone di Alex Warren, classe 2000. Lui è un californiano, a settembre farà 26 anni, ha grandi numeri, il suo top è Ordinary, una delle ultime, però questa sta sulla scia. Vediamo un po', c'è tempo.
1: Intanto, di cosa si parla sui siti sportivi in questi minuti? Gazzetta.it riparte ancora dall'Inter, campione d'Italia, naturalmente la festa di questi giorni, ma si pensa al futuro, vincono e vanno via, Inter è lo scudetto degli addii, i giocatori che salutano da Sommer, naturalmente ad Acerbi, a De Vrij, Darmian, Mkhitaryan, direi un po' per questione anagrafica soprattutto, ma anche Bastoni e Frattesi da valutare soprattutto. Bastoni piace al Barcellona, Frattesi ha trovato poco spazio quest'anno e quindi potrebbero essere ceduti, ovviamente Inter che proverà a rinforzarsi anche per essere più competitiva in Europa in Champions League. E poi invece in casa Napoli, Napoli-Lukaku, il futuro è adesso. Con il giocatore che è rientrato a Castelvolturno, si è allenato da solo, però è difficile che possa ricucirsi lo strappo Lukaku, che di fatto causa infortunio non era mai rientrato dopo la pausa di marzo con la squadra di Antonio Conte. Anche qui vuol prepararsi naturalmente al meglio in vista del mondiale di giugno e quindi sembra ai titoli di coda l'avventura di Lukaku al Napoli. Poi vedremo cosa ci riserverà il mercato e cosa deciderà Antonio Conte per queste ultime partite. Tre gare alla fine del campionato, 36, 37, 38esima giornata per gli ultimi verdetti. Inter campione, Verona e Pisa retrocesse, sono questi i primi verdetti. Poi anche in zona Champions davvero è tutto in ballo, perché la Roma di fatto è stata l'unica delle squadre in corsa per la Champions League a vincere in questa 35esima giornata di campionato. Il pareggio del Napoli, quello della Juventus contro il Verona già retrocesso, la sconfitta del Milan sul campo del Sassuolo davvero incredibile, poi anche il Como che ha pareggiato proprio contro il Napoli. Insomma, la Roma ne ha approfittato per risalire posizioni, per avvicinarsi alla Juve, quarta in classifica, quindi giallorossi a meno uno dalla zona Champions. La vittoria netta 4-0 sulla Fiorentina ieri sera. Allora, ai microfoni di Giorgio Germanò sentiamo Gianluca Mancini, difensore giallorosso, che ha sbloccato il risultato di testa.
2: Mancini, missione compiuta anche in modo brillante, 4 gol alla Fiorentina e siete a un punto dal quarto posto, diceva poco fa il mister, ci siamo, ci proviamo, anche la squadra ne è consapevole. E allora sì, obiettivo Champions League.
3: Allora, l'obiettivo è finire bene queste partite, sono rimaste le ultime tre, affrontarle come abbiamo affrontato a Bologna e come stasera, con questa spinta di questo pubblico, e guardare noi stessi senza stare a guardare e fare troppi calcoli. Pensiamo a fare bene noi e poi vediamo, però siamo lì, siamo felici stasera, da domani ritorneremo a lavorare per una partita delicata come quella di Parma.
2: D'altra parte, insomma, i risultati vi danno ragione, voi siete atleticamente in un buon momento e gli altri, parliamo di Juventus e Como, hanno dimostrato anche di avere delle frenate, delle battute d'arresto. La domanda che ho fatto al mister: la Roma a questo punto merita la Champions League?
3: Per meritarla io aspetterei la fine del campionato, è inutile parlare domenica per domenica, è un campionato molto difficile dove ci sono partita difficile con tutti, non c'è una partita facile, lo ha dimostrato tutto l'anno, quindi come ho detto prima, continuare su questo lavoro, andare forte e crederci sempre e vedere quello che succede alla fine.
2: L'altra volta Andica diceva: adesso i difensori centrali della Roma in area sono marcatissimi, è sempre più difficile fare gol, però invece il vostro marchio di fabbrica, ci riprovate sempre, scendete sempre, ci andate sempre e alla fine fate anche gol.
3: No, sì, ma è una costante di tutto l'anno, l'abbiamo fatto penso sempre, questo supporto che chiede il mister e la squadra anche da parte nostra, difensori. All'inizio sui calci piazzati segniamo poco, poi è partito Evan che ne ha fatti 3-4 di fila, e poi Mario, io, insomma, Ghilardi, Jan hanno fatto gol, siamo andati vicini, quindi è tutto l'anno che è così, poi ci sono dei momenti dove la butti dentro, a volte no, però l'importante è crederci e farlo continuamente.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: questo Gianluca Mancini, difensore della Roma, che era un ex anche della Fiorentina, dove ha militato nel vivaio di fatto prima di passare al Perugia, poi all'Atalanta, da lì il salto in giallorosso, da cui ormai Mario milita dal 2019, sì, quindi sono tanti anni, davvero 240 presenze quasi con la maglia della Roma per Gianluca Mancini, che ieri ha sbloccato il risultato contro una Fiorentina che forse aveva negli occhi la sconfitta della Cremonese, maturata proprio in extremis contro la Lazio nell'altro posticipo di ieri. Cremonese che resta terz'ultima a meno 4 da Lecce, e dunque la squadra di Di Francesco vede più vicina la salvezza, anche se naturalmente ancora tutto in discussione. Però la Fiorentina di punti di vantaggio sulla Cremonese ne ha 9 a 3 giornate dalla fine, quindi la salvezza è vicina, non è ancora matematica perché in teoria potrebbe essere raggiunta e a quel punto ci sarebbe lo spareggio. Quindi Fiorentina che però è scesa in campo decisamente con le gambe molli, mai in partita, 2 gol subiti in un quarto d'ora, 3 gol subiti nei primi 35 minuti. Sentiamo anche il centrocampista viola Nicolò Fagioli al 90esimo.
2: Allora Fagioli, un 4-0 insomma è sempre difficile da commentare, però la Fiorentina in alcune fasi della partita ha provato a far capire anche all'avversario di essere viva, di volerli mettere in difficoltà. Parliamo dell'inizio partita, finale primo tempo, inizio secondo tempo, poi un po' di sfortuna perché i gol sono arrivati in momenti in cui voi stavate facendo benino.
4: Sì, dai, diciamo che qualche buona azione l'abbiamo fatta anche noi, ma per questa partita c'è da fare i complimenti alla Roma perché ha affrontato la partita meglio di noi, sia sull'atteggiamento sia sulla fase difensiva e offensiva e anche sull'aspetto tecnico. E ovviamente quando prendi 2 gol in 10 minuti in questo stadio è difficile reagire, dispiace perché secondo me potevamo far molto meglio.
2: Ovviamente nel tuo ruolo ci sono due scelte: o giocare corto, appoggiare su chi è vicino, o provare, soprattutto tu, insomma, hai la tecnica e il piede per farlo, a lanciare un po' lungo. Questa sera hai provato soprattutto la seconda opzione, non sempre trovando gli spazi. Che si poteva fare in più per insomma fronteggiare meglio il centrocampo della Roma?
4: Magari dovevamo essere un po' più vicini tra di noi centrocampisti, fraseggiare meglio anche di prima, e questa cosa ci è mancata parecchio. E poi ovviamente quando si sbaglia tanto tecnicamente e la palla ce li hanno gli altri, corri continuamente, è dura poi salire il campo, quindi dispiace per la partita ovviamente perché non meritavamo questa sconfitta qua dopo aver fatto 2 mesi alla grande.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: con i Verve, abbiamo ritrovato i Verve con questa Lucky Man a 4 minuti, meno di 4 minuti all'appuntamento del GR1 delle 19.
1: E ci andiamo come sempre in musica, Mario, però con,
0: già lo sai,
1: una nota verso la Premier League.
0: Eh certo, perché la prima tifosa del Tottenham, mai avrei pensato, cioè difficile pensare a una situazione del genere, ma forse si salva il Tottenham.
1: Tottenham che ha scavalcato l'West Ham, che è stato sconfitto dal Brentford, il Tottenham invece ha vinto sul campo dell'Aston Villa, dunque al momento sarebbe salvo, un punto di vantaggio sul West Ham. Certo, però l'West Ham che qualche anno fa vinceva la Conference League battendo la Fiorentina, il Tottenham che l'anno scorso ha vinto l'Europa League, adesso sono entrambe in lotta per la salvezza. Una delle due retrocederà in Championship.
0: Bene, allora andiamo all'appuntamento. Abbiamo capito che si tratta di Adele, tifosissima del Tottenham. Allora ringraziamo Umbretta Conti per la regia e Andrea Di Marco per la guida tecnica. Adele.
1: Ciao.

0: Vince Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
1: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
2: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
3: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Trump torna ad attaccare Leone XIV, mette in pericolo i cattolici, pensa sia giusto che l'Iran abbia l'atomica. La replica del segretario Parolin, il ruolo del Papa è predicare la pace, giovedì Rubio dal Pontefice, venerdì dalla Premier. La guerra di Hormuz, missili e droni contro navi USA ed Emirati, scaramucce per il presidente americano che ribadisce Teheran non ha chance, per gli USA la tregua regge ma primi a combattimenti. Giorgia Meloni al lavoro contro il caro energia, rientrata dalla missione in Azerbaigian, denuncia sui social la pubblicazione di foto create con l'intelligenza artificiale, d'elogio al piano casa, una nazione seria, difende i cittadini onesti. Il delitto di Garlasco, le gemelle K sentite a Milano come persone informate sui fatti, domani a audizione del fratello della vittima Marco Poggi e l'interrogatorio di Andrea Sempio, l'indagato non risponderà ai PM. Applausi e commozione a Padova, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'abbraccio della gente comune e del mondo dello sport, Don Marco Pozza nell'omelia, parlerà anche da lassù. Fresca primavera, temperature in calo, pioggia e vento soprattutto al centro-nord e oltre i 1800 metri ancora qualche fiocco di neve. Champions League, si decide la prima finalista, stasera a Londra Arsenal-Atletico Madrid, all'andata finì 1-1, domani l'altra semifinale Bayern-Monaco, Paris Saint-Germain. Buonasera da Sonia Oranges. Il presidente Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone per le sue posizioni sul conflitto in Medio Oriente, mentre il segretario di Stato americano Marco Rubio si prepara a essere ricevuto in Vaticano. La corrispondente da New York.
3: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Al telefono con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, Trump torna ad attaccare duramente il pontefice. Lui ritiene che vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, ribadisce il presidente, e non credo sia una cosa buona. Parole che arrivano tre settimane dopo il primo affondo contro Papa Leone, che ad aprile Trump definì debole sul crimine, pessimo in politica estera, scatenando le proteste del mondo cattolico, compresi i suoi elettori, e soprattutto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, che dovrebbe avere l'obiettivo di ricucire i rapporti tra Washington e la Santa Sede. Nella stessa intervista Trump se la prende anche con gli alleati della NATO. Quando abbiamo avuto bisogno di loro, non sono stati al nostro fianco. E dallo studio Vale, davanti a una platea di bambini, il presidente dice: l'Iran sa quello che non deve fare per non violare la tregua in corso. Poi definisce gli ultimi scontri una scaramuccia di poco conto. Loro non hanno mai avuto una possibilità e lo sanno. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il Papa predica il Vangelo. Questa la risposta del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin al nuovo attacco della Casa Bianca.
4: Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, come direbbe San Paolo, opportune et importune.
5: Dopo il nuovo attacco di Trump, Papa Leone XIV, parla il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, che a margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza all'ospedale di San Giovanni Rotondo, risponde all'agenzia ANSA.
4: Il Papa sta facendo quello che il suo ruolo esige, e cioè di predicare la pace.
5: Tra due giorni l'udienza in Vaticano del segretario di Stato USA Marco Rubio, incontro atteso. Una missione per ricucire i rapporti fra il governo degli Stati Uniti e il primo Papa americano. Anche di fronte a questi nuovi attacchi, osserva Parolin, non so se il Papa avrà occasione di rispondere perché quell'occasione c'era. Il riferimento è l'incontro con i giornalisti lo scorso 13 aprile in aereo, giorno della partenza verso l'Africa. Interpellato sull'attacco senza precedenti del presidente USA, Prevost aveva ricordato che il messaggio del Papa è sempre lo stesso, la pace, sottolineando: non voglio entrare in un dibattito, il mio messaggio è il Vangelo, e continua a parlare forte contro la guerra. La linea, ribadisce il segretario di Stato Vaticano Parolin, rimane quella. Francesca Paltracca, GR1.
2: La situazione in Medio Oriente. L'Iran accusa Washington di avere violato il cessate il fuoco e si prepara al contrattacco. La corrispondente da Istanbul.
0: La tensione nel Golfo Persico resta altissima, si teme un'escalation militare nelle acque di Hormuz. Secondo Tehran, Project Freedom, il piano voluto da Trump per garantire la navigazione, sarebbe un fallimento e le navi non starebbero passando nello stretto. Colpi di avvertimento, incidenti che potrebbero portare a una situazione ancora più complicata. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, sui social scrive che a Hormuz siamo solo all'inizio del braccio di ferro e che i Pasdaran non hanno ancora cominciato a combattere. Ma nonostante la situazione, le trattative vanno avanti sotto traccia con la mediazione del Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha espresso tutta la sua irritazione per i raid dei Pasdaran sui paesi del Golfo e bolla come responsabili gli attacchi missilistici e con droni contro gli Emirati Arabi, perché rischiano di vanificare gli sforzi diplomatici. Secondo il sito dell'opposizione Iran International, Pezeshkian starebbe cercando un incontro con la guida suprema Khamenei per chiedergli di fermare gli attacchi dei Pasdaran. Intanto il ministro degli esteri Araghchi è a Pechino, dove incontrerà domani il suo omologo Wang e rinsalderà l'alleanza con la Cina. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Proseguono gli attacchi incrociati tra Israele e Libano. Tel Aviv bersaglia il sud del paese, Hezbollah risponde con lanci contro lo Stato ebraico. Prolungata intanto fino a domenica la detenzione in Israele dei due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Bukeshek, arrestati dopo l'abordaggio in acque internazionali di alcune imbarcazioni della missione. E ora l'altra guerra è in Ucraina. Almeno 12 persone sono state uccise a Zaporizhia e altre 5 a Kramatorsk durante alcuni attacchi russi. Vittime erano state registrate anche nelle scorse ore. In questo contesto il presidente ucraino Zelensky definisce puro cinismo l'annuncio di Mosca di una tregua per l'8 e 9 maggio in vista delle celebrazioni per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Replica Zelensky annunciando a sua volta 2 giorni di cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di oggi, avvertendo che Kiev risponderà ad eventuali attacchi russi. E la premier Meloni, tornata dall'Azerbaigian, rivendica l'impegno del governo per favorire il dialogo e scongiurare l'aggravarsi della crisi in Medio Oriente.
6: Ingiustificabili attacchi contro gli Emirati Arabi devono cessare immediatamente. Con un post social, Giorgia Meloni condanna l'aggressione ai territori del Golfo e rinnova l'impegno del governo italiano. Continueremo a fare la nostra parte e scongiurare il propagarsi della crisi, dice. È in questo contesto che proseguono le missioni della premier per cercare scorte energetiche per il nostro paese. Dopo la missione in Azerbaigian di sicurezza, crisi nel Golfo ed energia, Giorgia Meloni ne parlerà anche con il segretario di Stato americano Marco Rubio venerdì a Palazzo Chigi, colloquio cruciale dopo la possibilità avanzata dal presidente Trump di ritirare i loro militari dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto Giorgia Meloni, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni NATO. Premier che rilancia poi le nuove norme sulla casa. Tuteliamo chi rispetta le regole e paga con continuità gli affitti, scrive Giorgia Meloni. Tempi accelerati invece per agire contro morosi e abusivi. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Proprio la crisi nel Golfo e le conseguenze sull'economia sono al centro del dibattito politico.
7: Lavoro, casa, salari, pilastri di un'azione che prosegue, dice Fratelli d'Italia, anche di fronte a un quadro internazionale di grande complessità. Per farvi fronte il governo, continua il centrodestra, rafforza la sicurezza energetica, ma in tema di relazioni estere rimane l'eco del nuovo attacco di Trump al Papa. Antonio Tajani sostiene ogni parola e azione di Leone. Per Matteo Salvini siamo amici degli Stati Uniti, ma attaccare il pontefice non aiuta. Le parole più dure sono però per Bruxelles.
8: È inutile un'Europa che ci dice puoi spendere più soldi per le armi ma non puoi spendere più soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette e a far benzina.
7: Salvini pensi a far arrivare in orario i treni, ribatte Elly Schlein definendo Trump un bullo prepotente. La segretaria PD rimprovera al governo una politica di austerità che non fa nulla per crescita e stipendi.
9: Noi abbiamo un problema serio in questo paese con il caro vita, perché gli stipendi degli italiani si sono abbassati di 8 punti, 9 punti negli ultimi 4 anni.
7: Oltre al no al salario minimo c'è stata, ricordano i 5 Stelle, la frenata delle rinnovabili a favore del gas, mentre il prezzo dei carburanti è già risalito. L'unica vera spesa, lamenta VS, è stata per il riarmo. Lucio Bondi, GR1.
2: La crisi energetica anche al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas, ma la Commissione frena.
10: Sostenere famiglie e imprese dalla fiammata dei prezzi dell'energia. Un bazooka finanziario che il ministro dell'economia Giorgetti torna a chiedere all'Unione Europea. Si tratta di margini extra per lo shock energetico, come è stato già concesso per la difesa.
11: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
10: Bruxelles intanto frena. Per il commissario all'economia Dombrovskis è sufficiente utilizzare la flessibilità già esistente nel quadro fiscale. Non è d'accordo il presidente di Confindustria Orsini, che invece invoca altra liquidità per le aziende.
12: Se arriviamo fino alla fine dell'anno con il prezzo al barile a $140, può costare alle nostre imprese circa 21 miliardi in più.
10: Il Fondo Monetario Internazionale avverte sui rischi al ribasso dell'economia di Eurozona, per cui non esclude nello scenario più grave la recessione, con il caro bollette e carburante. Per le famiglie previsti dai €450 ai €2.270 di spesa in più. Gelsomina Testa, GR1.
2: La Premier Giorgia Meloni è intervenuta anche per denunciare la diffusione sui social di immagini false generate con l'intelligenza artificiale che la ritraggono in atteggiamenti equivoci. Deepfake sono uno strumento pericoloso perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque, ha scritto, invitando a verificare sempre prima di credere e condividere. Oggi capita a me, ma domani può succedere a chiunque. Rai Radio 1 alle 19:11 minuti la cronaca con il caso Garlasco. Sentite in caserma a Milano le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, nell'ambito della nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. I nostri servizi.
13: Entrano ed escono dalla caserma dei carabinieri di Via Monti senza che nessuno dei giornalisti presenti riesca a vederli. Le gemelle K sono state interrogate a lungo, 2 ore per Paola, mezz'ora in più per Stefania, quella che aveva legami più stretti con la cugina Chiara Poggi. In assenza di elementi più precisi che la procura tiene riservati, si può solo ipotizzare quali siano stati i temi degli interrogatori. La ricostruzione degli ultimi giorni prima di quel 13 agosto 2007, quando Chiara venne uccisa, i rapporti con gli altri frequentatori della villetta di Garlasco, le confidenze della cugina, se ci sono stati, e poi l'eventuale conoscenza del contenuto dei video presenti sul PC della ragazza. Argomenti su cui potrebbe essere sentito domani a Pavia anche il fratello Marco Poggi, convocato in contemporanea al suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. La difesa di quest'ultimo ha anticipato che il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura e di aver conferito l'incarico a uno psicoterapeuta di redigere una consulenza sulla personalità del 38enne che gli inquirenti ritengono l'assassino di Chiara Poggi. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
14: Ai magistrati pavesi che indagano su Andrea Sempio, suo amico dai tempi delle medie, Marco Poggi avrà l'obbligo di dire la verità. Gli inquirenti potrebbero tornare a fargli domande sui video intimi girati dalla sorella Chiara insieme al fidanzato Alberto Stasi, conservati nel computer della vittima al quale lui aveva accesso. Video contenuti nella cartella Albert, che Chiara aveva deciso di bloccare con una password alcune settimane prima di essere uccisa. Alla madre aveva confidato di essersi accorta che il PC veniva usato per navigare su siti a luci rosse e forse aveva intuito che qualcuno aveva visto quei filmati privati e magari li aveva anche copiati su una memoria esterna, un punto sul quale la consulenza tecnica ottenuta dalla procura potrebbe aver fatto emergere nuovi elementi. Sempio ha sempre negato di aver visto quei filmati, mentre Marco Poggi sapeva della loro esistenza. Ne parlò con gli inquirenti già nell'ottobre del 2007, quando la posizione del suo amico venne archiviata. Dopo i funerali della sorella aveva anche chiesto ad Alberto Stasi di estrapolare alcune scene che potevano essere diffuse per lasciarle come ricordo ai genitori. Simone Zazzera, GR1.
2: A Lignano Sabbia d'Oro, in Friuli Venezia Giulia, un 19enne è in gravi condizioni dopo essere precipitato dal balcone dell'hotel dove si trovava in gita scolastica. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti. Ai funerali di Alex Zanardi, questa mattina a Padova, una folla commossa arrivata da tutta Italia. Al microfono del nostro inviato alcune delle voci di chi ha voluto dare l'addio al campione sportivo.
15: Facciamo lo sport paralimpico. Penso che sia doveroso essere qui a dargli l'ultimo saluto.
16: Sono venuti da tutta Italia, alcuni partiti di notte per salutare Alex Zanardi.
17: Noi siamo partiti alle 3 stamattina e non potevamo mancare, comunque per rispetto per tutto quello che ha fatto lui per il movimento, e poi è una persona squisita.
16: Nella chiesa di Santa Giustina non c'è un posto libero. Fuori si segue la cerimonia dal maxi schermo sotto gli ombrelli.
18: So che ha aiutato tante persone.
19: Tanto coraggio e tanta forza.
16: L'emozione di Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e grande amico di Zanardi.
20: Alex, anche la morte continuerà a parlare di obiettivi.
16: Tanti amici, atleti con disabilità, sportivi, Bebevio, Alberto Tomba, il ministro dello sport a Bodi. Alla fine della messa, le note di Fiorella Mannoia, un brano simbolo perfetto per Zanardi, combattente. Con Serena Mancarella da Padova, Federico Mello, GR1.
2: A Corleone, Palermo, i carabinieri hanno fatto scattare le manette per 3 persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso. Tra queste anche il nipote 60enne di Totò Riina, storico capo dei capi di Cosa Nostra. Secondo chi indaga, si tratta dei nuovi vertici del clan. Ritrovata negli Stati Uniti è Elisabetta Ferretto, originaria del Padovano ma che da oltre 20 anni risiede a New York e di cui si erano perse le tracce dal 22 aprile scorso. Lo comunicano i carabinieri di Padova. Ex modella, ora nel campo immobiliare, il suo nome in passato era stato accostato allo scandalo Epstein. Aveva denunciato di avere subito molestie dal finanziere pedofilo. La denuncia della scomparsa era stata presentata dai familiari. Il caso della Grazia Nicolminetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. Arrivate alla Procura Generale di Milano le prime risultanze degli accertamenti ordinati all'estero. Il parere dei magistrati sulla correttezza della procedura non prima della prossima settimana. L'epidemia di antivirus sulla nave da crociera bloccata a largo di Capo Verde. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ipotizza la causa dell'infezione.
21: L'ipotesi più plausibile è che le infezioni che hanno dato origine all'epidemia di antivirus si siano verificate all'esterno della nave da crociera MV Hondius, ormeggiata al largo di Capo Verde, a bordo della quale ci sono stati 3 morti e alcuni contagi. L'OMS ritiene che possa esserci stata una trasmissione da persona a persona. C'è apprensione tra i quasi 150 passeggeri e i membri dell'equipaggio. In 3 saranno fatti sbarcare nelle prossime ore dalla nave, che poi si dirigerà verso le Canarie, anche se le autorità spagnole escludono uno scalo, o nei Paesi Bassi, da dove il viaggio è partito. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
22: Parliamo intanto di un focolaio limitato. È stato considerata la possibilità, ed è qui la preoccupazione ancora da confermare, di un passaggio interumano di un virus, antivirus, che in genere si trasmette attraverso il contatto per inalazione con feci, urine di roditori infetti. Patologia che a volte è banale, in altri casi, come nelle persone un po' più anziane decedute, con forme di insufficienza respiratoria grave.
21: Daniele Morgera, GR1.
2: Il meteo, temperature in calo in una primavera che aveva già portato molti italiani sulle spiagge, piogge e vento in molte zone del centro-nord e nevicate sulle Alpi occidentali dai 1800 metri. Facciamo il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
23: Sul paese una perturbazione di origine atlantica che porta aria umida ed instabile, maltempo sulle regioni centrali e su quelle settentrionali, con rovesci sparsi e temporali soprattutto tra Liguria e Toscana, che potranno essere anche di forte intensità. Temperature che tenderanno a diminuire soprattutto al centro-nord. Domani ancora maltempo sulle regioni del nord e su quelle del centro, mentre andrà un pochino meglio al sud.
2: Cinema, abbiate audacia e siate liberi di realizzare i vostri progetti, ha detto il capo dello Stato Mattarella a registi e attori ricevuti al Quirinale alla vigilia della cerimonia di consegna dei David di Donatello. A fronte delle preoccupazioni per il futuro, Mattarella ha esortato al dialogo tra le istituzioni e i responsabili del settore patrimonio del Paese.
1: Il cinema ha camminato con la Repubblica, ha raccontato, ha emozionato, ha catturato attenzioni, ha trasmesso idee, ha provocato divertimento e commozione.
2: Musica, ritorna Frankie Energy con il nuovo album Voce e Batteria. Il rapper torna e partirà in tour dal 30 maggio, lo abbiamo intervistato.
3: Frankie Energy, Voce e Batteria, un album che raccoglie alcuni dei tuoi più grandi successi rivisitati in maniera nuda.
4: Sì, siamo tornati un po' alle origini, cioè mantenendo soltanto lo scheletro delle canzoni, l'ossatura ritmica, vestendoci sopra i miei testi, utilizzando la mia voce e facendomi accompagnare dalle voci di amiche e amici.
3: Persone del calibro di Jovanotti, Fabri Fibra.
4: Oltre a essere amici, nel senso proprio più tradizionale del termine, ho scoperto nel corso degli anni che sono miei fan. Svegliati, apri
3: gli occhi per difenderti. Chi ti ha stupito di più?
4: Diodato ed Emma, perché Antonio Diodato, il calore e la struggente dolcezza con la quale ha dato il proprio contributo, ha trasformato Generazioni di Mostri in una grande canzone. E Emma, io avevo la ferma convinzione che fosse più che capace di rappare benissimo. Ecco, la terza strofa di Potere alla parola lo dimostra alla grande. Scruto l'orizzonte e vedo
3: un punto d'arrivo, un traguardo. Marcella Sulla, GR1. Collo in ciampo e... Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Daniele Di Noia. Tra poco la pagina sportiva da Sonia Oranges. L'augurio di una buona serata.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
25: Tecnomat, più professionale, meno caro.
26: Per ordinare?
27: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
28: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
29: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
30: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
31: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
32: Sentiamo.
31: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
32: Wow.
31: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
32: E C?
31: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
32: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
33: GR1 Sport.
34: Buonasera da Filippo Corsini. Tre giorni alla partenza del Giro d'Italia, venerdì il via dell'edizione numero 109 della Corsa Rosa, che scatterà dalla Bulgaria e che Radio 1 seguirà come sempre nei minimi particolari grazie ai suoi inviati. Ma il conto alla rovescia è iniziato anche per il debutto di Yannick Sinner agli Internazionali d'Italia. Sabato l'esordio del numero 1 del mondo sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Sinner in forma spettacolare, assicura il presidente della Federtennis Binaghi, intervenuto oggi qui su Radio 1 ai microfoni di Un Giorno da Pecora, confermando anche che sarà Adriano Panatta, l'ultimo italiano che ha vinto a Roma 50 anni fa, a premiare il vincitore di quest'anno. C'è anche il calcio in primo piano con la Champions League in dirittura di arrivo, che si appresta ad eleggere la sua prima finalista. Stasera infatti a Londra saranno di fronte Arsenal e Atletico Madrid, nuovamente a confronto.

0: 90 minuti più eventuali supplementari e rigori per guadagnarsi un posto a Budapest. Comunque vada, tra Arsenal e Atletico Madrid c'è in palio il ruolo, scomodo o intrigante, di outsider della finalissima alla Puskás Arena il 30 maggio, considerando che nell'altra semifinale, domani, si ritroveranno di fronte Bayern Monaco e Paris Saint-Germain dopo il roboante 5-4 per i francesi all'andata. A Londra, invece, questa sera si riparte dal più ordinario 1-1 di mercoledì scorso, ma le due squadre ci arrivano da strade completamente diverse. I colchoneros del Cholo Simeone, ormai certi del quarto posto in Liga, a Valencia nell'ultimo turno di campionato hanno fatto massiccio turnover, vincendo comunque 2-0 e pur preservando in parte o del tutto i vari Griezmann, Lookman, Alvarez. Diverso il discorso per i Gunners, che in Premier non possono minimamente alzare il piede dall'acceleratore. Arteta vuole riportare il titolo nella zona nord della capitale dopo oltre 20 anni e l'occasione è ghiotta, 3 giornate dalla fine, più 5 sul Manchester City, che però ha una partita in meno e proprio ieri sera non è andato oltre il pari in casa dell'Everton. Ma comunque il tecnico basco questa sera schiererà ovviamente la miglior formazione possibile, anche perché allo stesso modo bisogna risalire indietro nel tempo di 2 decenni per ritrovare l'Arsenal in una finale di Champions, poi persa ai tempi contro il Barça. Sarà una partita a scacchi all'insegna probabilmente dell'equilibrio. Poi i giganti, bavaresi o parigini, per il trono d'Europa. Guido Ardone, GR1.
1: Domani sera dunque a Monaco di Baviera l'altra semifinale di ritorno tra Bayern e Paris Saint-Germain. Nella nostra Serie A invece ci apprestiamo a vivere tutte di un fiato le ultime 3 giornate di campionato con corsa Champions e terza retrocessione ancora da decidere. Domani intanto è previsto l'incontro a Roma tra la Serie B e i 2 candidati in pectore alla presidenza della Federcalcio, Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Serie B che incide, lo ricordiamo, per il 6% sull'esito delle votazioni. Il nuovo presidente della Federcalcio sarà scelto il 22 giugno prossimo. Si chiude qui la pagina sportiva. Grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
9: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi, il club Canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
17: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
18: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te.

0: anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. Adwea Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su adwea.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Le 19:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 4 Torino Trieste, 35 Extra minuti tempi di percorrenza stimati tra il nodo di Pero e Milano Est verso Brescia, coda a tratti traffico intenso tra Monza e Pero verso Torino, coda a tratti traffico intenso. Ci spostiamo sulla A8 Milano Varese tra nodo A8 A4 Torino Trieste e Fiera Milano verso Varese, coda a tratti traffico intenso, così tra Lainate e Castellanza, sempre in direzione di Varese. A9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpico a Chiasso uscita merci verso la Svizzera, coda in quanto sono in corso operazioni doganali. Sulla A4 Venezia Trieste tra Re di Puglia, Monfalcone Ovest e allacciamento raccordo Villes Gorizia, code per un incidente in direzione di Venezia. A10 Genova Ventimiglia tra Pietra Ligure e Orcofreglino verso Genova 3 km di code a tratti. Tratto urbano della A24 tra Via Fiorentina inizio complanare verso il grande raccordo code a tratti per il traffico intenso, tra Portanaccio e Bivio 24 tangenziale est di Roma verso la tangenziale, coda in quanto la viabilità esterna è congestionata. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
4: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
3: E che ancora ascolta i vinili.
5: Ma sei proprio un boomer.
3: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
4: Ma se non mi sei così male.
6: Ma gli è armata Brancaleone.
3: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
4: Ad oggi le cose cambiano.
7: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon Dino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21:30. Rai 1.
8: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
9: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
10: Il premier mette a punto in queste ore.
11: The president did what he always would.
12: The Afghan government says they're not surprised.
13: Zapping.
14: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 5 maggio 2026. Allora, di cosa parliamo questa sera? Ve lo dico subito e vi racconto chi saranno i nostri ospiti. Cominceremo con la situazione nel Golfo, la situazione nello stretto di Hormuz, nella guerra contro l'Iran, che guerra non è, perché siamo nel mezzo di un lunghissimo cessate il fuoco che parecchie settimane fa Donald Trump ha proclamato senza neppure fissarne, diciamo, la scadenza. Quindi siamo in una guerra non guerreggiata che però continua ad avere episodi importanti che vanno letti e capiti. Ieri per esempio l'Iran ha colpito un importante terminale petrolifero degli Emirati Arabi Uniti, ha colpito una nave che passava nello stretto di Hormuz, in teoria sembra dovesse essere garantita dalla guida americana, ma è stata colpita e ha preso fuoco. Due navi americane sono passate nello stretto ma hanno dovuto respingere attacchi molto pesanti e insistenti, missilistici, con droni, con navi, con barchini killer, come vengono chiamati. Insomma, la situazione è ancora molto, molto tesa e non si vede un po' come possano, quali sviluppi possa prendere. Ne parleremo con Francesco Sassi, che è un professore di geopolitica dell'energia alla Università di Oslo e anche un consulente del Parlamento italiano e del Ministero degli Esteri su questi temi. Poi parleremo del viaggio di Meloni a Baku, in Azerbaigian, dove ha incontrato il presidente Aliyev, e anche dell'incontro che c'è stato il giorno precedente invece in Armenia, Yerevan, dove si sono visti più di 40 leader di paesi non solo europei, ma comunque uniti in una iniziativa diciamo geopolitica per trovare soluzioni alla mancanza di equilibri nel mondo. È una situazione che è stata lanciata, è un'idea che è stata lanciata tempo fa dal presidente Macron, comunità politica europea che si è incontrata appunto nella capitale armena, e parleremo anche di questo. Poi sarà con noi Camillo Barone, giornalista corrispondente da New York del National Catholic Reporter, perché come forse avete visto Trump ha ripreso a parlare di Papa Leone XIV, non in termini lusinghieri, non in termini conciliatori, ma ancora criticandolo per le sue posizioni, per quelle che Trump considera essere delle posizioni sbagliate del Vaticano, del pontefice sull'Iran e sui suoi armamenti nucleari. La cosa particolarmente strana è che fino a quel momento, fino a quando Trump ha ripreso questi argomenti, commentatori da un po' tutto il mondo, dagli Stati Uniti, osservatori di cose vaticane, stavano festeggiando l'arrivo di Rubio giovedì, del segretario di Stato Rubio giovedì a Roma, e proprio celebrando il tentativo di riconciliazione, di dialogo, di distensione che questa visita e questo incontro tra Rubio e Papa Prevost rappresentava. Peccato che Trump in questa sorta di festa della riconciliazione oggi sembrerebbe averla un po' guastata. Ne parleremo appunto con Camillo Barone. Poi parleremo di Cina. Lo faremo con Simone Pieranni, che è un giornalista di Cora Media, appena pubblicato un libro che si chiama Lo specchio americano, in cui è molto interessante il modo in cui Pieranni ci racconta come la Cina vede l'America e come il modo in cui la Cina ha guardato l'America durante molti decenni è cambiato radicalmente. Cercheremo anche di capire come la Cina stia provando, con molte difficoltà ma anche con certi risultati, a trarre i massimi vantaggi sia dalla guerra tra Russia e Ucraina, sia dalla guerra tra Israele e Stati Uniti e l'Iran. Poi avremo con noi Lorenzo Pregliasco, abbiamo con lui una pagina italiana, la politica italiana in vista delle elezioni del 2027, fioriscono sondaggi, quelli realizzati da YouTrend in questa ultima fase per il Sole 24 Ore sono molto interessanti e esplorano la compatibilità interna delle coalizioni politiche che si dovrebbero presentare alle elezioni, con delle importanti scoperte. Chiuderemo poi con un documentario, La verità migliore, un documentario di Lorenza Indovina, in cui si ricostruisce la vicenda forse un po' dimenticata di uno dei più grandi disastri aerei italiani, quello di Montagna Longa, il 5 maggio 1972, dove persero la vita più di 100 persone. Questo documentario vuole raccontare una verità elusiva che fino ad oggi è sfuggita e non ha ancora soddisfatto nessuno. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
5: Trump ancora contro Leone, mette a rischio i cattolici e insiste, l'Iran si deve arrendere, Hormuz, missili e droni contro navi USA, EasyJet, la tregua non è finita, nostra missione, un regalo al mondo. Tajani, attacchi al Papa, sbagliati inutili, anche Salvini si dissocia, Meloni condanna i missili sugli Emirati, opposizioni su Leone, parole gravi, guerra illegale porta a caro vita agli italiani. Mosca, alta tensione, aeroporti chiusi per la parata del 9 maggio, dopo l'annuncio di Putin di una tregua di 2 giorni, Zelensky rilancia, cessate il fuoco da stanotte. Garlatto, Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara Poggi ascoltate dagli inquirenti, domani a Pavia toccherà ad Andrea Sempio, i legali, non risponderà ai magistrati. Padova e migliaia per l'addio ad Alex Zanardi con gli atleti disabili. Sportivi, da Alberto Tomba a Bebevio, il ricordo del figlio Nicolò, chiunque può avere una vita meravigliosa. Mattarella, la cerimonia per i David, il cinema va sostenuto, sia audace e libero. Il ministro Giuli, inaccettabile non finanziare il film su Regeni. Bruxelles, Russia alla Biennale, violate le sanzioni.
14: 19:39 minuti, questi titoli del TG3. Do il benvenuto al professor Francesco Sassi, geopolitica dell'energia all'Università di Oslo. Buonasera professore e benvenuto a Zapping.
13: Buonasera, grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori.
14: Allora, ci aiuti un po' a capire che succede, perché ieri quando io ho visto sui giornali, sui social, sui telegiornali, uno dei più importanti porti degli Emirati Arabi Uniti, il porto di Fujairah, che era in fiamme in gran parte, quando ho visto una nave sudcoreana in fiamme nello stretto, quando ho letto di due navi della Marina americana fatte oggetto di attacchi molto intensi da parte degli iraniani, mi sono detto, ecco, riparte la guerra guerreggiata, riparte la guerra cinetica, ripartiranno già domani probabilmente i bombardamenti americani su Teheran. Invece questo non è successo. Trump ha detto no, è stata una mini guerra, sì, è vero, ci sono stati gli attacchi sugli Emirati Arabi, ma sono stati di poco conto, non sono stati gravi. Sì, ci hanno attaccato, ma ci siamo difesi, abbiamo distrutto tutti i loro missili e tutti i loro droni. Ecco, vorrei un po' capire che cosa succede, perché insomma la guerra era cominciata con l'intenzione, i primi giorni di guerra erano cominciati con una potenza di fuoco mai vista. Qualcuno dice che gli americani abbiano già svuotato un terzo dei loro arsenali per quella guerra, e oggi Trump, davanti a quello che è successo ieri, è come se facesse spallucce.
13: Certo, sì, a parte che lascia molto a desiderare cosa significhi una mini guerra e cosa possa essere per il presidente americano e cosa possa invece significare per il mondo una mini guerra. Quindi a questo punto dovremmo capire dalle parole del presidente che questo cessato il fuoco in realtà non esiste, è molto vago e molto fragile, che può essere interrotto in qualsiasi momento, soprattutto anche da parte degli iraniani. Perché questa iniziativa di ieri, questi bombardamenti che non sono andati soltanto sul terminal di Fujairah, ma anche, come diceva lei, contro navi mercantili, contro le stesse navi americane che hanno cercato di creare questo convoglio per scortare vascelli fuori dallo stretto di Hormuz, evidentemente l'Iran si sente in grado di poter cessare questa pace guerreggiata nello stretto di Hormuz e ribadire la propria deterrenza, che riguarda soprattutto un potere che esercita rispetto al transito, soprattutto in particolar modo di navigli che trasportano energia e trasportano idrocarburi, ovvero petrolio e gas naturale liquefatto attraverso Hormuz, ed è questo in realtà il vero oggetto del contendere tra Washington e...
14: Ed è interessante perché al centro di tutto questo c'è la chiusura dello stretto di Hormuz, che all'inizio della guerra era aperto. Quindi c'è un po' anche questa stranezza, no? Tutto lo sforzo diplomatico, militare, strategico si concentra su qualcosa, su un problema che prima non esisteva.
13: Sì, è un problema che è stato creato proprio con l'intervento americano, perché c'è da ricordare, e qui bisognerebbe riavvolgere il nastro della storia, qualcuno un giorno lo farà, che in realtà i primi a contendere la navigazione libera attraverso Hormuz sono stati gli stessi americani la mattina del 28 di febbraio, quando la Marina ha detto consigliamo ai vascelli in transito dei mari del Golfo Persico e del Mar Arabico di non transitare attraverso lo stretto di Hormuz, perché lì avverranno combattimenti. Ed è da allora in realtà che nessun naviglio transita questi mari, anche soltanto per le compagnie assicurative, i premium che queste compagnie assicurative chiedono ai vascelli per transitare attraverso questo, che è una delle condutture, se non la conduttura, lo stretto più importante per il traffico internazionale di energia, e in particolare, lo dicevo ancora prima, di idrocarburi.
14: È abbastanza sorprendente, diciamo, la capacità d'azione che è rimasta nelle mani dei guardiani della rivoluzione. Noi in qualche modo abbiamo sentito Trump dire mille volte: abbiamo distrutto la marina, abbiamo distrutto l'aviazione, l'Iran ormai è praticamente rasa al suolo, abbiamo stravinto. Eppure ogni volta che si fa una mossa, in questo caso la mossa era quella che Trump ha chiamato Project Freedom, questo meccanismo che avrebbe dovuto consentire alle navi di passare sotto non una scorta vera e propria, ma una guida da parte della Marina americana. Ecco, questo gli americani lo hanno provato a fare e gli iraniani sono stati subito in grado, insomma, di fargli capire che non sarebbe stato facile, quantomeno.
13: Sì, non soltanto di farlo capire agli americani, ma anche di farlo capire a tutti gli alleati nel Golfo, gli Emirati Arabi Uniti in particolare, il fatto che droni e missili siano stati intercettati anche oggi sui cieli degli Emirati lascia presagire che questo sarà il paese, diciamo, chiave, target delle rappresaglie iraniane, proprio nella consapevolezza che non sarà facile colpire una delle fregate o dei destroyers americani nel Golfo, sarà molto più semplice infliggere nuovi danni infrastrutturali alle infrastrutture energetiche dei paesi del Golfo e gli Emirati in particolare, perché gli Emirati hanno appena lasciato l'alleanza OPEC Plus e l'alleanza OPEC, che sono chiaramente un bersaglio prediletto.
14: Ecco, cioè, ma c'è un collegamento secondo lei? Cioè, gli Emirati Arabi sono particolarmente bersagliati proprio a seguito della decisione di rendersi autonomi dalle regole dell'OPEC?
13: In realtà lo erano stati anche precedentemente, ovvero gli Emirati sono il paese che ha ricevuto più attacchi singoli da parte degli iraniani attraverso droni e missili balistici, e non è un caso che l'uscita degli Emirati avvenga proprio durante questa crisi, quando gli screzi sono, diciamo, già molto alti e molto forti da anni con l'Arabia Saudita all'interno dell'OPEC e nella decisione delle politiche della governance della produzione e delle esportazioni di greggio all'interno dell'OPEC, avviene in questo momento perché è molto asimmetrico l'effetto di quanto sta accadendo ad Hormuz su tutti i paesi del Golfo, e gli Emirati, a differenza dell'Arabia Saudita, sono un paese che soffre in maniera incredibile ciò che accade attorno ad Hormuz e l'impossibilità di esportare questi volumi di greggio e di prodotti raffinati, mentre invece l'Arabia Saudita ha una conduttura molto importante che guarda verso il Mar Rosso e che ad oggi è ancora aperta, e attraverso la quale l'Arabia Saudita addirittura Goldman Sachs pochi giorni fa ha predetto che probabilmente nel mese venturo guadagnerà un po' di più del mese precedente l'inizio del
14: conflitto. Infatti forse non a caso gli iraniani hanno colpito proprio il porto di Fujairah, che è fuori dallo stretto e oltre lo stretto di Hormuz, e lì vi arriva un oleodotto che corre nel deserto degli Emirati Arabi e che poteva essere per loro una risorsa per esportare petrolio senza dover passare dallo stretto, e lo hanno colpito.
13: Sì, questa è proprio la logica attraverso cui questo oleodotto è stato costruito nei decenni scorsi. L'idea era quella di trovare una possibilità, una via alternativa a un blocco di Hormuz da parte dell'Iran. Si scopre decenni dopo, quando questo oleodotto è stato costruito, che in realtà l'Iran è capace di non soltanto impedire la navigazione attraverso Hormuz, ma anche colpire i depositi di carburante in questo terminal, che sono, attenzione, depositi che non appartengono soltanto alle compagnie degli Emirati, ma tutte le compagnie internazionali, i trader internazionali hanno degli asset, tra cui anche compagnie americane, hanno degli asset nel porto di Fujairah e nel terminal di Fujairah. Quindi questi obiettivi sono in realtà emiratini, ma sono anche internazionali. E quando l'Iran colpisce questi terminal, così come quando colpisce il terminal per la liquefazione del gas naturale in Qatar, colpisce obiettivi che non sono soltanto dei paesi del Golfo, ma sono obiettivi che hanno ripercussioni a livello globale.
14: Ecco, ma lei come si spiega il fatto che davanti a questa aggressività, in qualche modo anche a questa efficacia delle azioni iraniane, Trump invece tende a minimizzare, tende a dire ma no, è stata una piccola cosa, pochi danni, una mini guerra? Perché io mi sarei aspettato, visto anche la sua retorica, no? Cancelleremo un'intera civilizzazione, raderemo al suolo l'Iran, invece davanti a questo Trump fa finta di niente e non reagisce, sostanzialmente ignora questa vicenda.
13: L'amministrazione Trump in questo momento ha davvero una bruttissima gatta da pelare, perché la situazione internazionale sui mercati energetici e in particolare sul mercato petrolifero sta mettendo in grosso dubbio la candidatura di molte constituency repubblicane e la riconferma alle prossime elezioni di midterm. Abbiamo dei prezzi record del petrolio e dei prodotti raffinati dal petrolio negli Stati Uniti, nonostante la retorica del presidente Trump sia quella di aver costituito questa superpotenza militare e superpotenza energetica capace di essere indipendente da ciò che accade nel resto del mondo. E poi scopriamo in realtà che in molte costituenze repubblicane i prezzi del greggio e i prezzi alla pompa di benzina sono più alti, ad esempio, che in alcuni stati democratici. E quindi si entra in un paradosso, in diversi paradossi, diciamo così. E gli Stati Uniti devono, in qualche modo, l'amministrazione americana deve in qualche modo controbilanciare la retorica, il pericolo che questa crisi energetica si propaghi e diventi davvero globale, arrivi anche all'interno degli Stati Uniti, proprio per riuscire a vincere anche una guerra di narrazione, una guerra di retorica, dove gli Stati Uniti continuano, diciamo, a controllare lo scenario e essere anche un po' isolati da quanto accade ad Hormuz. Ed è molto importante, dall'altra parte, riuscire a tenere questo canale di fiducia e di comunicazione aperto con i mercati, perché il prezzo del petrolio che stiamo vedendo oggi attorno ai 110-115 dollari al barile non è il prezzo del petrolio fisico venduto a livello internazionale, che è invece molto più alto di quanto i mercati stanno oggi indicando.
14: Quello che ho capito era che l'amministrazione americana stesse rinviando azioni di guerra aperta, di ripresa dei bombardamenti sull'Iran, nella convinzione che l'Iran avrebbe ceduto sotto la pressione del fatto che non riesce più a esportare petrolio, le sue petroliere vengono bloccate dal controblocco americano, i suoi depositi di petrolio sarebbero ormai al colmo, non sarebbero in grado di raccogliere più petrolio estratto, e quindi gli iraniani sarebbero davanti alla scelta molto drammatica, a quanto pare, di dover chiudere i loro pozzi, di dover fermare l'estrazione di petrolio. Secondo l'amministrazione americana, questa minaccia, diciamo, alla stabilità e al funzionamento anche in prospettiva del loro patrimonio petrolifero, li avrebbe resi più concilianti e più morbidi in vista di nuovi negoziati. Secondo lei questo meccanismo sta funzionando? Funzionerà? L'Iran invece è in grado di resistere più di quanto si pensasse a Washington?
13: Allora, in questo momento non sappiamo in realtà qual è la situazione degli stoccaggi petroliferi iraniani, mentre conosciamo bene invece quella degli altri paesi del Golfo, i quali hanno, tranne l'Arabia Saudita, ridotto perlomeno del 50% la produzione petrolifera nel corso del mese di marzo. L'Iran non ha fatto ciò, ha diminuito la produzione nel mese di marzo soltanto di pochi punti decimali rispetto al mese precedente, e quindi con tali prezzi petroliferi del greggio l'Iran ha guadagnato molto di più da questa situazione di guerra.
14: Però con quel poco che è riuscito a far arrivare ai clienti finali, immagino.
13: Nel mese di marzo in realtà le esportazioni petrolifere iraniane sono state addirittura facilitate.
14: Perché Trump aveva sollevato le sanzioni in quel periodo.
13: Certo, e questo è un problema che non riguarda soltanto l'Iran, ma riguarda ad esempio anche il petrolio russo, che in questo momento garantisce ricavi molto importanti al Cremlino. Ritornando invece all'Iran, in questo momento abbiamo anche qui una narrazione ambivalente, ovvero Washington dice di aver bloccato decine e decine di petroliere, e invece giorno dopo giorno scopriamo che alcune petroliere iraniane sono fuggite da questo blocco, sono già nei mari dell'Asia orientale o dell'Asia sudorientale, pronte per vendere il greggio in particolar modo alla Cina, perché la Repubblica Popolare Cinese è il cliente maggiore del petrolio iraniano, e il petrolio iraniano che però viene venduto a prezzi molto più alti rispetto al periodo precedente, e anche gli sconti di cui Pechino ha potuto godere negli anni in questo momento sono diminuiti, proprio perché il prezzo del greggio sta salendo e così anche i ricavi dell'Iran. Dall'altra parte l'Italia, la produzione in Iran sono sì materiali, sono fisici, ci sono, ma credo che ci siano ancora molte settimane, se non molti mesi, in cui l'Iran può in qualche modo gestire la produzione interna e trovare anche vie alternative all'esportazione. Vi sono oleodotti che partono dall'Iran ed escono dal paese, i quali possono essere massimizzati per...
14: Io poi ho visto file e file di autocisterne sulle strade iraniane verso l'Iraq o verso il Pakistan, c'è anche questo, si arrangiano anche in questo modo.
13: O verso la Turchia, verso che è un altro paese.
14: Quindi anche via strada, adesso viaggia il petrolio iraniano. Quindi la situazione
13: anche via ferrovia.
14: Via ferrovia, certo. Quindi quanto potrà resistere l'Iran con questo blocco non lo sappiamo. Professore, io la ringrazio molto per essere stato con noi, la devo salutare, buonasera e buon lavoro.
13: Grazie, buona serata.
14: Grazie, professor Francesco Sassi, geopolitica dell'energia all'Università di Oslo. Cambiamo pagina e salutiamo Filippo Simonelli, ricercatore del programma di politica estera dell'Italia allo IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Simonelli, benvenuto a Zapping.
15: Buonasera, grazie per l'invito, buonasera a tutti gli ascoltatori.
14: Allora, io con lei volevo esaminare due scenari in qualche modo collegati. Il vertice a Yerevan, che si è tenuto l'altro giorno, della cosiddetta comunità politica europea, 48 leader europei, insomma è stato un incontro piuttosto innovativo e a miei occhi importante. C'erano tutti i paesi dell'Unione Europea, c'erano i paesi candidati, l'Ucraina, la Moldavia, la Georgia, i Balcani, c'erano i partner storici, il Regno Unito, la Norvegia, l'Islanda. C'era addirittura il leader canadese Mark Carney, c'era l'Armenia, l'Azerbaigian, la Turchia. Quindi già questa è una cosa interessante. Fu, se non sbaglio, un'idea di Macron, questa sorta di comunità politica europea. Che cosa è servito questo incontro?
15: Allora, io già dalla sua domanda prenderei un dato molto interessante. Tra i paesi partecipanti che sono stati menzionati ci sono per esempio Armenia e Azerbaigian appaiati, che sono due paesi che storicamente hanno avuto rapporti molto conflittuali. Ma
14: il presidente Aliyev ha partecipato in videoconferenza, se non sbaglio.
15: Esattamente, e poi diciamo è stato lui a fare da padrone di casa per il successivo viaggio di Giorgia Meloni, ma ci arriviamo penso in seguito.
14: Sì, certo.
15: E allora, questo progetto secondo me risponde un pochino a un'esigenza più ampia dei paesi europei e in generale di tutte quelle che sono state definite in un discorso già diventato celebre dello stesso Carney, il leader canadese, un pochino le middle powers, le medie potenze. E diciamo queste medie potenze, paesi in cui a pieno diritto si trova anche l'Italia, si stanno un pochino cercando di riorientare all'interno del contesto internazionale, mano a mano che diciamo la gestione degli Stati Uniti, che più o meno esplicitamente ha provato a fare il poliziotto del mondo dalla fine della guerra fredda in poi, ecco, da quando gli Stati Uniti hanno progressivamente dismesso questo ruolo, prima in punta dei piedi con l'amministrazione Obama, ma poi nella maniera anche virulenta che abbiamo visto nel corso del primo e soprattutto di questo primo scorcio del secondo mandato Trump. E dunque diciamo questi paesi si stanno un pochino riorganizzando, ecco, per cercare anzitutto di salvare il...
14: Ricordiamo anche che in questo vertice a Yerevan in Armenia non c'erano né gli Stati Uniti né la Russia né la Cina, quindi è esattamente quello che lei sta dicendo.
15: Esattamente, anche una questione proprio di scelte, diciamo sono paesi comunque che grosso modo si rivedono tutti in un'impostazione delle relazioni internazionali che fa riferimento al multilateralismo, al mantenimento dell'ordine liberale, è un pochino quello che si studia anche nei manuali quando si entra in università, soprattutto in paesi come l'Italia, come paesi europei.
14: Ecco, quindi diciamo è stato un appuntamento a che cosa doveva servire ed è servito, poi mi chiedo.
15: Allora, diciamo l'obiettivo era l'obiettivo non dichiarato, ma comunque soggiacente a questo tipo di incontri, è quello un po' di serrare le fila, cioè di riunire il blocco di paesi più o meno like-minded e vedere come ci si può organizzare insieme. Da quello che traspare dalle giornate di Yerevan sembrerebbe che quantomeno come buone intenzioni siamo allineati, poi vedere diciamo che queste cose si vadano a trasformare in effettiva una concreta azione politica all'interno dei contesti internazionali è ancora presto per poterlo dire, soprattutto perché questo gruppo composto da tutti questi paesi è un gruppo estremamente composito e quindi è normale che ci siano anche delle ruggini preesistenti, ci siano dei tratti di sfiducia, insomma, che non si possono colmare con l'emergenza, con la necessità di far fronte a un'emergenza immediata come quella che stiamo vivendo.
14: Più di sostanza probabilmente è stato un accordo di partenariato proprio tra l'Unione Europea e la stessa Armenia, che mi sembra abbastanza importante.
15: Sì, assolutamente, e ripeto, poi in questo senso diciamo il fatto che comunque in un consesso in cui si è raggiunto un accordo di questo genere fosse presente anche l'Azerbaigian, pur nella forma mediata che abbiamo visto in precedenza, segnala una disponibilità, un'apertura non indifferente. Però ecco, gli accordi di partenariato sono un primo step di processi più lunghi, quindi io aspetterei a trarre conclusioni più definitive. Ecco, il grande risultato, se vogliamo, è più sul piano simbolico per ora, che non è affatto secondario, certo. Però diciamo concretizzarsi poi ci vorrà del tempo.
14: Veniamo al viaggio poi successivo di Giorgia Meloni, invece proprio in Azerbaigian, dove ha incontrato il presidente Aliyev. Giorgia Meloni ha postato su X un breve riassunto del suo viaggio che ha prodotto Palazzo Chigi in maggio. Sentiamolo.
16: Tanti i temi che ci uniscono, tanto il lavoro che insieme possiamo fare, ma come dicevo e ribadisco chiudendo, noi siamo in un tempo nel quale le certezze sembrano venire meno, però quando, a maggior ragione quando sembra che le certezze vengano meno, le certezze che hai devi tenerle strette, e questo è sicuramente quello che l'Italia fa con la sua solida partnership con l'Azerbaigian. È una partnership di lungo periodo e che di lungo periodo intende ancora essere. Grazie ancora Presidente per la calda accoglienza e per l'interessantissimo confronto che abbiamo avuto.
14: Ecco, questa Giorgia Meloni in un suo post su X. Volevo cominciare proprio col chiederle, Simonelli, lo scopo principale di questo viaggio era soprattutto rafforzare la collaborazione dell'Azerbaigian verso l'Italia per le forniture di gas, o c'era anche dell'altro?
15: Sicuramente, diciamo, questa è la terza tappa un pochino del tour intrapreso da Giorgia Meloni, dallo scoppio della guerra in Iran, prima in Algeria, poi nel Golfo, adesso in Azerbaigian. L'obiettivo immediato è quello di rinforzare, diciamo, qualsiasi accordo di cooperazione energetica, perché ce n'è un gran bisogno, perché l'Italia strutturalmente subisce fortemente l'impatto di shock energetici più di altri paesi, per ragioni che, diciamo, principalmente legate alla carenza di risorse naturali del nostro paese. Quindi sicuramente sì, questo era in cima all'agenda al 100%. Poi si è parlato anche di altro, si è parlato anche di temi di difesa, di sicurezza, ed è importante notare che l'Azerbaigian, pur essendo un paese di fatto confinante con la Russia e appartenente all'area del Caucaso, che era appunto storicamente nella sfera di influenza di Mosca, negli anni della guerra in Ucraina si è proprio mostrata proattivamente attenta alla causa ucraina, tant'è che pochi giorni prima che ci fosse Giorgia Meloni in Azerbaigian, Ilham Aliyev ha ospitato proprio Zelensky, e l'ha ospitato non nella capitale Baku, ma in un resort di montagna a pochi chilometri dal confine di Mosca, quindi anche qui, il confine con la Russia, scusate, quindi anche qui i risvolti simbolici di tutti questi step diplomatici si mostrano sempre forti. Secondo me, diciamo, è anche un tentativo di includere l'Azerbaigian in un campo un pochino più largo, occidentale, pur con tutti i distinguo del caso, anche ruotando attorno a fronti comuni che siano rilevanti, come quello del conflitto russo-ucraino. Però la priorità principale dichiarata e effettivamente che si è dimostrata tale è sempre rimasto il tema energetico.
14: Comunque effettivamente il valore simbolico c'è stato, perché in due giorni noi abbiamo avuto Ursula von der Leyen e Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, il segretario generale della NATO Mark Rutte, capi di Stato europei, il primo ministro canadese, che hanno, come dire, un po' si sono incontrati in quello che era una volta il giardino di casa di Mosca. Insomma, è stato un segnale interessante, no? Poi prima a Yerevan, poi a Baku. Insomma, Mosca ha dovuto osservare questo grande movimento di leader e di come dire, di lavorio diplomatico e politico sotto casa.
15: Esatto, io insisto molto sul lato simbolico della pratica diplomatica, perché in un momento in cui ci sono così tanti fronti militari, quindi in cui l'hard power si mostra con tutto il suo potere, le medie potenze come l'Italia, come nel suo complesso anche l'Unione Europea, pur essendo un caso sui generis, hanno necessità di far ricorso ad altri strumenti per non andare a confrontarsi direttamente in maniera appunto militare in contesti che sarebbero tremendamente rischiosi, ma cercando comunque di segnare dei punti a proprio favore. E spesso e volentieri, soprattutto quando si guarda al di fuori dal contesto occidentale, questo tipo di messaggi vengono recepiti anche con una scala di importanza diversa rispetto a quella a cui siamo abituati noi a guardare.
14: Ricordiamo anche che il gas a zero, appunto, parte dall'Azerbaigian, attraversa la Georgia, attraversa la Turchia, la Grecia, e arriva con il famoso TAP a Brindisi, quel famoso TAP di
15: esatto.
14: cui tanto si è parlato, di tante polemiche. Mi chiedo se il flusso, cioè se Giorgia Meloni e l'Azerbaigian possa garantire anche, diciamo, un'espansione di questo trasporto di gas, o se siamo già al massimo delle sue capacità.
15: Allora, a quello che so io, però, diciamo, non sono un esperto tecnico, quindi mi astengo dal fare valutazioni ingegneristiche, però credo che comunque la TAP rispetto ad altri strumenti, appunto, di trasporto del gas, per esempio quelli con l'Algeria, abbia un po' più di margine per garantire un aumento delle forniture. Poi è chiaro che dipende anche molto dalle dinamiche interne del paese esportatore. L'Azerbaigian è un paese in crescita, quindi è verosimile che una parte del proprio consumo domestico vada, come dire, alimentato con le risorse nazionali, così come è stato per esempio il caso dell'Algeria, che oltre alle limitazioni tecniche non può garantire un aumento cospicuo di flussi energetici verso l'Italia proprio per far fronte alla propria domanda interna. Quindi, diciamo, con l'Azerbaigian la situazione è un pochino migliore, però non è non è assolutamente detto che possiamo contare su Baku per sostituire interamente il fabbisogno energetico.
14: Ma ha ricordato anche un dato interessante, che la compagnia petrolifera dell'Azerbaigian ha comprato 4.500 distributori di benzina in Italia, quindi diciamo, sono degli scambi importanti e anche interessanti da osservare.
15: Esatto.
14: Io la ringrazio molto, grazie a Filippo Simonelli, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
15: Grazie a voi, è stato un piacere.
14: Allora, notizie dal meteo e poi riprendiamo.
0: Radio 1, un mondo da sentire. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata al nord diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini, in estensione alle pianure di Lombardia e Trivento. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. A sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale, con forzi di nubeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
17: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
14: Zapping. Le 28 minuti, prima di andare avanti e salutare Camillo Barone, sentiamo i titoli del TG1.
18: Trump attacca ancora il Papa, gli va bene Iran con atomica, mette in pericolo molti cattolici. Parolin, Leone va avanti per la sua strada, giovedì Rubio in Vaticano. Alta tensione a Hormuz, il capo della Casa Bianca scaramucce, l'Iran non ha chance, exit, la tregua resta, Teheran attacchi solo all'inizio. Meloni, Italia per dialogo, libertà di navigazione essenziale, maggioranza bene, misure contro caro energia, opposizione stipendi bassi, governo agisca. Al Quirinale la cerimonia con i candidati ai David di Donatello, Mattarella cinema e patrimonio del paese va sostenuto e incoraggiato. Carlasco, sentite Stefania e Paola Cappa, le cugine di Chiara Poggi, domani convocato il fratello Marco, Sempio non risponderà ai PM. Messico, i desaparecidos de Narcos, viaggio del TG1 tra le madri che cercano i loro cari uccisi, sotto una casa, resti umani e vestiti. Quando si sognava con la schedina, il Totocalcio compie 80 anni, non solo un gioco ma un rito collettivo che ha cambiato l'Italia. L'Odissea di Nolan, ecco le immagini del nuovo trailer di uno dei film più attesi dell'anno, The Odyssey, diretto dal regista premio Oscar per Oppenheimer, arriverà nelle sale a luglio. Cast stellare, da Zendaya a Robert Pattinson, da Anne Hathaway a Matt Damon nei panni di Ulisse.
14: 20 e 9 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, saluto subito Camillo Barone, giornalista corrispondente da New York del National Catholic Reporter. Buonasera Camillo, bentornato a Zapping.
19: Buonasera, buonasera Giancarlo.
14: Allora, entri proprio in trasmissione sull'onda del primo titolo del TG1, il titolo d'apertura del TG1 che è stato dedicato al fatto che Trump è tornato a parlare di Papa Leone XIV, è tornato ad attaccare, ha detto il titolo del TG1, Leone XIV. È strano perché fino a stamattina i giornali americani, italiani, gli commentatori, gli analisti ci stavano dicendo che l'arrivo di Marco Rubio a Roma giovedì era invece il segno di una volontà di distensione, di riconciliazione, di invito al dialogo. Che cosa è successo secondo te?
19: Io credo, Giancarlo, quel fattore, quel dato della distensione, del passo indietro ci sia ancora. Marco Rubio è nato e cresciuto nella fede cattolica, un modo di essere cattolico totalmente diverso da quello di J.D. Vance, e soprattutto rispecchia anche una parte di elettorato cattolico ispanico, soprattutto ispanico moderato. Penso che soprattutto tra i consiglieri più stretti vicino a Trump ci sia ancora questo dato importantissimo, che il Vaticano e gli Stati Uniti non possono vivere senza relazioni diplomatiche, lasciami passare il termine, normali. Quello che è successo ieri io lo inquadrerei più nella vita mediatica di Trump. Trump deve tutto alla comunicazione e al suo modo, così come lo stiamo imparando a conoscere giorno dopo giorno ormai da quasi 10 anni, deve tutto a questo modo estremamente libero, lasciami ancora passare quest'altro tono, di comunicare. Quindi questa intervista che ha fatto ieri era con un canale estremamente conservatore, quasi al 99% ascoltato, leggevo oggi, da evangelici estremisti, soprattutto basati in Texas. Hanno stazioni che riprendono questi programmi e queste interviste ovunque, in quasi tutti i 50 stati del paese, ma soprattutto in Texas. Io penso che Trump, stuzzicato, stimolato dall'intervistatore, abbia colto la palla al balzo per far comunque capire alla base più estremista, a cui deve tutto, che no, non intende chiedere scusa al Papa, che secondo lui il Papa ha torto sulle armi nucleari, sulla pace globale, e che non può interessarsi di affari esteri statunitensi. Quindi io credo che l'una non escluda l'altra cosa. Credo che nella Casa Bianca ci sia una seria volontà di mettere fine a questa polemica totalmente inaspettata da parte di molti, ma allo stesso tempo non si può perdere quella base elettorale che, permettimi di dire, soprattutto negli stati del sud comincia a essere sempre più cinica nei confronti dei cattolici statunitensi, nei confronti della figura del Papa statunitense. Quindi è interessante vedere anche come torna alla luce questa sfida grandissima alla minoranza del cattolicesimo storico, che adesso non è più minoranza tra i cristiani, ma storicamente si tratta della fede cristiana più perseguitata da 250 anni di fondazione degli Stati Uniti a questa parte. Penso che Trump stia continuando a cavalcare quest'onda.
14: Ma ecco, se facciamo un passo indietro, tu che hai sicuramente seguito bene tutta l'evoluzione di questa crisi, le prime parole di Trump sul Papa debole, sulla sicurezza debole, sul nucleare, che non valutava correttamente il rischio del nucleare iraniano, che doveva ringraziare lui per essere Papa, che era molto peggio di suo fratello Luis, che era un vero maga, insomma, tutta quella, la prima, diciamo, raffica di polemiche che Trump ha utilizzato contro il Papa e il Vaticano, che tipo di traccia hanno lasciato sul mondo cattolico americano? Come sono state interpretate? Come sono state vissute? Lo dico sia dai vertici, sia, diciamo, dal clero che dai semplici lettori.
19: Dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, io ho registrato in due settimane di incontri, telefonate, lavoro, sgomento, incredulità e in alcuni casi rabbia. Però penso sgomento sia la sensazione che mi porto dietro da queste settimane su più livelli. Credo che il grande messaggio di unità che Leone ha lanciato dal primo giorno di elezione, da quando si è affacciato alla Loggia Centrale l'8 maggio 2025 e poi nella prima omelia, no, da pontefice parlando di unità, lui abbia raggiunto quell'obiettivo tra i cattolici statunitensi ben prima di parlarne. La figura stessa di Leone qui ha già compiuto il miracolo di riappacificare la comunità cattolica polarizzatissima statunitense su un tema, ovvero la figura del Papa. Quando questa figura è stata vista attaccata dal presidente votato nel 2024 dal 55% dei cattolici, ecco che è subentrata un'altra volta la polarizzazione, lo sgomento, ma resta questo attaccamento profondissimo, secondo gli ultimi dati di un sondaggio, se non sbaglio era del Pew Research Center, il centro di ricerca più importante sui studi religiosi negli Stati Uniti, l'87% dei cattolici ha un alto gradimento nei confronti di questo Papa negli Stati Uniti. È uno degli indici di gradimenti più alti di sempre, quindi questo non potrà che giocare a sfavore. Parlando con i gruppi conservatori più attivi che hanno fatto campagna aperta per Trump 2016-20 e ancora di più nel 2024, mi hanno tutti riferito che non sono sicuri adesso se sostenere o meno alle midterm elections di novembre, i candidati indicati da Trump nel Partito Repubblicano. Mi hanno detto con un modo molto molto più, insomma, pacato rispetto già a un anno fa, per dirti, per esempio, che guarderanno stavolta i singoli programmi, quindi quello che si avvicina di più alle loro istanze, loro potranno suggerire ai loro elettori di riferimento chi votare e chi non votare. Questa è una cosa senza precedenti, perché Trump per loro era l'idolo indiscusso che ha permesso tutto il cambio di vertice con cattolici alla Corte Suprema, sull'aborto, sull'IVF, quindi davvero questi attacchi al Papa forse hanno cambiato l'immaginario collettivo tra i repubblicani e i cattolici.
14: E forse è per questo che alla fine si è deciso di mandare in Italia Marco Rubio. Oggi sui giornali italiani, prima che si registrasse la nuova ondata di polemiche partita da Trump, tutti più o meno dicevano: ecco, arriva il tessitore, arriva il ricucitore, arriva colui che rimetterà in carreggiata i rapporti tra Stati Uniti e Vaticano. Secondo te, con quali argomenti, con quali strumenti arriva Rubio dopodomani a Roma?
19: Marco Rubio arriva prima di tutto con la sua storia personale, no? Figlio figlio di esuli cubani, nato e cresciuto nella fede cattolica, come dicevamo prima, grato comunque.
14: Non convertito come Vance da qualche anno, insomma.
19: Esatto, ma anche non insomma politicamente e direi anche teologicamente scaltro, insomma non ha mai osato
14: dare lezioni al Papa sulle teorie delle guerre giuste, ecco, e cose di questo genere.
19: Ecco, non volevo dirlo, però grazie per averlo detto tu, perché esattamente è così. Rubio è sempre stato molto educato nei confronti, insomma, della gerarchia sia vaticana che negli Stati Uniti, devo dire, e soprattutto si intende, penso, avrà molto di cui parlare col segretario di Stato Parolin, che ha una lunga, prima di essere segretario di Stato in Vaticano, ha una lunga esperienza diplomatica anche in Centro e Sud America. Penso parleranno soprattutto anche di quello, da quello che ho ascoltato oggi con alcune fonti, ma soprattutto anche le istanze della comunità ispanica, che è divisissima. In Florida guarda soprattutto a Rubio con molta più speranza rispetto a J.D. Vance. Certo è che anche gli strappi sulle deportazioni, tutta la sofferenza che è stata messa sulle spalle di famiglie di ispanici cattolici negli ultimi 14 mesi è senza dubbio qualcosa di cui anche Marco Rubio dovrà preoccuparsi se correrà alla presidenza nel 2028. Quindi anche lui dovrà fare i conti, così come J.D. Vance, con questi dati.
14: Ecco, tutto è molto interessante perché, insomma, quello che c'è da capire mi sembra anche che cosa si teme per le elezioni di midterm. Cioè, se non sbaglio sono 50 milioni di cattolici registrati come cattolici, sì. Dicevi la metà ha votato, più della metà ha votato per Trump, sì. Si rischia, cioè, a Trump è stato fatto presente il rischio di uno smottamento di questo elettorato, secondo te?
19: Ma lui durante la sua campagna ha cercato di parlare con quanti più vescovi possibili, si è tenuto strettissimo il cardinale, adesso non più arcivescovo di New York, il cardinale Dolan, che insomma che è stato, non voglio usare la parola alleato, ma è stato comunque di aiuto in tutte e due le sue campagne elettorali più recenti. Ma soprattutto sa benissimo che molti elettori cattolici vivono nei sette stati chiave. In primis, per quanto riguarda l'elettorato cattolico, in uno stato chiave è l'Arizona, dove c'è una fortissima comunità ispanica cattolica che ha subito davvero, ogni famiglia può raccontare storie di deportazioni, ogni famiglia almeno una persona vicina, un familiare, un amico che ha subito qualcosa di, insomma, di...
14: Per non parlare anche di due altri punti di crisi, no? Sia il Venezuela che Cuba, penso che siano a cuore ai cattolici ispanici negli Stati Uniti, e la retorica anticubana e l'operazione venezuelana non deve aver rasserenato gli animi, immagino.
19: Sì, soprattutto il Venezuela, però da quanto leggevo sui dati, lì si tende molto di più ad appoggiare quello che è successo il 3 gennaio, no? L'arresto di Maduro. Trump e J.D. Vance devono quasi tutto alla minoranza ispanica che storicamente nel 2024 in larga maggioranza ha abbandonato i democratici per votare il partito repubblicano. Perdere quella fetta di elettorato significherebbe perdere le elezioni, quindi penso questo è il conto principale che dovrebbe fare.
14: Camillo, ci dobbiamo fermare qui, grazie Camillo Barone, grazie per essere stato con noi, buonasera, come sempre, buon lavoro.
19: Grazie a te.
14: 20 e 22 minuti, lasciamo gli Stati Uniti, lasciamo Trump, lasciamo il Vaticano per andare in Cina, e lo facciamo con Simone Pieranni, un giornalista di Cora Media che tra l'altro ha in libreria in questo momento un ultimo libro, Lo specchio americano, edito da Mondadori, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti. Buonasera Pieranni, bentornato a Zapping.
20: Grazie, buonasera a voi e a chi ci ascolta.
14: Partiamo dal libro, allora, anche se ci sono molte cose di cui vorrei discutere. È interessante che tu abbia deciso di dedicare uno studio, una ricerca su come i cinesi guardano gli Stati Uniti, perché generalmente sappiamo abbastanza bene come il mondo guarda la Cina, ma sappiamo poco di come la Cina guarda il mondo. Che cosa hai scoperto che non ti aspettavi?
20: Sì, intanto il punto di partenza è stato proprio questo, no? In un momento in cui Cina e Stati Uniti sono le due potenze mondiali e vivono momenti di tensione anche molto forti, che bene o male coinvolgono poi tutti noi, e il fatto che noi abbiamo passato molto tempo a cercare di capire cos'è la Cina, a giudicarla, e non ci siamo mai chiesti come loro giudicano noi, mi sembrava un buon punto di partenza, partendo dagli Stati Uniti, che vengono identificati spesso dai cinesi come tutto l'Occidente, insomma, a torto o a ragione. La cosa più interessante è proprio, a mio avviso, il fascino, di cui magari sappiamo poco, che gran parte dei cinesi, sia a livello dell'elite politica che del ceto intellettuale, ma anche, diciamo, un sentimento popolare di grande fascino e ammirazione nei confronti della Cina. C'è proprio un'espressione che è Chongmei, che significa proprio fascino per gli Stati Uniti, che oggi è quasi un'accusa, ma che un tempo era effettivamente una cosa molto popolare.
14: Oggi non c'è più questo fascino?
20: No, la traiettoria è proprio quella, no? Anni 80, anni 90, grande fascino, prima per il faro della democrazia, come veniva descritto da molte persone con cui io ho parlato, poi il fascino economico, no? Quello che io definisco un matrimonio di interesse, cioè carpire il codice sorgente del capitalismo statunitense, soprattutto riferito alla tecnologia, di portarlo in Cina. Oggi c'è una vera e propria rivalsa. I giovani nati da metà degli anni 90 oggi non hanno più alcuna fascinazione nei confronti degli Stati Uniti, ritengono di vivere in un paese che è superiore a livello di sicurezza, di ambizione e di benessere, quindi, come dire, guardano gli Stati Uniti quantomeno alla stessa altezza degli occhi, che è un'altra.

0: politica sia orientata nel cercare di estrarre il massimo vantaggio possibile, per quanto è possibile, sia dalla guerra in Ucraina sia dalla guerra in Iran. Ci stanno riuscendo? Vedono questi vantaggi e li ottengono?
1: Allora, tutti e due i conflitti hanno naturalmente dei risvolti negativi per un paese che deve ancora gran parte della propria crescita e del proprio modello economico alle esportazioni, no? Le guerre sono comunque un momento di blackout per molte delle rotte commerciali principali. In quest'ultimo caso la chiusura di Hormuz, pur avendo comunque la Cina degli approvvigionamenti diversificati e probabilmente anche, come dire, un periodo più lungo di altri stati per poter stare senza il petrolio, diciamo, iraniano, colpisce la Cina perché ha bisogno di benessere degli altri stati che comprino praticamente dal paese. A livello diplomatico però la Cina ovviamente è in una fase in cui ha tutto da guadagnare e sta già raccogliendo qualcosa, perché negli ultimi tempi con col Vietnam ad esempio c'è stato un forte riavvicinamento, ma anche con altri paesi che da alleati degli Stati Uniti si ritrovano colpiti dagli Stati Uniti e guardano in qualche modo alla Cina. Oppure pensiamo all'ultimo gesto che ha fatto rispetto all'Africa, cioè togliere i dazi da 53 paesi africani dopo che erano stati colpiti da dazi del 30%.
0: Questo è incredibile. Mentre Trump rilancia la sua politica di dazi e di tariffe, la Cina li azzera nei confronti dell'intera di tutti i paesi africani che hanno relazioni diplomatiche con la Cina. Beh, insomma, è molto interessante,
1: sì,
0: questo.
1: Sono 53 paesi, ad eccezione di Eswatini, che è l'unico paese che riconosce Taiwan, tra l'altro, dove il presidente taiwanese è riuscito ad andare dopo varie peripezie, anche a causa, insomma, dell'ostruzione, se vogliamo, di paesi africani.
0: Ed è anche l'unico paese, uno dei pochi paesi in cui gli Stati Uniti mandano i deportati spesso, no?
1: Sì, esatto, esatto. No, ovviamente, come dire, 53 paesi che non hanno più dazi permette sicuramente, soprattutto ai prodotti agricoli, alle comunità rurali locali di poter crescere, poi con tutta una serie di problematiche dovute allo sviluppo disomogeneo dell'Africa, ma ci dice anche una cosa in più della società cinese, perché poi noi conosciamo molto poco, no, della società cinese, ne vediamo spesso il riflesso geopolitico internazionale che più o meno tentiamo di leggere, ma ad esempio il fatto che aumenteranno le esportazioni dall'Africa alla Cina di prodotti come il caffè e la frutta secca ad esempio, ci dice anche di abitudini alimentari dei cinesi che sono cambiate nel tempo. Oggi in Cina, a Pechino o in qualsiasi delle grandi città trovi caffè praticamente ovunque, è una nuova moda, è una nuova tendenza della classe media, e quindi insomma come si muove la Cina ci racconta sempre anche qualcosa di sé.
0: Sto toccando temi che ciascuno meriterebbe, diciamo, un'intera intervista, però un'altra cosa volevo chiederti: sempre più spesso la Cina viene avvertita come una potenza calma, stabile, che si muove secondo traiettorie prevedibili, secondo un vecchio modo di fare politica e diplomazia. Questo affascina un po' soprattutto gli europei. Mi pare che gli europei siano molto tentati di rivedere i loro rapporti con la Cina in modo più favorevole. È una trappola o è giusto farlo?
1: Ma guarda, io credo che questa fascinazione che c'è da parte di molti, di molta dell'opinione pubblica anche europea, parte dell'opinione pubblica che poi è abbastanza, come dire, ondivaga, perché abbiamo vissuto momenti invece di grande negatività, no, da parte della Cina, abbia più a che fare con noi e con la nostra problematica rispetto alle nostre democrazie che con la Cina in sé. Ovviamente di fronte a un Trump e al primo paese democratico del mondo, la prima potenza economica del mondo nelle mani di Trump, che ha movimenti internazionali irrazionali, per definirli nel modo più, come dire, gentile possibile, la Cina appare effettivamente come l'unica potenza un po' responsabile, no? Come l'adulto nella stanza, anche rispetto a un Putin che si muove muscolarmente, abbiamo una Cina che si muove diplomaticamente, chiedendo sempre cessate il fuoco, chiedendo di mediare, chiedendo di dialogare, muovendosi per portare proposte via Pakistan, in questo caso per quanto riguarda l'Iran. E nello stesso tempo però la Cina ovviamente fa i propri interessi, quindi intanto non sta completamente ferma, perché si muove sicuramente attraverso la tecnologia dual use, così come ha sostenuto la Russia, aiuta anche l'Iran, ha tutto l'interesse la Cina che gli Stati Uniti e l'ordine internazionale a guida americana si, come dire, si rovinino con le proprie mani, no? Come ha fatto la famosa copertina dell'Economist, no? Quando il tuo nemico sbaglia
0: non interromperlo,
1: non fargli smettere di sbagliare,
0: non interrompere il tuo nemico che sbaglia,
1: esatto.
0: Beh, anche questo molto interessante. Ma quindi, diciamo, gli appelli anche questi un po' retorici che si sentono fare continuamente da leader europei, diciamo, di ogni orientamento, bisogna che la Cina intervenga, che la Cina dispieghi le sue armi di mediazione per far interrompere la guerra in Ucraina, in Iran, sono parole vuote.
1: Sono wishful thinking, nel senso che sarebbe molto bello, ma la Cina non ha intenzione di muoversi laddove non ritiene che siano guerre che abbiano a che fare con la Cina, nel senso che

0: se ti ricordi, Xi Jinping, per quanto riguarda l'Ucraina, disse: chi toglie la catena, diciamo la tigre, deve anche rimettergliela, come dire, sono affari vostri, l'avete procurato voi questo danno.
1: E lo stesso vale voi. Per l'Iran, immagino.
0: Lo stesso vale per l'Iran.
1: Sì.
0: Alla Cina interessa principalmente la Cina, e poi adesso faccio una provocazione, ma interessa molto più cosa succede nelle Filippine o in Myanmar di quanto stia succedendo in Iran, da un punto di vista proprio strategico, perché la Cina si concepisce come una potenza asiatica. Poi è chiaro, più gli Stati Uniti rimangono impaludati in Iran, in Ucraina, quindi più distanti dall'Asia, fa gioco alla Cina chiaramente.
1: Bene, ci fermiamo qui. Grazie Simone Pieranni. Ricordo il tuo libro Lo specchio americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti, appena uscito per Mondadori. Grazie ancora, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona serata a voi.
1: Ci fermiamo un momento per una pausa pubblicitaria.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte.
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Three, two, one. La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi. Go! Con Sean e gli amici della Mossy Bottom Farm, il divertimento è assicurato.
6: Ready? Throw!
5: Gioca, balla e metti alla prova le tue abilità.
6: Great work!
5: Unisciti al gregge. Sean the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Zapping. Le 20:32 minuti, bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Salutiamo Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di U-Trend, analista politico, docente all'Università di Bologna. Buonasera Pregliasco, bentornato a Zapping. Allora,
8: grazie.
1: Più ci si avvicina all'appuntamento elettorale, più i sondaggi prendono corpo, prendono piede sulle pagine dei giornali, e sempre più sarà così. L'ultimo sondaggio che avete realizzato, mi pare per il Sole 24 Ore, è un po' diverso dal solito e molto interessante. Se ho capito bene, esamina la compatibilità dei singoli partiti all'interno delle coalizioni che si scontreranno nelle prossime elezioni, anche per capire se la presenza di un partito all'interno della coalizione convenga più alla coalizione o più al partito, che è un punto di vista interessante da esplorare. Che cosa avete scoperto?
9: Nullo è stato altrettanto in termini di...
8: Sì, beh, diciamo che effettivamente il tema è quello, perché oggi noi vediamo analisi, sondaggi basate sulle intenzioni di voto alle singole liste, ai singoli partiti, però evidentemente gli elettori decidono se votare un partito anche in considerazione delle alleanze, e non tutti gli elettorati sono compatibili, questo emerge dal nostro sondaggio. Per esempio nel centrosinistra ci sono alcune incompatibilità tra gli elettori del Partito Democratico e gli elettori del Movimento 5 Stelle, per fare soltanto un esempio.
1: Cioè i 5 Stelle guadagnerebbero voti se non fossero in coalizione, se ho capito bene.
8: Esattamente, nel nostro scenario il Movimento 5 Stelle perde circa 2 punti nel momento in cui si allea con il Partito Democratico con Italia Viva. La stessa cosa riguarda, diciamo, dall'altra parte un eventuale ingresso di Azione nel centrodestra. Azione alleata del centrodestra perderebbe quasi metà dei suoi voti, perché una buona parte dei suoi elettori non vuole allearsi al centrodestra e preferirebbe rimanere autonoma.
1: E il centrodestra se ne avvantaggerebbe di un simile ingresso?
8: Comunque sì, perché è vero che Azione perderebbe dei voti, però complessivamente la cifra di coalizione crescerebbe. È un po' lo stesso discorso che si può fare su Vannacci.
1: È molto interessante, perché su Vannacci ci si pongono molti interrogativi, no? Il centrodestra lo terrà dentro o lo terrà fuori? Questo, come dovrebbe regolarsi per ottimizzare le proprie performance?
8: Diciamo che è uno di quei casi in cui la fortuna della coalizione potrebbe non corrispondere con la fortuna del partito. Cosa voglio dire? Che secondo le nostre stime a oggi Futuro Nazionale di Vannacci perderebbe 2 punti percentuali se si alleasse con il centrodestra, ma complessivamente il centrodestra ne guadagnerebbe rispetto a uno scenario senza l'alleanza con Vannacci stesso. Perderebbe qualcosina al centro, ma la somma sarebbe superiore a quella attuale. E diciamo, Giancarlo, che il nostro sondaggio, il nostro studio cerca di testare diversi scenari, perché a oggi noi non sappiamo come saranno effettivamente composte le coalizioni, e questo però potrebbe essere un elemento, un fattore che incide sul voto degli italiani.
1: Ecco, ma l'ingresso di Vannacci nella coalizione di centrodestra sarebbe addirittura in grado di garantire, come dire, una vittoria più sicura, al di là di tutte le voci di pareggio di cui sentiamo parlare?
8: Diciamo che con l'attuale sistema elettorale è difficile immaginare una vittoria netta in termini di seggi per il centrodestra, ma anche per il centrosinistra. Diciamo che se non viene cambiata la legge elettorale, lo scenario più probabile è comunque quello di una non maggioranza o di una maggioranza molto risicata, per come funzionano i collegi uninominali, e soprattutto diciamo che la differenza rispetto al 2022 è che il centrosinistra andrebbe compatto. Nel 2022 era diviso in 3 e questo fece vincere oltre l'80% dei collegi proprio al centrodestra.
1: Mi sbaglio, in queste ultime settimane, diciamo da dopo il referendum in poi, c'è una tendenza piuttosto chiara di guadagno da parte del campo largo rispetto al centrodestra?
8: Sì, c'è stato un lieve, diciamo, movimento di crescita del campo largo e di calo del centrodestra, tant'è che oggi i poli, se sommiamo semplicemente i risultati delle varie liste, sono molto vicini, anzi se facciamo la media di tutti gli istituti, il campo largo è leggermente avanti rispetto al centrodestra. E proprio in questo contesto che si inserisce la nostra analisi, abbiamo provato a stimare, no, l'effetto delle alleanze, e ed è indicativo che se si testano le compatibilità tra gli elettorati, il centrodestra passa da leggermente indietro a leggermente avanti rispetto al centrosinistra. Questo perché? Perché gli elettori dei partiti di centrodestra sono abituati a stare insieme, sono alleati da molto tempo, invece nel centrosinistra chiaramente ci sono sensibilità più eterogenee.
1: Avete lasciato Forza Italia fuori da questa simulazione, come mai?
8: Non andiamo da nessuna parte. Diciamo che ci siamo limitati agli scenari principali, no? Quelli di cui si parla un po' di più. È vero che adesso si ragiona, no, su un'ipotesi di Forza Italia svincolata magari dal centrodestra, si parla di un'operazione possibile al centro. È comunque uno scenario che noi abbiamo misurato. Qual è l'elemento da sottolineare? Che sulla carta Forza Italia potrebbe anche guadagnare dei voti, inteso come dichiarazioni, come intenzioni di voto, però, e questo vale anche per tutti gli altri partiti naturalmente, potrebbe patire l'effetto del voto utile. Cioè, nel corso della campagna elettorale, come anche i 5 Stelle, Forza Italia da sola potrebbe soffrire un messaggio che potrebbe essere: il voto a Forza Italia non conta perché è fuori dalle coalizioni, perché è fuori dai poli. Soprattutto con l'attuale sistema elettorale, essere fuori dalle coalizioni significa non giocare, non toccare palla nei collegi unionali nominali, e questo potrebbe essere un messaggio che risuona, ecco, con l'elettorato.
1: E qualche giorno fa, non so se l'avevi visto, c'era una specie di provocazione firmata dal direttore di Huffington Post, Mattia Feltri, che diceva: mistero della fede, l'insensato bipolarismo italiano, e arrivava a chiedersi, ma insomma, sono molto più lontani e incompatibili Forza Italia con Lega e Fratelli d'Italia rispetto a quanto lo siano magari col PD, e il PD è molto più incompatibile con i 5 Stelle o con AVS di quanto lo sia con Fratelli d'Italia. Ma insomma, se non ci fosse questa allucinazione del bipolarismo di destra e sinistra, Forza Italia e PD dovrebbero governare insieme. Tu che ne pensi?
10: Ormai 20 anni, in un modo totalmente...
8: Beh, diciamo che comunque l'hanno fatto, no? Cioè ci sono stati diversi passaggi nell'ultimo, no, quindicennio, in cui alla fine PD e Forza Italia, PDL prima, hanno governato insieme.
1: Ma in termini di compatibilità, ha ragione Feltri che c'è più compatibilità tra i due che non tra i due.
8: Secondo me dipende dai temi, cioè ci sono temi sui quali effettivamente Forza Italia è più vicina al PD di quanto sia alla Lega, ma da un altro punto di vista penso al tema delle tasse, penso alla sicurezza, penso a un certo approccio sull'immigrazione, si vede abbastanza che l'elettorato di centrodestra sta su un'altra pagina, ecco, rispetto a quello di centrosinistra, quindi mi convince come lettura per i temi. Limite forse del sistema politico che ci siamo fossilizzati intorno all'idea delle elezioni. No.
1: Purtroppo c'è qualcosa che non va sulla linea, vediamo se riusciamo a salvarla, non so come. Capitano. Proviamo a richiamare se è possibile.
10: Allora, in realtà, se avessi dovuto guardare quella strada lì all'inizio.
1: Sono le 20:40, questo è Zapping, siamo in diretta, 335-699-2949. SMS e WhatsApp per intervenire. Stavamo parlando con Lorenzo Pregliasco, e lo conoscete, direttore e cofondatore di Utrend. Vediamo se riusciamo a continuare la nostra conversazione.
8: Eccoci.
1: No,
8: sì, no, dicevo, l'elemento delle coalizioni preelettorali, se vogliamo, un'anomalia, no, del sistema italiano rispetto a tanti paesi europei, in cui le coalizioni si fanno casomai dopo il voto e non prima.
1: Certo, un'altra cosa che volevo chiederti, che poi è un po' la chiave anche dei nostri ragionamenti, e qui esco, diciamo, dall'area della tua competenza, non so se è ricaduta la linea. Ci sei?
8: Ci sono.
1: Dalla tua competenza di sondaggista e più da quella di analista politico, secondo te la legge elettorale cambierà? Quante possibilità ci sono che accada?
11: Tutti gli occhi degli appassionati e degli addetti ai lavori puntati
1: non
11: addosso,
1: c'è più
11: aspettative riposte
1: sparite. Facciamo di quiz a cui non senza i quiz senza risposta. Di che e va bene, facciamo un nuovo tentativo, e se no poi ci salutiamo, visto che questa telefonata era destinata a non funzionare. Vi ricordo sempre Zapping 20:42, stiamo cercando di capire che cosa succederà sul fronte elettorale, e soprattutto l'ultima domanda che volevo fare a Lorenzo Pregliasco è se c'è qualche possibilità di evitare il destino che sembra essere segnato di un pareggio che poi costringa il Presidente della Repubblica a inventarsi formule strane per formare un governo, e se questo possa essere evitato con una legge elettorale in grado di dare all'uno o all'altra coalizione un vantaggio più netto. Mi pare che Pregliasco lo abbiamo perso, come era abbastanza prevedibile, e quindi non so, abbiamo i titoli del TG2, sentiamolo.
12: A due giorni dalla visita di Rubio in Vaticano, un nuovo attacco di Trump al Papa mette in pericolo molti cattolici, replica di Parolin, Leone predica pace e Vangelo. Tensione Hormuz, gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio nello stretto, Teheran smentisce, Trump, Iran non ha chance, dovrebbe arrendersi. Ingiustificabili attacchi contro gli Emirati, così Meloni, sostegno ad ogni azione di Papa Leone da Tajani e Salvini, condanna delle opposizioni a parole di Trump contro il pontefice. Garlasco, le cugine di Chiara Poggi convocate in caserma a Milano come persone informate sui fatti, domani esempio dai PM, ma ha già fatto sapere che non risponderà ai magistrati. I casi sospetti di antivirus sulla nave a largo di Capoverde, per l'OMS è possibile una trasmissione da uomo a uomo, infezione forse contratta all'esterno dell'imbarcazione. Un lungo commosso applauso per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina di Padova, gremita, presenti anche il ministro per lo sport a Bodi, Bebevio, Alberto Tomba. Cinema patrimonio del paese va sostenuto, così Mattarella alla cerimonia con i candidati ai premi David di Donatello, ad attori e registi dice siate liberi nei progetti. Al via per Ermal Meta il nuovo tour nei club con il suo disco Funzioni Vitali, poi la tournée estiva per festeggiare i 10 anni di carriera con concerti che attraverseranno tutta la penisola.
1: Le 20:44 minuti, questi erano i titoli del TG2. Non abbiamo potuto salutare Lorenzo Pregliasco, comunque lo ringraziamo per le notizie che ci ha dato, soprattutto su questo sondaggio che è apparso sul Sole 24 Ore. Ho trovato interessante per capire chi ci guadagna e chi ci perde nella formazione delle coalizioni, se ai partiti convenga stare fuori, stare dentro, se alle coalizioni convenga mettere assieme più partiti possibili nella sfida elettorale per le politiche del 2027. Sono le 20:45 minuti, noi chiudiamo la puntata di Zapping dedicandola ad un documentario di cui ora vi parlerò con la nostra ospite che è Lorenza Indovina, è un'attrice, una regista. Buonasera, grazie per essere con noi.
13: Grazie a voi.
1: Ha diretto il documentario La verità migliore, scritto insieme a Cristiano Barbarossa, e in cui ricostruisce la vicenda dell'aereo di Montagnalonga il 5 maggio, quindi esattamente la stessa data di oggi, del 1972, in cui tra i tanti altri, tra pare 115 vittime, fece quell'incidente, perse anche la vita suo padre, che era il regista Franco Indovina. Il documentario è disponibile su RaiPlay, quindi lo potete vedere. Quindi vorrei, Lorenzo Indovina, grazie ancora per essere con noi, che lei ci raccontasse come nasce un po' questa idea di un documentario, che cosa l'ha spinta a ricostruire questa vicenda.
13: Ma è successo che a 50 anni dall'incidente del 1972 dove perse la vita mio padre, sono arrivati in camerino da me alla fine di uno spettacolo, io sono un'attrice, delle persone presentandosi come i parenti delle vittime di Montagnalonga e comunicandomi che mio padre non era morto per un incidente ma per un attentato, e che loro avevano delle prove e che in una qualche maniera volevano che con il mio ruolo, diciamo, io potessi dare vita e voce a questa storia, a questi dubbi rispetto a quello che accadde quella notte. E in una qualche maniera si sono presentati un po' come i sei personaggi in cerca d'autore del...
1: E hanno trovato un autore alla fine.
13: E hanno trovato alla fine un autore. Io mi sono posta più di una volta, mi sono chiesta come poter raccontare questa storia, se con un podcast o con uno spettacolo teatrale, ma poi dopo sono salita sulla montagna e ho capito che la protagonista di questa storia è proprio questa montagna. E quindi che il racconto doveva essere fatto attraverso le immagini, e ho deciso quindi di farlo attraverso un documentario.
1: Ma quando queste persone sono venute ad incontrarla al teatro, lei aveva già dei dubbi che non fosse un incidente, cioè hanno incontrato già in qualche modo una sua disposizione a mettere in dubbio le versioni ufficiali?
13: No, assolutamente no. Io avevo proprio chiuso con quella storia. Mio padre era morto, io avevo 6 anni e per me quella tragedia era finita così, diciamo. E fondamentalmente poi, sinceramente, morto per un incidente o per una strage, comunque morto era, e quindi io comunque non avevo potuto usufruire della sua amore, della sua presenza. Detto questo, però, poi loro, salendo sulla montagna con loro, mi sono resa conto che erano persone alle quali io ero legata da questo dolore. Eravamo tutti bambini, avevamo tutti 6-7 anni.
1: Sì, leggevo che la strage lasciò 98 orfani.
13: Sì, e 50 vedove. 50 quindi, vedove. Sì, credo che sia ancora, abbia il record nell'aeronautica europea addirittura come numero di morti. È stato l'incidente con più alto numero di morti. Tutti andavano a votare perché c'erano le elezioni e quindi molti avevano preso quell'aereo, tra cui anche mio padre, per andare a votare.
1: Voglio far sentire un momento agli ascoltatori un piccolo brano del trailer che avete preparato, anche un po' per portarli nell'atmosfera di questo racconto.
13: Sì, mia mamma mi disse che era stato un incidente, che papà dormiva, che non aveva sentito nulla.
14: L'aereo precipitato è un DC-8, è la più grande sciagura aerea che abbia colpito l'Italia.
13: Quella era la mia verità.
15: Il 5 maggio ho perso mio padre.
16: Il 5 maggio ho perso mia madre.
17: Ho perso mio fratello, ho perso il papà.
18: Io il 5 maggio ho perso mio padre.
19: Allora è la prima volta che tu sali?
18: Sì. Sono tutti convinti che l'aereo sia scoppiato in volo.
19: Perché la scatola nera non ha registrato nulla?
18: È difficile credere a un disastro assolutamente accidentale.
1: Ecco, nelle ricerche che avete fatto, che lei ha fatto per mettere insieme questo documentario, si sente di aver scoperto una verità diversa da quella ufficiale, una verità migliore?
13: Allora, rispetto, diciamo così, al tragico, alla strage, diciamo così, all'incidente, no, purtroppo no. Io metto in campo, come dire, tutti i dubbi. Voglio ricordare che un incidente nel quale il nastro della scatola nera è stato trovato spezzato, ma si era spezzato da 5 giorni, e questa informazione non era mai arrivata nell'aereo. Di solito, diciamo così, quando la scatola nera non funziona, c'è una spia che dà l'allarme che la scatola nera non funziona. In teoria un aereo senza la scatola nera funzionante non può proprio decollare, quindi questo era già un elemento di dubbio. Un altro elemento di dubbio era che tutti avevano le scarpe tolte, e quindi si è ipotizzato un tentativo di atterraggio d'emergenza, che il carburante che è stato, diciamo così, che doveva essere nel suolo avrebbe dovuto pietrificare il terreno, e invece questa cosa non è avvenuta, e quindi si è ipotizzato che ci sia stata una perdita di carburante. E le persone con le catenine, più di una persona con delle catenine strette in bocca, chiaramente non sono degli elementi di prova così forti, cioè sono degli indizi che possono far venire un sospetto.
1: Voi avevate anche chiesto che le indagini venissero riaperte, cosa che non è stata.
13: Sì.
1: No?
13: Sì, è stata presentata una perizia fatta dal professor Rosario Marretta, che ipotizza attraverso dei calcoli fatti con dei nuovi macchinari, che una strumentazione che è accessibile solamente adesso e non nel 1972, dove ipotizza una bomba nell'ala sinistra del velivolo. Io questo viaggio l'ho fatto con loro e sono contenta di averlo fatto, perché soprattutto attraverso questo viaggio io ho ritrovato mio padre, ed è stata, come dire, la cosa più bella che mi è capitata da quando lavoro in questo campo, diciamo così. Un'emozione così grande non l'ho mai provata, e grazie a loro ho ritrovato un ricordo con mio padre. E io non avevo neanche una foto con mio padre, non avevo un ricordo, non avevo una foto, nulla. E invece a poco, attraverso questa indagine che ho fatto per cercare questa verità sull'incidente, poi ho trovato una mia verità.
1: La verità migliore, come dal titolo del documentario. Ci sono molte cose interessanti. Alla fine poi, diciamo, la versione ufficiale è che la colpa fu dei piloti, fu di un loro errore umano, no?
13: Però sì, non senza ombra di dubbio, diciamo, è stata determinata come la verità più plausibile, diciamo così, la dinamica più plausibile. È stata detta che è stata quella di un errore umano, però non ci sono elementi che provano questa cosa, diciamo, e quindi anche lì sarebbe bello, come dire, poter riaprire le indagini, andare a fondo a questa storia, anche solo per liberare da delle responsabilità i piloti di quell'aereo, che erano grandi professionisti. Erano addirittura, uno era stato scelto dal Papa per portarlo, non mi ricordo adesso dove, non mi ricordo più, però insomma Bartoli era veramente un esperto, Manchedini, quindi insomma veramente si pensa con difficoltà che loro abbiano potuto fare un errore di questo tipo. Cioè, di solito, come dire, si girava verso il mare, e loro invece hanno girato verso la montagna, che insomma era una cosa incredibile, che non ha mai fatto nessuno, non ci si pensava proprio di fare su quell'aeroporto lì.
1: Alcuni hanno puntato il dito contro alcuni altri nomi dei passeggeri, no? Per immaginare che ci potesse essere appunto una ragione dell'attentato. Per esempio, ricordo un magistrato, procuratore generale di Palermo, Ignazio Alcamo, che aveva, che aveva fatto un'indagine anche contro la moglie di Salvatore Mina.
13: Aveva mandato al confino Ninetta Bagarella, la moglie di
1: Totorina,
13: di Totorina. Quindi sì, c'erano diversi personaggi su quell'aereo, però sinceramente io questa ipotesi qui la scarterei, perché erano anni in cui insomma ci si ammazzava per strada, non è come adesso che ci sono magari le scorte, le cose, era più semplice, come dire, aspettarlo sotto casa e sparargli lì, perché piuttosto
1: che non mettere una bomba.
13: Sì, insomma, mi sembra un po' improbabile questa ipotesi.
1: Il documentario come l'ha costruito dal punto di vista proprio drammaturgico? Sono interviste? Che cosa racconta? Che cosa ha messo insieme?
13: Beh, è come se fosse una specie di diario dove io racconto quello che mi è successo, un po' l'ho ricreato chiaramente con le persone con cui l'ho vissuto, e a mano che andavo avanti in questo racconto, rispetto a quello che succedeva, poi mi portava verso una direzione o un'altra. La cosa per me importante è stata, indipendentemente dal, come dire, mettere in campo i dubbi e la speranza che qualcuno con una sensibilità fine, qualcuno però esperto, un magistrato, un procuratore, qualcuno che abbia la sensibilità di voler riaprire questo caso, è anche legata al fatto che ormai siamo in anni in cui siamo abituati alle morti, e penso alla Palestina, ai numeri di morti, cioè ormai non li visualizziamo più quanti morti ci sono, e anche alla memoria, perché ormai avviene una cosa e subito dopo viene cancellata
1: da un'altra tragedia che accade.
13: Sì.
1: Io la devo salutare, Lorenzo Indovina, la devo salutare, la ringrazio, ricordo che il documentario La Verità Migliore è disponibile su Rai Play, chiunque lo può vedere. Grazie ancora, grazie per essere stata con noi.
13: Buona serata, grazie.
1: Dobbiamo chiudere questa puntata, un grazie a tutti quelli che hanno collaborato a questa puntata di Zappi, un saluto e un grazie da Giancarlo Luquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
20: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
21: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
20: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
22: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
24: Siate dunque pazienti fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto preparato.

sapete dare tempo a voi stessi per capire, per ragionare, e sapete dare tempo a Dio stesso quando sembrano rispondere alle vostre preghiere. Forse però parlare di pazienza in questo modo è troppo generico. È più preciso Giacomo, che nella sua epistola parla di una pazienza precisa, quella del contadino. Fa un lavoro faticoso e sacrificato, ma poi arriva il momento in cui l'agricoltore altro non può fare che starsene seduto e attendere, sperando che tutto vada per il

0: Ecco. Beh, decidete se vale la pena.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito RaiPlaySound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. Il nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano. Per lui va bene che l'Iran abbia l'arma nucleare, dice il presidente degli Stati Uniti. Linea subito alla corrispondente da New York, Laura Pepe.
3: Al telefono con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, Trump torna ad attaccare duramente il pontefice. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Ritiene che vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare e non credo che questo sia una cosa buona. Parole che arrivano dopo il primo attacco contro Papa Leone che ad aprile Trump definì debole sul crimine e pessimo in politica estera, scatenando le proteste del mondo cattolico, compresi i suoi elettori, ma soprattutto arrivano alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, cattolico, che dovrebbe avere l'obiettivo di ricucire i rapporti tra Washington e Santa Sede. Nella stessa intervista Trump se la prende anche con gli alleati della NATO. Quando abbiamo avuto bisogno di loro non sono stati al nostro fianco. E oggi, dallo studio Vale, Trump dice l'Iran sa quello che non deve fare per non violare la tregua in corso. Poi definisce gli ultimi scontri una scaramuccia di poco conto. Loro non hanno mai avuto una chance, dovrebbero fare la cosa più intelligente, alzare bandiera bianca. Intanto, in una conferenza stampa, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha detto che il blocco navale resta pienamente in vigore e il cessate il fuoco non è finito. La linea torna a voi.
2: E dopo le critiche di Donald Trump, poco fa la replica del Papa uscendo da Castel Gandolfo, la missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, ha dichiarato il pontefice, lo faccia. Colloquio telefonico tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato statunitense Rubio. Un confronto costruttivo e professionale, secondo Mosca, su relazioni bilaterali e scenari internazionali. Sul campo, intanto, nella guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi hanno causato almeno 17 morti tra Zaporizhia e Kramatorsk. Zelensky definisce cinica la tregua annunciata da Mosca per l'8 e 9 maggio. Il presidente ucraino rilancia, proponendo un cessate il fuoco immediato e avvertendo che Kiev reagirà a eventuali nuove offensive. Torniamo in Italia con la cronaca. Il caso Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, domani non risponderà alle domande dei PM. Questa è la decisione dei suoi legali. Hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti oggi le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara, il nostro inviato.
4: Entrano ed escono dalla caserma dei carabinieri di Via Monti senza che nessuno dei giornalisti presenti riesca a vederli. Le gemelle K sono state interrogate a lungo, 2 ore per Paola, mezz'ora in più per Stefania, quella che aveva legami più stretti con la cugina Chiara Poggi. In assenza di elementi più precisi che la procura tiene riservati, si può solo ipotizzare quali siano stati i temi degli interrogatori. La ricostruzione degli ultimi giorni prima di quel 13 agosto 2007, quando Chiara venne uccisa, i rapporti con gli altri frequentatori della villetta di Garlasco, le confidenze della cugina, se ci sono stati, e poi l'eventuale conoscenza del contenuto dei video presenti sul PC della ragazza. Argomenti su cui potrebbe essere sentito domani a Pavia anche il fratello Marco Poggi, convocato in contemporanea al suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. La difesa di quest'ultimo ha anticipato che il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura e di aver conferito l'incarico a uno psicoterapeuta di redigere una consulenza sulla personalità del 38enne che gli inquirenti ritengono l'assassino di Chiara Poggi. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Allarma e antivirus su una nave da crociera, 3 morti, diversi contagi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non esclude una possibile trasmissione da persona a persona. L'imbarcazione, ferma al largo di Capoverde, potrebbe essere trasferita alle Isole Canarie per accertamenti e sanificazione, ma Madrid frena e rinvia ogni decisione ai dati epidemiologici. In corso operazioni sanitarie e indagini sui decessi. L'ultimo saluto a Alex Zanardi questa mattina a Padova. Migliaia hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Santa Giustina e all'esterno, malgrado la pioggia. Tra i presenti, una commossa a Beppe Vio, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, oltre a numerosi esponenti delle istituzioni e campioni di varie discipline come Alberto Tomba e Cristian Ghedina. Ascoltiamo alcune voci raccolte all'esterno della chiesa.
5: Non potevo mancare. Come uomo è stato grande.
6: Ci lascia una
0: innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
1: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no?
5: So che ha aiutato tante persone.
0: Ero affezionato a lui come corridore e apprezzavo molto il carattere dell'uomo.
6: Un esempio di capacità di reagire alle difficoltà.
7: Un uomo di fede e quindi ne ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi, con tutte le sue sofferenze.
2: La schedina del Totocalcio compie 80 anni e Sisal celebra storia e origine del Totocalcio con Memorie di carta, un evento ospitato alla Biblioteca Nazionale Ebraitense di Milano. A partire dal secondo dopoguerra, generazioni di italiani hanno sognato di indovinare il fatidico 13 per acciuffare le vincite milionarie del concorso.
8: La schedina fra le dita può cambiare la tua vita.
2: La vincita maggiore, 5 miliardi e mezzo di lire, venne raggiunta nel 1993 con un sistema giocato a crema. Oggi la schedina resiste ancora, ma dal 2022 sono state introdotte formule di gioco diversificate. E noi ora diamo la linea ai colleghi dello sport con Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Cosa fanno davvero là dentro?
12: Siamo solo appassionati di cinema.
13: Non può essere solo un film club.
14: Lei ha un ragazzo.
15: Wow!
16: Vediamo 3 volte lo stesso film.
14: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
16: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
17: Devo andare.
18: Qualcosa che non va, tesoro.
16: Forse dovremmo parlarne.
10: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Zona Cesarini.
20: 21 e 7 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Zona Cesarini, un programma che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Antonio Toni Tisi in redazione, come sempre con noi, parte tecnica assicurata da Alessandro Campanella. Rivivremo uno scudetto passato dell'Inter con un grande personaggio, molti di voi lo ricorderanno, e magari al 335-699-2949, ripeto 335-699-2949, ci sarà la possibilità appunto di salutare e di ricordare episodi del passato con il mediano numero 4 per eccellenza, uno dei cardini, dei pilastri dell'Inter di Eugenio Bersellini, campione d'Italia, quell'Inter nel 1980, il tutto a 2 giorni dallo scudetto numero 21 appena conquistato dai nerazzurri. Giancarlo Pasinato sarà nostro ospite e parleremo di calcio, comunque soprattutto con il filo conduttore della sua carriera. Race for the Cure, questo è un evento simbolo della Come in Italia, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e del mondo. 10 maggio, segnatevi questa data sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica a Roma, al Circo Massimo e poi in altre 4 città italiane, Bari, Bologna, Brescia, Matera e Napoli. Saranno con noi Alessandra Ponzi, capitana della squadra Rai, che parteciperà proprio a Roma alla corsa il 10 maggio, e il grande Andrea Lachi Lucchetta, ex pallavolista, grande telecronista. Domani, a tale proposito, lo scudetto del volley femminile con gara 3 tra Perugia e Civitanova, gli Umbri in vantaggio per 2-0. Storie di sport con un'angolazione particolare sulla maratona e sull'atletica in genere. Marco Cassardo scrittore, mental coach di Crippa e di altri atleti professionisti, parleremo appunto di come si allena la mente degli sportivi. Poi naturalmente il tennis da Madrid agli internazionali, c'è Sinner, attesissimo, Roma è l'unico Master 1000 che manca alla sua già incredibile collezione di allori. Massimo Sartori, allenatore di tennis tra i primi scopritori di Sinner, sarà con noi qualche minuto per un panorama anche approfondito sul momento del campione altoatesino e sugli italiani in gara appunto al Foro Italico. Tutto questo ovviamente con gli aggiornamenti che riguardano anche il calcio, la Champions League, la gara di ritorno della semifinale tra Arsenal, si gioca a Londra, e Atletico Madrid, all'andata è finita 1-1, si sta giocando il minuto numero 11 di questa gara, il punteggio è sempre quello di partenza, Arsenal 0, Atletico Madrid 0. E adesso arriviamo in musica, proprio al primo appuntamento calcistico dedicato alla rievocazione dello scudetto interista del 1980, in attesa di Giancarlo Pasinato. Musica.

0: 21 e 14 ci siamo arrivati con i Subsonica con Grida ed è con noi Giancarlo Pasinato. Buonasera Giancarlo.
1: Buonasera a voi, grazie dell'invito, è sempre un piacere
0: davvero
1: parlare con voi.
0: Reciproco Giancarlo, perché ti preannuncio che anche da Ascoli sono arrivati messaggi per te, ma ne parleremo anche dell'Ascoli, come no. Ti volevo chiedere anzitutto, ma quando un giocatore come te, che comunque parte dal basso nel senso positivo, che hai fatto la gavetta, hai scalato i vari campionati e arrivi a giocare in una squadra come l'Inter, tra l'altro sei stato uno dei protagonisti anche in Coppa dei Campioni, no? Con quella bella avventura che si è chiusa in semifinale andata e ritorno contro il Real Madrid, poi si resta tifosi veri di quella squadra, hai gioito per il successo dell'Inter di Chievo, Giancarlo?
1: Ma allora hai detto una cosa simpatica adesso, nel senso che proprio adesso, no, 5 minuti fa mi ha mandato da Ascoli Morganti, no, il papà dell'arbitro Morganti che mi ha arbitrato in una certa partita e che ha fatto il mio nome ad Ascoli. Vedi come ci sono le piccole cose, come vanno, no? Succedono non sempre per niente, sono ricordi che sono veramente indelebili, no? No, dell'Inter sicuramente di quest'anno è vero, c'è stato qualche settimana fa, 4-5 settimane fa c'è stato un po' di paura, no? Però dopo alla fine, giustamente, come si dice, quest'anno l'ha vinto l'Inter perché è quella che ha giocato di più e quella che ha giocato meglio e quindi alla fine hanno meritato. Forse lo dovevano far più prima, forse potevano fare qualcosa più in Champions, però alla fine l'anno scorso ne hanno perse tre finali o quasi e quest'anno hanno pensato è meglio così, ecco, diciamo, per non rimanere perché alla fine sei i ricordi dell'anno scorso, poi se le cose cominciano ad andare non tanto bene ti vengono in mente, quindi va bene così.
0: Allora, a proposito di ricordi, di venire in mente, era quella di Giancarlo Pasinato un'Inter tutta italiana, cominciamo a partire da qui. Tra l'altro fu l'ultimo campionato, stagione 79-80, quello giocato prima dell'apertura, no? Della riapertura, per meglio dire, delle frontiere. Ecco, rispetto a oggi, secondo te come sensazione, come impressione, proprio a istinto, facendo il più classico dei confronti, chiaro, qual è il livello dell'attuale Serie A 2025-2026? Rispetto a quella stagione 79-80, secondo te, Giancarlo?
1: Ma diciamo che io credo che in quegli anni là, da subito, quando sono arrivato a Milano, il gruppo giovane, perché se ricordiamo io ero tra i più giovani, ma c'era anche Baresi che era un 58, io sono un 56. Oltretutto, in quei due anni là sono stati 6 o 7 i ragazzi della primavera erano del settore giovanile dell'Inter, quindi tu pensa, no? Tu entri in un gruppo che sei giovane, un gruppo che magari era da un po' di tempo che si allenavano insieme anche nelle giovanili, è diventato subito facile per me entrare in un gruppo in cui già c'erano queste caratteristiche che si conoscevano tutti. Adesso io credo che è vero che si dice sempre, no, quando il gruppo gira, però sai, ci sono 5-6 diversità di giocatori, magari uno va d'accordo col brasiliano, l'altro magari un po' meno col russo, faccio dei nomi tanto per dire, no? E non è facile. Noi per esempio in quell'anno là eravamo in 3 o 4 che abitavano a Piazza Gentile, ci si vedeva anche dopo l'allenamento e dopo alla fine sono quelle le cose, perché adesso non so se vivono tutti a Milano o se vivono a Como o se vivono a Varese, perché adesso hanno la possibilità di spostarsi come vogliono e vivere dove vogliono, no? Perché economicamente non c'è neanche paragone ai tempi nostri, forse magari noi sapendo che era dura alla fine dell'anno, se non ti, come si dice, no? Se non facevi bene la stagione c'era la possibilità che la squadra aveva tutti i diritti, aveva il tuo cartellino, ti poteva mandare a giocare ad Avellino, a Catania, non per denigrare queste società, ma per far capire com'era la situazione allora. Adesso, sai, secondo me è più difficile, perché col procuratore hai il contratto per 2-3 anni, c'è quello che magari fa di tutto per impegnarsi, però c'è anche quello che magari gioca meno, dice tanto che ho il contratto, per cui sono tranquillo e non devo dimostrare niente. Cambiano tante cose, sicuramente adesso è più veloce il gioco, quello sicuramente. Ci sono meno bravi difensori perché sono più bravi a far gioco, e quello lo si vede qua in Italia, io dico, no? Perché magari all'estero, forse in Inghilterra, l'Arsenal è la squadra che ha subito meno gol, ecco, lì magari sanno anche difendere. Ecco, quella differenza io credo che sia anche su quel lato là, no? Come ho detto prima, c'era gruppo, noi andavamo con Bersellini di tiro al venerdì sera, e quando l'allenatore alle 9:30-10 mandava tutti a riposare, lui andava a letto e noi andavamo in una camera, anzi venivano nella mia e di Marini, ed eravamo sempre in 8-10.
0: Vedi, il centrocampo era comunque il baricentro, no? Il vostro ruolo, anche, sì. Anche in albergo, anche in ritiro, era quello di metronomi. Al di là di tutto, sì. Giancarlo, no? Ecco, per esempio, Claudio da Padova, Giancarlo Pasinato, si ricorda la definizione Gondrad che coniò per te Gianni Brera, insomma. Poi ricordo una frase su Pasinato, Gaetano, il quale dice: il ragazzo ha le unghie blu, ma corre. Chi l'ha detta questa frase?
1: Ma adesso non lo so, perché ce ne sono tante. Io, quando nei 3 anni che ho fatto a Treviso, andavamo in ritiro a Vittorio Veneto e c'era Laura Antonelli che stava girando un film. La grande attrice. E alla fine femmo la fotografia assieme tutti, no? Perché aveva finito. E qualcuno del gruppo ha detto: perché non vieni a vedere la partita? E difatti è stata ospitata ed è venuta a vedere la partita, e da lì è nato per la prima volta a tir, perché ero uno che sulla fascia con i camion a 80 all'ora, non a 100 né a 60, ma a 80 all'ora, quello che toccavo buttavo giù, nel senso buono, no? Quindi, però quella frase che mi hai detto te, sai, ce ne sono tante.
0: Insomma è un po' sfuggita, la ricorda il nostro Gaetano. A proposito di ricordi, mettiti comodo, Giancarlo Pasinato, perché adesso riviviamo insieme alla voce di tutto il calcio, minuto per minuto, il conduttore Roberto Bortoluzzi e gli inviati sui campi, quelli storici, la clip che rievoca lo scudetto del 1980, 27 aprile, Inter-Roma, 2-2.
2: Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
3: 3 aggiornamenti in Serie B dallo studio, Parma 2, Ternana 3.
4: Attenzione, attenzione, l'Inter molto probabilmente si è aggiudicata pochi secondi fa il titolo di campione d'Italia, è stato Mozzini a saettare in rete il gol del pareggio. A te la linea, Bortoluzzi.
3: Bene, grazie Enrico. Stavamo dicendo i parziali in Serie B. A Parma 2, Ternana 3, Pistoiese 1, Sampdoria 1. La linea Enrico Meri sino al termine.
4: Sì, d'accordo. Mentre vi stiamo parlando, alcuni tifosi non hanno potuto fare a meno di entrare sul terreno di gioco per abbracciare l'uomo che ha dato con il pareggio sicuramente lo scudetto alla formazione nerazzurra. Seguiamo le ultime battute di questa partita, ma ormai il pubblico sta invocando la sua formazione. L'Inter cerca di riportarsi ancora in avanti.
5: Scusa Enrico, debbo ancora intervenire da Cagliari.
4: E in questo momento Sandro, sì, l'arbitro dà il segnale di chiusura qui dell'incontro, e vediamo che i giocatori, sia nerazzurri che giallorossi, imboccano di corsa il passotto passaggio per allontanarsi dal campo.
0: Un momento bello, particolare, e tra l'altro, Giancarlo, i complimenti anche a distanza di tanto tempo giungono un pochino da tutte le parti d'Italia. Max da Carrù ricorda che quello fu un campionato però particolare, no? L'anno del calcio scommesse. Che ricordo, sì, ne ha Pasinato? Ecco, voi come vivevate quel cataclisma che a un certo punto della stagione portò in auge qualcosa che evidentemente gli sportivi neanche immaginavano? Ci furono degli effetti particolari, come le commentavate? Max da Carrù, provincia di Cuneo, ti chiede questo.
1: Ma guarda, noi siamo caduti dalle nuvole quando è venuta fuori la storia, perché nel nostro gruppo avevamo soprattutto un presidente che per noi era un papà, Ivan Praizzoli, e quindi lui era uno che veniva alla Rapinettina tutti i sabato, quando eravamo alla Rapinettina, veniva, facevamo messa assieme, capito? Era una persona onesta, era una persona che ci avesse sentito qualcosa del genere, che qualcuno di noi avesse fatto qualcosa del genere, era pronto a mandarti a casa, no? Non so se riesco a farmi capire. E quindi noi, quando è successo quello che è successo, siamo rimasti almeno un po' come si può dire, non consapevoli,
0: spiazzati,
1: perché non avevo mai sospettato che ci fossero cose del genere o cose come adesso stanno succedendo sugli arbitri, no? in questo senso, no? Sono cose che arrivano, che però tu, vivendo in un ambiente, lo dico con serietà, sereno e serio, capito? Per noi è stato una cosa veramente fuori dal comune, ecco.
0: Un fulmine al ciel sereno. Un'altra cosa, dicevi?
1: Sì, che noi in quell'anno là siamo stati primi in classifica dalla prima all'ultima partita. Non so in quanti altri campionati sia successo, perché erano 16 squadre, no?
0: Guarda, l'ho appena ricordato Massimo da Mantova. Ha detto quell'Inter in testa dall'inizio alla fine.

0: sulle 8 partite ci furono 7 pareggi e una vittoria, la nostra. Quindi cioè, sono cose che è come il mio millesimo gol, no? Rimangono perché ci sono delle annate che per qualcosa o per il gol che fai, come ad Ascoli, ogni volta che ti vedono ti ricordano, o per la battuta del giornalista che mi ha chiamato Gondrand, no? Sono quelle cose che rimangono sempre, rimarranno nella storia, ecco. Non è che sì, lo scudetto l'abbiamo vinto, rimane nella storia, però ci sono degli episodi a volte, no, negli anni in cui quando si vincono. Quest'anno quello dell'Inter sarà ricordato come magari i recuperi dal 2-0 al 3, al 5, dal 5-2 o 4-2, o hai capito? Ci sono sempre quelle
1: un filo conduttore, vuoi dire? Un filo conduttore. Sì. Allora, a proposito di Ascoli, no? E a proposito di celebrazioni, perché Pasinato era il titolare della maglia numero 4 in occasione di quella cavalcata trionfale dei neroazzurri, stagione 1979-80. Nella estate del 78 ci fu invece il trasferimento dall'Ascoli all'Inter. Ascoli dei record, e ancora tutta Italia si ricorda, appunto, con Renna allenatore, quel manipolo di ragazzi che riuscì non solo a vincere il campionato ma a stravincerlo. Ecco, negli anni scorsi forse solo il Benevento di Inzaghi si è avvicinato nei numeri a poter, come dire, competere anche, no, da un punto di vista statistico con l'Ascoli proprio di Mimmo Renna. E allora adesso un contributo raro, ma comunque credo che ti faccia molto piacere, perché di quella partita sei stato protagonista, con un gol bellissimo e grandissimo. Alla radio potremmo raccontarla così: Giancarlo Pasinato prese in Ascoli Bari, siamo nella partita decisiva per l'ammissione in Serie A, il pallone dalla propria metà campo e da solo, senza scambiarlo con nessuno, segnò il gol della definitiva sicurezza. Ascoli batte Bari 2-0, e il servizio per domenica sprint dalla voce di Guido Oddo.
2: Festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie A, ottenuta con largo anticipo dalla splendida formazione marchigiana. Con il successo di oggi a spese del Bari, l'Ascoli è assolutamente al di fuori della portata delle squadre che occupano attualmente la terza posizione. Campionato da autentica matatrice, quello della formazione guidata da Mimmo Renna. 21 vittorie, 8 pareggi, 2 sole sconfitte finora, un vantaggio diventato ben presto abissale nei confronti delle inseguitrici. L'Ascoli ha fatto addirittura più in fretta di quel che si aspettassero i suoi sostenitori a garantirsi la Serie A. I festeggiamenti erano stati programmati infatti per il 7 maggio. Al 33esimo del primo tempo, recuperata una palla a centrocampo, Pasinato se ne va tutto solo sulla destra. Il suo cross, sfiorato da Quadri, viene tramutato in gol da Ambo. La seconda rete è stata bellissima ed è venuta ad impreziosire la gran gioia dei tifosi marchigiani. Ne è stato autore e protagonista solitario Pasinato, sicuramente una delle pedine vincenti di Renna. Pasinato, col suo tipico stile, ha attraversato tutto il campo e ha siglato un gol da manuale per potenza e precisione. Ma con Pasinato vanno ricordati tutti gli altri elementi della squadra, fusi da Renna in uno straordinario e imprevedibile complesso vincente.
1: E questo era il servizio di Guido Oddo. Cosa ricordi di quel gol? Perché dobbiamo rinfrescare la memoria alle generazioni più giovani. Guarda, io l'ho visto riversando insieme alla regista Ombretta Conti il filmato di Guido Oddo, e devo dire che è stato... Se lo facessero oggi quel gol, veramente verrebbero giù non solo le gradinate dei vari stadi, ma verrebbero giù dei titoloni. Ecco, come andò?
0: Anche perché io ho sempre giocato sulla fascia. In quel momento là mi trovavo dalla parte opposta a difendere, sulla linea dell'area grande, da difensore, no, della nostra area grande. Sono intervenuto, ho preso palla e sono partito, e qualcuno ha tentato di spararmi, ma non sono riusciti a prendermi. Anche perché dopo bisogna ricordare oltretutto che allora ti potevano mettere giù come volevano, non è come adesso che se ti mettono giù viene espulso e qua e là. Allora hanno tentato 2-3 volte, però la velocità, la forza che ho avuto quasi sempre quando ho giocato, mi ha portato dalla parte opposta del campo, dalla mia

0: dal limite dell'area ho calciato e fatto gol. Dopo è andato tutto bene, nel senso che quando calci a volte ti va bene, a volte ti va male, però probabilmente dovevo rimanere nella storia anche in quella occasione con l'Ascoli. Ancora adesso mi viene la pelle d'oca, perché in queste cose, no? Adesso che c'è la televisione, che c'è internet, puoi vederle, no? Queste cose quando vuoi. Io sono riuscito a vederlo 20 anni fa,
1: Ecco,
0: dopo
1: però,
0: 40
1: siccome è
0: anni.
1: su YouTube, ti interrompo, siccome è su YouTube, voi mettete, se avete la curiosità di vedere, cioè, sai, alla radio esagerano sempre, allora, su YouTube voi scrivete Ascoli Bari 2-0, il servizio,
0: Zero,
1: esatto, e potete scriverci se quel gol non risultasse bello, ma non scriverà nessuno per contestarlo. Invece scrive, e qui ci salutiamo perché credo sia la chiosa migliore. Ci ha scritto Luigi da Seveso: carissimi, che bello che era entrare al bar della Pinitina e bere un caffè in quegli anni. Un abbraccio,
0: sì.
1: com'è cambiato tutto? Grazie, grazie Giancarlo Pasinato, e ci permetteremo di disturbarti qualche altra volta, approfittando della tua cortesia, ma anche della tua capacità, no, ovviamente, di ricordare, ma anche di parlare di come il calcio è cambiato, forse in maniera troppo, troppo veloce.
0: Grazie,
1: Grazie
0: grazie
1: a
0: a
1: Giancarlo
0: voi,
1: Pasinato.
0: mi fa un grandissimo piacere, perché quando si parla è sempre bello parlare di calcio.
1: Ebbene, e soprattutto con un competente come il titolare del posto di mediano in quell'Inter, l'Inter di Bersellini, Giancarlo Pasinato. Adesso giriamo pagina.
0: Grazie.
1: Grazie Giancarlo, diamo appuntamento ai colleghi di Onda Verde cedendogli la linea. Restate sulle nostre frequenze, non cambiate sintonia, perché tra poco sarà nuovamente zona Cesarini e avremo due ospiti importantissimi anche nella prossima mezz'ora. Adesso Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: 21:33 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli. A San Martino Ovest verso Bologna c'è un incidente sulla 13 Bologna-Padova, tra allacciamento a 13 Padova Sud e Terme Euganee in direzione di Bologna, è un tratto chiuso per lavori. Sulla A1 Milano-Napoli ci torniamo, tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna c'è un incidente, e sempre sulla A1 tra Cassino e Pontecorvo verso Roma, incidente al chilometro 663. Ancora sulla A1, la coda per via di quest'ultimo incidente che abbiamo nominato in direzione di Roma, e poi sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Altopascio e Chiesina Uzzanese verso Firenze, c'è un veicolo fermo, prudenza al chilometro 49. Sulla A16 a Napoli Est, pedoni in entrambe le direzioni. Torniamo al nord per dare una notizia che è arrivata da poco. Sulla tangenziale est di Milano, tra Rubattino e Lambrate, ci sono code per un incidente in direzione di Lecco. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Zona Cesarini.
1: 21:34 minuti, la regia di Ombretta Conti, Antonio Tonitisi in redazione con noi, Sergio Ciani alla console adesso per questa mezz'ora insieme, e 0-0 sempre al 35esimo minuto la sfida tra Arsenal e Atletico di Madrid, 1-1 all'andata, un Arsenal che prova la via della rete e adesso dovrebbe essere in corso anche un controllo VAR. 0-0 per ciò che riguarda la semifinale di ritorno di Champions League. Dicevo che gli ospiti non mancano, tra poco parleremo di un evento simbolo come la Race for the Cure, saremo più precisi, con due grandi ospiti tra qualche minuto che affidiamo alla voce di Shakira con She Wolf.

0: 21:38, insieme alla voce di Shakira, Race for the Cure, protagoniste. Le donne in rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno, che con la loro speciale maglia rosa sensibilizzano l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia. Sono nostre ospiti e li ringraziamo, Alessandra Ponzi. Buonasera Alessandra, capitana della squadra RAI che parteciperà alla corsa a Roma il 10 maggio, buonasera, e un caro saluto anche ad Andrea Lucchetta, campione europeo, campione mondiale, pallavolista ma non solo, grande telecronista, e anche in questo caso potremmo continuare. Grazie Lucky per questi minuti che trascorriamo insieme. Partirei da Alessandra Ponzi con, come dire, una sorta di riepilogo veloce di quella che è la situazione oggi nel 2026. Quanto è grande attualmente il fenomeno da contrastare, Alessandra?
1: Buonasera a tutti, grazie veramente per questo invito, perché è sempre molto importante parlarne, raccontare, raccontarsi. È un fenomeno che è una patologia molto diffusa, purtroppo, però per fortuna, grazie alla ricerca, effettivamente ci sono fatti dei progressi immensi rispetto, ho contatti con donne che lo hanno avuto 20 anni fa, rispetto ad oggi veramente c'è stato un cambiamento nella prevenzione, ma anche proprio nei protocolli di cura, e quindi una guarigione veramente di un livello percentuale molto alto. Quindi mi sento di dire che la cosa importante, fondamentale, è prevenzione, quindi seguire fondamentalmente uno stile di vita equilibrato. Con noi c'è anche un campione dello sport che ce lo potrà confermare, ovviamente screening e seguire, non robotizzandoci ovviamente, però seguire uno stile di vita fondato appunto su questo, sulla qualità della vita, ecco, puntando a quello. Mi sento di dire questo, siamo tutti, io dico, sotto lo stesso cielo, quindi non possiamo prevedere nulla. Però effettivamente, se ci aiutiamo in questo senso, ovviamente miglioriamo la qualità della vita, miglioriamo il contesto nel quale viviamo, tutti i contesti sociali, compreso quello lavorativo, perché io ho fondato una squadra, il RAI, e la squadra si chiama RAI for the Cure, proprio con questo obiettivo di divulgare proprio di trasmettere questo messaggio, di divulgare la cultura del benessere, perché se noi riusciamo veramente a sostenerci in questo senso, con questo stile di vita, mettendoci, diciamo, un po' di tutto, no? Come in un'ottima ricetta, un po', gli ingredienti ci devono essere tutti. Quindi è importante appunto la prevenzione, i controlli e appunto seguire un'attività fisica che sia comunque anche consona ai nostri ritmi, che non sia un'eccessiva. Nessuno di noi, insomma, magari ci ascolta, ci ne saranno di olimpionici, di sportivissimi, però uno stile di vita adeguato alla salute, proprio a stare bene con noi stessi e appunto a fare in modo che tutto questo si possa ripercuotere a 360 gradi.
0: Il tutto, caro Andrea, vuol dire avere un fisico come il tuo, eh?
2: No, assolutamente no. Buonasera a tutti. Buonasera Giovanni. No, ma sai, guarda, stavo assolutamente ascoltando. L'importante è, e non è un caso, che la pallavolo riesca proprio a far sì che ci sia una squadra. La squadra delle donne che non hanno nessun tipo di timore, no, a mostrarsi e ad avere questo colore per cercare di trascinare tutti all'interno del villaggio della salute. La carovana della prevenzione con il prof. Masetti è riuscita a fare più di 275.000 controlli. Gira tutta l'Italia per dare questo tipo di screening importante, con i pap test, ma non solo con questo. E l'importante è parlarne, essere presenti. Sono un ambassador in rosa perché la pallavolo è rosa. È stata una delle prime, la Federazione Italiana Pallavolo, a fare un protocollo d'intesa proprio con la Coma in Italia, con il prof. Massetti, per fare il volley in rosa, ma soprattutto la Race for the Volley. Quindi entrare dentro nel Club Italia, fare una opera di promozione proprio nelle ragazze che vanno a scuola, nella scuola secondaria e secondo grado, e appartengono a un'elite. Però l'importante è divulgare, perché ognuno di noi deve fare del proprio meglio. E non è un caso che sia presente la Federazione Italiana di Pallavolo da sempre, da quando abbiamo avuto la consapevolezza del nostro ruolo di divulgatori in presenza. Essere presenti è sicuramente importante. Per un atleta è importante la prevenzione, come altrettanto è importantissima per una donna, per un uomo. Ci sono tanti casi anche di uomini che hanno avuto dei problemi di tumori al seno, in percentuale minore, però gli screening servono anche a questi. E il villaggio è meraviglioso, perché il 7 sarò presente all'inaugurazione, come sempre, e poi apre il villaggio, in cui i bimbi delle scuole, le ragazzine, i ragazzini, i ragazzi e soprattutto le mamme possono lasciare lì nello spazio del volley S3 e giocare a spikeball, giocare con l'Aki, con tutto quello che è un mondo dove l'importante è presenziare. Mentre si fanno screening, si può girare all'interno di questo villaggio che si anima, e poi c'è la grandissima, questa affluenza pazzesca, e poi girare per Roma, ognuno con la propria maglia, ognuno col proprio gruppo. Ci sono gruppi incredibili che comunque presenziano, ed è una manifestazione che veramente penso che sia l'unica in Italia, e grazie comunque alla Common Italia e grazie alla professor Massetti, a tutto quanto il suo staff.
0: Ricordiamo, 10 maggio al Circo Massimo. Ecco, e ovviamente chi ha un'età come me se lo ricorda in campo, Andrea Lucchetta, quella Italia conquista prima l'Europeo e poi il Mondiale 89-90. Per i più giovani, Lucky, sei soprattutto un telecronista, no? E io devo dire, facendo mestiere, no? Mi permetto di dirlo, un innovatore intelligente, perché io credo che due persone abbiano cambiato in Italia, ognuno nel rispettivo sport, il modo di fare quello che una volta veniva con un brutto termine definito spalla tecnica. Uno è, l'abbiamo qui con noi, ed è Andrea Lucky Lucchetta, e l'altro è Dan Peterson, che secondo me ha cambiato. Ecco, vorrei sapere se posso chiederlo, e parliamo degli ultimi 40 anni, non degli ultimi 40 giorni. Questi, io se devo dire due persone che io veramente ammiro per il modo che si sono ritagliati, ognuno con la propria personalità, un ruolo che non per forza di cose deve essere banale, questi sono appunto Andrea e l'inossidabile Dan Peterson, no? Ecco, innovatore, sì. Abbiamo detto, vorrei chiederti se quel modo particolare che aveva Dan ti ha ispirato, se hai fatto tutto da solo perché era innato, oppure se, perché per me è come se ci fosse un filo ideale tra voi due, non lo so, forse sbaglio, Lucky.
2: No, allora guarda, io sono innamorato delle sfide, innamorato del cambiamento. Sono camaleontico, non perché si mimetizza, ma fondamentalmente perché cambia il suo modo di porsi nei confronti del mio radioascoltatore, se parlo alla radio, del mio telespettatore, se sono a fare un commento, del mio bimbo e del mio ragazzo, se sono in campo a giocare con loro, perché per i bimbi più piccoli io sono Lucky, l'allenatore della Lucky Squad, che è un cartone animato che lo potete trovare su RaiPlay. Perché RaiPlay? Perché arriva da Rai Kids, e quindi il messaggio è: gioca, divertiti. Pensa che Viola è una bimba nata settimana prematura, Li Wong è un dislessico, disgrafico, discalculico, Nino è un caratteriale, ma loro fanno squadra, il mio è un fare squadra. I miei mentori sono stati i voiceover all'americana dell'NBA, Dan Peterson, Monari, tutti i giornalisti, tutti i commenti che andavano al di fuori di quegli schemi piatti che la vecchia modalità, soprattutto in Rai, voleva. Commento piatto perché è l'azione che gioca, sì, benissimo, ma io devo parlare al mio divano di casa. Io ho il bimbo di 3 anni che guarda Rai Yo-Yo e guarda Rai Play, ho la sorellina che gioca a pallavolo, ho la mamma e la papà giovane che comunque mi seguono durante le telecronache, e ho i nonni che si ricordavano quando giocavano. Ecco la modalità con la quale fa un intrattenimento, li sorprendi, fai dei giochi di parole, ci metti delle metafore. Pensa che quando abbiamo fatto un'attività con Teleton, mi hanno chiamato proprio diverse volte a fare con Teleton, proprio per sensibilizzare l'utilizzo dei defibrillatori e segnalare laddove non ci potevano essere. Allora mi sono inventato nella telecronaca, mentre c'era una palla di difesa, grandissima difesa di Massimo Colaci, vola, mette gli elettrodi alla palla, la va a defibrillare prima che cada e muoia a terra per sempre, per perdere quel punto. Amici, Mi raccomando, nelle palestre nuovi pubblici dovete segnalare se non c'è un defibrillatore, perché dovete defibrillare. Pensa che questo mi ha toccato una valangata di critiche. Ma perché si dice difendere? Cosa c'entra defibrillare? Ignorante, pensa il perché te lo sto dicendo.
0: No, ma sai cos'è? Sei un giro di pista avanti a tutti, e quindi magari se c'è qualcuno che ti lascia indietro non pensa di essere doppiato, pensa di essere avanti, capito? Questo io credo che sia fondamentalmente il problema. Alessandra, sentir parlare sì. Andrea, io credo che testimoni al migliore non potevate averlo, però capitana della squadra, come è organizzata? Ecco, da un punto di vista pratico, ricordo a Roma il 10 maggio, no? Quindi voi il resto dell'anno come vi preparate a iniziative del genere? Perché è ovvio, non è che si schiocca le dita e tutto è pronto,
1: è
0: no?
1: No, assolutamente, appunto. Lo spirito di squadra è un po' il distintivo, nel senso che comunque si fa squadra, ognuno ha la sua attività ovviamente preferita, però effettivamente lo spirito è quello di fare squadra per poter partecipare a questa importante manifestazione. Fare squadra significa aggregazione, significa appartenenza, quindi è molto importante anche questo. In una grande azienda come la RAI, tra l'altro, sono state coinvolte tutte le società del gruppo, Rai Cinema, Rai Com, Rai Pubblicità, Rai Way, siamo tutti insieme proprio perché tutti abbiamo riscontrato, abbiamo un po' colto l'occasione, abbiamo riscontrato proprio di avere questo spirito comune che ci ha appunto aggregato, ci ha unito, perché la cosa proprio ideale, importante è sentirsi parte di, siccome siamo una grande azienda e facciamo squadra, è proprio la nostra cifra, vogliamo farla anche in questa occasione. Quindi lo sport in primis, ci fa molto piacere incrementare attività appunto insieme, abbiamo a disposizione, come tutti sanno, anche un circolo sportivo aziendale, quindi facciamo il possibile, soprattutto ovviamente facendo riferimento alla salute, il focus è sempre questo. In questa occasione io in particolare rappresento questa squadra, perché ho avuto questa tremenda, io la chiamo avventura, per non definirla disavventura, perché insomma in alcuni casi uso pure degli ossimori proprio per rafforzare, proprio per dare il senso a queste donne che combattono ancora il tumore del seno, che è un mostro, è una cosa mostruosa, però insieme, è il discorso di insieme, è proprio questo spirito, noi insieme guariamo, perché abbiamo comunque una squadra che ci segue prima in ospedale, poi ovviamente c'è la famiglia, poi il contesto lavorativo che comunque ci supporta, perché ci sono dei giorni in cui effettivamente noi o non possiamo proprio lavorare o veramente siamo, come dire, quindi c'è veramente, fondamentalmente c'è la cosa più bella in questa cosa, è proprio aver creato uno spirito di squadra, come esattamente come si fa nello sport. Quindi rappresentare questa squadra per me è un onore, è un orgoglio, e ci siamo ripromessi di fare sempre di più, proprio perché c'è proprio questo bel modus, anche questo modo di parlarne, di approcciarci, di raccontarci gioie e dolori, ma anche delle straordinarie vittorie. Quindi questa è una cosa importante, appunto, come dicevamo, divulgazione, comunicazione, parlarne, perché anche questo veramente ci aiuta a guarire, perché tirare fuori è stato un tabù per tanti anni, solo pronunciarla la parola è faticoso, lo è ancora per me dopo 12 anni. Quindi ci sono ancora persone, donne, come diceva giustamente il nostro campione, anche uomini, perché anche gli uomini possono essere colpiti dal tumore del seno, e mi fa molto piacere che hanno aderito sia per solidarietà che proprio perché c'è questa attenzione anche al genere maschile, anche molti colleghi di sesso maschile. E la cosa ancora più importante è che ognuno è diventato moltiplicatore, perché coinvolge magari i figli, per esempio il 10 è la festa della mamma, colleghi che mi hanno detto è la festa della mamma, mia mamma si può iscrivere, ma molto volentieri. Noi abbiamo aperto la squadra anche ai parenti e agli amici, proprio perché sono le persone che ci stanno vicino nei momenti difficili. Allora questo è un appuntamento gioioso, perché la Race for the Cure è questo, quindi a questo appuntamento gioioso vogliamo anche loro, li abbiamo coinvolti. Aspiriamo sempre a crescere, perché il motto è veramente ad maiora semper, quindi cerchiamo veramente di crescere sempre di più, proprio perché fondamentalmente è un contributo alla prevenzione, alla ricerca, ma un contributo al nostro benessere, perché rimettiamo al centro l'essere umano, soprattutto in un'epoca, adesso potrei parlare di, potrei comunque passare a un altro argomento, soprattutto in un'epoca in cui, come diceva giustamente anche il nostro campione, la presenza è diventata importantissima, soprattutto dopo l'era Covid che abbiamo vissuto e subito tutti. È importante ritornare ad incontrarci, ad aggregarci, perché lo sport è questo, è proprio contatto, è abbraccio, è risate, è linguaggio del corpo. Quindi penso che sia veramente bellissimo questa manifestazione, anche perché l'emozione del Circo Massimo, l'emozione di questo circuito che è il più bello del mondo, perché lo possiamo dire e non è veramente semplicemente un vanto, è la realtà, questa marea umana di donne in rosa, quindi questo circuito che si colora di bianco e di rosa. Bianco, ricordo che sono le persone che si iscrivono per solidarietà, mentre le maglie rosa sono le donne che hanno avuto il tumore del seno. Quindi c'è questa miscellanea, questi due colori, e soprattutto poi c'è questa partecipazione anche di bambini, di ragazzi, di genitori che comunque iniziano comunque a fargli capire l'importanza appunto della cura.
0: E questo è fondamentale, Alessandra, è fondamentale davvero. Andrea Lucchetta.
2: Giovanni, ti blocco un attimo perché mi è venuto un flash, scusami, entro veramente non a gamba tesa perché in area di rigore...
0: Adesso si può nel basket, nel volley da qualche anno, no? Quindi, prego Andrea.
2: No, certo. No, guarda, un flash meraviglioso, il presidente Aurelio De Laurentiis del Napoli, anche presidente onorario della Comen Italia, e il professor Massetti ci ha portato in piazza del plebiscito e lui è arrivato con due giocatori del Napoli in piazza Bellicito ed è stata un'esperienza bellissima perché abbiamo proprio testimoniato con la Comen, con il prof e con tutti quanti coloro che si sono assiepati, non solo per avere un autografo, ma la presenza anche di sportivi è importante per dare questo tipo di messaggio. Ed ecco il perché ci sarà Sport e Salute, ci sarà la federazione, ci saranno tutti, ci sarà il CONI, ci saranno pronti per andare anche a spingere questa manifestazione che è anche competitiva, perché i primi che partono sono micidiali. E c'è stato un anno che dentro con la federazione abbiamo fatto partire la coppa che poi si è andata a far giocare nei campionati mondiali, e ci saranno proprio i campionati europei che partono da Piazza del Plebiscito, e per cui questo ricordo è un ricordo meraviglioso, e spero che ci possa essere anche magari in quell'occasione una bella modalità per parlare di prevenzione, perché non è solamente questa manifestazione, dura tutto l'anno il lavoro della Comen Italia, e sono veramente meravigliosi.
0: È giusto. Allora, ora probabilmente faremo ascoltare proprio a Alessandra e ad Andrea protagonista, il posto, il parquet, Andrea, dove ti sei espresso al meglio nel corso della tua carriera. Ora si va a pensare ai vari palazzetti dello sport. No, non è un palazzetto dello sport, ma ci siamo quasi.
2: Oh,
0: per entusiasmo e quant'altro è il parquet, tra virgolette, dello Zecchino d'Oro 1997.
2: Andrea Lucchetta. Il Catalicammello.
3: Il Catalicammello!

0: alto e snello.
1: Complimenti, dai, complimenti davvero. Anche perché eravamo più giovani, io me lo ricordo, guarda che lo vidi in diretta quello lì.
2: Allora, io mi sono divertito come un matto, ma ti dirò che nel 1992 a Barcellona il buon Velasco mi diede il permesso e andai a cantare al Festival Bar Go Lucky Go. E adesso te la reppo in diretta in due secondi. Io non so il perché, ma sono nato così, col cappello lungo da qui sino a lì. Quando mamma mi ha visto, ha pensato uno scherzo, quel cappello arruffato era proprio un disastro. Niente forfora in testa, niente dai strani. Basta, perché dopo c'è una parolaccia.
1: Vabbè, ma comunque, Andrea, davvero grazie a te, grazie a voi, ad Alessandra Ponzi. Ti chiedo l'ultima cosa, perché chiaramente sì. Perugia Civitanova si arriva a gara 3, si gioca domani, noi la trasmetteremo, sì. In diretta. Mi dici un po', secondo te, se può essere decisiva questa sfida? Perugia è favorito.
2: Guarda, è la gara cardine non solo perché Perugia deve vincere, perché se dovesse perdere Perugia, Civitanova in casa risorge come l'Araba Fenice. Hanno sprecato tanto, però nel primo set, in gara 2, hanno dimostrato che possono giocare e possono giocare alla pari. Quindi Perugia ha tutto da perdere, ma probabilmente c'ha la carta giusta per poter arrivare a vincere.
1: Grazie ad Alessandra Ponzi, grazie ad Andrea Lucchetta. Ricordo, Raids for the Cure, il 10 maggio a Roma, al Circo Massimo, in altre 4 città italiane: Bari, Bologna, Brescia, Matera e appunto Napoli. Intanto si è sbloccato lo 0-0 di partenza a Londra tra Arsenal e Atletico Madrid, il gol di Saka per gli inglesi, Arsenal 1, Atletico Madrid 0. Adesso noi ci fermiamo per qualche minuto, diamo la linea ai colleghi dell'informazione e poi sarà nuovamente Zona Cesarini.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A pochi giorni dalla visita del segretario di Stato Rubio a Roma, il presidente Trump torna ad attaccare Papa Leone soprattutto sull'Iran. Nessuno può bloccare vie navigabili internazionali, ha detto proprio poco fa Rubio durante una conferenza stampa.
3: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Così il presidente Trump torna ad accusare il pontefice in un'intervista al sito cattolico conservatore Salem News Channel. Il capo della Casa Bianca punta nuovamente il dito sulla postura del pontefice nei confronti dell'Iran. Ritiene che vada bene che Teheran abbia un'arma nucleare, ma io non credo sia una cosa buona, precisa Trump, proprio nel giorno in cui Washington dà il via all'operazione statunitense per proteggere la navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver così posto fine al cessate il fuoco. Nella conferenza stampa iniziata circa un'ora fa, il segretario di Stato Rubio chiarisce che la sua imminente visita a Roma era in programma da tempo. Insomma, nessuna missione riparatrice dopo il primo scontro verbale tra Trump e il pontefice più di 2 settimane fa. Poi annuncia che l'operazione Furia Epica, ovvero quella che ha scatenato la guerra contro Teheran, è finita. Il presidente Trump l'ha notificato al Congresso, che dopo 60 giorni dall'inizio del conflitto deve approvarne la continuazione. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E da Castel Gandolfo anche Papa Leone esclude che la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivoltigli da Donald Trump. Le parole del pontefice.
4: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
2: Il Fondo Monetario Internazionale stima che la crisi energetica peserà nel 2026 tra 450 e 2.270 euro sulle famiglie italiane, con un impatto medio di 375 euro nell'Unione Europea. Un colpo al potere d'acquisto che rischia di frenare crescita e investimenti con timori per la stabilità finanziaria. L'FMI invita misure mirate e temporanee senza deroghe generalizzate al patto di stabilità, ma apre al rifinanziamento del recovery. Resta alta l'incertezza, soprattutto per l'andamento del petrolio e dei mercati. Il ministro Giorgetti pronti ad intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e le imprese. Il delitto di Garlasco, ascoltate come testimoni Paola e Stefania Cappa, le cugine della vittima Chiara Poggi, che hanno ricostruito le ultime ore della giovane e i rapporti nel gruppo di amici. Domani in procura a Pavia sarà interrogato Andrea Sempio, indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta. Ma la difesa annuncia che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di esaminare gli atti e di una consulenza sulla sua personalità. Le indagini restano aperte. L'inchiesta per l'omicidio avvenuto a Vasto lo scorso 19 aprile, la difesa di Antonio Sciorilli, l'uomo che ha ucciso il figlio Andrea durante un litigio in casa, ha chiesto una perizia psichiatrica di parte del padre, ancora in isolamento in carcere, e giovedì incontrerà nuovamente la moglie e la figlia. Caso Biennale di Venezia, a pochi giorni dall'inaugurazione, nella preapertura del contestato padiglione russo, l'Unione Europea torna a criticare l'esposizione. Non sia una vetrina per Mosca, dichiara la vicepresidente della Commissione Virkkunen, che in una lettera al governo ammonisce se la violazione delle sanzioni sarà confermata e a rischio il finanziamento di 2 milioni di euro. Dalla Biennale la replica, rispettate tutte le norme. Il presidente Buttafuoco annuncia domani un suo intervento. Forme, colori e spiritualità, la pittrice visionaria Ilma of Klint è dedicata a una grande mostra che apre oggi a Parigi in collaborazione con il Centre Pompidou, la corrispondente.
5: Una mostra inedita a Parigi celebra l'opera rivoluzionaria di Ilma of Klint, pioniera dell'astrazione e figura chiave nella storia dell'arte moderna, ancora poco conosciuta in Francia, che unisce nella sua espressione artistica spiritualità, simbolismo e innovazione plastica. L'esposizione, accolta fino al 30 agosto al Grand Palais, propone un percorso ampio e profondo nella produzione della pittrice nata a Stoccolma nel 1862, che in vita decise di non mostrare le sue tele astratte e di mantenerle segrete per 20 anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1944. Per questo fu scoperta tardivamente, la prima rassegna nel 1986 a Los Angeles, la retrospettiva al Guggenheim di New York nel 2018, che ha consacrato il suo talento, che ha percorso i tempi anticipando i principali movimenti artistici del XX secolo. La mostra parigina evidenzia le sue fonti di ispirazione, l'esoterismo, la teosofia, l'antroposofia e lo spiritismo, trascendere i confini tra arte, scienza e spiritualità. Per i critici contemporanei il suo ruolo è stato ampiamente sottovalutato. L'ipnotica pittura di Ilma of Klint rappresenta l'essenza del movimento astratto. Il suo esserne pioniera è ormai una necessità storica da riscrivere. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 23.
0: Zona Cesarini.
1: 22.05, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. È ripresa intanto la sfida valida come semifinale di ritorno della Champions League calcistica tra Arsenal e Atletico Madrid. La sbloccata nel finale di tempo Saka per l'Arsenal, Arsenal che conduce al terzo della ripresa per 1-0. Zona Cesarini, un programma che va in onda avvalendosi della regia di Ombretta Conti, con Tony Tisi in redazione con noi. Alla parte tecnica c'è Sergio Ciani, e per ciò che concerne ovviamente la nostra trasmissione restate con noi, perché si alterneranno grandi ospiti, esperti, e soprattutto gli argomenti credo che, come quelli precedenti, saranno davvero di vostro gradimento. Ci arriviamo al primo volta pagina in musica, e che musica? Quella dei Dire Straits.

0: 9:09, un omaggio spensierato al rock and roll della tradizione americana, quello che nel 1983 fu uno dei tanti successi di Mark Knopfler e dei Dire Straits. È con noi Marco Cassardo, scrittore e mental coach. Buonasera Marco e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buonasera e grazie a voi.
0: Allora, si parla di maratona, ma non solo, perché ha colpito, si sa come sono i media. Tu tra l'altro sei anche, possiamo definirti collega, no? Non ti offendi se ti abbassi?
1: Sì, assolutamente.
0: Se da scrittore poi e mental coach sei costretto a scendere in basso fino alla categoria giornalistica. No, però scherzi a parte, no? Ecco, perché ci ha evidentemente colpito positivamente questo rapporto di collaborazione con Yemen Crippa, che tra l'altro ha vinto la maratona di Parigi. Esatto, e che in pratica ha portato, no, questo binario che viaggia con le rotaie paralleli, stranamente per chi lo osserva, non dico da lontano, ma superficialmente. Come è nato questo rapporto tra il campione che si mette in discussione su una distanza che è la distanza per eccellenza e Marco Cassardo che appunto nel corso della sua carriera ha anche affrontato e soprattutto esplorato il ruolo di mental coach? Marco.
1: Beh, abbiamo iniziato a collaborare settembre scorso, ottobre, ci ha messo in contatto un signore che ha un negozio di articoli sportivi, di calzature sportive, e niente, praticamente abbiamo iniziato a lavorare insieme, lui mi conosceva perché io è da tanti anni che comunque lavoro nel mental coaching degli atleti professionisti, soprattutto con calciatori, e niente, poi come sempre accade in queste situazioni, e poi l'impatto, no? L'incontro che decide se due persone possono funzionare. Questo vale un po' in tutte le situazioni della vita, dell'amicizia, anche a un rapporto professionale come quello che si sta formando, che si è formato tra me e Yeman. E niente, quindi è nato così e poi si è sviluppato su binari comuni, su binari che lo hanno portato a fare questo grandissimo risultato, perché non dimentichiamo che comunque che se ne dica, non c'è nessun potere taumaturgico in un mental coach. Il merito dell'atleta. Yeman è un ragazzo intelligente, umile, capace di mettersi in discussione. Sono queste le qualità che poi gli hanno permesso di fare quello che ha fatto.
0: Si parla di maratona ed è affascinante questo argomento, perché non è soltanto sportivo, è molto più che sport, e si può ovviamente parlarne da diverse angolazioni, e si può e si deve, credo, anche ascoltare ciò che l'atletica italiana ha saputo dare, no, a questa disciplina, soprattutto la prima volta in cui un atleta azzurro sale fino al gradino più alto del podio olimpico. Siamo a Seul, anno 1988, certo. Gelindo, sì. Bordin, radiocronaca di Riccardo Cucchi.
2: Ultimi 200 metri di questa straordinaria gara di Gelindo Bordin, che sta per conquistare la medaglia d'oro nella maratona. Grandissima impresa dunque di questo azzurro, ripetiamo, tra i protagonisti di questa gara fin dall'inizio. Grandissima tenacia, grandissima convinzione di Gelindo Bordin. Ultimi 100 metri, si volta, ma il keniano Vacchioni è molto lontano, mentre ha ceduto il cipotiano Mestalem, e Bordin è a pochi metri al traguardo. Medaglia d'oro per l'azzurro nella maratona, che taglia il traguardo in questo momento. Si volta ancora e taglia il traguardo, alza le braccia e poi crolla sulla pista, stanchissimo, ma bacia per terra, il bacio alla pista dell'atletica leggera qui dello Stadio Olimpico di Seul.
0: E insomma, mentre ad aprile, momenti importanti, credo, no? Sì, perché mai l'Italia era salita prima di Bordin sul gradino più alto del podio. Fin da picco, allora si insegnava anche il dramma di Dorando Pietri alle Olimpiadi di Londra del 1908, no? I giudici che lo sorressero, spinti da compassione per questo omino che non riusciva barcollando a raggiungere il traguardo, per questo fu squalificato. Ebbene, e la coppa di sterline che la regina gli offrì, tutto questo, no? Che fa parte un po' dell'epica, ovviamente, di quello che sta accanto. Ecco. Esistono due cose. Io parlo, Marco, ovviamente al mental coach in questo momento, no? Sì. Esiste due muri. Uno è caduto grazie a l'altro giorno. Esistono due muri, no? Nella maratona. Uno è il muro, quello cronometrico delle due ore che Sebastian Sawey l'altro giorno ha fatto cadere il nuovo record mondiale di 1 ora 59 e 30. E poi esiste un muro che io, di cui io ho sempre sentito parlare, ma vorrei che tu ci approfondissi proprio con la tua esperienza e professionalità di mental coach, il muro psicologico dei 30 chilometri durante una maratona. Cosa succede lì?
1: Succede, ma questo ve lo posso dire anche da ex maratoneta, nel senso che fino a qualche anno fa comunque per come amatore scarsissimo ho fatto parecchie maratone, ho fatto anche New York, quindi l'ho vissuto sulla mia pelle. Ma succede che c'è un vero e proprio muro fisiologico, nel senso che le scorte di glicogeno finiscono e praticamente dal 30° chilometro in poi si corre di nervi e di mente e di disperazione, di sacrificio, eccetera. Questo per quello che riguarda un comune atleta, un amatore. Quando si va a livelli, si inizia a parlare di grandi campioni, come il caso di Yeman, il discorso non è tanto fisiologico quanto è un discorso mentale, perché ovviamente la fatica arriva anche a loro che corrono i 2,50 e 3 al chilometro. Ma il problema è riuscire a focalizzarsi sulle proprie qualità e sulle proprie capacità anche in quei momenti in cui stai facendo fatica. Perché cosa succede, provando a essere un pochino più attinente a quella che è la professione del mental coach? E succede che dopo il 30° chilometro, oltre alla fatica fisica, arriva anche un dialogo interno molto negativo, che può anche sabotare, no? Un dialogo interno: non ce la faccio più, vanno più forte di me, anche questa volta andrà male. E quindi è una lotta che bisogna instaurare in quel momento tra, diciamo, un terrorista che c'è contro di noi, che tende a sabotarci, e il campione che c'è dentro di noi, che invece seguire, di andare dritti, di passo dopo passo arrivare verso il traguardo. Quindi diciamo che il muro rappresenta un muro fisico ma anche un muro psicologico. Da lì in poi bisogna essere molto bravi a parlarsi e a pensare bene, per essere sintetico.
0: Ecco, e questo è molto importante, precisare appunto il campo, il raggio d'azione, no? Ecco, una domanda forse una curiosità solamente, te la pongo così, personale. Quali sono i primi elementi, con Marco Cassardo ovviamente protagonista, che valuti in chi si affida alle tue capacità? All'atleta, può essere appunto Yeman, possono essere calciatori o altri o praticanti di altre discipline, tennisti, eccetera. Ecco, chi si affida alle tue capacità? Tu cosa osservi? Cioè, ti chiedi il perché? I motivi, oppure sono aspetti secondari? Cioè, te le fai la domanda perché proprio tu rappresenti un punto di riferimento, magari nuovo, magari anche rivoluzionario, che possa veramente cambiare le vite di queste persone da un punto di vista sportivo e non solo.
1: Certo, beh, altro che secondario, un aspetto fondamentale è la domanda che mi formuli, ed è assolutamente uno degli aspetti imprescindibili del primo contatto, sin dal contatto telefonico. Innanzitutto, un atleta che è così umile, così consapevole di mettersi in discussione, è già un atleta con una marcia in più, è un atleta che non crede di essere onnipotente ed è una persona che sa che ha che capisce che ha bisogno di un aiuto per ottenere migliori performance, per agire sull'area del miglioramento e per limare quelli che sono le proprie aree di debolezza. Quindi parte già un ragazzo che si propone e che chiede aiuto, è già un ragazzo che ha una marcia in più dal punto di vista sportivo. Poi, per quello che riguarda più le qualità intrinseche per trarre beneficio dal mental coaching, sono l'intelligenza, la capacità di ascoltare ecco, posso dire una cosa: la spinta al miglioramento continuo che uno deve avere proprio dentro, è quello che gli orientali chiamano il Kaizen, no? E che noi abbiamo nel meraviglioso Sinner, il più grande esempio vivente di miglioramento continuo. Lui è il numero uno al mondo, ma se vince una partita servendo male, poi chiama il coach e va due ore in un altro campo a fare i servizi. E questo è quello che differenzia un atleta normale da un atleta che ha le carte in regola per diventare un campione. E quando io sento un atleta che è molto spinto da questa motivazione intrinseca del miglioramento, del voler fare meglio, del voler diventare la migliore versione di se stesso, ecco, lì ci siamo. Ecco, ancora una cosa, è molto importante la distinzione tra motivazione intrinseca e la motivazione estrinseca. La motivazione intrinseca è proprio la volontà di provare godimento nel migliorare e di ottenere i risultati. La motivazione estrinseca possono essere i soldi, la visibilità, i media, le donne, eccetera. Ecco, quella non funziona, quella ha respiro corto. E quindi gli atleti che traggono i maggiori benefici sono gli atleti che hanno una forte motivazione intrinseca.
0: Non posso non farti una domanda sul Torino, no? Perché anzitutto eravamo immortali, credo che rappresenti un punto di riferimento. È passato qualche anno, mi pare 2 o 3, no? Da quando...
1: Eravamo immortali è il romanzo con cui ho vinto il Supermondello, ecco. È ambientato a Torino, il Toro c'entra relativamente.
0: Esatto, però chiaramente per citare forse quella che è diventata l'opera più famosa, no? Ecco, sì. Per ciò che riguarda invece... l'asticella, no? Collettiva che il Toro dovrebbe alzare, perché io ho avuto da radiocronista questa impressione, che probabilmente è sbagliata negli ultimi anni, Allora il Torino navigava sempre con un andamento simile a quello della Fiorentina e del Bologna negli ultimi anni, no? Quindi centro-bassa classifica, questo era il target, ok? Prima la Fiorentina e poi il Bologna hanno fatto un salto in avanti, no? Giungendo comunque la Fiorentina anche a disputare, pur non vincendo trofei, due finalissime di Conference League. E il Bologna ad alzare comunque una Coppa Italia, a essere presente anche in Champions League. Ecco, cosa manca secondo te al Torino per, non dico... arrivare in Europa, non dico lottare con, però essere competitivo con squadre che fino a qualche anno fa praticamente erano fianco a fianco, gomito a gomito, di come vuoi.
1: Sì, senza citare l'Atalanta, che è una società.
0: Ecco, no, questa vedi che non l'ho neanche.
1: È diventata addirittura una grande.
0: Ecco, lì parliamo.
1: Manca, mi dispiace dirlo, perché però non posso che accodarmi a quello che stiamo dicendo tutti noi tifosi granata da tempo. Manca la società, manca una visione, manca un progetto. Cairo da 21 anni che si barcamena, non è riuscito assolutamente a combinare nulla sul piano delle prospettive, dei significati dell'essere granata. Il Torino attualmente è un motel con porte girevoli, con giocatori che vanno, vengono, e una società che è esclusivamente alla ricerca di plusvalenze da far tornare ogni anno. Quindi la motivazione purtroppo è sinteticamente questa.
0: Senti che bella domanda ci arriva da un nostro radioascoltatore dal Lussemburgo, Petros, dice: e invece quando è l'allenatore, il mental coach, ma perché non usate un'espressione italiana, aperta e chiusa parentesi, l'allenatore mentale, come no, si può dire anche così, ma il contenuto non cambia. Ecco, ma se dovesse essere proprio l'allenatore mentale, il mental coach, a dover chiedere aiuto a qualcuno, a chi andrebbe indirizzato questa richiesta?
1: Un mental coach che ha bisogno di aiuto?
0: Sì, questo ci chiede Petros.
1: Beh, una bellissima domanda, ma io credo che un mental coach da questo punto di vista non è un atleta che ha bisogno di un apporto legato alla psicologia sportiva, legato alla performance. Quindi un mental coach è come un avvocato, come un giornalista, come un medico, e non potrebbe fare altro che farsi aiutare in una psicoterapia da uno psicologo, da uno psicoterapeuta, e fare un lavoro su se stesso.
0: Ecco, insomma, la risposta è stata chiara. Grazie Marco Cassardo, e auguriamoci di risentirci per i successi di Yeman, ma anche per approfondire altre tematiche riguardo appunto questa disciplina che per molti è complessa, ma che invece con le tue parole ci hai aiutato a conoscere meglio. È stato con noi Marco Cassardo, buona serata.
1: Buona serata.

0: Notturni.
1: Direttamente da Sanremo alle 22 e 27 minuti primi, Malika Ayane con Animali Notturni. Per ciò che concerne invece la sfida valida come semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico di Madrid, il cronometro dice che siamo arrivati al minuto numero 70, 7-0. Il punteggio non è variato rispetto all'ultimo aggiornamento, l'Arsenal sempre in vantaggio per 1-0 a decidere fino al momento la rete di Saka arrivata su un tapin vincente dopo una corta respinta del portiere della formazione biancorossa spagnola e di sinistro, quasi in scivolata, Saka ha spedito alle sue spalle 1-0 per l'Arsenal. Mancano 20 minuti più recupero al termine di questa sfida. Per la pallanuoto il 7 rosa è stato nettamente sconfitto dall'Olanda, 12-2 il finale nella seconda partita del girone che assegna i piazzamenti dal primo al quarto posto della prima divisione, a divisione 1 della Coppa del Mondo che si sta svolgendo in Olanda a Rotterdam. Ancora musica e poi giriamo pagina, parleremo di tennis.

0: Parliamo di tennis e lo facciamo con un grande esperto e con un amico, mi permetto di considerarlo tale, di Radio 1, è Massimo Sartori. Buonasera Massimo.
1: Buonasera a tutti, buonasera a voi.
0: Fra gli scopritori di Sine, non diciamo lo, un, la, perché sennò ormai, come dire, la miniera d'oro attira ovviamente, però Massimo Sartori è stato quello che già allora ci aveva visto lungo. E quando l'hai avuto ragazzino, no Massimo?
1: Sì.
0: Secondo te, veramente, spassionatamente, tu credevi che potesse arrivare a questi livelli, cioè numero uno al mondo?
1: Allora, da piccolo era sicuramente forte, però travedere che fosse un giocatore così speciale con queste caratteristiche.
0: Sai perché te lo chiedo? No? Ora noi leggiamo con curiosità, per esempio, la storia di Andrea Chimi Antonelli, no? Messo giovanissimo sotto contratto alla Mercedes, con Wolf, no? Il boss, il patron di quella scuderia, che quasi in maniera, come posso dire, autonoma e senza come dire, tener conto dei rischi, puntò su di lui. Ecco, nel tennista si vede già a una certa età, tenuto conto che il fisico deve formarsi e così via, le stigmate del campione.
1: Sì, cioè una parte sì e una parte, diciamo, la vedi col tempo, perché la parte che vedi meglio di tutte è quella che riguarda la parte tecnica, quindi vedi, diciamo, delle basi tecniche su come lui si muove o gioca che ti fanno capire che c'è qualcosa di importante. Poi quella parte invece mentale, quindi la partita, l'ansia, quelle parti lì le vedi strada facendo quando lui fa le partite, però un ragazzo piccolo come Jannik sicuramente si vedeva che aveva queste qualità e dovevano essere coltivate, come avete detto voi adesso, per la Formula 1. E quello che è stato fatto è stato coltivare, portare avanti e mettere dentro sempre più diciamo pezzettini, dove lui, quando arrivava alla sua, diciamo, top fisico, top tecnico e top mentale, avesse la possibilità di esprimere un tennis così di alto livello. E la testa era già così, e quello che doveva salire era la parte fisica, che nel tennis serve veramente tanto, e la parte tecnica per gestire poi quelle situazioni che sono più difficili per i giocatori nei momenti più difficili. Però sì, se devo dirti, secondo me è molto simile, cioè sicuramente una parte che va investita prima, perché dopo è più difficile, quindi ora o investi nell'età giovanile, se no alla fine non riesci ad avere un campione dell'entità di Jannik, perché poi Jannik è arrivato che quando era pronto era tutto pronto per dargli la possibilità di fare il miglior tennis possibile.
0: Ecco, la correzione dell'errore, no? Il campione, diciamo, come la prende nel momento in cui sceglie te o un altro professionista che dice: guarda, secondo me l'approccio con non lo so, lo spin piuttosto che con un altro colpo è sbagliato per questo quel motivo. Sì. Cioè, se tu correggi un ragazzo di 16 anni, ovviamente rispetto, che comunque giovane promessa, ma che deve ovviamente arrivare, rispetto a uno che arriva e si affida a te, che ne ha 24, qual è la differenza? E in entrambi i casi non si chiama Sinner. Lì devi lavorare molto più sulla testa o sulla tecnica proprio?
1: E lì allora diventa sono due progetti che totalmente diversi. Uno, devi smontare dei meccanismi già molto fissi dentro, e sull'altro invece devi creare come si dice, l'illusione di poter andare avanti nel lavoro e di creare sempre cose nuove. In un giocatore più vecchio devi cercare di smontare una situazione di movimento, magari di giocata che lui fa però che non porta al successo. Se invece è un colpo, quindi tu devi modificare il colpo e quindi devi dargli tante ripetute dello stesso colpo fatto in un'altra maniera. Ma di base lo devi convincere, e la convinzione viene solo se tu gli fai vedere che quella cosa è veramente sbagliata o veramente deve cambiarla, mentre nella parte giovanile, se ti seguono E quello che succede quando vedono che hai qualità come allenatore, che gli spieghi delle cose che all'inizio gli altri o lui non sapeva o gli altri non gli avevano ancora spiegato, insegnato. Allora, quando cominciano a venirti dietro, tu devi solo mettere i tasselli giusti e non devi cambiarli. E quindi è molto più facile se tu li prendi da, da ragazzini. Arrivare a un livello più alto.
0: E in effetti, insomma, quasi tutti gli sport da questo punto di vista danno la medesima risposta, no? Fino a pochi giorni fa, tra l'altro, e qui ritorniamo a Jannik Sinner, l'Alto Atesino aveva vinto un solo torneo sulla terra battuta, no? Poi sì, è arrivato Monte Carlo e subito dopo è arrivato Madrid. Ecco, in questo caso, tenuto conto che dà un'impressione comunque con la testa già di esserci e di avere l'approccio giusto senza che altri battano per lui tasti evidentemente sui quali arriva prima del resto della compagnia, è scattato qualcosa? E nel caso, cosa è scattato per essere non solo competitivo ma anche primo attore su una superficie che appunto aveva portato fino al momento soltanto un torneo, un 250 credo ad Umago, no? E parliamo del 2022 se non erro, quindi sì, di 4 anni fa.
1: Sì, è vero, però è anche, bisogna dare atto che Jannik l'anno scorso ha sicuramente giocato una stagione sulla terra, non dico buona, ma per i tempi che ha avuto dopo, diciamo, lo stop che aveva subito all'inizio dell'anno, comunque lui ti ha giocato Parigi e aveva già fatto finale e aveva avuto 3 match point per vincere quella partita. E Jannik è cresciuto sulla terra però, cioè ha giocato magari quando era piccolo in montagna, giocava magari più indoor perché le condizioni, ma quando è venuto a Bordighera i primi anni ha giocato quasi solo sulla terra, quindi non è uno che non conosce la terra. L'altra cosa che c'è da dire è che in questo momento Jannik è cresciuto così tanto e non si avvicina a nessuno, perché se noi guardiamo la finale di Madrid è stata proprio a senso unico e parliamo della finale con uno dei giocatori più forti del mondo, quindi anche quella parte lì adesso lo mette magari più sereno a giocare partite perché sa che ci sono anche pochi avversari che lo possono tenere così forte. Se ci fosse Alcaraz, sa che sulla terra è sicuramente un giocatore che esprime il tennis, uno il tennis migliore, quindi magari è più difficile vincere una partita, ma penso che ormai anche con Alcaraz sia una partita che la vince chi quel giorno lì ha meno paure o ha meno ansia di giocare quella partita lì, perché dopo gli ultimi risultati ha dimostrato che, secondo me, quello più importante è stato Monte Carlo, quando ha deciso di giocare anche Monte Carlo e partire e far tutta la stagione sulla terra, e sta dimostrando di essere veramente competitivo e forte.
0: Può ancora migliorare secondo te Massimo Sartori, e dove eventualmente Jannik Sinner, da tutti i punti di vista che ritieni di prendere in considerazione?
1: Beh, se mette ancora più sicurezza tipo la smorzata è diventato già un colpo dove lui si muove molto di più a farlo, va a rete con più sicurezza, comincia a mettere qualche attacco in più, quindi per i giocatori, quando gioca con i giocatori forti e mette sempre più imprevedibilità alla situazione, al punto, secondo me sarà veramente difficile batterlo in futuro. Cioè se lo batti è perché lui gioca un po' sottotono, ma se gioca sempre a questo livello qua, anche perché così lui è uno di quelli che arriva sempre fresco all'appuntamento. E in questo momento sta giocando tante partite, si allena giocando le partite perché ha tempi giusti, diciamo, vince, quindi gli dà molto più chance di essere sempre in forma confronto agli altri.
0: Sì, la salita, insomma, spagnolo, che tra l'altro ha affrontato e sconfitto qualche giorno fa, Rafael Hodar, una speranza o qualcosa in più?
1: Gioca un buonissimo tennis e secondo me per battere uno come Jannik devi battere fortissimo adesso, devi essere uno che gioca veramente bene la prima di servizio, perché sennò è talmente difficile non stare sotto pressione con Jannik. Allora avere un servizio forte che ti fa far punti ti permette di vivere un po' meglio la partita, e questo ragazzo mi sembrava che avesse tutte queste caratteristiche. Poi l'unica cosa che si vedeva è che nel momento di tensione nella partita con lui non è che giocava a caso, però giocava molto di fretta, mentre nelle altre partite che è sempre stato sopra giocava un tennis sicuramente spettacolare e molto veloce e molto forte, quindi dovremmo dargli un po' di tempo, tipo un anno o due, che si mette che ha più esperienza e se rimane con questo tennis sarà sicuramente uno di quelli competitivi, come potrà essere Fonseca in futuro, che potrà essere un altro giocatore che potranno dare filo da torcere sia a Gianni che a Alcaraz. Speriamo che arrivino, perché se no

0: difficile anche guardare perché ormai
1: È
0: è
1: un
0: tutto a senso
1: duopolio, è
0: unico.
1: un duopolio, sì. E fra l'altro adesso senza Alcaraz, appunto, si parla di monopolio e noi italiani saremmo contenti, insomma, perlomeno tenuto conto che sono giusto 50 anni, no, che un italiano non primeggia al Foro Italico. Ebbè, è vero
0: Assolutamente
1: anche
0: sì.
1: che abbiamo ricordato la finale di Parigi, è vero anche che il primo torneo l'anno scorso, dopo il rientro dallo stop, è stato a Roma e anche lì è arrivato, si è spinto Jannik fino all'atto conclusivo. Ecco, da questo punto di vista, Massimo, nel corso della tua esperienza, no, c'è stato un giocatore, non dico che hai sottovalutato, ma che una volta visto giocare lo avevi classificato con una sorta di range massimo possibile, arriverà nei primi 100 piuttosto che a livello più basso e ti ha piacevolmente sorpreso, invece uno di quelli che secondo te avrebbe potuto fare molto di più e che per una serie di motivi non è riuscito ad affermarsi. È esistito, per meglio dire, un incontro in questo duplice senso nel corso della tua carriera, oppure sono casi di letteratura magari di cui hai sentito solo parlare da colleghi, amici, intenditori, esperti e quant'altro?
0: No, allora, ce n'è uno che, siccome ho avuto la fortuna di allenarlo anche a Bordighera, che è Bublik, che quando è stato a Bordighera quando aveva 18 anni, era difficilissimo allenarlo e aveva una qualità alta, però vedevi che faceva fatica. Se torno indietro, pensare a quei tempi lì e vederlo giocare adesso, ti direi che forse lì abbiamo sbagliato un po' la valutazione perché poi alla fine lui sta diventando un giocatore veramente forte che è tra top 10, insomma, lì vicino, sempre a un tennis
1: Ecco, ma
0: veramente
1: forte, ti
0: forte.
1: chiedo scusa l'interruzione Massimo, forte applicando quelle che sono le sue credenze e le sue convinzioni relative al tennis, o è diventato forte perché ha cambiato qualcosa nel suo percorso? È difficile da gestire comunque uno come Bublik, non siamo ai livelli di Kyrgios però.
0: Sì. Beh, diciamo che all'inizio era difficile da gestire perché lui voleva giocare un tennis che era più bello che buono, cioè di poter portare rendimento. Quindi da giovane voleva giocare forte, correndo poco, cercando poco la palla, così. Poi negli anni sicuramente ha trovato un po' più di pace in questa cosa, ma negli ultimi anni gioca proprio bene. Cioè gioca un tennis buono, poi su una superficie veloce, ok, serve bene tutto quanto, però esprime un tennis di livello alto e ha dimostrato di battere giocatori forti, forti, forti, forti, no? Quindi nell'arco della sua esperienza sicuramente ha trovato la strada sua o ha trovato la sua dimensione e ha trovato un tennis veramente, veramente buono. Quindi su di lui, secondo me, cioè, io che l'ho conosciuto da bambino. Io ho avuto anche la possibilità di stare insieme a un giocatore australiano molto piccolo che giocava veramente bene, che alla fine è diventato da under 12 vedevi che era buono e poi è diventato buono perché è riuscito a vincere un Master 1000, quindi vuol dire che sono giocatori che vedi da piccoli che sono buoni. Invece un ragazzo che avrei voluto che diventasse ancora più forte a tennis, ma forse io ero troppo giovane lì, ero ancora non avevo grandi esperienze, è stato invece l'allenatore di Sinner, quindi Simone Vagnozzi, perché lui a tennis giocava veramente bene, poi aveva caratteristiche particolari, però era molto forte, mi sarebbe piaciuto che fosse, che di aver, poterlo aiutare per diventare molto più forte, ma probabilmente lì ero ancora troppo giovane, non avevo tutte le idee giuste anche su giocatori magari di stile diverso, per aiutarli ad arrivare a fare una carriera grande.
1: Quanto conta l'allenatore adesso? Lo staff, allargo il discorso, investire su se stessi. Lo deve fare, perché a volte è anche difficile poterlo fare, non chi gioca nei primi 10 posti, ma chi gravita attorno al 100.
0: Oggi, allora, intanto l'allenatore è diventato un pregio averlo a una certa classifica, perché comunque è vero che si guadagnano tanti soldi nel tennis, ma più indietro vai in classifica più è difficile tenere in quadro le spese, diciamo, o il budget per fare tutte le cose che sono da fare. Se sei piccolo magari hai qualche aiuto in più, però se sei un po' più grande fai un po' più fatica. E penso che le cose migliori sono adesso i giocatori forti hanno una guida che è quello che gli guida per non fare errori, che è diverso da gestire il dritto al rovescio. Cioè proprio gli insegnano, gli mettono ordine in tutto quello, in tutte le cose che devono fare durante l'anno, e nei momenti duri sanno cosa fare, nei momenti magari che le cose non vanno benissimo si cerca di aiutarli facendogli lavorare. E l'investimento di un allenatore deve partire prima, però, cioè se un allenatore vuole diventare buono deve essere un buon maestro, deve capire molto di più qual è l'insegnamento, la qualità, quali sono le cose che deve sapere un ragazzo, diciamo tecnicamente, fisicamente o tatticamente, però quelle devi insegni prima. Poi se sai tutte quelle cose, per diventare un buon allenatore devi essere uno empatico e devi avere la capacità di ascoltare tanto chi hai davanti, perché ascoltando tanto capisci con chi hai a che fare, e quindi devi mettere in piedi un progetto che vale solo per quella persona, perché ecco, in quel modo, in quel sistema lì, che non vale per tutti. Quindi quello, l'allenatore diventa, diciamo, una cosa un po' diversa poi che un maestro di tennis.
1: Massimo, è sempre un piacere chiacchierare di tennis con un grande esperto e con una persona che ha davvero le idee chiare. Qui non vogliamo insegnare niente a nessuno, però no. ci piace che un personaggio che conta molto e che di tennis ne sa come Massimo Sartori racconti le sue esperienze, perché magari possono essere utili anche solo a livello di curiosità, perché no, ai nostri tanti radioascoltatori. È stato con noi Massimo Sartori, grazie e buona serata. E come sempre un piacere averti su Radio 1.
0: Grazie a voi, buona serata a tutti.

22:51 con la musica di Sia. Per ciò che riguarda il tennis diamo anche qualche risultato purtroppo negativo per ciò che riguarda l'esordio delle azzurre sulla terra battuta del Foro Italico. Gli internazionali che non sono andati bene né per la Trevisan, battuta dalla australiana Gibson per 2-7-1, la Gibson vittoriosa per 6-4, 0-6, 6-3. Fuori la Ruggeri che ha perso dopo aver vinto il primo set 6-4, la seconda e la terza partita per 6-2. Fuori anche Lucia Bronzetti che aveva vinto il secondo set, il punteggio finale a favore della Kessler 6-3, 5-7, 6-4. Per ciò che concerne invece la sfida calcistica tra Arsenal e Atletico Madrid, valida per l'accesso alla finalissima di Champions League, minuti concitati con l'arbitro costretto a tirar fuori sempre e comunque il cartellino giallo. Arsenal 1, Atletico Madrid 0, si gioca il quinto minuto di recupero, sono probabilmente i secondi conclusivi. Vi daremo nel corso di Zona Cesarini il risultato finale e magari ci arriviamo in musica.

0: 22:56 insieme a Mannarino, da 25 anni in attività, un cantante che sicuramente si riallaccia a musiche e sonorità di una tradizione tipica del cantautorato italiano, Mannarino con Per un po' d'amore. Per ciò che riguarda invece il risultato finale, l'Arsenal è la prima finalista della Champions League, ha battuto per 1-0 l'Atletico Madrid, lo ha fatto grazie al gol realizzato al minuto numero 44 da Saka all'andata. Al Wanda Metropolitano di Madrid era finita sul risultato di 1-1. Con questo successo l'Arsenal aspetta adesso l'incontro di domani tra Bayern Monaco e PSG, la sfida tra i tedeschi e i parigini, per conoscere appunto il nome della sfidante nell'atto conclusivo della Champions League. Ricordo che all'andata 9-5-4 a favore del PSG, che conduceva a un certo punto anche per 5-2. Festeggiano i supporters inglesi, ancora in campo i giocatori dell'Arsenal, tutti ad abbracciare l'autore del punto decisivo, proprio Saka, che in scivolata di sinistro ha approfittato di una corta respinta del portiere ospite per batterlo proprio in conclusione di tempo. Noi arriviamo adesso in musica ai saluti finali per Zona Cesarini, anche oggi ricca di ospiti e ci auguriamo anche di contenuti.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Lizzo, To Be Loved, ci porta ai saluti e ci porta anche alla buona notizia che arriva dal vicino Foro Italico, per noi che trasmettiamo da Saxa Rubra. Pellegrino, Basiletti e Urgesi entrano nel Main Draw grazie ad Ombretta Conti in regia, grazie ad Antonio Toni Tisi, grazie per la parte tecnica a Sergio Ciani, da Giovanni Scaramuzzino un grazie estensibile a tutti voi. Adesso l'informazione Zona Cesarini torna domani, grazie ancora.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. A pochi giorni dalla visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, Trump torna ad attaccare Papa Leone. Per il pontefice va bene che Teheran abbia un'arma nucleare, dice il presidente americano.
3: Trump torna ad attaccare il Papa, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, nuove accuse dopo quelle di 3 settimane fa. Per il pontefice, sottolinea il presidente americano, va bene che Teheran abbia un'arma nucleare, ma io non credo sia una cosa buona. Questo nel giorno in cui Washington dà il via libera nello stretto di Hormuz alla missione Project Freedom, definita difensiva e temporanea, ma Teheran accusa gli Stati Uniti di avere così posto fine al cessate il fuoco. Nel frattempo il segretario di Stato Rubio chiarisce che la sua imminente visita in Vaticano, dove tra 2 giorni incontrerà il Papa, era in programma da tempo. Nessuna missione riparatrice, dunque, dopo il primo scontro verbale di aprile tra Trump e il pontefice. Poi Rubio aggiunge: consulteremo l'Italia sul Libano, può essere molto utile. Quindi annuncia che l'operazione Furia Epica, quella che ha scatenato la guerra contro l'Iran, è conclusa. Il presidente Trump lo ha notificato al Congresso, che dopo 60 giorni dall'inizio del conflitto deve approvarne la continuazione. Così facendo, invece, il presidente ha la possibilità di attaccare ancora, dando il via ad una nuova operazione senza l'ok del Congresso. E secondo Axios, Trump potrebbe riprendere la guerra già questa settimana. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E anche Papa Leone ha escluso che la visita del segretario di Stato Marco Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivolti da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il pontefice. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia con la verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. I mercati archiviano le tensioni geopolitiche e avanzano grazie alla flessione del petrolio intorno ai $102 al barile. Wall Street chiude in rialzo allo 0,7%, performance migliori per le piazze europee. DAX di Francoforte sale dell'1,55%, mentre FTSE MIB guida con un più 2,3%, sostenuto dalle trimestrali del comparto bancario. In controtendenza, FTSE 100 di Londra in calo dell'1,6%. La cronaca è il delitto di Garlasco. Sentite come testimoni le sorelle K, cugine della vittima, Chiara Poggi, domani a Pavia. L'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per il delitto nella nuova inchiesta.
4: Nell'interrogatorio a Pavia, Andrea Sempio, indagato dalla procura per omicidio volontario aggravato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lui vorrebbe parlare, ma la difesa ha scelto la linea del silenzio, spiegano i suoi avvocati, vista la convocazione al buio con gli atti ancora secretati. Sono state invece sentite a Milano le gemelle K come testimoni senza avvocato. Per i magistrati, a uccidere Chiara Poggi è stato Andrea Sempio, allora 19enne, per un rifiuto dopo un approccio sessuale. Liborio Catagliotti, legale di Sempio, denuncia al tentativo di trasformare il proprio assistito in un mostro.
5: Che abbiamo conferito incarico a una psicologa affinché tratteggi la personalità di Andrea Sempio.
4: Fra le ipotesi della procura, quella che Sempio abbia visto nel luglio 2007 sul computer di Chiara un video intimo fra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Anche su questo potrebbe essere sentito l'amico di Sempio, Marco Poggi, fratello della vittima, che sarà ascoltato come testimone per la terza volta in un anno nel nuovo filone di indagini.
6: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Ora è Molise per l'inchiesta sulla morte di madre e figlia in provincia di Campobasso per avvelenamento da ricina.
7: L'avvelenamento è avvenuto con ogni probabilità la sera del 23 dicembre e chi ha usato la ricina potrebbe essersela procurata ricavando dai semi del ricino una polvere in sapore e in odore, poi introdotta nei cibi, cozze insaccati e una giardiniera e forse nelle bevande consumate in casa di vita. Questa è la pista allo stato più accreditata in base alle indagini condotte dalla procura di Larino, che procede per duplice omicidio premeditato.
8: Gli inquirenti alla ricerca di un movente si stanno concentrando sulle testimonianze e alcune incontradizioni raccolte fin qui per poi incrociarle con i dati ricavati dal telefono di Alice e dai dispositivi sequestrati ieri.
7: 2 cellulari delle vittime, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia, quelli dotati di SIM, più altri 3 smartphone in disuso, un tablet, un PC e soprattutto 2 router wifi che potrebbero aiutare a chiarire chi nei giorni di Natale è entrato da Di Vita. Da Pietra Catella, Domenico Lusi per il GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea al mix delle 23, prossimo GR a mezzanotte.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Questa sera al Mix delle 23, nel giorno del suo funerale, noi ricordiamo Alex Zanardi con un faccia a faccia dal quale emergono tutta la potenza, la forza del suo carattere, che è stato ed è e resterà sempre un esempio per tutti. Prima pilota di Formula 1, poi dopo l'incidente nel quale ha perso le gambe, rilancia e vince 6 medaglie ai Giochi Paralimpici. Diventa un Iron Man, che significa saper affrontare una gara di 4 km a nuoto, 180 km in bicicletta e 42 di corsa. Insomma, un mito per sempre.
9: Ha detto: la fatica restituisce sempre qualcosa, mentre lo sforzo di un attimo invece non porta nulla. Cosa vuol dire?
10: Perché quando una persona ha grandi sogni è convinta che dalla sera alla mattina questi sogni possano essere realizzati. Può anche accadere, ma molto, molto raramente, esatto.
9: Ma vuol dire che lungo la strada della corsa, la gara, la fatica, devono in qualche modo regalare un piacere, se no che cos'è?
10: Non c'è dubbio.
9: E perché se no? Se
10: perché
9: non è così, sennò, che cos'è?
10: Perché sennò saresti perdente nei confronti di chi lo fa in quel modo, perché per te alzarti il mattino e metterti al lavoro è un qualcosa che pesa, mentre quella persona è già là perché non vedeva l'ora di iniziare.
9: Perché gli fa piacere. Beh, uno guarda lei e dice, in fondo l'uomo può avere tutto e fare tutto. Ti rende conto?
10: Io ne sono abbastanza convinto, dopodiché è logico che esistono delle predisposizioni che ognuno di noi ha per determinate cose che lungo il cammino si svelano. Però il pronti via credo che ognuno di noi ha talento a sufficienza per riuscire in un sacco di cose
9: diverse. Mia figlia per esempio mi dice sempre nei momenti difficili della vita, mi dice: papà, non ti preoccupare che la vita ha più fantasia di noi. Uno guarda lei e dice: beh, mi sembra proprio vero.
10: Oddio, che io possa essere chiamato in causa per spiegare un concetto bellissimo, complimenti alla ragazza, anzi me la rivenderò questa. Ma è verissimo, dopodiché chi io sia riuscito a far questo, chi io sia riuscito ad assecondare la curiosità della vita,
9: Ma vincere l'Olimpiadi a 50 anni, però ha qualcosa di alto e di misterioso, no? In qualche modo.
10: Prima di tutto era tecnicamente possibile e non l'avessi creduto fattibile non ci avrei nemmeno provato. Dopodiché è logico che essere molto orgoglioso del risultato conseguito passa anche attraverso tutte le difficoltà che ho superato.
9: Ma il mistero è quello di tirar fuori da se stesso in ogni condizione data tutto il possibile, quello è il segreto.
10: Credo che il mistero sia sapere che ognuno di noi ha dei punti di forza, delle debolezze, che sono anche in qualche modo legati alla nostra età. Io 20 anni credevo di poter battere chiunque sul terreno della forza e della resistenza e forse avevo gli strumenti migliori per fare quella cosa lì, ma però non mi riusciva. Oggi che sono conscio che non posso battere i miei avversari sul terreno della forza, della resistenza, ma nell'ambito della completezza, nel prepararmi bene, avendo cura,
9: la preparazione,
10: esatto,
9: la cura
10: di ogni dettaglio.
9: È diventato maniacale lei.
10: Insomma, per le cose che mi interessano, sì, e poi alla fine, insomma, col senno del poi li ho pure fregati, no?
9: Mi sembra proprio di sì. Ma in fondo la fatica in questa sua seconda vita è la compagna principale, la linfa vitale.
10: La fatica, a parte che è anche un segno evidente del fatto che siamo vivi, ogni qualvolta senti una gocciolina di sudore che ti solca la fronte, è una cosa bellissima.
9: Ma cioè fatica e piacere si integrano.
10: Assolutamente, dopodiché la fatica diventa veramente tale se è uno sforzo messo a servizio di un qualche cosa che non ami,
9: ma
10: non ti appassiona.
9: Ma il talento da solo è sufficiente o non basta?
10: Il talento è importante, però il talento è un qualche cosa che puoi scoprire soltanto lungo il cammino.
9: Ma quanti sportivi ha incontrato nella sua vita, conosciuto di talento, che però non ce l'hanno fatta perché non amavano la fatica, cioè non hanno trovato quel piacere nella fatica?
10: È molto difficile dirlo, perché se non ce l'hanno fatta è difficile anche riconoscerli.
9: No, ma ne avrà conosciuti.
10: Come fai a dire? Io posso soltanto dire, visto che sono stato chiamato in causa anche come conduttore, anche se non mi sento tale, che ogni qualvolta racconto la storia di un grande sportivo, quello che riconosco è sempre immancabilmente la passione. È il comune denominatore che unisce tutte le storie. Allora scopri quello che è diventato Maradona perché andava a giocare da solo in un campetto, certo, e scavalcava una rete, scopre che Mennea si allenava di nascosto dal suo allenatore, scopre che la Vezzali, detto dalla Granbassi, non detto da Zanardi, è quella che tutte le volte che lei scendeva in pedana gliela trovava e quando lei usciva esausta lei rimaneva.
1: Ma per esempio, tra correre a 400 km all'ora in Formula 1, come le è capitato di fare, e andare a 40 all'ora con l'handbike, che differenza c'è?
10: Uno zero, però no. Poi tecnicamente,
1: a parte lo zero.
10: Tecnicamente, per me che sono sul mezzo non c'è nulla di diverso.
1: Ma il rapporto col tempo e con lo spazio e coi pensieri cambia?
10: No, perché esiste una sorta di decodificatore delle sensazioni che ognuno di noi possiede e che ci interessa magari metterlo a servizio di alcune cose che
1: ma
10: ci
1: voglio
10: capita
1: dire,
10: di
1: pensare
10: fare.
1: Alle stesse cose quando andava a 400 all'ora o 40 all'ora.
10: Paradossalmente avevo più tempo per pensare, avevo la mente più libera a 400 km all'ora di quanto non accada a 40.
1: E perché, come mai?
10: Perché a 40 sono io il motore, faccio una fatica bestiale e mi rimane molto poco per ragionare lucidamente.
1: Senta, lei ha scritto un libro dal titolo "Volevo solo pedalare ma sono inciampato in una seconda vita", un titolo che è un programma di vita ma che è anche una metafora. Ecco, una metafora di cosa esattamente?
10: È una metafora del fatto che se tu ami davvero, vede, nella vita io credo ognuno di noi ha a disposizione una serie di orizzonti verso i quali puntare, dopodiché c'è qualche cosa che è obiettivamente e oggettivamente più luccicante.
1: Certo.
10: Tutti lo possiamo vedere in quel modo, indipendentemente da quello che può essere più o meno nelle nostre corde. Saper riconoscere dove vogliamo andare nella vita
1: è fondamentale,
10: ma è anche difficilissimo, soprattutto nel momento in cui l'imbuto non sta ancora stretto. Ai 20 anni potresti fare qualsiasi cosa. Eppure è più facile essere trascinati dalla massa verso gli orizzonti più luccicanti e non puntare verso quello che invece per te può diventare la passione della tua vita.
1: Ecco, lei dice infatti, a proposito di questo, a far nascere questo in qualche modo l'orizzonte è il modo in cui mi sono svegliato dal coma a Berlino. Perché? Perché lì si è stretto l'imbuto, perché?
10: È perché lì non c'era tanto che
1: c'era
10: mi poteva
1: portare
10: esatto in modo luccicante, eppure essere riuscito a trasformare ciò che mi spettava fare in qualche cosa di appassionante è quello che ha poi acceso tutto quello che è venuto dopo.
1: Ecco.
10: Appunto, oggi, insomma, tutte le cose che io sto facendo sono direttamente connesse alla mia nuova condizione.
1: Non c'è dubbio, ecco. Nell'altro libro lei ha scritto, che l'aveva scritto mi sembra 10-12 anni fa, finiva con una frase profetica che diceva "adesso sotto con il resto". Beh, il resto è arrivato, mi pare che non è male, eh?
10: Per fortuna la dissi io quella cosa in quel periodo lì, perché oggi mi piovono addosso quotidianamente una quantità di, come posso dire, di manifestazioni di stima, di affetto quasi esagerate, no? Io ho paura di questa cosa,
1: certo,
10: in certi momenti. Però io sono logicamente felice di tutto quello che sta accadendo, ma non posso dirmi sorpreso,
1: no,
10: perché io adesso sotto con il resto
1: si rende conto,
10: voleva veramente dire quella roba lì.
1: Quindi
10: voleva dire adesso quel che mi serve, uso gli strumenti che ho per fare.
1: Io adesso è lì che voglio andare, basta, ci arrivo.
10: Intanto mi metto per
1: strada,
10: poi l'orizzonte, quel che trovi non è mai esattamente quel che sognavi.
1: Però se uno ama quello che sta facendo, in genere l'obiettivo lo raggiunge.
10: Sì, assolutamente. Io sono assolutamente convinto. Io da bambino sognavo di guidare una macchina rossa.
1: L'hai guidata?
10: L'ho trovata negli Stati Uniti, non era quella di Enzo Ferrari, ma di
1: Silganassi,
10: gli assomigliava e alla fine mi ha regalato soddisfazione
1: enorme. Ma da quando ha iniziato questa sua seconda vita, qual è stato il momento più difficile? Il momento più difficile?
10: Non so, cioè, se sono qua io credo che ogni momento ha presentato delle difficoltà in qualche modo anche eccezionali, è servito trovare anche delle risposte eccezionali, però non ho mai perso la fiducia, ecco, e quindi sono stati più o meno tutti quanti.
1: Nel libro lei scrive che da ragazzo aveva mille dubbi, mille incertezze. I dubbi e le incertezze di oggi quali sono?
10: Ma paradossalmente legato anche a tutto quello che mi sta accadendo, ogni giorno io sono un punto di riferimento per tante persone, vengo fermato per strada, ecco, semmai mi ricollego anche alla domanda precedente, che cosa racconto mio figlio, come faccio ad ispirarlo, come faccio a dirgli Nicolò ce la puoi fare, quando in realtà io da ragazzino guardavo mio papà che era una persona meravigliosa, che io ammiravo tantissimo e che mi ha insegnato tantissimo, eppure dentro di me in parte dicevo, vabbè, io voglio fare il pilota di Formula 1, dovesse andrà male andrò a fare l'idraulico con papà.
1: Con papà.
10: Mio figlio sto ragionamento qui non lo può fare.
1: No, certo, no.
10: Questo mi, insomma, mi dà da pensare.
1: Ma lei ha detto che spesso i campioni più amati dal pubblico non sono quelli che hanno vinto di più, ma sono quelli che suscitano le emozioni più grandi. Ecco, per lei chi è che le ha suscitato le emozioni più grandi?
10: Io da bambino ho avuto chiaramente dei modelli,
1: certo,
10: tanti di loro erano sportivi, Ayrton Senna da Silva, Alain Prost, piloti, Gilles Villeneuve, il primo tra tutti, che ho ammirato tantissimo. Oggi, siccome riesco e ho questa tendenza a immaginare il percorso che queste persone hanno compiuto per arrivare ad essere quello che sono, non ho bisogno di vedere il fuoco d'artificio più brillante, voglio dire, non ho necessariamente bisogno di guardare il campione del mondo di una categoria molto esposta, ma ad esempio mi commuovo anche guardando le ragazze della ginnastica artistica lanciare una palla e farla atterrare nello stesso centesimo di secondo, perché penso a quanto lavoro c'è dietro
1: quella palla lanciata in quel modo. Ecco, lei dice anche che a un certo punto della sua vita lei ha capito che non si era mai veramente allenato ma solo stancato. Quando è che ha capito qual è la differenza tra allenarsi e stancarsi?
10: Beh, è molto poca filosofica questa formazione tecnica, più che altro. Io facevo il pilota, per essere piloti e riuscire a battere il cronometro, ecco, il tutto passa attraverso concetti diversi, mentre nel paraciclismo
1: è fatica pura.
10: Ogni watt in più che le tue braccia riescono a sviluppare si traduce in
1: prestazione. E quindi ha cominciato a allenarsi quando ha cominciato a fare le bike?
10: Soprattutto ho cominciato a capire come allenarsi.
1: Come?
10: Prima mi affaticavo e basta.
1: È un fanatico dei dettagli, lei. È necessario.
10: Per le cose che contano, sì, riesco ad esserlo. Sì.
1: Ecco, ma quanto si diventa campioni anche a tavola? Lei ha 50 anni, è diventato medaglia d'oro. Ma
10: per essere campione non si può non esserlo anche a tavola,
1: tavola e soprattutto. Mi ha detto sua moglie che lei per 2 anni prima delle Olimpiadi non ha bevuto un goccio di vino, non è stato attento in un modo pazzesco.
10: E neanche di birra, perché poi io dopo l'incidente, siccome mi hanno fatto il pieno con sangue tedesco, sarà quello, non lo so, mi piace moltissimo la birra, sarà quello che la chiama, perché prima la odiavo, però insomma è un sacrificio che ho fatto volentieri.
1: Lei parla del piacere della fatica, il suo amico il dottor Costa, che è il medico dei motociclisti, parla del sentiero del dolore. Che cos'è il sentiero del dolore?
10: Secondo me è una cosa mia, è una cosa molto personale che ancora una volta ti ricorda quanto vivo tu puoi essere. Uscire dal dolore, ma averne vivo il ricordo, ti fa apprezzare molto di più il bello e il piacere di sentirsi bene, di riuscire a fare una cosa e farla
1: al meglio. Senta, ma lei ha sempre corso per vincere?
10: No, assolutamente.
1: No.
10: Un tempo correvo credendo che correndo per vincere questo mi avrebbe consentito di arrivare al risultato. Oggi che il risultato mi interessa ancora, ma lo vedo con un piacevolissimo valore aggiunto, paradossalmente mi riesce più facile accedere al risultato.
1: Ma chi si dopa è un traditore.
10: Sì.
1: Senta, ma lei dice che è un giovane che vuol vincere nello sport per i soldi, per le veline che incontrerà, non ce la farà, può farcela solo per divertirsi. Cosa vuol dire? Sicuro? No?
10: Anche collegandomi a quello che abbiamo appena detto, è facile a 20 anni cadere in questo errore e quindi dobbiamo offrire comprensione. Il doping, ad esempio, è un fenomeno gravissimo, non tanto perché dei ragazzi a 20 anni commettono un errore del genere, ma perché persone che a 50 anni gli sono di fianco e potrebbero consigliarli
1: non li
10: aiutano, certo. Anzi,
1: senta, ma lei l'ha detto prima, figlio di un idraulico, di una casalinga, però correre sui kart come ha fatto lei e poi correre in automobile, in Formula 1, costa caro, come faceva?
10: Papà dice che mantenere il go-kart era come ingrassare un maiale a Savoiardi, che costava un sacco di soldi. Sì.
1: Quindi li metteva tutti lì i soldi.
10: Costa tanto, però insomma un giorno papà tornò tardi dal lavoro, mi trovò in garage e mi trovò addormentato dentro il go-kart. E in un raro momento di lucidità, perché io ho 17 anni, insomma come tutti gli adolescenti, credevo che quello che lui stava facendo per me fosse la cosa più normale del mondo, mi ritrovai a ringraziarlo e lui mi disse, guarda, io ti ho trovato addormentato nel go-kart. Secondo me questo è il termometro della tua passione.
11: Hai investito bene i soldi.
10: E finché tu hai questa passione qui, io quel che posso lo faccio.
1: E questo le hai insegnato, proprio la tenacia nel perseguire l'obiettivo.
10: Ma papà era una persona con simpatia esagerata e quindi la sua saggezza veniva coperta da questa sua simpatia, ma certe sue frasi riecheggiano nella mia testa ancora oggi. Lui mi diceva sempre di girare la testa e guardare gli altri, perché si può imparare da tutti. Poi mi diceva...
1: Beh, era un artigiano, quindi si ruba con gli occhi proprio.
10: Ricordati che chi copia piglia 5, ma è un buon punto di partenza, è verissimo.
1: È molto giusto. Senta, quindi non c'era però suo padre quando lei ha avuto l'incidente?
10: No.
1: Non c'era più. Lei ha detto, quando ho visto il film Nato il 4 luglio, con Tom Cruise sulla carrozzella, ho detto, se succedesse a me, mi ammazzerei. Però, è qua, per fortuna non l'ha fatto. Perché?
10: Beh, quella era un'immagine molto forte, sì. Mi ha portato a riflettere quasi in automatico su come avrei reagito. Poi è accaduto davvero, per cui ci ho pensato davvero.
1: Ci ha pensato bene.
10: Prima non ci avevo pensato tanto.
1: Senta,
10: bene.
1: Senta, il dottor Costa, come angelo custode, è stato importante nel suo recupero?
10: Fondamentale.
1: Perché? Cosa le ha detto, fatto che lei non sapeva o non aveva?
10: Beh, uno, perché è un uomo che da un punto di vista scientifico ha una preparazione quasi unica, direi. Secondo, perché è un caro amico. Terzo, perché è stato il mio direttore tecnico, ha saputo ordinare le cose, stilare la lista di priorità che mi ha guidato.
1: E l'hanno portata
10: verso...
1: Ma lei ci crede in Dio o in qualcosa del genere?
10: Sì.
1: Sì? E che cosa significa per lei oggi avere fede?
10: Non rompergli le scatole, perché ha tanti problemi più gravi che io non posso risolvere con una chiave a brugola da 4
1: mm. Ma l'ha sentita qualche volta la sua mano presente nella sua vita?
10: Sì, in una situazione, ricordo che mi arrabbiai anche, lo guardai in su e... Tutto a caso mio figlio si mise buono, perché pianto di un bambino nel cuore della notte è una cosa devastante, insomma.
1: Cioè lei era da solo col bambino,
10: sì,
1: che piangeva?
10: Sì, io ero messo come ero messo, era appena successo quel che era successo, mia moglie l'indomani l'avrebbero operata di ernia al disco, perché vai a toccare dei fili, insomma, se sbagli qualcosa. Una situazione complessivamente abbastanza difficile.
1: E lui ha detto no, questo
10: E lì ho
1: no,
10: detto, boh, hai rotto le scatole, e mio figlio si è messo buono, sarà stato
1: intervenuto.
10: Quello che gli avevo dato mezz'ora prima, che ha fatto effetto, insomma.
1: Senta, lei ha detto che fare sport aiuterebbe meglio la politica, aiuterebbe a far meglio la politica, perché?
10: Beh, qui mi deve consentire di essere un minimo più articolato. Allora, io credo che lo sport può essere ispirazione.
1: Sì.
10: Solo che quando noi vediamo un grande campione, un essere perfetto, fare una determinata prestazione, lo sentiamo distante da noi. Certo. Ci sembra che lui abbia molto di più di quanto non ne abbiamo.
1: Invece non è vero.
10: Per esempio, lo sport legato alle persone disabili, invece si fa vedere persone che hanno molto meno di noi, eppure sono riusciti a fare delle cose meravigliose. E allora quasi in automatico ci dà uno scrollone da un punto di vista emotivo, perché ci rendiamo conto che anche noi abbiamo gli strumenti per fare delle cose.
1: E quindi la politica?
10: E quindi noi viviamo in un momento in cui abbiamo dannatamente bisogno di ispirazione. Ecco, lo sport può essere questo, ancora di più lo sport paralimpico.
1: Ecco,
10: secondo
1: ma
10: me.
1: Ho letto che lei dice che i politici dovrebbero fare una specie di giuramento di Ippocrate, cioè?
10: Beh, se lo facciamo fare ai medici.
1: Sì, ma loro...
10: Gestire il bene comune. Dovrebbe essere un compito così importante.
1: Lo vede all'orizzonte come... questo giuramento nella
10: purtroppo
1: politica
10: no,
1: oggi,
10: purtroppo no. Anzi, vedo il livello del litigio e dell'animosità sempre crescere.
1: Senta, un anno e mezzo dopo il suo incidente, lei ha voluto tornare in Germania per fare i 13 giri che mancavano nella gara dove ha avuto l'incidente. Perché?
10: Primo, perché è un numero che mi piace molto.
1: A lei piace.
10: E, no, perché mi sembrava una bella cosa. Tra l'altro era anche legato a un'iniziativa di solidarietà, che è un qualche cosa che io ho scoperto. Mi sono scoperto più sensibile a questo, forse
1: certo,
10: sarà più legato
1: credo.
10: Alla mia età che a quanto mi è
1: Beh,
10: accaduto.
1: Anche a quello che è capitato,
10: certo,
1: le due
10: certo.
1: cose sicuramente
10: Però,
1: insieme.
10: Però è stato un bel momento.
1: Ma lei l'ha rivisto il suo incidente? Mai... Molto, molto. Che effetto le fa rivederlo?
10: Non si capisce, purtroppo. Io volevo capire tecnicamente che cosa era realmente accaduto.
1: Non
10: mi bruciava sapere di essere stato vittima di tutto quel che è accaduto
1: senza
10: a causa di un mio errore. Quindi volevo...
1: Perché l'errore è stato suo?
10: Non lo so.
1: Non l'ha capito.
10: Diciamo, l'inizio della sbandata della mia auto è quantomeno strano, quindi farebbe pensare
1: Potrebbe
10: a
1: essere
10: olio
1: rotto qualcosa.
10: O qualche cosa che fosse...
1: Senta, ma dopo l'incidente lei è stata in coma molto, molto a lungo. Buio totale, cioè qualche ricordo, un buio totale.
10: Non ho visto nessuna luce, nessuno che mi chiamava dall'altra
1: nessuno
10: parte.
1: Nessuno che chiamava, niente. Ma che cosa ha voluto dire in quel momento, in quel periodo, l'amore di sua moglie, nella lotta per la vita di quel periodo?
10: Beh, in quel momento già molto, perché in una situazione in cui tutti dovevano consolare Daniele, in realtà si appoggiavano alla sua spalla, lei un bel giorno ha detto: mi avete rotto le scatole, adesso vado a ordinare alla BMW una macchina, perché sono convinto che i comandi che servono a mio marito per guidarla non ce li hanno a catalogo, quindi ci vorrà un po' di tempo. E dopo 40 e fischia giorni tornare a casa, ritrovare la mia auto pronta per essere guidata, forse mi ha aiutato anche molto,
1: quindi, insomma,
10: a non fermarmi anche,
1: non fermarsi,
10: quindi è un po' una metafora,
1: ha innescato il processo, ecco.
10: Sì, sì.
1: Cioè, questa per lei poi in qualche modo è diventata la felicità, insomma.
10: Beh, io e Daniela siamo molto complementari da questo punto di vista. Lei è una donna che ha fatto la differenza nel corso non soltanto di queste circostanze che, certo, abbiamo descritto, ma anche della mia carriera sportiva.
1: Senta, ma le capita di rimpiangere il periodo, una domanda un po' brutale, ma il periodo di prima dell'incidente? Cioè, ha mai pensato che questa vita senza gambe forse in qualche modo, non dico diversa sicuro, ma forse è meglio dell'altra?
10: A me viene da ridere, perché dalle mie parti sembrerebbe quasi, come dicono dalle mie parti, una sboronata. Nella realtà a me viene più da pensare se sarei così felice qualora non fosse accaduto ciò che è successo, no? Come dire, io stavo comunque vivendo un momento abbastanza difficile, rischiamo il licenziamento anche al netto di tutto quello che mi ha imposto il destino. Quindi mi viene da chiedervi, ma io sarei così contento oggi se non avessi perso le gambe? Dimostrazione che, insomma, è vero ciò che mi è accaduto.
1: Quello che dice mia figlia, la vita è più fantasia di noi.
10: Assolutamente, la vita chiaramente è più fantasia di noi.
1: Vabbè, questo è molto interessante. Senta, ma c'è una città nel mondo che è da prendere ad esempio per l'attenzione che mostra il disabile?
10: Beh, tanti paesi del nord Europa,
1: disastro,
10: indubbiamente,
1: no?
10: Le cose funzionano meglio, perché ci si muove su quattro ruote, e non parlo quelle delle auto. No. Sì, sono un disastro. Però sì, ci

0: bellissimo, io porto a casa i sorrisi delle persone entusiaste che non hanno niente, ma che erano sinceramente felici della nostra presenza in quel luogo, felici che il loro paese avesse organizzato questa edizione dei giochi olimpici e paralimpici. Sì. Londra c'era meno sentimento, però loro sono partiti da una zona che andava valorizzata, ci hanno costruito il villaggio olimpico,
1: l'hanno valorizzato,
0: hanno costruito la metropolitana, tutte le zone toccate dalla linea sono state riqualificate da un punto di vista urbanistico, hanno restituito ai cittadini qualche cosa che vale 20 volte quello che hanno speso. Certo. Diciamo che si può imparare da tutti, noi italiani abbiamo delle capacità assolutamente
1: uniche. Ma lei le avrebbe fatte le Olimpiadi a Roma?
0: Assolutamente sì.
1: Assolutamente sì.
0: Per il discorso dell'ispirazione, certo, che facevo, certo, poc'anzi.
1: Senta, ma quando parla ai ragazzi nelle scuole, che cosa gli dice soprattutto? C'è qualcosa su quale insiste?
0: Beh, di essere curiosi. Cerco di utilizzare anche per dar forza ai concetti che cerco di far passare anche quel che mi è accaduto, dicendo ragazzi, se sono riuscito io a trovare, a scovare un'opportunità in quanto mi è accaduto, beh, poi in un mondo non ci potete riuscire voi. Ce studiando la matematica, la letteratura.
1: Ce la dovete fare.
0: C'è sempre qualche cosa di buono in tutte le cose che accadono. Saperlo scorgere e usarlo come punto d'appoggio per ripartire.
1: Insomma, la vita
0: può trasformare tutto in una grande
1: opportunità. Ma lei cosa vorrebbe essere sicuro di aver insegnato, di riuscire a insegnare o di provare a insegnare a suo figlio?
0: Questa cosa che abbiamo appena detto, che alla fine decidere dove andare nella vita è tutto. È giusto vivere la propria adolescenza, la post-adolescenza, con anche una buona dose di incoscienza, che sia diritto, ognuno di noi ce l'ha. Però poi prima o poi la vita ti becca, perché ha più fantasia di noi, ma va anche un po' più forte. Quindi parte un po' indietro, ma quando t'acchiappa, poi ti ritrovi anche schiavo di certe scelte che non hai fatto e che lei invece ti ha imposto.
1: Senta, le faccio un'ultima domanda. Lei racconta che quando la fermano e dicono Alex, sei grande, è un grande, subito dopo i complimenti, saluta, lei pensa, mamma mia, quanti ne ho imbrogliati. Ma perché imbrogliati?
0: Ma perché è logico che tutto questo mi migliora la vita. Cioè, io oggi mi metto a pedalare su una handbike e dalla sera alla mattina divento un'opportunità di carattere professionale. Ho aziende che investono su di me, è il mio lavoro. Forse era molto più complicato quando chiamarsi Zanardi significava semplicemente essere il figlio di Dino e di Anna, due genitori meravigliosi che mi hanno dato anche il bene più prezioso che ho, l'educazione che mi hanno passato.
1: Grazie Zanardi. Il mix del 23 torna domani su Rai Play Sound, potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Daniele Antelmi, come autrici Sara Tardelli e Ludovica Siani, in redazione Paola Gai.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte al settentrione diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare. Propaganda gaslight.
3: La mezz'ora legale.
4: E buonasera a tutti e bentrovati con il nostro appuntamento con la legalità, perché la legalità è la strada maestra della libertà. Ai microfoni di Rai Radio 1 ci sono sempre io, Claudia Conte, a darvi il benvenuto

alla mezz'ora legale. Quella che avviene nelle strade è una vera strage. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 24 anni. Oggi vogliamo parlare di sicurezza stradale, dei risultati dopo l'introduzione del nuovo codice della strada, ma anche dell'importanza di promuovere la cultura della sicurezza per prevenire gli incidenti e creare maggiore senso di responsabilità. Perché ridurre gli incidenti occorre un approccio multidisciplinare e che coinvolge infrastrutture e veicoli, ma anche e soprattutto chi è alla guida. Allora oggi ne vogliamo parlare, abbiamo il piacere di avere con noi il senatore Antonio Iannone, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Buonasera sottosegretario, grazie per essere con noi. Allora sottosegretario, la comunità europea punta a Vision Zero, ovvero ad avvicinarsi a questo obiettivo, no, di zero morti entro il 2050. Ecco, l'Italia ha provveduto con

0: anche in caso di assunzione di sostanze stupefacenti e di alcol. Allora possiamo ecco commentare già quelli che sono i risultati che sono stati ottenuti.
1: Sì, diciamo che in questo caso l'Unione Europea si è posto un obiettivo assolutamente condivisibile, che noi come governo italiano abbiamo sposato immediatamente. L'obiettivo è quello, entro il 2050, di azzerare i morti da incidenti, ponendosi un obiettivo intermedio al 2030 per dimezzarli. Noi abbiamo immediatamente messo mano alla modifica del codice della strada. Già da dicembre del 2024 sono in vigore delle nuove norme che hanno notevolmente inasprito le pene, e i risultati sono conclamati da un rapporto che è stato predisposto dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri, che ci dicono con questo monitoraggio che in appena 9 mesi noi abbiamo avuto una riduzione dei morti di circa l'8%. Inoltre sono diminuiti gli incidenti mortali di quasi il 6% e abbiamo avuto una riduzione significativa anche dei feriti di circa il 3,5%. Quindi queste norme erano assolutamente necessarie ed opportune. Inoltre si passa da una visione che era un po' fatalistica, cioè quella di sostenere che purtroppo gli incidenti stradali, anche con gravi conseguenze, sono una cosa inevitabile, un dazio da pagare alla mobilità, ad una visione olistica che prevede anche tutta una serie di interventi sulle infrastrutture e anche sull'educazione stradale, per fare in modo che questa cultura della sicurezza cresca sempre di più, non soltanto di destra, le nuove generazioni, ma un problema che riguarda tutti quanti noi. Penso che piaga era diventato l'utilizzo dello smartphone alla guida, poca responsabilità nel mettersi alla guida magari dopo aver bevuto ad una cena, perché noi non abbiamo a che fare soltanto con la nostra vita, di cui lo Stato pure si deve preoccupare di preservare, ma anche con la responsabilità degli altri.
0: Allora, sottosegretario Iannone, oltre alla repressione, lei ha spesso sottolineato l'importanza della prevenzione. E allora, il Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 punta molto sull'educazione. Quanto è importante l'educazione stradale? So che avete anche diversi progetti nelle scuole, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.
1: Assolutamente sì, oltre a fare questa attività di carattere legislativo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha anche varato il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale al 2030, e qui sono previste una serie di azioni, in particolare quelli di sensibilizzazione, che realizziamo in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione all'interno delle scuole, in collaborazione con ACI, con ANAS, con i nostri funzionari del Ministero e con le forze dell'ordine, che ringraziamo sempre anche per come svolgono la loro attività, volta a far anche comprendere e quindi a prevenire quelli che sono gli incidenti, facendo crescere questa cultura della responsabilità verso se stesso e verso gli altri. Inoltre noi abbiamo anche una serie di investimenti sulle infrastrutture. Nei prossimi anni saranno ultimati tutta una serie di interventi che riguardano le infrastrutture, in particolare la segnaletica verticale, in particolare gli attraversamenti pedonali, la tutela delle piste ciclabili e gli interventi nei centri abitati delle strade, che, come dicono le statistiche, paradossalmente sono quelli che vedono il maggior numero di incidenti, anche con conseguenze molto molto gravi. Insomma, c'è una strategia che è articolata in una serie di azioni per raccogliere quell'obiettivo che ci viene dall'Europa.
0: Allora, sottosegretario Iannone, uno dei temi più caldi dell'ultimo anno è stato il giro di vite anche sui veicoli per la micromobilità, no? Allora, pensiamo ai monopattini, obbligo di casco, targa, assicurazione. L'obiettivo ovviamente è la sicurezza di tutti e anche un uso un po' più responsabile, no?

0: personali, e quindi anche mettere mano a questa vicenda è stata una specifica volontà del governo per fare in modo che tutti i cittadini possano fare in strada seguendo determinate regole.
1: Ecco, qualcuno ha parlato, no, che in questo modo viene scoraggiata la mobilità sostenibile. Che cosa risponderebbe a questo?

0: pensare che poiché sia su un monopattino non sia soggetto a regole alle quali sono soggetti tutti gli altri fruitori della strada. Io credo che chi vuole adottare una mobilità sostenibile lo possa fare tranquillamente e naturalmente rimanendo improntato a delle regole.
1: Sottosegretario, entriamo un po' in quello che è stato un forte dibattito tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e diverse amministrazioni locali, per esempio pensiamo al caso di Bologna, sul limite dei 30 km orari in città. Allora, qual è la posizione del governo?
0: Anche su questa vicenda noi abbiamo sposato

0: il nostro ministero si è anche costituito in giudizio proprio per limitare questo atteggiamento che sembra più uno spot di carattere politico che veramente orientato alla sicurezza nei centri storici. Noi dobbiamo assolutamente tenere insieme il diritto alla mobilità con quello della sicurezza. Questo secondo me deve essere lo sforzo comune che dobbiamo portare avanti e che dobbiamo realizzare.
1: E neanche rendere la vita impossibile a tanti cittadini che magari in questo limite ci vedono anche addirittura un pericolo. Sottosegretario, anche questo può essere un aspetto da...
0: Paradossalmente può diventare anche quello, però ribadisco, bisogna tenere insieme il diritto alla mobilità con la sicurezza. C'è bisogno di buon senso, c'è bisogno di equilibrio e c'è bisogno di rispetto di quelle che sono le prerogative tra lo Stato e gli enti locali.
1: Ecco, almeno diciamo su queste cose così importanti bisognerebbe trovare un accordo, no, tra istituzioni e non cercare lo scontro come spesso purtroppo è accaduto anche in questo caso. Sottosegretario Iannone, l'introduzione dell'alcolock, no, quel dispositivo che impedisce l'avvio dell'auto se il conducente ha bevuto, è una delle grandi novità tecnologiche. Ecco, in che modo la tecnologia può anche essere uno strumento efficace per la sicurezza stradale?
0: Assolutamente stabile. Io credo che le tecnologie vadano usate in maniera intelligente. Questa dell'alcolock è sicuramente un utilizzo intelligente perché va ad operare in maniera preventiva e quindi quando il sistema operativo rileva che c'è stato utilizzo di alcol, l'auto non parte proprio. Quindi si evita proprio in uso la possibilità di avere alla guida persone in maniera anche recidiva, hanno avuto problemi di guida in stato di ebbrezza o comunque oltre il limite consentito dalla legge. È un modo anche per compendiare l'attività delle forze dell'ordine che fanno un lavoro straordinario, grandissimo, come ho detto, ma naturalmente non possono sostituirsi al senso di responsabilità dei cittadini che in questo modo hanno anche uno strumento per autocontrollarsi.
1: Ecco, sottosegretario, ma a che punto è l'installazione dell'alcolock sui veicoli dei recidivi? E quanto questa tecnologia di bordo può sostituire la presenza

0: mondo vero.
1: Ho letto una lettera da parte dell'Associazione Italiana Familiari delle Vittime della Strada in occasione della morte del piccolo Manuel a Casalpalocco. Ricordiamo tutti la Lamborghini che non si poteva utilizzare per l'età, la Challenge mortale, l'utilizzo anche di sostanze alcoliche. Allora, in questa lettera viene criticata una cultura permissiva che in questi anni ha giustificato comportamenti pericolosi, spesso considerati espressione di libertà, ma che in realtà mettono a rischio la vita degli altri. Pensa che anche questo voler aver tollerato troppo atteggiamenti sbagliati e non aver offerto invece esempi positivi e regole chiare possa aver in qualche modo anche portato a maggiori incidenti, a minore senso di responsabilità?
0: Certo che sì, è indubbio che sia così. Però il governo Meloni, con questa filosofia permissivista, ha detto una parola definitiva. Poi naturalmente con i giovani in particolare bisogna lavorare sia in famiglia sia a scuola, in generale nella

Sono momenti di grande valore, perché queste persone sanno che non riavranno indietro il loro familiare, ma vogliono far sì che almeno le loro tragedie, queste tristi storie, possano essere utili affinché non succeda ad altri. Quindi diciamo ai ragazzi:

0: anche sottolineare.
1: Eh sì, ha detto bene sottosegretario, una vicinanza da parte anche di tutti noi ai familiari delle vittime della strada e anche un grazie, perché sono riusciti a trasformare il dolore in una proposta di cambiamento, in un aiuto anche alle nuove generazioni a capire che basta un attimo, no, per poter perdere tutto. E grazie anche alle istituzioni che si impegnano per evitare questa strage sulle strade. Allora io la ringrazio, sottosegretario Iannone, per essere stato con noi sulla Mezz'ora Legale e aver parlato di sicurezza stradale. Grazie davvero.
0: Grazie a lei.
1: E abbiamo il piacere di avere con noi adesso Enza Tripaldi, presidente dell'associazione Famiglie di Angeli. Buonasera Enza, grazie per essere con noi.
2: Buonasera, grazie a voi di questa opportunità che mi date di poter rendere la mia testimonianza.
1: Eccolo.

accoglie innanzitutto le richieste di altri genitori o familiari che hanno subito il lutto per una perdita di un familiare, di un figlio, di una figlia, e li supporta nell'elaborazione del lutto. Abbiamo figure professionali che possano fare questo. Creiamo anche dei gruppi

0: bene che possa esserci in futuro, perché quei genitori che hanno già attraversato la fase acuta del lutto diventa un modello, no, rispetto alla possibilità che può in qualche modo sopravvivere a un dolore così grande e che si può anche sperare in un futuro in cui si riprendono, anche se in modo diverso, le attività che uno faceva prima.
1: Esatto, allora Enza, volevo chiederti anche qual è la reazione dei neopatentati, dei giovanissimi che voi incontrate quando ascoltano le vostre testimonianze? C'è una reale presa di coscienza?
0: Io penso proprio di sì. Diciamo che la nostra testimonianza, quando noi andiamo soprattutto nelle scuole a fare prevenzione sulla sicurezza stradale, la nostra testimonianza diventa fondamentale, perché è una chiave di apertura emotiva importantissima, dove i ragazzi si crea un silenzio tombale nelle classi. Loro ascoltano con molta attenzione e si confrontano con un dolore diretto, quindi secondo me questo è importantissimo, diventa importantissimo perché loro vengono coinvolti emotivamente e quindi questa emozione poi ci apre uno spazio in cui noi possiamo lavorare sul cognitivo e quindi dare anche tutte quelle informazioni che possono essere utili a loro, no?
1: Esatto, quindi portate una consapevolezza, no? Che la sicurezza stradale non è fatta solo di regole, ma è una scelta di rispetto e di amore per la vita.
0: Sì, sì, di amore per la vita. Insomma, loro si confrontano con le nostre storie, sono diverse l'una dall'altra come esperienza di noi genitori. C'è chi ha perso un figlio per la distrazione di chi era la guida o rispetto alla velocità, alla velocità troppo elevata, per esempio, oppure perché aveva bevuto. Quindi portiamo esperienze anche diverse tra noi, e questo si confronta proprio sul fatto che mettersi alla guida non è solo essere lì attenti alle regole, ma scegliere che cosa fare quando si guida, quindi e quanto basta pochissimo per perdere la propria vita o far perdere la vita di altri. E il nostro dolore per loro è tangibile, per cui anche se noi lo mediamo naturalmente, non arriviamo lì con violenza col nostro dolore, cerchiamo sempre di modularlo in modo che possa arrivare, no, in maniera eccessivamente violenta e che quindi loro non debbano difendersi poi dalle esperienze che noi raccogliamo.
1: Allora, per concludere, Enza, l'associazione Famiglie di Angeli, cosa chiede all'istituzione?

una ghigliottina per esempio per i motociclisti, quindi confrontarci sulla, su come cercare strategie per poter migliorare la sicurezza sulle strade, che sia un fatto soprattutto culturale e quindi anche avere dei finanziamenti per poter fare questo, perché noi lo facciamo

riflessione, insomma, sulla sicurezza stradale nelle scuole, questo ci aiuterebbe, ci darebbe maggiori possibilità anche con gli strumenti. Sappiamo bene che c'è la polizia stradale che fa questo egregiamente.

0: essere anche un esempio, no? Per tutti noi, di come anche da un episodio drammatico ci si possa rialzare e trovare forza per aiutare gli altri. Quindi questo vi rende davvero speciali. Allora ringrazio Enza Tripaldi, presidente dell'associazione Famiglie di Angeli, e vi auguro davvero di poter proseguire in questa vostra missione.
1: Grazie a voi di questa opportunità di darci voce, e ringrazio tutti. Buona serata a tutti voi e anche a chi ci ascolta.
0: Ed ora, come in tutte le puntate della Mezz'ora Legale, spazio alla nostra rubrica Da grande potrei fare, un viaggio alla scoperta delle professioni e delle opportunità di lavoro all'interno della Polizia di Stato, raccontate direttamente da chi ogni giorno contribuisce alla sicurezza del nostro paese. Ospite di oggi sarà il vice questore aggiunto della Polizia di Stato Mario Botta, del servizio Polizia Scientifica. Allora ascoltiamo il suo racconto.
2: Il sopralluogo sulla scena del crimine è una fase fondamentale dell'attività investigativa. È il momento in cui si analizzano in modo tecnico e scientifico i luoghi in cui si è verificato un evento, con l'obiettivo di raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini. Le sue finalità sono documentare in modo completo lo stato dei luoghi, individuare e repertare tutte le tracce utili e garantirne la corretta conservazione per le successive analisi di laboratorio. In questo contesto opera il sopralluoghista della Polizia Scientifica, una figura altamente specializzata che svolge un'attività determinante per il buon esito delle indagini. Per diventare sopralluoghista è necessario essere già appartenente ai ruoli ordinari della Polizia di Stato e successivamente seguire uno specifico percorso di formazione teorico-pratico che consente di acquisire le competenze necessarie per operare sulla scena del crimine. Durante il sopralluogo vengono utilizzati strumenti e tecniche avanzate che permettono di individuare anche tracce non visibili a occhio nudo, spesso decisive per la ricostruzione dei fatti. Attraverso rilievi videofotografici, descrittivi e tecnici, il sopralluoghista fissa la scena, cristallizzando ogni dettaglio e rendendo possibile un'analisi accurata anche a distanza di tempo. È un lavoro che richiede precisione, metodo, capacità di osservazione e grande senso di responsabilità, perché anche il più piccolo elemento

E ringraziamo il vicequestore e aggiunto della Polizia di Stato, Mario Botta, per averci raccontato il suo percorso professionale e le sfide del suo lavoro. Come sappiamo, sono tante le opportunità di lavoro all'interno della Polizia di Stato, a cui va sempre il nostro ringraziamento. E anche per oggi, dalla mezz'ora legale, è tutto. Allora io ringrazio il nostro tecnico Gennaro Strazzullo, regista Leonardo Gragnoli, in redazione Cristiana Paitati e Valentina Lorusso, e da Claudia Conte anche per questa sera è tutto. Viva la legalità!

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Gelo sul viaggio di Rubio, Trump attacca di nuovo il Papa, un pericolo per i cattolici. La replica di Leone XIV, annuncio la pace, chi mi critica lo faccia con la verità. Meloni prepara l'incontro con il segretario di Stato americano, in mattinata vertice con Tajani e Salvini. Le opposizioni incalzano sul caro energia e criticano la subalternità agli USA. Delitto di Garlasco, la versione delle sorelle K davanti ai PM. Andrea Sempio, indagato, non risponderà ai magistrati. Sarà anche sentito Marco Poggi, fratello della vittima. Colpo al clan mafioso di Corleone, 3 arresti. Fra loro il nipote di Totò Riina. Furti e incendi, i metodi usati per controllare il territorio. Primo con gusto, nell'anno del centenario della sua creazione, il tramezzino conquista il podio dei 25 migliori panini al mondo, secondo la CNN Travel. Calcio, l'Arsenal batte 1-0 l'Atletico Madrid e vola in finale di Champions League. Tennis al via gli internazionali d'Italia a Roma. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. Nuovo attacco del presidente Trump al Papa alla vigilia della visita in Vaticano di Marco Rubio, che in serata ha tenuto una conferenza stampa, la corrispondente da New York.
3: Il nuovo affondo di Donald Trump contro il Papa arriva in un'intervista telefonica con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, in cui Trump dice che il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone perché a lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Parole che arrivano 3 settimane dopo il primo attacco contro Papa Leone, ma soprattutto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, che avrebbe l'obiettivo di ricucire rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede. Ma in un briefing con la stampa, alla domanda se il suo incontro con Papa Leone sarà riparatorio, Rubio si limita a rispondere: No, è un viaggio programmato da tempo. Ci sono molte cose di cui parlare con il Papa, per esempio il suo recente viaggio in Africa o la situazione a Cuba. Sull'Italia Rubio assicura: la consulteremo certamente sul Libano, può essere molto utile. Quanto alla guerra con l'Iran, dice: L'operazione Epic Fury è conclusa, ora c'è Project Freedom, un'iniziativa difensiva, mentre Trump, dallo studio Vale, definisce una scaramuccia quella in corso con Teheran e dice che gli iraniani dovrebbero alzare bandiera bianca. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E dal Papa, lasciando Castel Gandolfo, la risposta al presidente degli Stati Uniti.
4: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
5: Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente statunitense Trump, che lo ha accusato di essere favorevole all'atomica iraniana.
4: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio, e spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
5: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
4: Ho detto pace con voi.
5: Giovedì riceverà in udienza il segretario di Stato USA, Marco Rubio. C'è molto di cui parlare.
4: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelle di oggi. Vediamo.
5: Francesca Paltracca, GR1.
2: Resta altissima la tensione nel Golfo Persico, dove si teme un'escalation militare.
6: Secondo l'Iran, gli Stati Uniti hanno violato ripetutamente il cessate il fuoco, lo dice il presidente del Parlamento Ghalibaf, che aggiunge: sappiamo benissimo che il mantenimento dello status quo è intollerabile per Washington, mentre noi, nello stretto di Hormuz, non abbiamo nemmeno iniziato. Teheran boccia Project Freedom come un fallimento e sottolinea che nessuna nave starebbe passando nello stretto senza il permesso iraniano, e i Pasdaran annunciano che chiunque tenterà di farlo riceverà una dura risposta. L'Iran intanto ha istituito una nuova autorità per regolamentare il passaggio delle imbarcazioni nello stretto di Hormuz. Nonostante l'alta tensione, però, le trattative vanno avanti sotto traccia sempre con la mediazione di Islamabad. E in quest'ottica, nelle prossime ore, il ministro degli esteri iraniano Araghchi sarà a Pechino. Teheran smentisce di aver preso di mira gli Emirati Arabi Uniti negli ultimi due giorni, dove la contraerea è entrata più volte in azione. Se avessimo attaccato, lo avremmo annunciato in modo inequivocabile ed esplicito, fa sapere l'esercito iraniano, che avverte: quindi se dal territorio degli Emirati Arabi verrà intrapresa qualsiasi azione contro di noi, la risposta sarà schiacciante. Marco Barbonaglia, GR1.
2: In Israele è prolungata fino a domenica la detenzione dei due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati dopo l'abbordaggio in acque internazionali di alcune imbarcazioni della missione. Proseguono intanto i raid tra Israele e Libano. Tel Aviv bersaglia il sud del paese. Hezbollah risponde con lanci contro lo Stato ebraico, mentre sale a 2.702 morti e oltre 8.000 feriti il bilancio delle vittime libanesi dal 2 marzo. L'altra guerra in Ucraina. Si intensificano gli attacchi incrociati a poche ore dalle tregue annunciate separatamente da Mosca e Kiev. Oltre 20 le vittime ucraine, almeno 12 delle quali nell'attacco russo di Zaporizhia. 4 invece i morti sull'altro fronte, la corrispondente da Mosca.
7: L'Ucraina cerca un cessate il fuoco con la Russia per salvare vite umane. Se la tregua sarà reciproca, potremmo anche prorogarla. A parlare il capo dell'ufficio del presidente ucraino Budanov. La tregua proposta da Kiev è entrata in vigore mentre gli attacchi di Mosca si sono intensificati. La Russia rimane al momento ferma sulla sua proposta di un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio, in occasione del giorno in cui si ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che quest'anno vedrà festeggiamenti in forma ridotta. L'avvertimento nei confronti del l'Ucraina è stato chiaro: se Mosca verrà colpita, il centro di Kiev sarà attaccato. Intanto l'allerta sicurezza nella capitale russa è alta, si temono droni, attentati terroristici, perfino un colpo di Stato, e tra i cittadini cresce l'insicurezza. Vorrei credere nella tregua, dice Lora, ma non sappiamo cosa ci riserva il futuro. In serata il ministro degli esteri Lavrov ha parlato al telefono col segretario di Stato americano Rubio. Un colloquio costruttivo e professionale, hanno fatto sapere dal ministero, centrato sulle reciproche posizioni in merito agli affari internazionali e sulle relazioni bilaterali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E ora un'ultima ora, una notizia di poco fa: l'annuncio di una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU su indicazione di Trump per difendere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, con lo stop agli attacchi, alla posa di mine e ai pedaggi. L'auspicio, si legge in una nota, è un voto nei prossimi giorni. I dossier internazionali, con la guerra in Medio Oriente e le conseguenze sull'economia, sono al centro dell'azione di governo.
8: Contro gli Emirati Arabi attacchi ingiustificabili che devono cessare immediatamente. La condanna dell'aggressione ai territori del Golfo arriva dai social, dove la Presidente del Consiglio assicura che il governo continuerà a fare la propria parte per favorire il dialogo e scongiurare il propagarsi della crisi. Giorgia Meloni sottolinea anche l'importanza della libera navigazione sullo stretto di Hormuz, area strategica per l'economia globale. Proprio per assicurare le scorte di petrolio e di gas all'Italia, la Premier prosegue le missioni internazionali, l'ultima in Armenia e Azerbaijan. All'origine della crisi energetica, il conflitto in Medio Oriente. Questo uno dei temi del vertice di maggioranza di mezzogiorno a Palazzo Chigi, dove venerdì sarà ricevuto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un incontro confermato dopo le minacce del presidente Trump di ritirare i militari statunitensi dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto Giorgia Meloni, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni, soprattutto in ambito NATO. E sul fronte interno la Premier rivendica le nuove norme sulla casa, che accelerano il rilascio degli immobili occupati, scrive, rafforzano la difesa di chi rispetta la legge ed è rimasto troppo tempo senza tutele. Carla Macrellino, GR1.
2: E la politica estera e gli attacchi di Trump al Papa animano il confronto tra gli schieramenti.
9: Siamo amici degli Stati Uniti, ma attaccare il Papa non aiuta. Al commento di Matteo Salvini su Trump si affianca quello dell'altro vice premier Antonio Tajani: sostengo ogni parola e azione di Leone. I rispettivi partiti rimangono distanti sulla sospensione del patto di stabilità, proposta di buonsenso per la Lega, extrema ratio per gli azzurri. Tutti, a partire da Fratelli d'Italia, concordano però sui provvedimenti economici del governo. Roberto Rosso, Forza Italia.
10: Sostenere la crescita e affrontare le emergenze energetiche energetica aiutando famiglie e imprese. Piano casa da 100.000 alloggi.
9: Propaganda di un esecutivo che per i 5 Stelle fa il gioco delle tre carte. Luca Pirondini.
11: Tagliato 1,5 miliardi di euro in 4 anni tra fondo morosità incolpevole e fondo affitti. Annunciano sconti sui carburanti, ma in realtà le accise le hanno aumentate.
9: Critiche condivise dal resto dei progressisti che esprimono anche una ferma condanna per le parole di Trump e per l'atteggiamento di Meloni, rea, dice Angelo Bonelli da AWS, di continuare a seguire i diktat americani su gas e spesa militare. Elie Schlein definisce il presidente americano un bullo prepotente, ma a pagare la subalternità del nostro governo, aggiunge, sono gli italiani. Lucio Bondi, GR1.
12: Crisi energetica anche al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas. Prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale.
13: È elevato il conto della guerra in Medio Oriente per l'Italia. Per il Fondo Monetario Internazionale siamo uno tra i paesi europei più esposti allo shock energetico, con un impatto stimato fino a 450 euro in più a famiglia nello scenario base e fino a 2.270 euro in quello più grave. Una stangata di cui è consapevole il ministro dell'Economia Giorgetti, che dall'Ecofin torna a chiedere all'Europa margini extra per calmierare il caro energia, come è stato già concesso per la difesa.
14: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
13: La Commissione europea però non vuole riaprire la porta dei sussidi generalizzati, lo ha ribadito Dombrovskis, il commissario UE all'economia. Per ora bastano misure temporanee e mirate, ha detto, utilizzando la flessibilità già esistente nell'attuale quadro fiscale. Gelsomina Testa, GR1.
12: Foto fake di Giorgia Meloni. La premier ha denunciato la pubblicazione di sue immagini generate con l'intelligenza artificiale che girano sui social. I deepfake sono uno strumento pericoloso perché possono ingannare e colpire chiunque, scrive la Presidente del Consiglio, che esorta a verificare prima di credere e condividere, perché oggi capita a me, ma domani può capitare a chiunque. Rai Radio 1 a 12:00, la cronaca con il delitto di Garlasco. Sentite a Milano le gemelle K, cugine della vittima, nell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Attesa anche la testimonianza di Marco Poggi, amico di lunga data di Sempio, già sentito 2 volte dalla riapertura delle indagini. I nostri servizi.
15: Un tuffo indietro nell'estate del 2007, quando avevano 22 anni. È stata questo per le gemelle K la giornata del loro doppio interrogatorio. Secondo le loro testimonianze dell'epoca, in quei giorni si sarebbero riavvicinati alla cugina Chiara, scambiandosi anche confidenze. Gli inquirenti hanno voluto andare a fondo di queste, scandagliando i rapporti tra chi allora frequentava la villetta di Garlasco, incluso Andrea Sempio, che si avvarrà della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di questa mattina a Pavia. Il motivo è quello che i suoi legali hanno definito un quadro probatorio incompleto. Subito dopo di lui verrà sentito Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio fin dalle scuole medie. In qualità di persona informata dei fatti, non potrà sottrarsi alle domande dei magistrati, che potrebbero chiedergli anche dei video intimi della sorella presenti sul PC che condivideva con lei, ma su cui giocava con gli amici. Un argomento scottante alla luce del convincimento degli inquirenti che il movente del delitto sia stata un'avanza sessuale di Sempio, respinta da Chiara. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
16: I rapporti tra la sorella e il suo amico Andrea Sempio, la presenza assidua dell'unico indagato nella casa del delitto e soprattutto i video intimi girati da Chiara Poggi con il fidanzato Alberto Stasi, salvati nel PC che anche il fratello della vittima utilizzava, sono alcuni dei temi sui quali i magistrati pavesi ascolteranno nuovamente la versione di Marco Poggi. Sempio ha sempre negato di aver visto quei filmini. Chiara li aveva salvati in una cartella e qualche settimana prima di essere uccisa aveva impostato una password per renderla inaccessibile. Alla madre aveva rivelato che qualcuno usava quel computer per navigare su siti hard. Forse aveva anche capito che i suoi video privati erano stati scoperti, visionati o addirittura copiati su una memoria esterna. Un'ipotesi sulla quale la consulenza tecnica sul PC voluta dalla procura potrebbe aver fornito nuovi elementi. Di certo Marco Poggi sapeva della loro esistenza. Dopo i funerali di Chiara, raccontò Stasi, mi chiese di estrapolare alcune scene che potevano essere diffuse per darle come ricordo ai suoi genitori. Simone Zazzera, GR1.
12: Blitz antimafia a Corleone, 3 persone arrestate ritenute ai vertici della famiglia locale, tra loro anche il nipote di Totò Riina.
17: Intimidazioni, furti, danneggiamenti, reati che non attiravano l'attenzione ma che raccontano di un controllo che la mafia corleonese continua a portare avanti soprattutto nelle campagne in questa parte della provincia di Palermo. E quanto emerge dall'indagine che i carabinieri hanno portato avanti dopo alcune denunce, i militari hanno arrestato 3 persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso e tra loro c'è anche un nome eccellente, Mario Grizzaffi, nipote del boss Totò Riina. Accanto a lui Pietro Mariscalco e Mario Gennaro. Altre 3 persone sono state denunciate ma non hanno subito provvedimenti cautelari. Il sindaco di Corleone, Walter Ra.
18: È una magra consolazione il pensare che l'avevamo detto, che avevamo denunciato un pericoloso ritorno ad una ruralità della mafia.
17: Tra le aziende colpite anche una cooperativa che gestisce beni confiscati alla mafia. Dall'indagine emerge poi come alcuni agricoltori si sarebbero rivolti alle persone arrestate per la gestione di varie controversie dai confini alla compravendita di terreni. Da Palermo, Agnese Licata, GR1.
12: Il silenzio rispettoso e la mozione di migliaia di persone dentro e fuori la chiesa di Padova, dove si sono celebrati i funerali di Alex Zanardi, nostro inviato.
19: Combattente, credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera. Vai Alex, fai buon viaggio e combatti.
20: Le ultime parole di saluto affidate alla cognata Giovanna. Sui gradini dell'altare la sua handbike. In cerchio intorno alla bara di legno chiaro, gli atleti in carrozzina della sua associazione. Poi sulla prima panca la mamma Anna, la moglie Daniela, il figlio Nicolò, provati ma accolti dal calore di una basilica di Santa Giustina, gremita da migliaia di persone. Fuori in tanti sono rimasti a seguire le esequie nonostante la pioggia.
21: La costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
22: È commovente, sì, non potevo mancare.
20: Da Padova con Serena Mancarella, Federico Mello, GR1.
12: Il focolaio di hantavirus che ha provocato 3 morti sulla nave da crociera, ora ormeggiata al largo di Capo Verde, fatti scendere 2 passeggeri malati che saranno trasportati nei Paesi Bassi. Altri 3 saranno trasferiti nelle prossime ore con 2 aeroambulanze, mentre si cercano porti per sbarcare le circa 150 persone a bordo. La Spagna ha dato disponibilità all'attracco alle isole Canarie per gestire l'emergenza sanitaria. L'OMS ritiene che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
23: Un focolaio limitato, è stato considerata la possibilità, ed è qui la preoccupazione ancora da confermare, di un passaggio interumano di un virus, d'antavirus, che in genere normalmente, salvo rari casi, si trasmette attraverso il contatto per inalazione o contatto diretto con feci, urine di roditori infetti. Patologia che a volte è banale, in altri casi, come purtroppo nelle persone un po' più anziane decedute, con forme di insufficienza respiratoria grave.
12: Sparatorie in una scuola in Brasile, 2 i morti. Un ragazzino di 13 anni sarebbe entrato armato aprendo il fuoco contro i presenti. Le vittime sarebbero 2 dipendenti dell'istituto, feriti alcuni studenti che sono stati soccorsi. La polizia ha isolato l'area. Abbiamo rispettato tutte le regole. La Biennale di Venezia ribadisce la propria posizione e risponde anche alla seconda lettera della Commissione europea che torna a contestare la presenza del padiglione russo considerato in contrasto con le sanzioni contro Mosca. In mattinata la conferenza stampa della 61esima esposizione internazionale d'arte, già visitabile su invito da giornalisti e operatori del settore fino a venerdì. Sabato l'apertura al pubblico, assente il ministro della cultura Alessandro Giuli. Street food e tipicità. La CNN Travel inserisce il tramezzino italiano tra i 25 panini più buoni al mondo.
24: È un elenco goloso, comprende il boccadillo col camon iberico spagnolo, il fricassé tunisino, il croque monsieur francese, ma nella classifica dei migliori 25 sandwich al mondo, stilata dall'emittente televisiva americana CNN Travel, figura anche l'italianissimo tramezzino, le cui origini sono contese tra Torino e Mestre. 2 irresistibili triangoli di pan carré con ripieni a scelta, e c'è gloria anche per la muffaletta o muffuletta, panino statunitense, statunitense ma dalle salde radici siciliane. Insomma, spiegano gli autori della graduatoria, si può esplorare tutto il mondo attraverso le specialità dello street food, che da cibo povero si è trasformato in un attrattore turistico, osserva l'antropologa Elisabetta Moro.
0: Prima si andava solamente a mangiare l'hot dog a New York di fronte alla Public Library, adesso invece in tutto il mondo si vanno ad assaggiare questi street food, che sono diventati non più semplici intrattenimenti per ingannare lo stomaco, ma dei pasti gourmet, forse addirittura griffati.
24: Daniele Morgera, GR1.
1: Tappa romana del tour Elisa Palasport Live 2026, partito da Jesolo lo scorso 23 aprile. Tanti successi cantati interamente insieme al pubblico del Palazzo dello Sport di Roma, da Ti vorrei sollevare a Luce, circa 30 brani per la cantante che il prossimo anno festeggerà 30 anni di carriera. Nella scaletta di questo tour anche l'inedito Amore, che farà parte del suo nuovo album. Prossimi concerti di Elisa il 7 maggio a Bari e il 9 maggio a Eboli. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
3: GR1 Sport.
4: Buonasera anche da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano è l'Arsenal, la prima finalista di Champions League. A Londra, Atletico Madrid battuto 1-0 nel ritorno della semifinale dopo l'1-1 della scorsa settimana.
5: Decisivo un gol di Saka al 44esimo del primo tempo. L'1-0 finale porta così gli inglesi all'atto conclusivo della Champions, in attesa di conoscere il nome dell'avversaria che verrà fuori dalla gara di ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Vicina al titolo in Premier League, l'Arsenal ha conquistato per la seconda volta nella sua storia la finale, il tutto a 20 anni di distanza dalla prima. Squadra ancora imbattuta in Europa, la formazione di Arteta arriva a giocarsi così il trofeo con la difesa meno battuta dell'intero torneo. In campo da titolari due italiani, sia Calafiori tra i londinesi che Ruggeri tra gli ospiti. Arsenal capace di dettare presto i ritmi del gioco, l'episodio decisivo nel finale della prima frazione grazie a Saka, pronto a spingere in rete una ribattuta di Oblak su tiro di Trossard. Nella ripresa reazione sterile della formazione di Simeone con i Gunners, che ora sognano davvero la doppietta campionato-coppa. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
4: Tennis, al via gli internazionali d'Italia a Roma. Nel tabellone maschile tocca ad Arnaldi contro lo spagnolo Munar e in serata toccherà al giovane Cina contro il belga Bloks. Sabato il probabile esordio di Sinner. Oggi si alleneranno al Foro Italico, fra gli altri Djokovic, Musetti e Berrettini, che ha parlato così in conferenza stampa.
25: Sappiamo bene che è un torneo complicato per tanti motivi, c'è un affetto speciale, c'è una voglia di far bene speciale, quindi bisogna gestire un po' tutte queste cose qui, però io mi sento adesso competitivo.
4: Nel tabellone femminile subito eliminate Bronzetti, Ruggeri e Trevisan, oggi prosegue il primo turno con altre sette azzurre in campo, spicca il derby Pigato contro Grant. Comincerà direttamente dal secondo turno Jasmine Paolini, ascoltiamola.
26: Non ho iniziato l'anno benissimo, volevo fare meglio sicuramente, sto cercando di aggiustare un attimo le cose, di focalizzarmi tanto sull'allenamento, sul colpire tante palle, su sentirmi bene in campo per cercare di alzare un po' il livello che mi permetta di essere competitiva in questi tornei.
4: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
27: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
28: Mezzanotte 23 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo da un incidente sulla A1 Milano-Napoli, coinvolti due camion. Siamo tra Cassino e Ponte Corvo in direzione di Roma al chilometro 663,7. A 13 Bologna-Padova, tra allacciamento a 13 Padova Sud e Terme Euganee in direzione di Bologna, tratto chiuso per lavori. Adesso la A22 Brennero-Modena, Diamo altre chiusure a Carpi, rampe chiuse in uscita da Brennero fino all'1.30. A 14 Ancona Pescara, a Teramo Giulianova Mosciano, uscita chiusa per lavori in uscita da Padova fino alle 6. A 14 Pescara Bari, a Bitonto, causa lavori, rampa di accesso chiusa in entrata in direzione Pescara e uscita chiusa in uscita da Taranto fino alle 6. E questa era l'ultima informazione. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
8: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
9: Noi spesso raccontiamo di sogni.
10: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
8: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: La nota del giorno dopo.
14: Ben ritrovati a nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound, grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949, grazie a Tommaso Margiotta, il nostro tecnico di oggi, colui che rende la nostra trasmissione e le altre della rete tridimensionali. Grazie perché ci sono venuti a trovare due artisti che hanno un piccolo solco anagrafico tra di loro, ma raccontano l'essere, secondo me, autori e in qualche modo interpreti delle loro canzoni. Benvenuto Mollenbeck, grazie per essere qui. Benvenuto ciao, Matteo ciao, Becucci. Prima di tutto la musica, e quindi entrambi hanno una chitarra. Mollenbeck, per motivi anagrafici, è colui che si esibirà per primo.

0: sentito all'inizio, insomma, a gennaio di quest'anno, abbiamo sentito un frammento: c'è il buio, c'è il mare, c'è il temporale, no?
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Attraverso queste zone anche atmosferiche che poi diventano zone emotive, però.
1: Esatto, esattamente, infatti è un po' questo il concetto, l'hai centrato benissimo. Ho preso un po' il buio, il temporale, tutte un po' quelle cose che sembrano apparentemente negative o brutte, solo che poi è proprio in quelle situazioni che riesci poi a uscirne e a diventare sempre più forte.
0: Insomma, le difficoltà temprano, è inutile pensare che non ne abbiamo nella vita, tanto vale usarle per rivoltarle in maniera positiva, l'idea è un po' questa. Senti, questi pezzi fanno un po' parte di questo percorso in cui metti a fuoco una poetica e un modo personale, no, di raccontare. C'è sempre un limite quando si parte, si fa il cantautore, si parte da se stessi, però si cerca, credo, di fare un discorso generale, no, condivisibile. Hai fatto anche tu questo salto.
1: Sì, ho fatto questo salto, ma in realtà

canzoni c'è un ritmo molto serrato, no? Nel mondo, vabbè, nel mondo dell'industria in generale, nel mondo dello spettacolo sempre, nel mondo della musica, mi sembra che da quando la musica si è un po' liquefatta i tempi stiano diventando sempre più pressanti, quindi queste EP sia anche un po' una scelta di rallentare o comunque di raccontare la giusta

0: senza vincoli di nessun tipo. Volevo arrivare alle persone per quello che sono e credo di esserci riuscito, perché comunque diciamo che ho avuto dei pareri e insomma tutte cose belle, molto belle, e quindi sì, diciamo che è stato tutto un rallentamento.
1: Adesso chiaramente rallentamento, poi è uscito a gennaio, alla fine di gennaio questo EP, che è anche una prospettiva, no? Credo per il resto di quest'anno artistico. Ti vorrei anche chiedere il tuo punto di partenza come cantautore, dove si trova? Si trova in un battisi, si trova nelle cose contemporanee? Cioè, cos'è che si mescola in te, giovane che ascolti musica, visto che ormai i generi del

0: esistono più, ma esistono solo i piaceri dell'ascolto.
1: Ma in realtà, cioè, allora io nasco ascoltando artisti come Alex Baroni, Lucio Dalla, e poi ovviamente nel...
2: Non ci credevo.
0: Sì, quelli un po', diciamo, non convenzionali. Lucio Dalla poi era un artista molto non allineato.
2: Non lo so che cos'hai.
1: E poi diciamo che poi crescendo ho avuto altre influenze che mi hanno portato poi ad essere quello che sono oggi, ecco.
2: Per me.
1: Parlando anche di artisti come Madame, stranieri come forse
2: diventi
1: Bruno Mars,
2: quello che fa.
1: Artisti ovviamente incredibili. E ecco, quindi questa è un po' la mia influenza.
0: Sì, insomma, diciamo un cantautorato evoluto,
1: esatto.
0: Dove non c'è proprio lo stereotipo dell'artista con la chitarra che canta e basta, racconta se stesso. È un disco che, ecco, diciamo, queste vie fa i conti un po' di quelli che sono i nostri momenti oscuri per lanciare, per trovare un briciolo di luce, ed è una prova artistica, secondo me, parla

0: proprio una chiusura di parentesi, oltre che musicale, proprio anche a livello umano. Diciamo che un po' questo EP rappresenta un po' tutto questo uno anno e mezzo di temporale.
1: Sì, insomma, il temporale ha prodotto quindi alla fine 5 canzoni che si completano a maggio, e questo è lo stato dell'arte di Mollenbeck. Molte grazie per essere venuto qui a raccontarcele e anche interpretando di questi brani. Benvenuto ancora a Matteo Bettucci, anche qua. Prima di tutto, ciao. La musica, se sei d'accordo?
0: Assolutamente.
1: E poi parleremo di questo Tempo per vivere, che è un discografico che stavo aspettando un po' di tempo, ma soprattutto raccontiamo

caffè. Abbiamo tanta fantasia ma non troviamo mai rimedio ai nostri peggiori difetti. Siamo chilometri di braccia che si sfiorano ma in faccia non si guarda più nessuno. Abbiamo trasformato il mondo in una grande pattumiera ma vorremmo mangiazzare. Abbiamo aperto le finestre perché il sole ci baciasse ed è arrivato un temporale. Abbiamo perso la speranza di vedere meglio.

0: Bambini è uno dei brani, anzi il brano di apertura direi di questo disco Tempo per Vivere, dove Matteo Beccucci mette assieme canzoni libere. In questo vorrei avvicinarlo a Molenbeek, nel fatto che non ci sono pressioni discografiche. Credo che chi fa un mestiere dentro la musica, anche dalla parte della rifinitura, insomma, essere vocal coach, lavorare con altri, lavorare a progetti, ti mette nell'invidiabile posizione, Matteo, di fare un disco solo quando mi voglia, come se fosse un'esigenza artistica. Spero, ecco, che sia no. Questo il movimento. No.
1: Questo è Niccolò Fabi che diceva: un progetto di arte non può sottostare a una scadenza. Cioè, quando c'hai qualcosa da dire, lo dici. Daniel Rice ha fatto un disco dopo 10 anni, perché ha detto: non avevo niente che mi piacesse davvero da dire, quindi ce l'ho avuto. Io ho avuto la fortuna di poter fare.
0: Sono quelli sfortunati e fortunati nello stesso tempo, tipo i Beatles che devono ascoltare un disco ogni 6-7 mesi, ma lì stiamo parlando di divinità e non di esseri umani. Diciamo che nella nostra essere esseri umani, normali, avere l'esigenza artistica e soprattutto prendersi il tempo fuori dai meccanismi industriali rispetto a una cosa come la creatività è importantissimo.
1: Assolutamente, le idee poi, nel senso, e anche gli stati d'animo si devono depositare. Rispetto a questo mi ricordo un discorso di Lauryn Hill, dopo il grande successo la misero subito al lavoro e lei dopo 2 mesi uscì, disse: no, io prima devo vivere, poi continuo.
0: Bisogna avere anche la forza, credo, per resistere a tutto questo. In questo album, tra l'altro, ci sono alcuni personaggi che accompagnano, che ovviamente non c'è in presenza, perché non poteva esserci in presenza, però c'è il signor G, ovvero Giorgio Gaber, e c'è un altro grande non allineato che è Sergio Caputo, capace di scrivere canzoni molto tornite, molto personali, e di non essere, diciamo così, dentro una filiera di discografia stretta, ecco.
1: Allora, io in tutte le interviste ringrazio Amadeo, sono qua, ringrazio Sergio, perché è la persona che mi ha preso da un pub e mi ha portato con lui a fare un tour italiano nel 1993. Con lui ho cominciato a fare, diciamo, la professione da professionista, e quando mi sono rimesso a scrivere ho detto: lo reincontrai a casa sua, lo andai a trovare, tra l'altro lui è anche un cuoco molto raffinato, e gli dissi: mi piacerebbe fare una tua cover in questo disco. E lui mi disse: ma perché non mi fai partecipare a una cosa tua, fammi sentire cosa stai chiedendo. Cosa stai scrivendo? E da lì è venuta fuori la collaborazione su Crema e Pignè, dove mi ha aiutato con la sua classe.
0: Se vogliamo, in questo disco c'è anche un po' di leggerezza, un po' di ironia, no? Mi pare, c'è la ferocia, questa Bambini e non so, altri pezzi dove siamo dentro, non siamo in tempi particolarmente
2: Radio
0: virtuosi. Però c'è un vestito abbastanza accattivante e non so come dire. Ascoltando questi pezzi, che hanno anche una bella apertura melodica, uno potrebbe riscrittarli senza rendersi conto che sta raccontando dei disastri.
1: Esatto. Ma questo è un modo di fare musica che a me piace.

0: assolutamente. No, ma io mi ricordo anche la intervista dire tutti dedicano il Liberty Take alla fidanzata, ma sto parlando
1: per lo stalker. Lo so, vabbè, ma se, poi ognuno delle canzoni trova anche un po' quello che vuole. Io ti ringrazio molto,
0: grazie
1: Matteo, Matteo Pettici, per aver condiviso questo pezzo per vivere. È un album che

Every Breath You Take, una canzone del 1983 che arriva dal repertorio dei Police, scritta da Sting, il primo estratto dell'album Synchronicity. Più che la storia di uno stalking, è la storia di un'ossessione febbricitante fin dal modo di cantare di Sting e dalla linea, diciamo così, ritmica, il basso, la batteria, ma anche la chitarra, che si trattengono fino all'esplosione della voce. È un pezzo importante della discografia dei Police, non amatissimo da Sting, che però poi lo cita in un brano nella sua carriera da solista, Love in the Seventh Wave. E a proposito della carriera da solista di Sting, vorrei ricordare che l'inizio del suo percorso da solo è incredibilmente vasto e interessante. Non solo l'esordio, The Dream of the Blue Turtles, che è stato sicuramente un passo nel vuoto, lui lo definì, ma invece nella ricchezza di una musica che aveva cominciato a infiltrarsi nel jazz, ma soprattutto l'album successivo, Nothing Like the Sun, il secondo album da solista, che vede collaborazioni straordinarie, non che non ci fossero nel disco precedente. Qui però c'è uno dei più importanti, secondo chi vi parla, orchestratori della storia del jazz, addirittura Gil Evans, uno che ha collaborato a lungo con Miles Davis, che si cimenta insieme a Sting, a proposito di ossessioni, in una canzone che è invece una canzone d'amore quasi fragile, scritta da uno, Jimi Hendrix, che usava la chitarra come uno strumento molto vasto, alle volte anche uno strumento, diciamo, contundente o in ogni caso lacerante, ecco, meglio lacerante. Comunque sia, una delle sue canzoni più etere è Little Wing, e questo è il modo in cui Sting la rielabora insieme all'orchestrazione, niente meno che di Gil.

Free the Wind, filmata da Jimi Hendrix, rivista da Gilly Evans e Sting. Apriamo la nostra finestra sui finalisti di Musicultura. Oggi è di scena Mezzanera con la sua Piume.

Piume Mezzanera è lo pseudonimo di Miriam Dirty, cantautrice italo-ghanese del 1999, che come avete sentito mette insieme influenze europee e africane, e quindi la sua è una musica assolutamente in movimento. Vogliamo salutarci, oltre che con la finalista di Musicultura, con Gil Evans, che ha fatto venire in mente al sottoscritto un trittico di album memorabili in cui con Miles Davis sviluppa un senso del jazz orchestrale che prima non esisteva. Tra questi tre album ce n'è uno che si chiama Sketch of Spain, ed è bello lasciarci con un frammento che è legato appunto a questa rivisitazione, se volete, del flamenco, se volete, della musica iberica, però con una chiave che è quella del jazzista, così come dimostra questo brano, The Maze.

0: sulle note di una musica senza definizioni strette. The Maze of Cadiz da Sketch of Spain con Gil Evans e Miles Davis. Lasciamo la linea al GR, poi arriva la notte di Radio 1, Giorgio Vignola, tutta una radiosa nottata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. A pochi giorni dall'arrivo del segretario di Stato Rubio in Italia, Trump attacca di nuovo Papa Leone XIV. Penso che si stia mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il presidente americano, aggiungendo: per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il pontefice ha escluso che la visita di Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivoltigli da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il pontefice. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia, ma con verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. Medio Oriente, tregua a rischio, Teheran attacca di nuovo gli Emirati. L'Iran vuole che l'operazione americana Project Freedom per rendere navigabile lo stretto di Hormuz venga bloccata. Ma da Washington arriva un monito: non mettano alla prova la pazienza. Intanto il Fondo Monetario Internazionale stima che la crisi energetica peserà nel 2026 tra 450 e 2270 euro sulle famiglie italiane, con un impatto medio di 375 euro nell'Unione Europea. L'FMI invita a misure mirate e temporanee, senza deroghe generalizzate al patto di stabilità, ma apre al rifinanziamento del recovery. La crisi energetica, ma anche l'alleanza militare, le tematiche centrali che affronteranno Meloni e il segretario di Stato americano Rubio nell'incontro fissato per venerdì per fare il punto in mattinata. Vertice con Tajani e Salvini, la Premier era entrata ieri da un viaggio tra Armenia e Azerbaigian per confrontarsi sulle forniture di gas e petrolio. E passiamo all'altro conflitto, quello russo-ucraino. In serata 5 vittime per un attacco con raid ucraini nella Crimea controllata dai russi. La cronaca con il delitto di Garlasco, ascoltate come testimoni Paola e Stefania Cappa, le cugine della vittima Chiara Poggi, che hanno ricostruito le ultime ore della ragazza e i rapporti nel gruppo di amici. Oggi in procura a Pavia sarà interrogato Andrea Sempio, indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta, ma la difesa annuncia che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di esaminare gli atti e di una consulenza sulla sua personalità. Sport calcio Champions League, l'Arsenal è la prima finalista nella semifinale di ritorno, ha battuto l'Atletico Madrid 1-0, l'andata era finita 1-1. Stasera l'altra gara, Bayern Monaco Paris Saint-Germain, si parte dal 5-4 per i francesi. E tennis, internazionale di Roma, oggi in campo 9 azzurri tra cui Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Era l'ultima notizia, linea alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Adesso la musica della notte di Radio 1 con Fulminacci, Maledetto Me.

Iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dai nostri studi di Saxa Rubra vogliamo stabilire un contatto diretto con tutti i nostri radioascoltatori. Insieme ai miei ospiti trascorreremo circa un'ora e avremo da dire tante cose, spunti per raccontarci e raccontarvi. In mia compagnia, Alma Manera, e in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. L'innovazione tecnologica sta plasmando un futuro sorprendente, integrando l'intelligenza artificiale nei sistemi fisici e spingendo la ricerca verso l'editing genetico. Nel 2026 si prevede l'uso di compagni

tempi lenti per essere efficace. Ecco alcune curiosità sull'innovazione tecnologica che sta cambiando la nostra vita. Tra le 10 tecnologie del 2026 selezionate dal MIT, una delle università di ricerca più prestigiose e influenti al mondo, figurano l'editing genetico di base e la resurrezione genetica. E ora alcune curiosità storiche e digitali. Lo sapevate che il primo mouse non era in plastica ma fatto di legno? E il logo Firefox non è una volpe ma un panda rosso? Google, nome è nato da un errore di ortografia del termine Google. Samsung inizialmente non produceva telefoni, ma era una catena di supermercati. La prima foto richiese ben 8 ore di esposizione. Torna la musica della notte di Radio 1, adesso ci sono gli U2 con Window in the Skies.

0: Entriamo, siamo alla notte di Radio 1, continuiamo con le curiosità sul mondo dell'innovazione tecnologica. L'apprendimento digitale modifica le connessioni sinaptiche, quelle congiunzioni che permettono ai neuroni di comunicare tra loro, trasmettendo segnali elettrici o chimici e essenziali per il funzionamento del sistema nervoso, aumentando il numero di spine dendritiche che svolgono un ruolo chiave nella apprendimento e nella memoria. Nel 2026, l'anno che corre, si nota come la vera innovazione tecnologica nelle aziende non sia immediata, ma richieda una lentezza strategica per trasformare i processi in modo efficace. Ne parliamo questa notte con Francesco Cellamare, da oltre 40 anni protagonista del mondo dell'automazione d'ufficio. Benvenuto alla notte di Radio 1, Francesco.
1: Benvenuto a voi, grazie.
0: È vero che la vera innovazione tecnologica nelle aziende non è immediata, ma richiede una lentezza strategica, come dicevo prima?
1: Sì, l'intelligenza artificiale non è un oggetto che è arrivato così dal nulla, insomma, si è costruito nel tempo e sicuramente si è creato negli ultimi decenni, insomma, vedi l'esempio di Amazon che al tempo ci ha iniziato a proporre, no, delle cose che nessuno mai avrebbe mai pensato, insomma, e oggi fanno parte della nostra vita.
0: Francesco, tu c'eri quando internet era un deserto, cioè negli anni 90 avessi detto a qualcuno comprerò regali di Natale con un click, ti avrebbero preso per pazzo, ci avrebbero presi per pazzi.
1: Altro che, sicuramente come dicevo prima mi avrebbero dato il visionario del matto. Negli anni 90 l'informatica era una cosa per pochi eletti, chiusi in ufficio, internet era un lentissimo e se avessi voluto scaricare una foto avresti fatto in tempo a farti un caffè oppure una doccia.
0: L'intelligenza artificiale è davvero una rivoluzione o è ostativa per certe professioni? Cioè diventa qualcosa di competitivo per le persone?
1: È sicuramente una rivoluzione, ma non come ce la raccontano, secondo me. Non è che da un giorno all'altro tutto cambia, come dicevo anche prima. È peggio, secondo me cambia tutto un po' alla volta e te ne accorgi quando sei già dentro. L'intelligenza artificiale non è un mostro che sbuca dal nulla. E l'evoluzione naturale di quello che per esempio Amazon ha iniziato 30 anni fa è un moltiplicatore, ti dà una forza che vale 10 volte la tua, ma ha bisogno di un guidatore esperto.
0: Francesco, tu hai attraversato e vissuto in prima linea l'evoluzione della tecnologia, dalla macchina da scrivere per intenderci, alle moderne stampanti multifunzione, alla digitalizzazione dei documenti e più avanzati processi di informatizzazione, e sei socio di EWS Consulting, una realtà di eccellenza in Italia specializzata nello sviluppo, nella progettazione, nella gestione e nell'integrazione di sistemi IT complessi, innovativi ed evolutivi. Che significa?
1: Significa che entriamo nelle aziende, ci affianchiamo a loro, analizziamo insieme a loro, valutiamo insieme a loro, ci poniamo quelle domande, no, più specificatamente, che sono le problematiche che generalmente ogni persona affronta quotidianamente, e insieme a loro con gli strumenti informatici e anche con un po' di intelligenza artificiale offriamo soluzioni e le mettiamo in opera, insomma, utilizzando varie applicazioni, vari strumenti. Questo è un po' quello che mi sento di dire che facciamo con...
0: Ma l'intelligenza artificiale semplifica la vita o la complica?
1: Secondo me la complica. È come avere un collega geniale ma che ogni tanto risponde con sicurezza anche quando non sa le cose. È potentissimo ma va supervisionato. Se lo lasci da solo ti può sorprendere, non sempre in bene. Devi accettare che il sistema può sbagliare in modo creativo. Quindi oltre a progettare il sistema devi progettare anche come gestire quando il sistema si inventa qualcosa. Non è l'intelligenza artificiale che crea caos, è il caos che diventa più evidente con i fornitori di intelligenza artificiale.
0: Torniamo a parlare delle tecnologie avanzate, dell'innovazione tecnologica fra poco con Francesco Cellamare. Ritorna la musica della notte di Radio 1 con Rufus Wainwright, Me and Liza.

0: Rientriamo in studio, continuiamo a parlare con il nostro ospite di questa notte, Francesco Cellamare, e a chiedergli cosa cambia per chi progetta sistemi, facendo un esempio concreto, cosa cambiamenti ci sono?
1: Sì, è cambiato come passare dal fare un mobile a mano con gli strumenti, insomma la sega, il martello, e avere invece una fabbrica automatizzata. Prima, per passare dall'ipotesi tecnica all'architettura funzionante, bisogna passare giorni a cercare sui documenti, ai test, ai prototipi, sperando che poi tutto non esplodesse. Oggi, grazie all'intelligenza artificiale, saltiamo tutta la parte, chiamiamola meccanica e faticosa. Passiamo dall'ipotesi alla soluzione verificata, diciamo, in un paio d'ore. L'intelligenza artificiale fa il lavoro sporco, noi ci mettiamo la strategia e il tocco architetturale. Un esempio concreto lo troviamo nella gestione di un call center, supportato da un chatbot e un motore di ricerca intelligente, capace di rispondere con informazioni precise al netto di domande poco chiare e di informazioni mancanti. Penso sia successo un po' a tutti noi. In pratica il sistema fa il lavoro noioso. L'intelligenza artificiale non sostituisce le persone, sostituisce il lavoro ripetitivo, e l'umano interviene quando serve davvero il cervello, che sorprendentemente è ancora utile.
0: Qual è il rischio più grande?
1: Pensare che sia magia. Molte aziende pensano: mettiamo un po' di intelligenza artificiale qui, aggiungiamo un chatbot lì. Ma senza dati puliti, processi chiari, governance, il risultato è che hai una tecnologia avanzatissima sopra un caos organizzato.
0: Cosa sono i chatbot? Lo spieghiamo meglio.
1: È come se il computer avesse una voce in quel momento, quindi ti ponesse le domande, risponde per te, parla per te, e però parla con delle frasi che sono fatte. Quindi diciamo che impara, se dici come buongiorno, sono Elio, come posso esserti utile? E tu mi dici: buongiorno, sono Alma, ho bisogno di... Ora, se la domanda non è posta come lui se l'aspetta, o lei se l'aspetta, poi anche se in genere, definendola, te la ripropone, no? Dice: puoi essere più chiaro? Poi a un certo
0: Ma
1: punto...
0: infatti è limitante. A me è capitato di avere necessità di parlare con un'azienda, magari che mi fornisce un servizio, questo servizio non va più bene e non mi fa parlare con un operatore. E succede spesso anche nel mondo della telefonia, no?
1: Certo.
0: Che abbiamo difficoltà con i nostri telefonini, i nostri cellulari, e le aziende ci fanno parlare con i chatbot, ci fanno scrivere i messaggi con i chatbot, però poi non abbiamo la soluzione.
1: Sì, l'evoluzione, come dicevi tu,
0: anche con i sistemi bancari, con le banche, può succedere.
1: Ormai sono diffusissimi. E dicevo che mentre prima era prevista la scrittura, oggi quelli un po' più evoluti accettano anche la voce, ma il punto di caduta rimane sempre lo stesso. Cioè, poi alla fine, se non riesci a risolvere, ti faccio parlare.
0: Sapete cosa faccio io? Io ti dico direttamente al chatbot, dico: ho urgenza di parlare con un operatore. Io dico subito così, perché effettivamente poi diventa un soliloquio quasi. Non c'è la risposta che vuoi e spesso non ti risponde la chat.
1: Benissimo.
0: Dove si giocherà il vantaggio invece competitivo con questi sistemi?
1: Secondo me, secondo noi, non sulla tecnologia, perché quella la comprano tutti. Il vantaggio sarà per chi riesce a usarla senza fare danni e per chi la integra davvero nei processi, perché installare un tool è facile, cambiare il modo di lavorare molto meno.
0: Un consiglio finale alle aziende IT?
1: Io penso: non innamoratevi degli strumenti. L'intelligenza artificiale oggi è un po' come il cloud qualche anno fa. Il cloud si intende, no? Memorizzare i nostri dati nella cosiddetta nuvola, no? Quindi non su data bank, quindi no, sulla pennetta, sull'hard disk esterno, insomma, che si usavano, ma in un mondo che è esterno e lontano da noi.

0: realtà tutti la vogliono, ma pochi sanno perché. Partire dai problemi veri, dove perdiamo tempo, dove abbiamo i dati, dove possiamo automatizzare davvero, e poi solo dopo scegliete la tecnologia, altrimenti rischiate di avere una Ferrari in un parcheggio. Il vero rischio non è usare l'intelligenza artificiale, è usarla male, molto velocemente. L'intelligenza artificiale è qui per aiutarci a non sprecare tempo in compiti ripetitivi e lasciarci il tempo per fare bene il nostro mestiere.
1: Grazie, torniamo subito dopo la musica della notte di Radio 1, Biagio Antonacci, You and Me.

0: Torniamo in studio con me Francesco Celamare, stiamo parlando di innovazione tecnologica, di intelligenza artificiale, ma Francesco, che futuro immagini?
1: Come mi avete sentito, un po' scettico, sicuramente di evoluzione abbiamo viste tante, nel futuro non potranno esserci l'intelligenza artificiale e di sicuro avremo ancora tanto altro da imparare. Dobbiamo, come ho detto prima, fare attenzione, insomma, no? All'usarla nel modo migliore e ad essere convinto che la nostra intelligenza, il nostro intuito e la nostra visione delle cose, le nostre parole saranno
0: le emozioni
1: assolutamente
0: non sono replicabili.
1: Ci stanno provando, però io sono ancora convinto.
0: Beh, detto da un esperto, detto da una persona che lavora in questo e quindi affianca le grandi aziende nella digitalizzazione, è un rassicurare anche chi ha paura di questo sistema di intelligenza artificiale, perché se tutto è fatto in maniera equilibrata con saggezza c'è un balance tra l'intelligenza umana e quella artificiale, che è sempre comunque

0: è stata inventata da quella umana.
1: Assolutamente.
0: Grazie mille. Ovviamente restiamo ancora insieme a Francesco Cellamare e andiamo a scrutare, a scoprire cosa è successo il 5 maggio, cioè la giornata che ci siamo lasciati alle spalle. Nel 1946 fu giocata, lo sapevi Francesco, la prima schedina della Sisal, la progenitrice del Totocalcio, da un'idea del giornalista sportivo Massimo Della Pergola. Nel 1947 il primo volo di una linea aerea italiana del dopoguerra lungo la tratta Torino-Catania con scalo a Roma. Nel 1949 viene costituito il Consiglio d'Europa. Nel 1971 a Palermo Luciano Liggio, mafioso siciliano detto la Primula Rossa, uccide il procuratore capo di Palermo Pietro Scaglione. Nel 1986 viene trasmesso l'ultimo episodio di Love Boat e nel 1992 la tragedia di Furiani poco prima dell'inizio della semifinale della Coppa di Francia 1991-1992 allo stadio Armand Cesari. Una tribuna provvisoria installata per l'occasione crollò causando 18 morti e 2.357 feriti. Fu una vera e propria tragedia. Nel 1999 Anastasia pubblica I'm Out Love, considerato uno dei più grandi brani dance pop di tutti i tempi. E negli anni 2000, nei primi anni 2000, nel 2000 esce nelle sale un film bellissimo, Il Gladiatore. Nel 2007 a Catania viene inaugurato il nuovo aeroporto intitolato a Vincenzo Bellini, compositore Vincenzo Bellini, che sarà aperto ai passeggeri l'8 maggio del 2007. Torna la musica della notte di Radio 1 con Lynn Rimes, Can't Buy the Moonlight.

0: Rieccoci in studio con me sempre il mio ospite di questa notte, Francesco Cellammare. Ci stiamo facendo una passeggiata nelle tecnologie di innovazione digitale, intelligenza artificiale è il tema centrale, ma a proposito di emozioni, prima con Francesco dicevamo che non si possono replicare le emozioni, ad esempio, dello spettacolo dal vivo. Come si fa a replicare lo spettacolo dal vivo? È, come Francesco, impossibile.
1: Assolutamente.
0: Per fortuna. Ed ho qui ed ho collegato con noi un grande maestro d'arte, regista, sceneggiatore, scrittore, un'eclettica personalità italiana che si muove in tanti ambiti della cultura e dello spettacolo. Stefano Reali, benvenuto alla notte di Radio 1.
2: Buonanotte a tutti.
0: Stefano, tu cosa pensi invece dell'intelligenza artificiale, visto che ne stiamo parlando?
2: Ma io in realtà sto cercando di non farmi, come si dice, superare a destra, nel senso che all'inizio, come tante altre persone, l'ho guardata con un po' di sospetto. Adesso invece me la sono studiata, me la sto studiando, e al punto che addirittura la LUIS, dove io insegno, mi ha chiesto di fare un corso di uso dell'intelligenza generale e artificiale generativa per la scrittura della sceneggiatura. Quindi diciamo che è un campo a cui mi sto avvicinando. Poi certo, quello che tu chiami performing, cioè l'alma, non è lo stesso da 25 secoli. Sono 25 secoli che la gente vuole vedere spettacoli dal vivo. Quindi non credo che saranno in qualche modo manifestazioni dell'uomo che potranno mai essere sostituite.
0: Come il suono, l'autenticità di un suono, di uno strumento, tu sei anche un musicista.
2: Certo, come un violinista che in quel momento emette una cosa non potrà mai dare la stessa vibrazione, ma anche perché c'è un problema, lì c'è un cuore che batte, dietro uno che emette un suono c'è un cuore che batte, e noi quando sentiamo quel suono sentiamo anche quella vibrazione lì, non è che possiamo non sentirlo.
0: Stefano, sei stato in scena questa sera con uno spettacolo scritto e interpretato appunto da te, e si è concluso la prima serata. Abbiamo parlato di emozioni. Tra tutte le narrazioni che diamo per vere, perché ora ci spiegherai i contenuti dello spettacolo Cervantes a Gaza, tra tutte le narrazioni che diamo per vere, quante in realtà sono solo dei racconti ben costruiti?
2: Purtroppo noi viviamo immersi nei racconti, solo che molti di questi racconti non sono dichiarati come tali, sono spacciati per verità, ma hanno lo stesso effetto su di noi, lo stesso effetto di indignarci che avrebbero se fossero veri. Quindi il racconto, soprattutto quando è occulto, quando è non dichiarato, può veramente manipolare le persone, anche le persone più preparate sono preda dei racconti. In questo caso c'è poca difesa possibile. Dobbiamo soltanto un po' cercare di usare la rete, l'intelligenza artificiale, per informarci direttamente invece di vederci quello che ci viene propinato come se fosse la verità assoluta e ufficiale.
0: Stefano, perché l'esigenza di affrontare questo tema e di raccontare Cervantes a Gaza, cioè una cavalcata storica attraverso religioni e propaganda che pone l'accento sulle narrazioni più radicate degli ultimi 4 secoli? Perché scrivere questo spettacolo?
2: Perché Cervantes 5 secoli fa è stato il primo a porsi il problema di quanto il racconto potesse essere potente nel far cambiare le idee alle persone, anche le persone più smaliziate di fronte a un racconto ben costruito non hanno difese, nel senso che sono portate a schierarsi da una parte o dall'altra senza poi andare veramente a verificare se il racconto gli è stato propinato veramente o no. Se il racconto ci commuove, ci vince, spinge a volte addirittura a rinnegare quello che abbiamo sempre creduto, quando è veramente potente il racconto. Ecco perché, siccome Cervantes lo ha fatto, si è posto questo problema nei suoi racconti. Noi di Cervantes conosciamo soltanto per sentito dire il Don Quixote, ma ha scritto tante altre cose, dove si poneva il problema di quello che era allora il grande problema dell'intolleranza etnica, che non era tra arabi e ebrei, ma era fra ebrei e cristiani, e fra arabi e cristiani. sono stati dei secoli, diciamo, di scontri dovuti al fatto che la propaganda di quel periodo, la narrazione ufficiale, spingeva tutti, spingeva la Chiesa in una certa direzione. Ora, tutto quello che noi, che quel signore ha vissuto, tra l'altro ha vissuto in Italia per tanto, per 5 anni, parlava perfettamente italiano, cioè, ha scritto molto dell'Italia. Tutto quello che ha vissuto in quel periodo, che ha visto, un cronista di quel tempo, secondo me è ancora perfettamente attuale. Attuale in un senso anche più aperto del termine, nel senso che il problema dell'uomo, di quanto la sua emotività può condizionarlo, secondo me in questo momento, proprio pensiamo anche ai video che ci propina l'intelligenza artificiale, che si stanno sempre diventando più vicini alla percezione, presto sarà quasi impossibile per un non tecnico capire che quell'immagine, quel film è autentico o no. Quindi ecco che secondo me la posizione di Cervantes è più attuale che mai.
0: Quindi c'è, Stefano, una verità che viene raccontata collettiva, è una vera verità?
2: C'è una verità, anzi ci sono più verità collettive, ci sono più propagande in lotta tra loro, ma ognuna ha una certa percentuale di falsità che serve semplicemente a ottenere quello che poi quelle istituzioni che creano quelle propagande desiderano. Poi c'è la verità autentica che però va cercata, va scovata. Va...
0: Con il lanternino di Diogene andiamo a cercare...
2: Ma soprattutto, guarda, c'è una cosa che secondo me ci può guidare in questa ricerca. Sono due parole latine che si chiamano cui prodest, a chi giova. Quando accade qualcosa, quale che sia il racconto che ci hanno propinato, noi dobbiamo chiederci a chi giova quella cosa che sta succedendo.
0: Certo.
2: E di solito ci dà un elemento in più per capire.
0: Grazie Stefano. Voglio invitare i nostri radioascoltatori, perché lo spettacolo è ancora in scena questa sera al Teatro Cometa Off qui a Roma, scritto e interpretato da Stefano Reali. Quindi mi raccomando, per chi volesse andare a vedere Stefano Reali, Cervantes a Gaza è ancora in scena questa sera al Teatro Cometa Off. Io ti ringrazio, Stefano, e ti aspetto qui in studio per continuare a parlare dei tuoi progetti, ma soprattutto del tuo sguardo sia immaginifico, visto insomma il tuo talento, la tua arte, ma anche concreto sul mondo.
2: Grazie Alma, sono parole preziosissime, che mi tengo del cuore con grande gratitudine, grazie.
0: Buonanotte Stefano Reali, grazie di essere stato con noi, grazie Stefano.

0: torniamo in studio con me sempre Francesco Cellammare, ci siamo collegati con Stefano Reali e adesso collegati con noi c'è il nostro amico della notte, il nostro amico di sempre, Don Marco Palmerani. Don Marco.
1: Buonanotte a tutti.
0: Che ci dici? Io ho qui Francesco Cellammare, abbiamo ascoltato le parole di Stefano Reali, abbiamo detto che l'intelligenza artificiale non può sostituire lo spettacolo dal vivo e i suoni autentici degli strumenti musicali, però come diceva prima Francesco Cellammare, che è un esperto di questo e si muove in questo ambito e lavora per un'azienda che fa questo, se si utilizza lo strumento con saggezza si crea un equilibrio tra la professionalità umana, l'intelligenza umana e quella artificiale.
1: Noi dobbiamo mettere al centro l'uomo con la sua dignità, quindi se un processo produce un danno alla dignità dell'uomo e alla sua libertà, bisognerebbe fermarlo. Quindi non è l'idea, l'utilità di uno strumento, ad esempio anche una pistola è utile, però usarla penso che sia meno utile, dipende, no? Quindi non è perché diceva Tommaso d'Aquino che uno strumento può funzionare per una cosa, però può diventare negativo per un'altra.
0: Certo, Francesco è d'accordo.
2: Sì,
0: certo.
2: Sono d'accordo e mi collego a quello che dicevo prima, quindi queste parole di Don Marco sono assolutamente, risuonano per me sicuramente nel modo migliore, perché l'idea, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale deve proprio liberare, no, queste cose ripetitive, no, dall'umano e quindi consentirgli di avere quella dignità appunto di cui sta parlando Don Marco, quindi nell'applicare con maggiore intelligenza, no, la propria persona su attività diverse, insomma, da queste più ripetitive.
0: Francesco, con la tua attività, la tua azienda, vi occupate di partnership importanti, affiancate altre grandi aziende. Un esempio di quello che avete realizzato in partnership?
2: Sì, un progetto recente che ci ha dato molto soddisfazione a questa azienda e ha dato ovviamente molta soddisfazione a noi, è stato proprio il migliorare, il semplificare attraverso uno strumento che è WhatsApp, che penso sia nella vita di tutti, per una popolazione di utenza molto ampia, nell'ottenere, grazie anche a un apporto di intelligenza artificiale, le informazioni che magari avrebbero trovato scorrendo pagine lunghe di internet su portali o siti web eccetera, o agli sportelli che ancora esistono, insomma, no? Per avere informazioni, e quindi con un sistema che ha alleggerito di molto e ha semplicemente in questa fase risolto una parte più sostanziosa, insomma, del problema, e che diventerà uno strumento replicabile anche poi nel futuro. Quindi questa è un'applicazione recente che ha avuto successo.
0: Don Marco, con che pensiero, con che messaggio ci lasci questa notte?
1: Ecco, il messaggio che vi lascio è che tutta questa tecnologia trasforma l'uomo in un soggetto passivo. Ecco, l'uomo invece per vivere deve essere attivo, deve essere lui l'autore della sua vita, non è usufruitore di immagini. Quindi a tutti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando questa notte dico: impadronitevi di voi stessi, non vivete solo di immagini, ma incominciate a immaginare voi le cose. Vi faccio un esempio: quando ero bambino io immaginavo La Bella e la Bestia, mi creavo io l'immagine della Bella e della Bestia, no? Oggi la Walt Disney ti obbliga ad avere quel volto, quel tipo di vestito, quindi per forza Belle deve essere vestita di giallo, non è vero? E poi a me manco piace il giallo. E quindi oggi sei costretto a subire immagini e a non crearle tu. Invece l'uomo è il protagonista della sua vita.
0: Grazie Don Marco.
1: Ecco, quindi il messaggio che vi lascio: siate tutti dei protagonisti della vostra vita.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte Don Marco, grazie. Cosa succede domani? Domani è la giornata europea della sicurezza stradale. Poi come sempre diamo gli appuntamenti a teatro, alla Sala Umberto di Roma, Tosca d'Aquino con Cena con Sorpresa, al Carcano di Milano, Tullio Solè banging, colpi di timone. Sempre a Milano al Teatro Oscar, Ettore Bassi presenta Stand Up for Giuda, al Celebrazioni di Bologna Vincenzo Schettini in La fisica che ci piace. Si festeggia San Martino de Porres ed è il compleanno di George Clooney e Alessandra Ferri. Ringrazio il mio regista Edi Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Ringrazio il mio ospite Francesco Cellamare, grazie di essere intervenuto alla notte di Radio 1. Grazie Francesco.
2: Grazie a voi, buonanotte a tutti.
0: Buonanotte ai nostri radioascoltatori. Continua la musica della notte di Radio 1 e poi linea al GR. Buonanotte da Alma Manera.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Gli Stati Uniti annunciano una breve sospensione di Project Freedom, l'operazione che permette il transito delle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, ha fatto sapere Trump poco fa, è stata presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. E proprio sulla difesa della libertà di navigazione, il Consiglio di Sicurezza ONU annuncia una bozza di risoluzione. Intanto il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: la guerra peserà sul caro energia per le famiglie italiane tra i 450 e i 2.270 euro. Trump attacca ancora il Papa, sta mettendo in pericolo i cattolici, per lui va bene se l'Iran dispone di un'arma nucleare. Così il presidente americano ad appena due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio. In serata la risposta di Leone XIV.
3: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
4: Chiara e forte la risposta di Leone XIV. Dopo il nuovo attacco del presidente statunitense Trump, che lo ha accusato di essere favorevole all'atomica iraniana.
3: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio, e spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
4: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
3: Ho detto pace con voi.
4: Giovedì riceverà in udienza il segretario di Stato USA, Marco Rubio. C'è molto di cui parlare.
3: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi. Vediamo.
4: Francesca Paltracca, GR1.
2: Guerra in Ucraina, droni di Kiev sulla Crimea occupata dai russi, almeno 5 morti. Gli ucraini hanno denunciato a loro volta 20 vittime nei raid di Mosca delle ultime ore. In Italia, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. I suoi legali hanno già annunciato che non risponderà ai PM. La strategia difensiva è quella di sottoporlo prima a una perizia.